0: 10, due uomini salirono al tempio per pregare. Quindi tutti e due vanno al tempio. Quando Gesù ha scacciato i venditori dalla piazza del tempio, cosa disse alla gente? Sta scritto che la mia casa, la casa, il tempio, sarà una casa di orazione per tutte le nazioni. Questo, prima di tutto, il tempio di Dio è un luogo di preghiera dove tutte le nazioni possono venire a pregare a Dio, a presentarsi davanti a Dio. Quindi due uomini che salgono nello stesso posto per fare la stessa cosa, per pregare. Per pregare. Però vedremo che la preghiera di uno non viene udito, invece la preghiera dell'altro viene non solo udito ma risposta. Due salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Nella Bibbia inglese dice tax collector, quello che raccoglieva le tasse, come Matteo. Sapete che Matteo era uno che raccoglieva le tasse per i romani, lui era odiato dalla gente, no? Quanti di voi amate pagare le tasse? Nessuno. Come mai? Tasse sulle tasse. I pubblicani erano odiati, disprezzati. Ma in versetto 11 vediamo la preghiera del fariseo, no? E poi guardiamo la nostra vita, se magari le nostre preghiere a volte non sono uguali. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come questi altri qui a Montebelluna, e come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano». Quindi il pubblicano era nel tempio nello stesso momento di questo fariseo. Qui dice che pregava dentro di sé, quindi magari non a alta voce, però Dio che vede nei cuori, sentivo quello che questo uomo diceva. E questa è una caratteristica dei religiosi, dei farisei. Stanno sempre a confrontare la loro vita con gli altri, perché loro vogliono giustificarsi, vogliono sentirsi meglio, no? Loro sanno di essere peccatori, sanno di essere mancanti davanti a Dio, però almeno se io posso guardare Angela o Enzo e dire: ma almeno non sono come Enzo, sono cattivo, almeno non faccio quello che fa Angela. E anche questo uomo nominava i peccati che lui non commetteva. Ti ringrazio, Dio, che non sono come altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Quindi lui nominava tutti quei peccati che non erano i suoi peccati. Gli adulteri, gli omosessuali. Una volta ho sentito la storia di un predicatore pentecostale che lui predicava, e lui dice: e quei omosessuali sono cattivi! E c'era queste due sorelle anziane davanti che ogni cosa che lui diceva loro: amen, fratello! E poi lui nominava: e quei adulteri non sono degni di Dio! E loro: amen, fratello! E poi ci sono quelli donne anziane che sussurrano in chiesa! E loro: ai ai ai! Amen, fratello, per gli altri, ma per noi stessi? Quindi il fariseo cerca, una caratteristica di un fariseo è che cerca i difetti nei altri, cerca quelle mancanze nei altri, così almeno allora io sono a posto con Dio, perché almeno non faccio quello che fa lei o fa lui. Ah, adesso mi sento bene. Loro non si confrontavano con Gesù, loro si confrontavano con gli altri, perché è facile in qualsiasi comunità o gruppo di persone di trovare qualcuno che magari è un po' peggio di noi, no? A meno che non siamo Adolf Hitler, no? Per farsi sentire meglio. Ma se guardiamo Gesù, la parola di Dio dice che noi come credenti, chi dobbiamo guardare? Gli altri fratelli. Guardate l'autore e compitore della vostra fede, che ha subito questa contraddizione dei peccatori. Gesù era perfetto, Gesù non ha mai peccato né in azione né in parole. Quando noi guardiamo la nostra, confrontiamo la nostra vita con quella di Gesù, possiamo dire solo ai. Ai, ai, ai. Quindi questo fariseo confrontavano la sua vita con gli altri. Poi la terza cosa che lui faceva, in versetto 12, io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Quindi questo uomo non solo pagava la decima della sua busta paga, lui dava la decima anche dell'orto, anche della frutta dei alberi, da tutto quello che avevo. Lui era così pignolo in questo, e digiunare due volte alla settimana, niente male. Quanti di voi digiunate due volte alla settimana? Io no. Io neanche una volta alla settimana, che magari dovrei farlo. Digiuno quando mi sento di digiunare. Due volte alla settimana, due giorni nella settimana, questo astenevo da mangiare. Dava la decima di tutto. Questo uomo alla fine non ha neanche pregato. Cosa ha fatto? In versetto 11 ha nominato solo i peccati degli altri, quindi ha giudicato e ha criticato gli altri davanti a Dio. E la seconda cosa, si vantava davanti a Dio di tutto quello che lui faceva. Io faccio questo, io faccio quello, io vado alla messa ogni giorno, faccio pellegrinaggi, io do i miei soldi. Questo non era pregare, non era avvicinarsi a Dio come Dio desidera, questo era vantarsi. E a volte anche noi, nella riunione di preghiera, no? Possiamo cominciare una preghiera: Signore, prego per quella persona che io ho evangelizzato questa mattina, che le mie grandi parole l'hanno convinto, no? A volte raccontiamo grandi storie e a volte devo dire, ma stiamo dicendo questo a Dio e agli altri fratelli che ascoltano, no? Io credo che questa preghiera di questo uomo, Dio magari in cielo faceva, non so se ha significato in italiano, in America vuol dire mi fai vomitare. Mi dai la nausea, questo tuo orgoglio, questa tua ipocrisia. O magari Dio, oh, quanto noioso la preghiera di questo fariseo. Nel Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 40, lui parlando dei scribi, possiamo anche girare là, versetto 38, Marco 12, ed egli diceva loro nel suo insegnamento, guardatevi dei scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze e avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei convinti, che divorano le case delle vedove e per mettersi in mostra fanno lunghe preghiere, essi riceveranno una più dura condanna. Un'altra cosa dei scribi e farisei religiosi, fanno queste preghiere così lunghe, bla bla bla bla bla bla bla. Non so se voi siete mai stati in una preghiera e qualche fratello o qualche sorella si attacca, no? E vai avanti, 10 minuti, 15 minuti, no? Quando finisci tutti i fratelli, no? Ci vuole un forte amen per svegliare tutti, no? Che questo è andato avanti, ha raccontato tutta la sua vita. Ma Dio sa tutta la nostra vita. Non abbiamo bisogno di raccontare quello che non abbiamo fatto o abbiamo fatto, no? Questo uomo raccontava se stesso, questo fariseo. Io non sono come gli altri, sono meglio. E poi io faccio tutto questo per farsi sentire bene. Perché come lui non stava bene davanti a Dio, doveva in qualche modo mettere un cerotto sulla sua malattia. E questa era la religione. La religione è una cerotto che tu metti sopra un cancro, sopra una gangrena, per coprirlo, per farti sembrare che sei sano. Ma la realtà è che è piena di gangrena, un veleno che ti uccide lentamente. Invece il pubblicano, vediamo che lui ha la stessa malattia, il peccato del fariseo, ma lui espone. Lui dice: guarda, Signore, qui c'è la mia gangrena, qua c'è il mio cancro. Vedi? Non posso nascondere niente da te. Guariscimi. Lavami da questa mia malattia. Infatti, al contrario al fariseo, in versetto 13, il pubblicano invece, quindi questa parola invece, Gesù dice qui c'è un contrario della prima persona. Stando lontano, il fariseo come? Stando in piedi, io, no? Io sono santo e giusto davanti a Dio, perché sono meglio degli altri e faccio tante cose per Dio. Il pubblicano invece stando lontano, quindi il pubblicano dice: io non voglio, non posso, già il fatto che sono dentro il tempio, non sono neanche degno di essere in questo ultimo angolo del tempio. Non mi sento degno di avvicinarmi così tanto. Eppure non ardevo neppure alzare gli occhi al cielo. Non posso neanche alzare il mio sguardo verso un Dio puro e santo e perfetto. E questa preghiera anche del pubblicano, molto breve, molto breve. Non era lungo, io non faccio quello, io faccio quello, io, no, come un elenco, come si dice quando vai a un lavoro e presenti il curriculum, no, questo fariseo, questo è il mio curriculum, Dio, quindi mi deve accettare, perché sono così buono, così religioso, così santo. Ma il curriculum del pubblicano era molto breve, ma molto forte, molto sincero. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto. Quindi anche questo per un ebreo era un segno di pentimento, di ravvedimento. Non un pentimento, Dio perdonami e poi lunedì di nuovo faccio la stessa cosa. Questo è un finto pentimento, no? Ah, vai a dire quattro preghiere e sei assolto. No, questa è una cosa che hanno inventato gli uomini. Questo era un vero pentimento. Un vero essere triste e contristato, un vero desiderio di cambiare, cambiare strada e cambiare via. Lui batteva il petto dicendo: oh Dio, sia placato verso di me, verso me peccatore. Una preghiera molto breve, no? Quanto tempo ci vuole dire questo? Oh Dio, in inglese dice: abbia misericordia di me, un peccatore. Se è placato mi sembra un po' più leggero. Non lo so, forse non capisco italiano. Più o meno la stessa cosa, no? Però Dio, qualcuno che era orologio a secondi, oh Dio si è placato verso i miei peccatori. Quanto? 2 secondi? 3 secondi? 4? 5? 10 al massimo. La sua preghiera non lungo, ma molto sincero, molto umile. Nel greco dice questa parola peccatore, è proprio il più grande peccatore. Quindi questo uomo diceva: io sono l'ultimo che potrei entrare in questo tempio. Qui ci sono tutte le mie ferite. Abbia pietà di me, sia placato, guariscimi, perdonami. Questa è la preghiera che Dio ascolta, l'umiltà, sincerità. Mi è piaciuto tanto questo predica di Greg O'Pin là nel castello. Per chi non c'era lì, prendete il CD o una cassetta e ascoltate cosa vuol dire camminare nella luce in Primo Giovanni. E lui dice: non è essere così religioso e apparire davanti alle persone. Camminare nella luce vuol essere onesto davanti ai fratelli. E dire ai fratelli: io sono un peccatore, pregate per me. Di essere limpido. Giacomo dice: confessate i peccati uni agli altri. Cosa vuol dire questo? Non che voi andate da un padre o dal pastore a confessare i vostri peccati, che noi ci confessiamo a vicenda. È stato bello al castello che io e Mark e Brent Abbiamo all'inizio della conferenza abbiamo detto, sai, qualche pomeriggio andiamo noi tre insieme nel bosco a pregare insieme, a parlare. E quindi per tante cose, impegni che c'erano lì per la conferenza, l'abbiamo fatto lo penultimo giorno della conferenza, dopo che il Signore ci ha dato tante di quelle scolacciate. E lì nel bosco abbiamo cominciato, pregate per me, fratello, perché mi arrabbio troppo con la mia moglie. Ah, anch'io prego per me, perché, cioè, alla fine ho detto, mamma mia, siamo proprio rovinati tutti e tre, no? Ma è stato bellissimo, ci siamo umiliati, non eravamo, oh no, voi, ah, io a Montebelluna sono meglio di voi. È stato molto bello, lo Spirito Santo era sceso così in modo potente in mezzo a noi, perché eravamo sinceri, eravamo trasparenti. No, io non sono quello che voi, magari voi pensate. Mamma mia, se non per la grazia di Dio sarei spazzato via in un secondo. Pregate per me, fratelli. Questo vuol dire confessate i peccati uni agli altri. Non che uno prega per me, io sono e tu sei così. No. Prega per me, fratello. Forse io penso che chi viene per primo a confessare è veramente quello più spirituale. Perché ha il coraggio, l'orgoglio. No, perché l'orgoglio vogliamo sempre fare l'apparenza davanti agli altri. Ah, ma se io vado avanti in chiesa, cosa penseranno i fratelli di me? Penseranno, chissà che peccato ha quello. Quando non è così. Quando viene qualcuno avanti, voi pensate così? No. No. Quando uno viene avanti, dice gloria a Dio. Gloria al Signore. Ma questo pubblicano, umilmente, Dio abbia pietà di me. Oh Padre, non posso nascondere niente da te. Tu conosci tutto quello che io sono. Tu conosci tutte le mie mancanze. Abbia pietà di me. Come un piccolo bambino. Papà, ho sbagliato. Guariscimi. Non guardando gli altri, il pubblicano non era lì, io non sono come quel fariseo orgoglioso, presuntuoso. Lui non guardava nessuno al di fuori del Signore che è santo, tre volte santo. E lui diceva, Signore, abbia pietà di me. E poi in versetto 15, io credo che questo pubblicano era un fanciullo, perché si è presentato a Dio umilmente. Limpido. No, avete mai notato una cosa dei fanciulli? Sono limpidi, non hanno. Noi grandi abbiamo maschere, abbiamo ipocrisie, vogliamo apparire. Per dire, se io mi metterei a ballare così in questo momento, no, mi vergognerei di farlo anche se l'ho appena fatto. Perché non sono mai stato un grande ballerino, non sono mai stato uno che piace esibirsi pubblicamente, altri piacciono ballare, è bene per loro. Ma l'altro giorno abbiamo avuto un po' di musica alzata, la musica di lode sullo stereo, e Josiah, no? Lui comincia a ballare, e io ho detto, Simone, guarda, nessuno l'ha mai insegnato a ballare. Non è che lui ha imparato a ballare, perché io non ho mai ballato davanti a lui, neanche Silvana. La viene spontaneo, no? Lui sente la musica e poi la musica di lode al Signore, no? Lui comincia a ballare. Non è che lui si vergogna e dice, ma chi mi sta guardando? No, lui fa scaturire quella gioia che trabocca nel suo cuore, naturalmente, spontaneamente. E questo è quello che Dio desidera anche da noi. Quella spontaneità, quella di togliere quei muri, quelle falsità. Con l'orgoglio, è l'orgoglio umano che ci edifica questi pareti, no? Che ci separa dagli altri fratelli. Che non possiamo essere limpidi e dire, fratelli, pregate per me, perché sto attraversando un momento molto difficile. Sto combattendo con questa tentazione, potete pregare per me. Quindi in versetto 15, gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse. Ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Quindi un'altra storia, ma anche in questa storia abbiamo i farisei e i fanciulli. Nella prima storia il pubblicano era il fanciullo e il farisei era il religioso. Anche in questa storia abbiamo i fanciulli, che sono i fanciulli, e abbiamo purtroppo i discepoli, che sono farisei. Ah, Gesù non ha tempo per i bambini. Tienili lontani. Una cosa molto bella che non si vede in italiano e in inglese, gli presentarono, nel greco è il verbo maschile, vuol dire i padri. I padri dei fanciulli li hanno presentato a Gesù. Non so, gli, si capisce questo in italiano? Che erano uomini, o poteva essere femmine. Non si capisce. Ma nel greco il verbo è proprio, vuol dire i maschi, i uomini. E anche in questo c'è un insegnamento che noi padri, che lì al castello veramente noi papà abbiamo preso tante di quelle bastonate, no? Io personalmente. Il Signore mi ha detto, tu devi stare più tempo con i tuoi figli. Quella è la prima chiesa. Non correre destra e sinistra, montagna e mare per i fratelli sempre. Stai a casa tua con i tuoi figli. Curi loro. E voi padre, questo è il vostro compito davanti a Dio, di presentare i vostri fanciulli a Gesù. Mi sto rendendo conto quanto velocemente stanno crescendo i miei figli. Sembra ieri che Abigail è nata, l'anno prossimo lei frequenterà la scuola media. E mi sto rendendo conto, fratelli, che fra poco cominceranno a uscire e frequentare altre persone, andranno nel mondo di lavoro, all'università, e saranno esposti a tante di quelle cose. Ora, fratelli, uomini di questa chiesa, è tempo che noi presentiamo i nostri figli a Gesù, che li inculchiamo con la parola di Dio, con la preghiera. È nostro compito, non nostra moglie. E purtroppo tante volte è la donna che un po' porta avanti la vita spirituale della famiglia, ma no, questo non è il piano di Dio. Quindi i loro padri li presentarono a Gesù e purtroppo i discepoli hanno capito male, come mi sembra in tutta la storia del Vangelo, hanno capito male chi era Gesù. Quando loro erano in quel villaggio e la gente non hanno voluto ricevere Gesù, Giovanni e Giacomo cosa hanno detto? Signore, dirci che chiamiamo fuoco, bruciamo fritti questa gente. Mandiamo un smart bomb su questo villaggio. E Gesù ha detto, voi non sapete di quale spirito siete. Io non sono così. Voi non mi rappresentate. E anche qui hanno cercato di sgridare questi padri, non portare i bambini, non dar fastidio al rabbino. Ma Gesù allora chiamate i sei fanciulli, lasciate i piccoli fanciulli, vengano a me. Cosa state facendo? Io voglio che vengano a me. E a volte siamo noi il più grande impedimento che la gente di fuori vengano al Signore. Perché se vedono in noi ipocrisia e religiosità, saranno ostacolati nel venire al Signore. Magari entra uno con i capelli verdi, no? Con gli orecchini o con i vestiti strani. E noi, subito noi fratelli, no? Subito, oh tu, no, cosa fai? Non puoi presentarti nella casa di Dio così. Cambia il colore di capelli, togli quell'orecchino. Ma lascialo venire il Signore, lascia che il Signore fa pulizia nella sua vita. Mica tu sei lo Spirito Santo. E tante volte respingiamo la gente che magari ne avrebbe bisogno. Voi sapete perché i bambini fanno i capelli verdi? Perché si vestono strambe? Perché fanno? Voi sapete perché? Perché stanno cercando qualcosa. Perché non sono appagati come Dio li ha fatti. E loro credono che frequentare quell'ambiente o vestirsi in quel modo come si vestono i rock, i gente di spettacolo, No? Avranno un'anima appagato, avranno soddisfazione, ma il fatto che si fanno così è una dimostrazione che sono completamente insoddisfatti e cercano nelle cose esteriori di trovare questo appagamento per la loro anima. Ma noi non dobbiamo essere come i discepoli impedendo alle persone a venire a Gesù. Noi dobbiamo dire sì, vieni con i capelli verdi pure. Vieni come sei, il Signore ti farà pulizia. Oh, dovevi vedere me come ero quando ero venuto al Signore. Guarda, questa è una casa di peccatori, salvati per grazia, sei benvenuto. Amen. Siamo tutti nella fase di guarigione. Una volta ho letto la storia di un missionario nel Tibet. Voi sapete dove è il Tibet, no? Nell'alto piano di Himalaya. Questo missionario, non mi ricordo se era americano o inglese, lui è andato a questa gente che hanno questi animali, i yak. Avete mai visto? Sembrano tipo un bufalo di montagna con quel pelo lungo, lunghissimo. E questo missionario sentiva, devo andare lì a predicare il Vangelo a questa gente. Quindi lui andò in questi villaggi, ha cominciato a imparare un po' la lingua, però lui disse, mi sembra che lui era inglese, però lui scrivendo nel suo diario disse, ma questa gente mi erano così ripulsante per me, perché questi gente di questa tribù, indovinate quante volte facevano il bagno? Mai. Anzi, loro spalmavano sulla pelle questo burro di yak che gli faceva una puzza, e lui confessava dopo, lui ha detto, mi veniva la nausea, erano così sporchi, così. Poi lui era proprio, sai, l'inglese, no, il tè alle 4 di pomeriggio, il dito alzato, no, e lui dice, io non ce la faccio più, non ce la faccio più, questa gente mi fa schifo. E poi una notte lui ebbe un sogno. E in questo sogno lui ha visto questo uomo che era pieno di ulcere, lebbrosa, pieno di gangrena, che puzzava una puzza di morte. E lui ha visto questo uomo e lui dentro di sé diceva, questo è l'uomo più schifoso che io abbia mai visto. E in quel momento il Signore, in questa visione, questo sogno, apparve e dice, così eri te quando io ti ho preso. Così eri te quando io ho avuto pietà di te, quando io ti ho lavato dei tuoi peccati. Per me tu eri così e io ti ho amato lo stesso. E quindi il Signore ha spezzato il cuore di questo missionario e lui veramente da quel momento lui ha avuto, nonostante la puzza, ebbe un grande amore per questa gente. E lui è rimasto lì, ha stabilito delle chiese e molte di queste persone sono convertite al Signore. Ma proprio cose sperdute. E quindi Gesù vuole che noi ci presentiamo come fanciulli. Quando io leggevo, devo confessare le mie mancanze questa mattina, quando leggevo questo passo, questa mattina, dicevo, mamma mia, come erano ipocriti i discepoli, non permettevano i fanciulli di venire al Signore. Indovinate che cosa è accaduto? Viene Giosaia da me, che ha questo dono, ogni volta che sto pregando, sto ripassando le notte, no? Per venire qua, lui è presente lì. E umanamente non avevo tempo per giocare con lui in quel momento, perché dovevo un po' finire gli ultimi ritocchi. E nel mio cuore speravo che lui andava via dopo un pochettino, ma lui rimaneva lì a guardarmi. Allora papà ha preso la mia penna, ha preso i miei occhiali, lui dà fastidio agli occhiali, e poi ho detto, vabbè, ho fatto così, e lui subito, Avevo la finestra aperta e abbiamo il vicino di casa che c'ha i galli che cantano, c'era il cane dell'altro vicino che abbaiava e lui sentivo dalla finestra, lui chiama i cani Coco, lui Coco. Poi il gallo faceva chicchirichi e lui Coco Coco. E l'ho abbracciato e ho detto, mamma mia, sono uguale ai discepoli. Volevo rispingere i fanciulli. Ma Giosaia cosa voleva da me? Volevo stare in braccio di papà. Volevo ascoltare i galli. E Dio cerca adoratori, veri adoratori. Papà, la mia vita è un macello, sono un peccatore, ma abbracciami, prendimi nelle tue braccia. Ascoltiamo i galli. Voglio meravigliarmi del tuo creato, quello che tu hai fatto. Ieri era con Abigail e Joshua, eravamo sull'altopiano di Asiago, come con la casa e tutto, ho trascorso quasi zero tempo con i miei figli, ho detto, sabato, se il tempo è bello, andremo via, solo noi tre. Quindi abbiamo fatto panini, siamo andati lì, era tutto nebbioso, sembrava brutto, ma quando siamo saliti c'era il sole così limpido. E abbiamo trovato questo prato dove c'era le tavole di picnic e il bosco era tutto bagnato dalla pioggia di ieri, del venerdì notte. E il sole brillava e c'era questo verde, questa aria così pulita, e i miei figli erano lì e mi veniva da piangere. E ho detto, non sono degno, padre, di tutto quello che mi dai. Non sono degno. Hai detto ai bambini, sono molto contento che il Signore mi ha dato voi. Non merito voi, ma Dio nella sua grazia mi ha dato voi. E il Signore vuole che abbiamo questa semplicità. Vuole che godiamo i galli. A volte noi grandi non abbiamo tempo di fermarci e guardare e godere la famiglia, godere quello che Dio ha fatto. No, se siamo impegnati, corre destra e sinistra, Dio dice fermati, ascoltiamo il gallo un momento. Non raccontami quello che hai fatto, quello che altri hanno fatto, vieni qui, abbracciami, ascoltiamo uno l'altro. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, vogliamo pregare. Signore, perdonaci, Padre, se abbiamo dimenticato cosa vuole essere veri adoratori di te. Perdonaci se abbiamo guardato gli altri, Signore, se guardiamo sempre gli altri invece di guardare te. Fai di noi veri fanciulli, veri adoratori di te, Signore. Noi ti chiediamo, Padre, di fare una cosa rivoluzionaria in questa comunità. Di usarci, Signore. Di fare una nuova opera in mezzo a noi, nelle nostre famiglie, nella nostra vita personale. Vi diamo, Signore, piena libertà, fai di noi quello che Tu vuoi. E liberici, Signore, dalla religiosità, liberici di essere farisei ipocriti, perché possiamo essere fanciulli limpidi, Signore, trasparenti, umile davanti a te. E Padre, noi chiediamo tutte queste cose nel nome che è al di sopra di ogni altro nome. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

matrimonio Gershom e Eliezer e li condusse da Mosè che si era accampato col suo popolo vicino al monte Sinai. «Sono venuto a portarti la moglie e i figli», disse quando lo vide. Genero e suocero si abbracciarono e baciarono e si scambiarono notizie. Mosè raccontò a Jethro che il Signore aveva operato meravigliosamente per il suo popolo e descrisse le difficoltà che avevano incontrato, soffermandosi sul modo in cui Dio li aveva liberati. Nel sentire queste cose, Jethro disse: «Ora riconosco che l'Eterno è più grande di tutti gli dèi, poiché tale si è dimostrato quando gli egiziani opprimevano Israele». Poi, tutti insieme, Jethro, Mosè, Aaron e gli anziani del popolo offrirono dei sacrifici al Signore. Mosè, oltre ad essere il portavoce di Dio al popolo, esercitava anche la funzione di giudice tra i suoi fratelli e, quando sorgevano controversie di qualsiasi genere, si ricorreva a lui per avere un giusto verdetto. Gli israeliti erano molto numerosi e Mosè aveva un compito molto gravoso sulle spalle. Jethro non poté fare a meno di notarlo e gli disse che si sarebbe esaurito se avesse continuato a quel modo. Gli consigliò perciò di scegliersi degli uomini capaci e fidati che temessero il Dio e di stabilirli sul popolo come capi di migliaia, di centinaia e di cinquantine. In tal modo il popolo avrebbe potuto rimettersi a costoro per le questioni più semplici, rimettendosi al loro giudizio. Per le cose più gravi avrebbero invece continuato a comparire davanti a Mosè, ma egli ne sarebbe stato ugualmente molto sollevato. A Mosè il consiglio sembrò buono e lo mise in pratica. Dopo queste cose, Jethro fece ritorno a casa sua. Gli israeliti rimasero accampati di fronte al Sinai, il monte da cui Dio si apprestava a rivelar loro molte cose e molti insegnamenti. Un giorno, infatti, Mosè salì sulla montagna e il Signore gli ordinò di parlare al popolo da parte sua. «Dirai così ai figli di Israele: voi avete visto tutto quello che ho fatto agli egiziani, come vi ho portate su ali di aquila e vi ho condotti a me. Le aquile si prendono molta cura dei loro piccoli. Quando gli aquilotti ancora malsicuri tentano i primi voli, la mamma aquila vola sotto di loro, pronta ad offrire l'appoggio delle sue ali in caso di caduta. Ora dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, voi sarete il mio tesoro speciale tra tutti i popoli, poiché tutta la terra è mia, e voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Il popolo accolse con gioia queste parole e rispose ad una voce: «Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto». Il Signore disse ancora a Mosè che avrebbe parlato da una densa nube, in modo che tutti potessero udire, affinché il popolo sentisse la sua voce e imparasse per l'avvenire a prestar fede alle parole di Mosè. Al popolo fu quindi ordinato di prepararsi all'incontro col suo Dio. Tutti dovevano purificarsi e lavarsi le vesti. Il Signore comandò di porre un limite ai piedi del monte, forse una specie di transenna, che nessuno doveva varcare sotto pena di morte, uomo o animale che fosse. Il monte Sinai appariva intanto avvolto nel fumo, poiché il Signore vi era sceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva al cielo a dense ondate come se provenisse da un'immensa fornace e la montagna tremava sinistramente. Tra il rumor dei tuoni e il fiammeggiar dei lampi si udì ad un tratto uno squillo di tromba che andò via via aumentando di intensità. Poi l'Eterno parlò al suo popolo con voce di tuono e pronunciò i 10 comandamenti. In forma abbreviata e con qualche piccola spiegazione ove occorre, ecco i 10 comandamenti che il Signore diede in quel giorno al popolo. Primo, non avere altri dèi nel mio cospetto. Il Signore, cioè, è l'essere supremo. Secondo, non ti fare alcuna scultura o immagine per prostrarti davanti ad essa. Terzo, non usare il nome del Signore, Dio tuo, invano, cioè non profanare il nome di Dio con bestemmie o usandolo con leggerezza. Quarto, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Quinto, onora tuo padre e tua madre. Sesto, non uccidere. Settimo, non commettere adulterio, cioè non essere infedele al marito o alla moglie. Ottavo, non rubare. Nono, non attestare il falso contro il tuo prossimo, cioè non dire bugie sul conto di nessuno. Decimo, non concupire.

cioè non desiderare cose o persone altrui. Ora tutto il popolo, mentre il Signore parlava, udiva i tuoni e il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tale vista tremava e si teneva lontano. «Parla tu con noi», dissero a Mosè, «e noi ti ascolteremo, ma non ci parli, Dio, perché abbiamo paura di morire». «Non temete», rispose Mosè, «poiché Dio è venuto per mettervi alla prova, affinché abbiate un timore santo di Lui, e così non pecchiate». Il popolo si mantenne dunque a distanza, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura che avvolgeva Dio per sentire da Lui quanto voleva far conoscere al suo popolo.

Dopo che il popolo ebbe ascoltato in preda al terrore la voce di Dio che tuonava dal monte, Mosè si fece avanti e andò a parlare col Signore. Parlò più volte con lui e ogni volta faceva ritorno all'accampamento per riferire al popolo ciò che l'Eterno gli aveva detto. Il Signore parlò a Mosè dall'interno della densa nube e gli spiegò che il popolo non doveva assolutamente fabbricarsi degli idoli per adorarli, ma edificare degli altari e su questi offrire dei sacrifici soltanto a lui. Gli dettò anche delle regole di convivenza che dovevano essere stabilite tra il popolo. Esse comprendevano i rapporti tra padrone e servitore, il modo in cui dovevano comportarsi in caso di ferimento da parte di qualcuno, le leggi di proprietà, i provvedimenti da adottare in vari casi di torti recati al prossimo. Gli diede istruzioni sul giorno del riposo, il sabato, e sulle feste nazionali che dovevano essere istituite ed osservate. Gli rinnovò pure la promessa che avrebbe condotto il suo popolo nella terra di Canaan e che avrebbe scacciato i nemici che gli si sarebbero parati davanti. Dopo questo, Mosè ripeté al popolo tutto ciò che il Signore aveva detto. Fu eretto un grande altare e vi furono offerti dei sacrifici. Mosè prese il sangue degli animali uccisi e ne sparse una metà sull'altare e l'altra metà sul popolo. E Israele disse: «Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo». Successivamente il Signore chiamò Mosè sul monte. Giosuè lo accompagnò fino ad un certo punto, poi si fermò ad aspettarne il ritorno. Aaron e Hur erano invece rimasti col popolo. Mentre Mosè si trovava solo sul monte, Dio gli diede le istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo, una tenda speciale che doveva servire da luogo di incontro di Israele con il suo Dio per adorarlo. Gli descrisse gli arredi e i tendaggi che dovevano esservi posti. Poi parlò dei sacerdoti, di come dovevano essere i loro paramenti, dei sacrifici da offrire a Dio, del cibo che i sacerdoti dovevano mangiare, e gli spiegò anche come e da chi doveva essere offerto il culto di adorazione all'Eterno. Questa volta Mosè rimase sul monte molto a lungo, 40 giorni, e il popolo cominciava a domandarsi che cosa fosse avvenuto di lui. Spazientiti, un giorno si presentarono ad Aronne e gli dissero: «Su via, facci un Dio che vada innanzi a noi, perché quanto a Mosè non sappiamo che cosa sia avvenuto di lui». Aaron allora ordinò che gli fossero recati gli anelli che le donne ebree usavano portare agli orecchi ed altri oggetti d'oro, fece fondere il tutto e fabbricò un idolo in forma di vitello. Quando l'opera fu terminata e il vitello d'oro fu pronto, esclamarono: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha liberato dall'Egitto». Poi Aaron costruì un altare davanti all'idolo e disse: «Domani sarà festa in onore dell'Eterno». L'indomani mattina tutti si alzarono di buon'ora, vennero a offrire sacrifici davanti al vitello e presero a mangiare, a bere e a divertirsi insieme. Naturalmente il Signore che stava parlando sul Sinai con Mosè sapeva quel che stavano facendo, Mosè però ne era all'oscuro. Così il Signore gli disse: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dall'Egitto si è corrotto. Si sono ben presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si son fatti un vitello, l'hanno adorato e hanno anche offerto dei sacrifici davanti ad esso dicendo: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha liberato dall'Egitto». Dio, nella sua ira di fronte a questa grossolana infedeltà, soggiunse che avrebbe distrutto tutti gli israeliti lasciando in vita solo lui, Mosè, da cui avrebbe tratto una nazione. Mosè però supplicò il Signore in favore di Israele, gli ricordò tutto quello che aveva già operato per il suo popolo e gli fece presente che se l'avesse distrutto, questo lo avrebbe sminuito agli occhi degli egiziani. Infine gli ricordò pure le promesse che aveva fatto ad Abramo, Isacco ed Israele. Il Signore esaudì la preghiera di Mosè e rinunciò a distruggere il suo popolo. Poi Mosè si voltò, discese dal monte con in mano le tavole della legge scritte da ambedue i lati, fatte ed incise da Dio stesso. Quando raggiunse il punto in cui Giosuè era rimasto ad aspettarlo, questi osservò: «Si ode un fragore di battaglia nel campo». «No, no», gli rispose Mosè, «quelli che io sento sono canti di festa, non grida di battaglia». Quando giunse in vista dell'accampamento, Mosè scorse il vitello d'oro e la gente che vi danzava intorno. Allora si infiammò d'ira e scagliò le tavole della legge contro il monte spezzandole.
Irruppe quindi nel campo, afferrò il vitello e lo gettò nel fuoco, lo ridusse in polvere, sparse quella polvere nell'acqua e obbligò gli israeliti a berla. Rivolgendosi poi ad Aronne disse: «Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu gli abbia tirato addosso un peccato così grande?» Aronne cercò di giustificarsi, addossando tutta la responsabilità al popolo, e gli disse di non adirarsi tanto, perché esso era per natura incline al male. «Mi hanno detto», proseguì, «facci un Dio che vada innanzi a noi, perché quanto a Mosè non sappiamo che cosa sia avvenuto di lui. Poi mi hanno portato l'oro che avevano, e io l'ho buttato nel fuoco, e ne è venuto fuori questo vitello». Poco dopo Mosè andò a mettersi all'ingresso dell'accampamento e disse: «Chiunque è per l'Eterno, venga a me!» Tutti quelli della tribù di Levi vennero a porsi al suo fianco. Mosè allora ordinò loro di entrare nell'accampamento con la spada sguainata e di spargervi la morte. Così in quel giorno morirono 3.000 persone tra coloro che avevano adorato il vitello d'oro.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Passeremo, come sempre, 15 minuti insieme, riflettendo su cose molto importanti. Non so che temperatura c'è da voi in questo momento, ma quel giorno faceva un gran caldo. Per una strana coincidenza, due persone si trovano presso un pozzo per riposarsi e dissetarsi. I due sono sconosciuti e del tutto opposti. Lui, il creatore del mondo, della terra, del pozzo e dell'acqua, che non aveva fatto bisogno di venire lì per dissetarsi. Con un fischio, le migliori bibite sarebbero state a sua disposizione. Lei, consumata e stanca dal rito giornaliero di viaggiare per attingere acqua dal pozzo. Lui conosce ogni cosa di lei. Lei ignora del tutto lo sconosciuto. Lui, il salvatore del mondo, il santo di Dio. Lei, una sgualdrina e malvista dalla gente per la sua collezione di mariti, ben 5 fino a quel momento. Lei, che fa difficoltà per dare un bicchiere d'acqua ad uno straniero assetato. Lui, che offre volentieri l'acqua di vita eterna per soddisfare le più intense brame di lei. La donna, curiosa, pensa: se non costa nulla, perché non provare? E dice: dammi di quest'acqua, che non abbia a venire qui in continuazione a prenderne dal pozzo. Ma Gesù parlava di un'altra sete che quella donna, come noi tutti, aveva: sete di giustizia, sete di amore, di verità, sete di pace e di vita eterna. Amici in ascolto, avete voi questa sete? Oppure hai sete soltanto di successo, di potere, di sesso, di soldi, di liquori? Come sono deludenti queste acque e che sapore amaro lasciano in bocca quando usate per soddisfare la sete dell'Eterno in noi. La donna si trova scoperta davanti allo straniero. Va a chiamare tuo marito, Gesù le dice. Lei comincia a cambiare l'argomento, parlando di differenze religiose. Ma Gesù, con tanto amore, le fa capire che non si tratta di riti o di luoghi di culto, ma di un rapporto con una persona, egli stesso che le parla, egli che è colui che doveva venire nel mondo, Dio stesso, dal quale nulla si può nascondere. Proprio in quel momento arrivano altri ad interrompere la chiacchierata. La donna lascia il secchio, essendo la sua sete fisica momentaneamente sparita, poiché la sua sete spirituale era pienamente soddisfatta. Sembra che neanche Gesù beve dopo tutto, ma la sua gioia nel vedere una persona tornare a Dio sarà stata molto più rinfrescante di qualsiasi bevanda in una calda giornata d'estate. Se ricordate, fra le ultime parole di Gesù in croce erano: «Ho sete, ho sete», ed egli ha ancora sete di anime che vengano a lui per ricevere il suo perdono, la sua grazia e la sua potenza e la sua acqua viva. Egli dice ancora: «Chi ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore». E questo si riferisce allo Spirito Santo che dimora nel cuore di quanti credono in Gesù e accettano il suo sacrificio per loro. Gesù ha sete di te, della tua amicizia, amico in ascolto. Sembra che venga per chiedere, ma in realtà è Lui che vuole darti tanto. Alla croce gli offrirono aceto e fiele e gustò le amarezze del tuo peccato fino alla morte. Dagli il tuo cuore. Forse, come la donna, comincerai a trovare delle scuse. Forse dirai: ma voi dite così, a me hanno insegnato cos'ha, e allora perché? Tutte le sorgenti umane illudono e deludono, ma è con Cristo che tu ed io abbiamo a che fare. È Lui che è morto per noi ed è Lui che un giorno dovremo affrontare, e saremo giudicati sul che cosa abbiamo fatto di Lui nella nostra vita. Non si tratta quindi di seguire una religione o un gruppo, ma di seguire Cristo e di rispondere a Lui come l'Evangelo ce lo presenta. Spegnere la radio o chiudere le orecchie non scampa da quell'incontro che tutti dovremmo avere. Ma se apri il tuo cuore a Lui, Egli ti salverà, ti rinfrescherà lo spirito e troverai che veramente costui è il Salvatore del mondo. Bene,
Continueremo a parlare ancora di un altro personaggio che incontrò Gesù fra poco, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone del complesso La Parola. Una canzone che parla di varie scuse, scuse che gli uomini possono portare per rinviare la decisione di seguire Cristo. Il giovane, il bambino e la persona anziana trovano tutte delle buone scuse, ma con Gesù non si scherza.

0: Gesù è morto per tutti, bambini, giovani.
1: Il personaggio di cui adesso vorrei parlarvi è, almeno nella statura, come me, piccolo. Ma egli è anche, non come me, grande, in successo e coi soldi. Come il suo collega Matteo, anche lui è un impiegato all'ufficio imposte. È famoso, ma in senso negativo, ed ha guadagnato molto a scapito degli altri. È anche un testone. Messa in testa qualcosa, niente e nessuno può fermarlo. Questa volta si è messo in testa e vuole vedere chi è questo Gesù. Ma essendoci di solito tanta gente attorno, ecco che egli ha la splendida idea di informarsi del tragitto di Gesù e, salito su un albero, lo aspetta. Finalmente il corteo e la moltitudine avanza. Zaccheo, tale è il suo nome, gode la scena tanto attesa dall'alto, come uno di noi può vedere una partita di calcio in TV, mentre chi è allo stadio magari ha qualche difficoltà. Tutt'ad un tratto, proprio sul più bello, il corteo si ferma e la scena si capovolge. Zaccheo è scoperto. Lui che cercava Gesù si accorge di essere cercato da Gesù. E mentre lui aveva problemi nel vedere Gesù, egli si accorge che Gesù non ha problemi nel vedere lui, buffo e ridicolo, appollaiato sui rami. E la sorpresa non finisce lì. Le sue aspettative sono superate. Non solo è riuscito a vedere Gesù, ma addirittura il maestro chiede di andare a casa sua. Traboccante di gioia, Zaccheo lo accoglie in casa, non curandosi delle calunnie della gente. E giunti a casa, Gesù dà uno sguardo. Tutto è splendente e lussuoso. Ma Zaccheo capisce al volo. Sa che Gesù sa da dove proviene tutta quella roba. Povera gente da lui imbrogliata. Ma è pronto a rimediare. La metà dei miei beni la do ai poveri e rendo per 4 volte a chi ho rubato, egli esclama. E Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. E con la salvezza, avendo ricevuto Gesù, Zaccheo ricevette la forza per una vita onesta davanti a Dio e davanti agli uomini. Forse anche tu ascolti questi programmi per capire chi è Gesù. Ebbene, Dio vuole darti molto di più. Vuole venire a casa tua, nella tua vita. Lo so, e Dio lo sa, che dando uno sguardo attorno troverà tante cose che non vanno. Ma con la sua forza e del suo aiuto tu puoi cambiare. Non importa la tua statura, il tuo successo o i tuoi soldi. Tutti abbiamo qualcosa in comune. Siamo perduti senza Cristo, senza perdono e senza speranza. Ma Dio ci cerca. Dio ti cerca, amico o amica, come cercò Adamo quando peccò. Ricordate quando Dio disse: dove sei? E queste parole non erano parole di condanna, ma di amore, per fargli capire in quale stato la disubbidienza lo aveva ridotto. Anche tu, amico, dove sei nascosto? Non si può essere nascosti dallo sguardo amoroso di Gesù. Le nostre vie sono davanti a Lui come un libro aperto. Egli ti vede, in ascolto, affaccendato, con i tuoi problemi, le tue paure, le tue ansie e le tue preoccupazioni. Egli ti ama e ti dice: scendi da dove sei appollaiato, lasciami entrare nella tua vita. E se tu cerchi Dio, sappi che con molto più interesse ed amore Dio cerca te e vuole incontrarti. Lasciati trovare. Apri a Lui la tua vita ed il tuo cuore. Apri la sua parola e sentirai parole di salvezza che ti renderanno traboccante di gioia come Zaccheo, perché Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che è perduto. Amici, vorrei in conclusione ricordarvi ancora che siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi. Scriveteci pure, non abbiate paura. Vi manderemo della letteratura gratuita che vi potrà aiutare, oppure risponderemo personalmente ai vostri quesiti. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 14. Paolo e Barnaba si trovano a portare l'Evangelo in campi nuovi, in Asia Minore, e vanno da Cipro a quella che oggi è conosciuta come Turchia, e non rimangono nelle pianure costiere della Panfilia a lungo, perché si pensa che Paolo abbia preso la malaria lì. Infatti queste pianure costiere della Panfilia all'epoca erano regioni malariche, e quando Paolo scrive la sua lettera ai Galati ricorda loro quanto era malato quando si trovava con loro. E quindi il fatto che Paolo non sia rimasto in Panfilia, ma sia andato immediatamente via, nella regione montuosa della Pisidia, nella città di Antiochia, lo ha fatto per motivi di emergenza, perché stava male appunto, ed è venuto nella regione della Galazia. E là ad Antiochia, di Pisidia, sono entrati nella sinagoga e hanno predicato Gesù Cristo. E c'è stata una grande risposta a quel messaggio. E la settimana seguente quasi tutta la città si trovava là per ascoltarli. E ciò ha scatenato l'invidia dei giudei, che hanno istigato la gente contro Paolo e Barnaba. E così sono dovuti andare via da Antiochia. E da Antiochia sono andati a Iconio, come vedremo in questo capitolo 14, una città a circa 80 chilometri da Antiochia. E appena arrivati ad Iconio, come erano abituati a fare, vanno di nuovo nella sinagoga in giorno di sabato, e una grande folla, sia di giudei che di greci, ha creduto. Ora avvenne che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei increduli sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli, cioè di quei gentili che avevano creduto. Essi dunque rimasero là molto tempo, parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. E così incontrano delle opposizioni ad Iconio. E invece di fuggire a causa di queste opposizioni, rimangono là molto tempo, in modo da poter rafforzare e radicare la fede di quelli che avevano creduto. Credo che una delle debolezze dell'evangelizzazione oggi sia il fatto che non si seguono le persone dopo la loro conversione. È triste vedere che si portano le persone alla nascita in Cristo Gesù, ma che poi non le si portano a diventare mature. E questa è una delle debolezze della Chiesa oggi. Spesso la Chiesa dà molta importanza all'evangelizzazione e trascura di sviluppare e fortificare i credenti. Così quando hanno visto questa opposizione, hanno deciso di rimanere per molto tempo, in modo da poter edificare i credenti nella fede, rafforzarli per poter resistere alle difficoltà del cammino cristiano. E parlavano con franchezza nel Signore, e il Signore rendeva testimonianza alla parola della sua grazia. Nel Vangelo di Marco, nell'ultimo verso, capitolo 16, versetto 20, è scritto che essi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. E qui lo stesso, Dio confermava le verità che loro stavano predicando per mezzo di segni e prodigi, là Iconio. Segni e prodigi che accompagnano la predicazione. Seguono la predicazione. Oggi molti fanno il contrario. Prima segni e prodigi e poi la predicazione. E sperano di attrarre la gente con quei segni. Ma qui e in generale nel Nuovo Testamento i segni servono per confermare la veridicità della parola che è stata predicata. E loro hanno prima parlato francamente nel Signore, hanno predicato, e poi il Signore ha dato prova davanti alla gente della veridicità di quella predicazione, con prove evidenti. Or la popolazione della città fu divisa. Gli uni parteggiavano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaonia, a Listra, a circa 60 chilometri di distanza, a Derbe e nella regione circostante, e là continuarono ad evangelizzare. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: «Alzati in piedi!» Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: «Gli dèi sono discesi fino a noi, in forma umana!» E chiamavano Barnaba Giove o Zeus, e Paolo Mercurio o Hermes. Questi infatti sono greci, e Giove e Mercurio erano i nomi romani, l'equivalente rispettivamente degli dei greci Zeus e Hermes. Zeus si credeva fosse nato da Croses e Rea, che erano della razza mitologica dei Titani. E quando Zeus e suo fratello crebbero, si ribellarono contro i Titani e li sconfissero. E Zeus divenne il capo degli dei, il dio dei cieli. Hermes invece si diceva fosse nato da una relazione tra Zeus e una donna mortale, ed era il dio della parola, del discorso. E dato che Paolo era quello che parlava di più, pensarono che lui doveva essere Hermes. E dato che Barnaba doveva essere probabilmente un uomo di bell'aspetto, alto, più alto di Paolo sicuramente, pensarono che fosse Zeus. Ora là a Listra c'era un gran tempio dedicato a Giove, e secondo la leggenda, molti anni prima Giove e Mercurio erano venuti a Listra di nascosto, e nessuno li aveva riconosciuti. Anzi, la gente li aveva trattati male. Ma una coppia, moglie e marito, li avevano ospitati e li avevano trattati bene. E come ricompensa, Giove li ha fatti perenni guardiani del tempio di Zeus, là a Listra, tramutandoli in due alberi che stavano là davanti all'ingresso del tempio. E così erano guardiani perenni del tempio di Zeus. E così quando hanno visto questo miracolo da parte di Paolo, che aveva pronunciato una parola di fede a questo paralitico, perché in qualche modo di nuovo per lo Spirito di Dio Paolo sapeva che quest'uomo aveva fede per essere guarito, e doveva essere il discernimento dato dallo Spirito di Dio a Paolo. E Paolo gli disse: «Alzati in piedi!» Ora, a questo punto quest'uomo aveva due possibilità. Poteva alzarsi in piedi, cioè credere a questa parola di fede, oppure ridere e farsi beffe di Paolo e nascondersi dietro alla sua inabilità. Notate quante volte Gesù ha dato comandi impossibili all'uomo dalla mano secca o paralizzata, gli ha detto: «Stendi la mano». «Signore, non posso. Non vedi che la mia mano è paralizzata?» Ora, quelli che vengono sfidati da una parola di fede hanno due possibilità: ubbidire e ricevere e vedere l'opera di Dio, o metterla in discussione. Purtroppo temo che spesso noi discutiamo con il Signore. Il Signore pronuncia la sua parola di fede al nostro cuore. «Sii forte, vai e conquista». «Oh no, Signore, vorrei tanto essere forte, ma sono così debole. Oh, vorrei tanto, Signore, non sai quanto lo vorrei». E cose di questo genere. E gli diciamo tutte le ragioni per cui non possiamo farlo, invece di ubbidire e andare e fare quello che ci chiede. Ora, è sufficiente che tu desideri ubbidire a quei comandi che Dio ti rivolge nel tuo cuore, e scoprirai, come quest'uomo, che Dio ti darà tutto il necessario per ubbidire al suo comando di fede. E così, quando il Signore ti dice: «Va bene ora, sii forte e sii vincitore», tu di: «Va bene, Signore, accetta e sii forte e vincitore». Se tu decidi di ubbidire, Lui ti darà la capacità di farlo. E così Paolo ha pronunciato questa parola di fede e quell'uomo si è alzato e ha iniziato a camminare. E la folla ha cominciato a dire: «Gli dèi sono discesi fino a noi, Zeus è tornato». Secondo la leggenda, Zeus era già venuto. «È tornato!» Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della città, condusse dei tori con ghirlande alle porte e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani, con la vostra stessa natura, e vi annunziamo la buona novella, affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Nelle generazioni passate egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo il bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempiendo i nostri cuori di cibo e di gioia». Ora, notate che non sembra esserci una sinagoga qui a Listra, perché il metodo che seguiva Paolo era che quando arrivavano in una città andava prima nella sinagoga, perché là la gente aveva almeno un fondamento biblico, una base di conoscenza di Dio, avendo studiato l'Antico Testamento, conoscevano l'Iddio vivente e vero. Ma ora arriva in questa città, a Listra, e non c'è una sinagoga dove andare. Ora, se in una città c'erano almeno 10 uomini giudei, adulti, allora si formava una sinagoga. E questo significa che non c'erano nemmeno 10 giudei adulti a Listra. Non c'era la sinagoga. E così Paolo va per le strade e là predica l'Evangelo alla gente. Ma parlando loro di Dio, doveva per forza iniziare dalla natura. Dio non ha lasciato se stesso senza testimonianza, ma è stato buono. Ha fatto del bene, dandoci la pioggia, stagioni fruttifere. Listra era il centro della coltivazione di mais nell'antichità. C'erano raccolti abbondanti. Dio vi ha dato stagioni fruttifere. Dio vi ha dato la pioggia. Dio si è fatto conoscere attraverso la natura. E Dio non è rimasto senza testimonianza. E così Paolo inizia da quel poco che sanno di questo Dio vivente e vero. Tutto quello che sapevano di Dio veniva da queste leggende di Zeus, che dai suoi molti amori ha avuto Apollo, Atena e tutti gli altri dei che loro adoravano, ma non sanno veramente dell'Iddio vivente e vero. E così Paolo inizia da qualcosa che loro possono capire, la rivelazione di Dio nella natura. E così, mentre erano già pronti ad offrire sacrifici a Paolo e Barnaba, Paolo dice: «No, noi siamo uomini come voi e vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane, queste leggende. Queste cose in cui credete sono vuote, non sono vere. Vi dovete convertire da queste cose al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e ha testimoniato di sé, essendo buono verso di voi, facendovi del bene, dandovi la pioggia, le stagioni fruttifere». E così parte da dove sono, da quello che sanno, la rivelazione di Dio nella natura. Davide ci dice nel Salmo 19: «I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro, e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra, e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo». Dio parla universalmente all'uomo attraverso la natura. Ogni notte il cielo ti parla. Quando guardi il cielo pieno di stelle, Dio ti sta parlando. I cieli ti stanno raccontando la gloria, la vastità, la grandezza di Dio. E ogni giorno, quando ti guardi intorno, i fiori, i campi e tutte queste forme di vita innumerevoli, Dio ti sta parlando. Il problema è che spesso noi non capiamo, anzi fraintendiamo, e non andiamo in profondità. E l'uomo inizia ad adorare la creatura invece del creatore. Paolo parla di questo pericolo in Romani. E così l'uomo diventa panteista. Sì, è consapevole che c'è un Dio, ma ogni cosa diventa Dio. Quel bellissimo prato verde diventa Dio. Quel prato che però si seccherà e morirà. Ma l'uomo inizia ad adorare la natura. Animismo. Ricordo quando ero bambino e con la mia famiglia siamo andati al Parco Nazionale di Yosemite. E sapete come sono i bambini? Eravamo accampati vicino al fiume e ci siamo messi a guardare su il ghiacciaio. E un bambino ad un certo punto mi ha detto: «Lo sai chi l'ha fatto?» E io ho risposto: «Certo che lo so, Dio l'ha creato». «Oh no, Madre Natura l'ha creato». No, non è corretto attribuirlo a Madre Natura. Ma l'uomo si ferma e non riesce ad andare oltre. E quindi Paolo sottolinea questo: Dio non è rimasto senza testimonianza, ma si è rivelato a voi nella natura. Io credo che a questo punto Paolo abbia corso il rischio, il pericolo più grande del suo ministero. A questo punto la sua carriera poteva giungere a termine, il suo ministero, l'opera che stava facendo per il Signore, potevano interrompersi qui, se avesse accettato la gloria e l'onore che queste persone gli stavano offrendo. Credo che il pericolo più grande nel ministero non è quando sei perseguitato terribilmente, ma quando Dio si usa di te e il tuo ministero diventa efficace e tutti iniziano a parlare bene di te, iniziano a lodarti, iniziano a raccontare che persona meravigliosa sei. È in quel momento che corri il pericolo più grande nel tuo ministero, perché se tu accetti quella lode ti ritroverai presto nel dimenticatoio. È interessante come la gente voglia adorare la creatura invece che il creatore. Paolo era solo lo strumento di cui Dio si stava usando, ma loro erano subito pronti ad adorare lui, Paolo. E Paolo poteva razionalizzare tutto questo e pensare: perfetto, questo è un bene, ora sono nelle mie mani, li ho conquistati. Lascerò che mi adorino ancora un po', e poi li condurrò al Signore. E purtroppo ci sono molti che seguono questa politica. Io provo ad attirare le persone a me, e una volta che si sono attaccati a me, allora li guiderò al Signore facilmente, perché hanno fiducia di me, mi amano così tanto che faranno quello che dirò loro. E così li porterò a Gesù. Un pensiero molto pericoloso. Paolo non accetta la lode, ma dice no, questo non serve a nulla, questo è vanità, sono solo un uomo, non adorate la creatura, adorate il Creatore. Siamo venuti per annunciarvi che da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente. Non soffermatevi ad adorare la creatura, adorate il Creatore, benedetto in eterno. Dicendo queste cose, riuscirono a stento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Sono riusciti a malapena a fermarli dall'adorare loro. Ora, se credi che adorare l'uomo sia qualcosa di giusto, qualcosa di desiderabile, una cosa meravigliosa, lascia solo che ti dia un avvertimento. La gloria e la lode dell'uomo sono qualcosa di molto mutevole, come può testimoniare ogni giocatore di baseball, che è sulle pagine dei giornali per un certo tempo. Puoi essere un grande eroe, ma sarai sulla cresta dell'onda solo per un periodo. Ogni volta che vai a battere, sentirai gli applausi e le urla degli spettatori, che gridano il tuo nome, si alzano e fanno chiasso. Tocca al nostro eroe ora! Ma che succede quando le cose iniziano ad andare un po' male? Come cambia tutto? E ogni volta che vieni a battere senti i buh e i fischi. Quanto è mutevole l'adorazione dell'uomo. E qui a Listra erano pronti ad adorarli come dei. Or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconio. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo, e pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori della città.

ora lo lapidano e lo portano fuori dalla città pensando che fosse morto. Ora, personalmente, credo che l'abbiano ucciso veramente. Ed è la mia opinione. Perché Paolo stesso dichiara in seguito che non sa se sia stato ucciso o no in quell'occasione. E dato che neanche lui lo sapeva con sicurezza se era morto o no, questo significa che è lecito avere questa opinione. Anni dopo, quando scrive la sua seconda lettera ai Corinzi, credo proprio riferendosi a questa esperienza, a Listra, disse: «Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo o non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso o al terzo cielo e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale». E così Paolo scrive di questa esperienza a Listra e dice: «Se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Se ero ancora vivo e ho avuto una visione, o se ero morto e ho avuto un'esperienza al di fuori del corpo, non so dirlo con sicurezza. Ma quello che so di certo è che sono stato rapito in paradiso o nel terzo cielo, e là era tutto così glorioso. Le parole che ho sentito erano così fantastiche che non c'è lingua che possa descriverle, e se cercassi di descriverle sarebbe qualcosa di illecito, un crimine, perché non ci sono parole adeguate per descrivere ciò che ho sentito. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca». È possibile che Paolo abbia subito delle ferite in quell'episodio della lapidazione, ferite da cui non si è mai più ripreso completamente. Paolo dice: «Di questo mi glorierò». E così la mutevolezza della folla, un momento prima pronti ad adorarlo, un momento dopo pronti ad ucciderlo. E pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò ed entrò in città. Pensate che sarebbe corso via, non è vero? Ma non Paolo. Egli si alzò ed entrò in città, e il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, proprio là dove era stato lapidato, e poi a Iconio, dove avevano programmato di lapidarli, e ad Antiochia, dove erano stati cacciati dalla città e si erano scossi la polvere dai piedi, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Non dissero: «Amici, è tutto rose e fiori. Ora che avete accettato Gesù non avrete più problemi. Non è tutto così bello? Gesù è così buono e non avrete più nessun problema». No, dissero: «Fratelli, sarà dura, preparatevi. Con molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio». Ma li hanno incoraggiati a rimanere fedeli a Cristo. Più tardi Paolo scrive a Timoteo, che viene da queste parti. Timoteo era cresciuto in questa zona e sicuramente lo ha conosciuto in questo viaggio missionario, anche se si è unito a lui in seguito come servo e come compagno. Ma Timoteo, Paolo lo chiama mio figlio nella fede, e senza dubbio è stato in questo viaggio che Timoteo ha conosciuto Paolo e si è convertito. Paolo più tardi scrive a Timoteo e gli ricorda quante tribolazioni ha dovuto passare mentre si trovava in quella zona. E dice: «Come Dio mi ha liberato quando mi trovavo ad Iconio e a Listra e a Derbe». E come Dio mi ha liberato? Ora, qui è interessante considerare come Dio lo ha liberato, i diversi modi in cui lo ha liberato.

0: liberato. Ad Antiochia lo ha liberato facendolo cacciare dalla città. Ad Iconio complottavano di ucciderlo, ma Paolo ha saputo del complotto e se n'è andato prima che avessero la possibilità di farlo. E così Dio lo ha liberato facendo in modo che sapesse del complotto contro la sua vita. Ma a Listra Dio lo ha liberato facendo credere a queste persone che era morto, e così lo hanno trascinato fuori dalla città. Ora Dio non segue un modello particolare, ma è molto versatile e rifiuta di essere racchiuso in un modello. È interessante come l'uomo cerchi sempre di racchiudere Dio in una forma, e vogliamo creare dei modelli. E perché vogliamo creare questi modelli, diciamo: ecco, è così che opera Dio, è così che ti libererà Dio. Molti vogliono dare soluzioni semplicistiche a problemi complessi, ma fatemi dire questo: non ci sono risposte semplici, non ci sono modelli prestabiliti in base ai quali opera Dio. Dio può liberarti facendoti sapere un determinato problema, o può liberarti facendo in modo che sei cacciato dalla città, o può liberarti mediante una lapidazione da parte di una folla infuriata. Dio opera in modi diversi, opera nella nostra vita in modi diversi, e la sua opera non è limitata ad un singolo metodo o a un modello d'azione, ma Dio opera in modi diversi. E così li incoraggiano, li esortano e li avvertono: sarà dura. Attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Così li hanno affidati nelle mani del Signore. E dopo la preghiera e il digiuno e l'aver costituito questi anziani in ciascuna chiesa, dopo queste cose vanno via. Attraversata poi la Pisidia, queste zone montuose dove si trovava Antiochia di Pisidia, vennero nella Panfilia, di nuovo nelle pianure costiere, e dopo aver annunziata la parola a Perge scesero ad Attalia. Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Quindi tornano da dove sono partiti, ad Antiochia, e hanno compiuto l'opera, il loro primo viaggio missionario, e tornano nella chiesa di Antiochia, vicino alla costa del Mediterraneo, a nord-ovest della regione conosciuta come Fenicia. Giunti là, radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro e come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede, e rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E così tornano nella loro chiesa e condividono con i fratelli questa opera gloriosa di Dio tra i gentili: i miracoli, i nuovi convertiti e il corpo di Cristo che si sta spandendo nel mondo gentile. Ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli, dicendo: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Purtroppo ci sono sempre quelli che vanno in giro per le chiese a far danni e cercano di rovinare l'opera di Dio nel corpo di Cristo. Tempo fa, mentre ci trovavamo nell'altro locale, non lontano da qui, all'inizio di quello che è stato definito Jesus Movement, quando centinaia di ragazzi stavano venendo al Signore e facevamo i battesimi, come facciamo oggi, ogni lunedì sera, dopo lo studio del lunedì sera, a Newport Street. Facevamo i battesimi ogni lunedì sera e c'erano 50, 60, 70 giovani ogni volta, ogni lunedì sera, ad essere battezzati in quel periodo. E una sera dopo la riunione ho visto questo tizio che parlava con alcuni dei giovani e aveva tutto un gruppo di ragazzi intorno. Ed era molto convinto e infervorato mentre parlava. Così mi sono avvicinato per sentire quello che stava dicendo. E diceva: se non siete stati battezzati unicamente nel nome di Gesù, il battesimo non è valido. E ragazzi, in quel momento fuoco nelle mie vene. Mi sono precipitato e gli ho detto: amico, è meglio che te ne vai, e in fretta pure, perché non so che potrei fare in questo momento. E l'ho accompagnato fino alla sua macchina e ce l'ho spinto dentro e ho detto: fuori di qui. È davvero triste che c'è gente che va in giro per guastare l'opera di Dio, per far danni, per causare problemi. Non riescono ad accettare che tu hai così tanta gioia nel Signore, ma vogliono metterti sotto la schiavitù. Secondo loro non dovresti mai essere un cristiano felice, un cristiano ripieno di gioia. E sono sempre pronti a metterti addosso qualche peso. Ma questo è sempre esistito, fin dall'inizio. E questi che venivano dalla Giudea, che credevano in Gesù, ma erano farisei, questi vennero, videro i gentili che adoravano il Signore e dissero: guardate, non potete essere davvero salvati se prima non siete circoncisi. E questi uomini credevano che la salvezza era solo per i giudei, e l'unico modo per diventare un cristiano era diventare un giudeo. Non potevi essere salvato se non diventavi prima un giudeo. E così lì, nella chiesa di Antiochia, questi hanno portato questa dottrina falsa e deleteria. Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro, ora Paolo e Barnaba non si lasciano intimorire, ma affrontano direttamente queste persone. Fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Notate che queste persone sono discese dalla Giudea e poi è stato deciso che tutti salissero a Gerusalemme. E si usava sempre questa espressione, salire a Gerusalemme. Non si scendeva mai a Gerusalemme. Nessuno diceva: scendiamo a Gerusalemme. Anche se ti trovavi in cima al monte Ermon, 3000 metri, dicevi sempre: saliamo a Gerusalemme. E da Gerusalemme scendevi sempre: scendiamo da Gerusalemme. Non scendevi mai a Gerusalemme. Da qualunque direzione tu venissi, tu salivi a Gerusalemme. E anche oggi è così. Tu sali a Gerusalemme, non scendi mai a Gerusalemme. E così decisero che queste persone dovessero salire a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione, per risolvere tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili e arrecando grande gioia a tutti i fratelli. Ora, qui ci sono queste chiese che erano già state fondate nell'area della Fenicia, l'attuale Libano, e della Samaria. E tutti erano gioiosi per la conversione dei gentili. Giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Quindi, giunti a Gerusalemme, fanno un resoconto del loro viaggio missionario alla Chiesa. Ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si alzarono dicendo: bisogna circoncidere i gentili e comandar loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema. Ed essendo sorta una grande disputa, Pietro si alzò in piedi e disse loro: fratelli, voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero. Dio, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo, proprio come a noi. E non ha fatto alcuna differenza tra noi e loro, avendo purificato i loro cuori mediante la fede. Pietro è il primo che interviene con una testimonianza durante il Consiglio e dice come Dio l'ha chiamato ad andare a casa di Cornelio e a portare loro l'Evangelo, e dice che Dio ha operato tra di loro in modo evidente per la sua grazia mediante la fede, perché loro hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, che Dio non ha fatto alcuna differenza con loro e che la salvezza viene mediante la fede. Paolo ci dice in Romani 3:22 che non c'è distinzione, Dio non fa distinzione. E al versetto 23, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma tutti noi siamo gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Sia che siamo giudei, greci, non fa alcuna differenza. C'è un solo modo per essere salvati, ed è mediante la fede in Gesù Cristo. E Pietro aggiunge, ora dunque perché tentate Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? In altre parole, la nostra salvezza è identica alla loro, ed è per grazia, mediante la fede. Quindi, perché volete mettere sul loro collo questo giogo, cioè la legge, che né noi né i nostri padri abbiamo potuto portare? Perché obbligarli a fare qualcosa che neanche noi siamo stati in grado di fare? Ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo, e nello stesso modo anche loro. Allora tutta la folla tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva operato per mezzo loro fra i gentili. Quando essi tacquero, Giacomo, che era la colonna della Chiesa delle Origini, il capo della Chiesa delle Origini a questo punto, non era Pietro, ma Giacomo era il conduttore della Chiesa di Gerusalemme, non Giacomo fratello di Giovanni, ma Giacomo il fratellastro di Gesù. Gesù gli era apparso direttamente dopo la sua resurrezione. Giacomo prese la parola e disse, «Fratelli, ascoltatemi. Simone, o Pietro, ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come è scritto, dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide, che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi, affinché il resto degli uomini e tutte le genti, o gentili, su cui ha invocato il mio nome, cerchino il Signore, dice il Signore che fa tutte queste cose. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue». Giacomo prende una profezia dell'Antico Testamento, dove Dio dichiara che dopo queste cose, quali cose? La salvezza dei gentili. Dopo queste cose, egli tornerà e riedificherà il tabernacolo di Davide che è caduto. Il Tempio sarà ricostruito. Ci sono alcuni oggi che cercano di identificare la Chiesa come Israele, e tutte le profezie intorno ad Israele vengono applicate alla Chiesa. Non c'è bisogno di dire che non hanno compreso molto dell'escatologia, al punto che fanno passare la Chiesa per la grande tribolazione. Essi dichiarano che l'opera di Dio con Israele è finita, che Israele ha avuto la sua occasione, ma che d'ora in poi la Chiesa è Israele. Ma questo scombussola tutto il quadro complessivo delle profezie, le tante profezie in cui Dio dichiara che tornerà e porrà di nuovo il suo spirito su Israele e opererà con loro come popolo. Ora Giacomo, nella Chiesa delle origini, riconosce che quest'opera di Dio tra i gentili è per attirare un popolo verso il suo nome. E noi ancora viviamo in questa epoca in cui l'opera dello Spirito è quella di operare tra i gentili per attirare un popolo a Dio. E sta attirando te, e sta attirando me. Noi siamo parte di quest'opera che Dio ha inteso fare tra i gentili per sviluppare il corpo di Cristo tra le nazioni dei gentili. Ma attraverso la sua grazia non c'è differenza. Il gentile è salvato come il giudeo. Proprio ora, per quanto riguarda Dio, non ci sono differenze di razza. La salvezza è aperta a chiunque, gentile o giudeo che sia. Ma viene il giorno quando ci sarà la pienezza dei gentili, in cui Dio farà un'opera nella nazione di Israele. Ma qui dice che visiterà i gentili per farne un popolo su cui ha invocato il suo nome. Dio sa esattamente chi sono queste persone. Dio ne conosce il numero. E Paolo ci dice che quando giungerà la pienezza dei gentili, allora Dio di nuovo tratterà con la nazione di Israele. Ma Dio sa esattamente qual è la pienezza dei gentili. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Dio sa esattamente chi sarà salvato. Dio ha sempre saputo chi sarà salvato. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Io rigetto completamente la dottrina del governo morale di Dio, che ci dice che Dio è limitato in conoscenza e ci presenta un Dio che rimane scioccato per il peccato di Adamo, un Dio sorpreso, preso alla sprovvista quando l'uomo è caduto e che ha dovuto di conseguenza preparare in fretta un piano per la salvezza, mandando suo figlio. Com'è allora che Cristo è stato crocifisso fin dalla fondazione del mondo? Rifiuto completamente questo insegnamento della conoscenza limitata di Dio, che lui non sa quello che tu farai finché non lo fai e che quindi rimane tanto deluso quando fai la scelta sbagliata. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Le conosce dal principio del mondo. Sa esattamente che parole pronuncerai, quando le pronuncerai e le circostanze in cui le pronuncerai. Sa bene chi sarà salvato. Lo ha sempre saputo, fin dal principio. Non ci sono sorprese per Dio. Dio non può imparare qualcosa di nuovo. Quando andrà in cielo, Dio non dirà: "Che sorpresa! Sono contento di vederti qui. Non avrei mai pensato che ce l'avresti fatta." No, forse tu puoi rimanere sorpreso, ma Dio no. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. E così Dio conosceva il suo piano di raggiungere i gentili, di farsi un popolo su cui ha invocato il suo nome. Dio sapeva che Israele sarebbe stato messo da parte come nazione favorita di Dio, che Dio avrebbe operato tra i gentili, ma che poi un giorno, come Osea, torna alla sua moglie infedele, così Dio tornerà alla sua Israele infedele e ristabilirà la sua opera tra i giudei, espanderà di nuovo il suo spirito sopra di loro e li attirerà a sé. Perciò io ritengo che non si dia molestia a quelli che tra i gentili si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè già dai tempi antichi ha delle persone che lo predicano per ogni città, essendo letto ogni sabato nelle sinagoghe. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba degli uomini scelti da loro: Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli. Con una lettera scritta di loro mano che diceva: gli apostoli, gli anziani e i fratelli, ai fratelli fra i gentili che sono in Antiochia, Siria e Cilicia, salute. Siccome abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma ai quali non avevamo dato alcun mandato, vi hanno turbato con parole sconvolgendo le anime vostre, dicendo che bisogna che siate circoncisi e osserviate la legge, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere alcuni uomini e di mandarli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi a voce riferiranno le medesime cose. Ora, quando Paolo e Barnaba sarebbero tornati ad Antiochia, qualcuno avrebbe potuto dire: ah, non ci state dicendo la verità, siete voi che avete scritto queste lettere. La Chiesa ha mostrato saggezza, mandando Giuda e Sila, per confermare: sì, questo è davvero quello che ha deciso il Consiglio a Gerusalemme, che voi gentili non siete sotto la legge di Mosè. Voi gentili non dovete essere proseliti, diventare giudei per essere salvati. Noi riconosciamo la grazia di Dio che opera tra di voi. Riconosciamo che siete salvati per grazia, mediante la fede, esattamente come noi. E non dovete osservare la legge di Mosè per essere salvati, riconoscendo che la salvezza non è questione di opere, ma questione di fede. E questo fondamento è stato gettato nella Chiesa. Purtroppo ancora ci sono delle chiese che insistono su una giustizia per mezzo delle opere e hanno stabilito i loro standard di santità, le cose che puoi e le cose che non puoi fare per essere giusto davanti a Dio. La Chiesa dei Galati ha avuto questo problema. Dopo che Paolo se n'è andato, alcuni uomini sono arrivati e hanno iniziato a dire: guardate, Paolo non ha nessuna autorità, lui si è attribuito da solo il nome di apostolo, ma nessuno gli ha imposto le mani. E Paolo si sbaglia quando dice che siete giustificati per fede. Ma voi dovete osservare la legge di Mosè. Voi dovete fare opere che provano la vostra giustizia. E così Paolo scrive ai Galati: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, vorreste finire nella carne? Avete ricevuto lo spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? E Paolo scrive ai Galati che erano stati sedotti da questi giudaizzanti, da questa parte consistente dei cristiani nella Chiesa delle origini. Ma la questione era stata chiarita per la Chiesa. Era stato gettato il fondamento qui in questo capitolo. Ora ci sono ancora oggi quelli che, gli avventisti del settimo giorno, che proclamano come questi uomini della Giudea che bisogna osservare la legge, oltre che avere fede, per essere salvati. Herbert Armstrong, in un suo libro, anche lui difende l'osservanza della legge, e anche i testimoni di Geova, per l'importanza che le opere hanno per loro, invece che giustizia mediante la fede, che è ciò che dice il Nuovo Testamento. Ed è stato determinato dalla Chiesa qui in questo Consiglio di Gerusalemme, nel capitolo 15 degli Atti. E così Paolo e Barnaba tornano ad Antiochia con questa lettera, insieme con Giuda e Sila. Questa lettera che dice: infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie. E così riconoscono che la decisione a cui il Consiglio era pervenuto era da parte dello Spirito Santo. Ora, qui io credo abbiamo un esempio del dono di parola di sapienza dato a Giacomo. Ci sono delle dispute nella Chiesa, dei partiti opposti, e c'è il pericolo di una spaccatura della Chiesa. Ci sono quelli che dicono devono essere circoncisi e osservare la legge di Mosè. Come possono essere salvati se non fanno questo? E Paolo dice, guardate, è ovvio, Dio sta operando in mezzo a loro. Ci sono segni e doni e non sono stati circoncisi. E c'è questa disputa che va avanti. E Giacomo dice, fratelli, questo è quello che sento che dobbiamo fare. Scriviamo loro una lettera e riconosciamo che Dio li ha salvati mediante la fede. E diciamogli solo di astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. E questo è sufficiente per loro. E tutti sono rimasti soddisfatti. Parola di sapienza da parte dello Spirito Santo. E così scrivono, è parso bene allo Spirito Santo e a noi, riconoscendo che il consiglio veniva dal Signore. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie, che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Così la prima cosa ha a che fare con il cibo. E anche questo era un problema nella Chiesa delle origini. I giudei non mangiavano nulla di un animale che era stato soffocato. Loro avevano il loro metodo per uccidere gli animali, per essere sicuri che tutto il sangue fosse uscito dall'animale, a causa del loro rispetto per il sangue, per la vita che è nel sangue. E naturalmente era parte della legge mosaica. E così hanno ripetuto questa parte della legge anche per i gentili. Comunque Paolo modifica questo in seguito, quando scrive alla chiesa di Corinto. In quei giorni spesso, quando portavi il tuo sacrificio al sacerdote per offrirlo ad una divinità pagana, il sacerdote prendeva una parte dell'animale e la offriva alla divinità, ma la parte che rimaneva la dava a te, e tu potevi organizzare una festa con i tuoi amici. E spesso il sacerdote prendeva una parte, che era riservata ai sacerdoti, e la vendeva al mercato della carne. E così quando andavi in macelleria per comprarti una bella bistecca, era possibile che questa bistecca provenisse da un animale che era stato sacrificato a una di queste divinità pagane. E quindi Paolo dice, quando vai al mercato a comprare della carne, non chiedere al macellaio, questa carne è stata sacrificata ad un idolo? No, va, comprala e goditela, senza fare domande, per motivo di coscienza. Perché la carne non può farti del male. Mangiare carne non può contaminarti. Non è questo che ti fa un peccatore. Come ha detto Gesù, non è quello che entra nella bocca di un uomo che lo contamina, è quello che esce dalla bocca. Quello che entra nella bocca passa per il suo apparato digerente e poi viene eliminato, espulso. Non è quello che entra, ma quello che esce dalla bocca, ciò che contamina l'uomo. Perché dell'abbondanza del cuore la bocca parla. È dal cuore che vengono queste cose, fornicazione e tutto il resto. E poi Paolo dice, quando vieni invitato da qualcuno a mangiare, mangia tutto quello che ti viene messo davanti, senza fare domande. E così un amico ti invita a casa sua a mangiare e porta questo magnifico arrosto. Tu non chiedere, questo arrosto è stato per caso offerto in sacrificio a qualche idolo? Paolo dice, mangia tranquillamente senza farti domande, per motivo di coscienza. Quindi in un certo senso Paolo modifica queste regole nella lettera ai Corinzi. E ai Romani dice, colui che è debole nella fede mangia legumi, verdure, come fanno gli avventisti del settimo giorno. E colui che è forte nella fede mangia di tutto, anche la carne quindi. Ma non fate che colui che mangia di tutto, carne compresa, condanni colui che non mangia di tutto. Così se non vogliono mangiare carne, non c'è problema, è tutto a posto. Se vogliono essere vegetariani, mangiare hamburger vegetali, va bene così, io non li condanno, ma nello stesso tempo, al contrario, quelli che non mangiano di tutto non dovrebbero giudicare quelli che mangiano di tutto. Che ognuno sia pienamente convinto nella sua propria mente. Quindi la prima regola riguardava la loro alimentazione. Non dovevano mangiare cose sacrificate agli idoli. Paolo più tardi dice è solo per motivo di coscienza. Astenersi dal sangue e dalle cose soffocate. Poi è detto dalla fornicazione. E fate bene a guardarvi da queste cose. State bene. Vedete, non li stava caricando di tutta la legge mosaica. Non c'è niente riguardo al sabato, alle altre prescrizioni della legge. Sono solo queste cose semplici e basilari. Se fate queste cose va bene così. Dio vi benedica, fratelli. Essi dunque, congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita l'assemblea consegnarono la lettera. E dopo averla letta, quelli di Antiochia si rallegrarono della consolazione. Or Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con molte parole esortarono i fratelli e li confermarono. Ora, i profeti e quelli che profetizzano parlano alla Chiesa parole di edificazione, esortazione e consolazione. E così stavano esercitando il loro dono come profeti nella Chiesa, esortando i fratelli e confermandoli nella fede. Dopo essersi trattenuti là diverso tempo, furono dai fratelli rimandati in pace dagli apostoli, ma parve bene a Sila di restare là. Anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia, insegnando ed annunziando con molti altri la parola del Signore. Quella chiesa di Antiochia deve essere stata una bella chiesa, con Paolo e Barnaba che insegnano, e Sila, che opera di Dio là ad Antiochia. Alcuni giorni dopo, Paolo disse a Barnaba, ora immagino che Paolo fosse uno che non si sta mai fermo, non si riposa mai, e non riusciva a stare troppo a lungo nello stesso posto, sempre in giro, sempre ansioso di muoversi. Andiamo, usciamo, andiamo a predicare insieme. Riusciva a stare a stento in un posto, ma poi doveva andar via, verso territori nuovi dove predicare. Era un uomo sempre pronto ad ogni sfida. Paolo disse a Barnaba, torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno. Torniamo a visitarli. E vediamo come stanno. Or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, cioè suo nipote, che era andato via quando si trovavano in Panfilia e dovevano andare in Asia Minore. Li aveva lasciati nel primo viaggio missionario. E Barnaba voleva portarlo di nuovo con loro, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Panfilia. E non era andato con loro all'opera. Ne nacque allora una tale disputa che si separarono l'uno dall'altro. Poi Barnaba, preso Marco, si imbarcò per Cipro. Ecco un particolare interessante che la Bibbia ci dà circa questi due meravigliosi fratelli, Paolo e Barnaba. La disputa fu tale, fu così forte, che dovettero separarsi. I cristiani possono avere disaccordi? Ovviamente sì. Ora, io vedo questo da un punto di vista positivo. Io credo che il disaccordo venisse da Dio, che Dio desiderava portare i suoi missionari al di fuori della Chiesa. Io credo che Dio volesse mandare due gruppi missionari anziché uno, per coprire il doppio del territorio nello stesso periodo di tempo. Sia Paolo che Barnaba erano missionari dotati e mandarli di nuovo insieme non era il modo migliore di utilizzare le risorse umane. Spandiamo l'Evangelo ancora più in là, ancora oltre. Così Dio creò questo disaccordo tra Paolo e Barnaba ed il risultato è stato uno sforzo doppio. Io credo che c'è posto per il disaccordo, e credo però che dovremmo stare attenti a come ci poniamo in questo disaccordo, rendendoci conto che siamo tutti parte del corpo di Cristo, e forse Dio vuole espandere l'opera sua. E così, qualunque sia la motivazione perché qualcuno vada e inizi un'altra opera, Dio può usarsene per espandere l'opera sua, il suo regno. Sembra che ogni volta che Dio sta facendo un'opera potente in una determinata zona, ci sono sempre quelli che vogliono venire e costruire sul fondamento gettato da un altro. Non riesco davvero a capire chi dice di aver ricevuto la chiamata di Dio per venire qui nella nostra contea, ad Orange County, a fondare una nuova chiesa, quando ci sono contee sparse per tutti gli Stati Uniti che stanno supplicando per avere qualcuno che condivida loro la verità. Ogni settimana ricevo tantissime lettere da parte di persone che stanno pregando che noi mandiamo qualcuno là dove vivono, perché non c'è nessuno in quell'area da cui possono ricevere ammaestramento sulla parola di Dio. E così ho difficoltà con chi mi dice: Dio mi chiama ad Orange County per le cose potenti e meravigliose che Dio sta facendo in questa contea. Nonostante questo, nonostante ci siano opere potenti di Dio in questa contea, di sicuro non stiamo raggiungendo tutti quelli che hanno bisogno di essere raggiunti. Così le altre chiese che sorgono, va bene, è buono, perché Dio sta espandendo l'opera sua, e in questo ci gloriamo. E Paolo, scrivendo riguardo ai Romani, dice: alcuni predicano Cristo per invidia o contese, alcuni hanno motivazioni impure, amarezze e cose di questo genere. Io mi rallegro che Cristo è predicato, che l'opera del regno di Dio si sta espandendo. Io non ho alcun problema nel dire che non ho un messaggio per tutti. Io so che ci sono persone che posso raggiungere e ci sono persone che non posso raggiungere. E do gloria a Dio che ci sono altri ministri che hanno ministeri diversi dal mio e che sono in grado di raggiungere quelle persone che io non posso raggiungere. Ci sono persone che hanno bisogno di esperienze emotive, forti, quando vanno in chiesa. E così ringrazio Dio che ci sono chiese molto emotive, che sono pronte ad accogliere persone emotive, che sono un po' frustrate qui. Dio sa i bisogni delle persone, e così fa sorgere ministeri diversi. E io mi rallegro che l'opera di Dio si stia espandendo. E così Paolo e Barnaba. Io credo che il disaccordo veniva da Dio. È chiaro che questa disputa non è durata per sempre. E Paolo più tardi scrive di che benedizione è Marco per lui. E dice: per favore, manda Marco più presto possibile. È stato una tale benedizione per me. Ma in questo momento Dio desidera espandere la forza missionaria della Chiesa. E così questa disputa tra Paolo e Barnaba riguardo a Marco divenne così forte che Barnaba prese Marco e andò di nuovo a Cipro, dove erano andati all'inizio del loro primo viaggio Paolo e Barnaba. E Paolo prese Sila, questo fratello che era sceso da Gerusalemme, ed era un fratello tenuto in grande stima nella chiesa di Gerusalemme. Paolo invece, sceltosi per compagno Sila, partì, raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio, e attraversò la Siria e la Cilicia, confermando le chiese, e poi di nuovo nell'area di Derbe e di Listra, dove Paolo prende con sé Timoteo. Ma questo lo vedremo la prossima volta, nel capitolo 16, quando studieremo il secondo viaggio missionario di Paolo, in cui Paolo, con Timoteo, arriverà fino in Europa, quando Paolo si ritrova a Troas e da lì non sa che direzione prendere. Ma lo Spirito lo chiama ad andare in Europa per portare l'Evangelo oltre. E così l'espansione gloriosa della Chiesa, riportata qui nel Libro degli Atti, quando Dio opera potentemente persino nelle dispute, per spandere l'opera sua.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, è bello incontrarsi nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e vorremmo proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni leggendo, è Patrizia che si fa carico di questo, i primi 13 versetti del capitolo 6. Prego, Patrizia.

Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva, perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda». Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiati.

0: un miracolo grandioso che i quattro evangelisti riportano tutti nel loro Vangelo. I racconti si completano a vicenda con vari particolari, così che possiamo avere un quadro esaustivo dell'episodio. La grande folla che andò a Gesù era probabilmente costituita, almeno per la maggior parte, da pellegrini galilei che attraverso la Perea si stavano recando a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Gli evangelisti Matteo e Marco affermano che Gesù, vedendo tale folla, ne ebbe compassione, perché, come precisa Marco, erano come pecore senza pastore. Tutti e tre i sinottici raccontano del consiglio dato dai discepoli a Gesù perché licenziasse la folla in modo che potesse andare a comprarsi da mangiare. E ci riportano anche l'invito del Signore ai discepoli di dare alla folla il cibo necessario per mangiare e del fatto che Gesù passò ai discepoli il pane e i pesci moltiplicati perché li servissero ai 5.000 uomini più le donne e i bambini. Non sono particolari insignificanti. Tutto ci fa comprendere la cura che il Signore ha per l'uomo, provvedendogli non solo i beni spirituali, ma anche quelli materiali. Inoltre, possiamo considerare come il Signore abbia voluto sfidare i discepoli a compiere qualcosa che per loro era impossibile. Ed infine, come il miracolo della moltiplicazione sia passato attraverso le mani dei discepoli per giungere alla folla. Questo insegna che le nostre poche e insufficienti cose, le nostre piccole capacità, le nostre povere virtù, se affidate al Signore, possono essere rese idonee a compiere grandi cose per il bene degli altri. Inoltre, possiamo veramente essere in benedizione ricevendo dalla mano del Signore quanto Egli ci dona per essere noi dei semplici canali della Sua provvidenza, con umiltà, con semplicità, con uno spirito di vera sottomissione. Dobbiamo ricordare che alla base di ogni missione deve sempre esserci la sottomissione, l'ubbidienza, perché non potendo dare ciò che non possediamo e di nostro abbiamo solo il peccato, solo Dio può arricchire la nostra vita per farci essere distributori della sua ricchezza spirituale, della sua ricchezza morale e anche materiale. Infine, notiamo che il Signore ordinò di raccogliere gli avanzi. Perché non lasciarli alla folla? Avrebbero potuto consumarli il giorno dopo, lungo il cammino. I beni che il Signore ci dona, e sono tanti ogni giorno, siano essi spirituali o materiali, vanno goduti giorno per giorno, vanno rinnovati giorno dopo giorno, perché così si esercita la fede, così si veglia sulla propria vita e così si può riconoscere quotidianamente la provvidenziale cura che Dio ha per ciascuno di noi. Siamo almeno riconoscenti? Al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Benvenuti, miei cari amici, all'odierna trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. La volta scorsa ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, dicendo che c'è un solo peccato che il Signore non può perdonare.

34, dove è scritto che Gesù disse ai farisei: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Razza di vipere. Certamente ricorderete che anche Giovanni Battista si era servito dello stesso epiteto nei confronti dei farisei. L'uomo da bene, disse ancora Gesù, dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Questa brusca denuncia che Gesù ha fatto contro i capi religiosi ci rivela che egli li ha definitivamente respinti. Ormai la frattura con i farisei è definitiva e non potrà mai più essere risanata. Gesù poi continua dicendo: ora io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Ciò è scritto in Matteo capitolo 12, versetti 36 e 37. Noi saremo condannati da ciò che avremo detto, perché sarà il frutto di quello che abbiamo nel cuore. A questo punto gli scribi e i farisei tentano un nuovo subdolo approccio nei confronti di Gesù. Infatti è scritto che alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: maestro, noi vorremmo vederti operare un segno. Apparentemente non c'è nulla di strano in questa loro richiesta, ma in verità costoro non hanno alcuna intenzione di credere in Gesù, neppure se egli compirà un altro miracolo, tutt'altro. Anzi, cercano di tendergli una trappola, ma notate come il Signore risponde loro: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figliuol dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Ho letto in Matteo capitolo 12, versetti 39 e 40. Il Signore rifiuta categoricamente di dare loro un segno, ma piuttosto fa riferimento a due fatti nell'Antico Testamento. Il primo riguarda ciò che accadde al profeta Giona. Giona, in un certo senso, fu resuscitato dalla morte quando ormai era stato ingoiato dal pesce. Dio l'aveva riportato dall'oscurità del ventre del pesce alla luce della vita. L'esperienza di Giona non era che un'anticipazione della resurrezione di Cristo Gesù. Ma continuiamo con la lettura biblica. I Niniviti, gli abitanti di Ninive, disse Gesù, risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è più che Giona. I Niniviti, dunque, dopo aver assistito alla miracolosa liberazione di Giona, salvato dal ventre del pesce, accolsero Giona e accettarono la sua predicazione, e in seguito si pentirono. Al confronto Israele, come nazione, si pone in una posizione peggiore, perché non ha voluto ricevere il suo Messia, né tantomeno pentirsi. Il secondo fatto poi a cui Gesù si riferisce riguarda Salomone. Infatti Gesù disse loro: la regina del Mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché lei venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone. Ciò è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 42. Gesù era senza dubbio più grande di Giona e di Salomone, e la regina di Saba affrontò un viaggio faticoso dall'estremità della terra per udire la saggezza di Salomone, assai meno importante di Gesù. Pensare che il Signore Gesù Cristo invece era venuto personalmente dal cielo, ma gli israeliti lo avevano respinto. Ed ecco ora che Gesù racconta una delle sue più profonde e significative parabole. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, disse Gesù, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: tornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E giuntovi la trova vuota, spazzata, adorna. In altre parole, è inutile apportare modifiche nella nostra vita con le sole nostre forze. Amico mio, tu puoi cercare di sforzarti e fare tante cose buone, ma questo non può renderti un cristiano. Se eliminiamo le cose brutte della nostra vita, se vogliamo liberarci dallo spirito e dai principi malvagi di questo mondo, dobbiamo avere una valida alternativa, e questa si chiama Cristo Gesù. Infatti Gesù disse ancora: allora lo spirito immondo va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono qui dimora, e l'ultima condizione

L'azione di quest'uomo divenne peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Queste parole di Gesù le riporta Matteo al capitolo 12 del suo Evangelo, versetto 45. E questa purtroppo è anche la nostra situazione oggi. Le persone più dure a convertirsi a Cristo sono i religiosi, quei religiosi di chiese in cui non si predica la salvezza per grazia. Si tratta di persone religiose, formaliste, che pensano di essere a posto con Dio e con il mondo, e non lo sono per niente. Sono persone che hanno operato una specie di riforma personale, hanno trasformato se stessi in quella casa a cui Cristo si riferisce, vuota, spazzata, adorna. Proprio così, sono come una casa vuota, così tutti gli spiriti malvagi possono abitarvi tranquillamente. La cosa tragica però è che essi non riconoscono questo fatto. Migliorarsi da soli, ricordatelo sempre, significa soltanto illusione, morte, distruzione, mentre essere rigenerati da Cristo Gesù significa vita e libertà. L'ultima parte di questo capitolo è estremamente interessante e si riallaccia a ciò che abbiamo detto precedentemente. Infatti Gesù ci dirà che esiste una relazione più stretta di quella fra madre e figlio o fra fratelli di sangue. Questa è la relazione stretta che si instaura con Dio attraverso Gesù Cristo per la fede in Lui. Ma leggiamo insieme questi tre meravigliosi versetti in Matteo capitolo 12, versetti 46 a 49. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, cioè alla gente, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, cercano di parlarti». Ma Gesù rispondendo disse a colui che gli parlava: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Estendendo la mano sui suoi discepoli disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli». Il Signore Gesù dice dunque, ieri come oggi, che la relazione più stretta è quella fra Cristo e il credente. Amico mio, se tu sei un figlio di Dio e alcuni membri della tua famiglia non sono ancora convertiti a Cristo, tu sei in relazione più stretta con Gesù che con tua madre o con tuo padre stesso. E se questi tuoi cari non sono ancora salvati, ti accorgi che queste parole sono profondamente vere. Questo dunque è un tipo assolutamente nuovo di relazioni di cui Gesù ci parla. E Gesù conclude il capitolo dicendo: «Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che nei cieli, esso mi è fratello, sorella e madre». Questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 50. Qual è dunque la volontà del Padre? Che tu ascolti il Signore Gesù Cristo, accetti il suo sacrificio e confidi in Lui, e lo ricevi Gesù come personale Salvatore e Signore della tua vita. Ora, amici, siamo giunti al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Purtroppo il tempo stringe e dobbiamo procedere a questo nuovo capitolo, capitolo 13. In questo capitolo leggeremo insieme diverse parabole raccontate dal Signore Gesù, parabole che riguardano il regno dei cieli, di cui nell'Evangelo di Matteo si parla ripetutamente. Come abbiamo già detto in passato, il Vangelo di Matteo è probabilmente il Vangelo chiave della Bibbia, la porta aperta sia sull'Antico che sul Nuovo Testamento. E se il Vangelo di Matteo è la chiave della Bibbia, allora il tredicesimo, è il capitolo chiave del Vangelo di Matteo. Si tratta di un capitolo che ci fa comprendere che cosa sia il regno dei cieli meglio di qualsiasi altra parte della Sacra Bibbia. Ci troviamo ora davanti al discorso delle parabole misteriose, uno dei tre principali discorsi di Gesù che troviamo appunto nel Vangelo di Matteo. Il primo, spero ricorderete, è il sermone sulla montagna. Il secondo riguarda queste parabole misteriose che rivelano la relazione del regno dei cieli con il mondo, e il terzo è il discorso nell'orto degli ulivi, che si riferisce soprattutto al futuro, all'epoca in cui Gesù ritornerà. In chiusura di questo studio vorrei ricordarvi che il Signore Gesù in un certo modo seguì la linea di Giovanni Battista, predicando cioè gli stessi principi: ravvedetevi e convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. E questa parola senz'altro è valida anche per noi oggi.
ravvedetevi e convertitevi, perché così in Cristo sarete salvati. Amici, il tempo è terminato anche per questa volta, quindi devo salutarvi e rinnovarvi il mio appuntamento per il nostro prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacoccina, vengo di nuovo con voi per meditare assieme su un soggetto molto interessante, il cantare del gallo. Voi sapete che questa connotazione comporta ammonizione, presagio di cose a venire. Voi sapete che come il gallo cantò per l'Apostolo Pietro, esso canta spesso anche per noi. Ma lo sappiamo riconoscere? Come ci vediamo noi in rispetto al cantare del gallo? Rimanete con noi perché questo programma è in realtà il canto del gallo per alcuni di voi.

Per certo avete sentito il proverbio che dice: la penna è più potente della spada. Infatti essa è più potente di qualsiasi arma, ma mentre si fa purtroppo uso di armi per fare del male, pochi sono quelli che fanno uso della penna per fare del bene. In America le sorti politiche di partiti e di personalità sono spesso cambiate perché la gente si dà a scrivere. Programmi televisivi e sì anche programmi radio divengano immediati successi o cadano davanti alla posta che le stazioni che li emettono ricevono. La penna è più potente della spada. Ora, amici, non vorreste anche voi usare la penna e scriverci e incoraggiarci? Fatelo, scriveteci, date un colpo di telefono alla stazione. Ci farete tanto contenti e ve ne saremo grati. Ed ora apriamo le sacre scritture al Vangelo di Luca, capitolo 22. Vi leggeremo dal 54 al 62 versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. E preso Gesù, lo condussero via dentro la casa del sommo sacerdote e Pietro seguiva da lontano. E avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte ed essendosi posti a sedere assieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. Ed una certa serva, vedutolo sedere presso al fuoco e avendolo guardato fisso, disse: «Anche costui era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, io non lo conosco». E poco dopo un altro vedutolo disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». E trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso dicendo: «Certo, anche costui era con lui, perché egli è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, io non so quel che tu dica». E subito, mentre egli parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, riguardò a Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti oggi, tu mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Possa lo Spirito del Signore aiutare ora ognuno di noi nella meditazione della sua santa parola.

La scena che questo brano biblico ci mette davanti quest'oggi è certo una delle più sconcertanti. Pietro, l'apostolo fidato che fallisce così miserabilmente proprio nel momento supremo. Come mai? Egli che fu con Gesù fin dal principio, che sentì tutti i suoi insegnamenti, che vide tutti i suoi miracoli, egli che con Giacomo e Giovanni formava il circolo più intimo che Gesù aveva fra i suoi discepoli, egli che fu presente alla sua gloriosa trasfigurazione, Pietro il più anziano, il più baldo, il più sfrontato, ecco che per ben 3 volte ora pubblicamente rinnega il suo maestro. Come arrivò Pietro a questo punto? Come poté egli cadere dalle vette più alte della sua lealtà al più basso gesto che un discepolo può fare? La scena è davvero sconcertante e difficile resta spiegare l'atteggiamento di Pietro. Ma Pietro, benché fallace, benché debole, era umano di carne ed ossa come noi e senz'altro più di noi egli aveva fede e amore verso il Maestro Gesù. E così noi quest'oggi, riconoscendoci pronti a cadere nel suo stesso sbaglio, vogliamo esaminare questo attentamente per trarne ammonizione e ammaestramento. Amico, nota che Pietro non arrivò a rinnegare Gesù perché era una persona scettica o perché viveva lontano dalla religione. No, al contrario, Pietro era stato fino a quel momento con Gesù. Pochi giorni prima, infatti, egli si disse pronto di difendere Gesù con la propria vita e fu appunto Pietro quello che fra i discepoli di Gesù tratta una spada, da solo si schierò quella notte contro la canaia del sommo sacerdote che venne ad arrestarlo. No, non furono né l'indifferenza né il dubbio o la viltà le cause che indussero il primo distacco di Pietro da Cristo, ma fu invece, come il versetto 54 dice, che Pietro, invece di stare vicino a Gesù, cominciò col seguirlo da lontano. Amico, domandiamoci a questo punto, come lontani camminiamo noi da Gesù? Siamo noi fianco a fianco? Ora, tanti di noi camminiamo fianco a fianco con Gesù come Pietro era uso di fare finché Gesù moltiplicava i pani e camminava sul mare, faceva miracoli e risuscitava i morti. Ma quando la prova della fede viene, quando la prova che determina se la nostra fede è fede duratura in salvezza o una fede temporanea, quando seguire Gesù significa lottare, soffrire, ingiurie e ridicolezzo, allora quanti di noi cadiamo nello stesso errore e si comincia a rallentare il passo e a seguir da lontano? Oh amico, che severo ammonimento! Nota, fa attenzione che Pietro non fuggì, non fece dietro fronte, ma semplicemente rallentò il passo. Oh, quante volte ci succede di far lo stesso. Amico, ne vedi tu il pericolo. Così esamina te stesso nella tua relazione con Cristo. Stai tu rallentando il passo? Il seguir da lontano fu il primo passo nel rinnegamento di Pietro, e dopo un passo è facile farne un altro, e il prossimo in Pietro fu il compromesso. Dopo aver smesso di camminare sulla giusta via, si ferma sulla strada dei peccatori, poi si siede con gli schernitori, si scalda al fuoco dei nemici di Cristo. Oh, come tragica diventa ora la scena. Immaginati, oh amico, Pietro che al chiarore della fiamma è lì seduto fra gli aguzzini e i soldati con le mani protese in avanti per scaldarsi al fuoco. Ma più prova di immaginarti Pietro nel di dentro. Come Pietro si sarà sentito lì fra quei soldati, lui che aveva giurato fedeltà al Maestro Gesù? E questo è il terzo passo.
Prima si rallenta il passo, si lascia una domenica di attendere il servizio religioso, si comincia a contribuire un po' di meno per la causa del Vangelo, poi si comincia a frequentare la compagnia dei non credenti e il resto è facile a comprendersi. Ora, e quello lo dico ai nostri fratelli e sorelle in fede, dovremmo noi figli di Dio, noi che siamo stati rigenerati dal suo sangue prezioso, noi che abbiamo ricevuto la sua luce, a aver comunione con gli schernitori, con i bestemmiatori, con gli increduli? No, o miei cari, a meno che la nostra relazione con loro non sia per portarli a conoscere il Maestro, noi non abbiamo affatto ragione alcuna di unirci a loro. La Sacra Scrittura ci ammonisce dicendoci: che comunione ha la luce con le tenebre? Che comunione c'è fra Dio e gli idoli? Oh amici, mai dobbiamo noi, per comandamento divino, metterci sotto lo stesso giogo con i non credenti, e l'errore di Pietro diverrà il nostro stesso errore se lo facciamo. Così, il primo passo è di allontanarci dal Signore, il secondo il compromesso, il terzo la rinnegazione, e qui osserviamo come questa pure non si compie istantaneamente, ma gradualmente. Pietro prima rinnegò Gesù in privato, solo a una persona, ad una serva. Questo era facile. Nessun altro era presente, nessuno sentiva. Gesù non sentiva. Che male poteva esserci mai? Giusto una bugietta bianca. Ma ecco che la serva non tenne la bocca chiusa, ma fece come questo microfono. Io parlo quietamente a lui ed esso, aumentando la frequenza della mia voce, la fa giungere ovunque il mio dire. Così la serva spiattellò ai soldati che Pietro era un Galileo e senz'altro un seguace di Gesù. Ed ora ecco che Pietro, contrario ai suoi desideri, è costretto a rinnegare un'altra volta, e questa volta in pubblico davanti ai soldati. Ma qui un fenomeno strano prese luogo. Il suo modo di parlare, il suo aspetto, tutto quanto il suo carattere aveva così tanto subita l'influenza di Cristo che quei soldati trovarono difficile il credere che Pietro non fosse un discepolo di Gesù. E così questa volta tutti quanti lo accusarono, ed ecco che Pietro allora scende lo scalino più basso della rinnegazione, e Marco ci dice che con una imprecazione, con una bestemmia, di nuovo rinnegò il suo maestro. Ed un tratto tutti sono convinti. Una persona che ama Cristo non può imprecare, non può bestemmiare. Una persona che è di Cristo non può piegare i suoi ginocchi agli idoli. Una persona che è di Gesù non può associarsi con i nemici di lui. Pietro bestemmiò rinnegando il maestro, e nella quiete che l'imprecazione portò fra i soldati s'udì il cantare del gallo. E se a servire il Signore Pietro non trovò gioia, a rinnegarlo ne trovò assai meno, amico. Oh fratello in fede, non abbandonare le vie del Signore, perché se vivere per Cristo ti costa privazioni, se il testimoniare per Lui ti viene sconveniente, se il praticare le attività cristiane ti viene di peso, sappi che il rinnegarlo ti costerà tanto, tanto di più. Il gallo cantò, e nello stesso tempo una porta si aperse, e fra il lume delle torci Pietro vide il suo maestro legato, beffeggiato e spinto con ingiurie da una masnada di soldati, e vide i suoi occhi. Pietro vide quegli occhi che gli trafissero il cuore. E benché il maestro non disse una parola, quello sguardo parlò assai eloquentemente a Pietro, e così Pietro si alzò e, straziato da singhiozzi, fuggì nell'albeggiare di quel giorno fatale. Oh, nessuno sa dove Pietro andò, forse nel deserto, forse in qualche luogo caro dove soleva radunarsi col maestro, forse dietro a qualche rupe donde poté vedere il suo Salvatore morire sulla croce per lui. Non sappiamo dove Pietro andò, ma sappiamo che Pietro pianse amaramente, pianse di vergogna, pianse di dolore, pianse di rimorso,
ma più, e grazie a Dio, pianse di ravvedimento. O Pietro ben comprese il male che aveva fatto al suo maestro, peggio dei flagelli che lacerarono le sue spalle, peggio delle spine che perforarono il suo capo, peggio delle derisioni e degli sputi dei soldati, peggio dell'incredulità dei sacerdoti e degli scribi. E se Pietro fu presente e vide crocifiggere il suo Signore, egli ben si rese conto che le parole di quella notte penetrarono in Cristo più dei chiodi e più della lancia che ne perforò il costato. Quella lancia non ruppe il cuore di Gesù. Il suo cuore era già stato spezzato dalla condotta di Pietro, dalla mia, e sì, amico, anche dalla tua. Perché il gallo canta? Canta per risvegliare il pollaio. Egli dice che le tenebre sono passate, che il sole sta sorgendo. Noi, oggi per te, o amico in ascolto, siamo come il cantare del gallo e cerchiamo di svegliarti, cerchiamo di dirti che le tenebre dell'ignoranza, della superstizione, dell'errore sono passate. Ti vogliamo annunciare il giorno della grazia, vogliamo darti la buona novella che abbiamo un Salvatore che è pronto ed abile e volenteroso di liberarci dalla schiavitù del peccato e dalla condanna che esso ci ha tratto addosso. Amico, sì, vogliamo dirti che in Cristo c'è salvezza, che quel giorno su quella croce Gesù moriva al tuo posto pagando per le tue colpe e acquistando per te il tuo perdono e il riscatto e la salvezza dell'anima tua. Ma torniamo a Pietro. Egli vagò quella notte fuori di sé, senza pace. Ma ecco che d'un tratto un giorno Gesù gli apparve, non per punirlo, non per improverarlo, neppure per condannarlo, ma per dargli invece il pegno del suo amore. E gli fece una domanda. Simon Pietro, gli chiese, mi ami tu? Quest'oggi, in questa breve mezz'ora, il gallo ha cantato per qualcuno. Qualcuno ha visto la sua condizione di peccatore ribelle, qualcuno ha capito che ha rinnegato Gesù più che 3 volte. Qualcuno quest'oggi ha compreso che malgrado tutto lo stesso Gesù lo ama ed è pronto a perdonarlo e a salvarlo da qualsiasi peccato e a dargli, qual pegno del suo amore, la vita eterna. Di amico, sei tu. Forse qualche fratello o sorella in fede ha pure visto se stesso, se stessa dipinta in Pietro ed ha capito che deve tornare al servizio del Maestro, ha sentito il gallo che ha dato un'ammonizione, ha sentito penetrare nella coscienza l'accorato sguardo di Gesù che implorante chiama a sé i suoi. Amici, qualsiasi sia il caso, torniamo a Gesù. Come Pietro pentiamoci e chiediamo perdono e come Pietro rispondiamo alla domanda di Gesù, sì Signore, tu lo sai che io t'amo. E poi, come pubblicamente l'abbiamo rinnegato, pubblicamente facciamo confessione a lui. Il gallo cantò e portò lacrime. Quest'oggi potrebbe portare gioia se il suo messaggio è accettato. Amico, Cristo ti parla, dagli ascolto, arrenditi completamente a lui. O Signore, benedici ora ognuno di questi cari amici che ci hanno ascoltato. Da loro la forza di reagire all'ammonizione del Vangelo con uno slancio d'amore accettando e facendo di Cristo il loro Signore, il loro Maestro e il loro Salvatore. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Allora, secondo Re capitolo 3 e 4 andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Questa frase è diventata famosa nella nostra nazione, giusto? Durante il Covid tutti quanti scambiavano questo, andrà tutto bene, vedrai, quei 2 settimane diventarono un mese, diventarono 3 mesi, poi passarono gli anni e non sembrava che le cose andassero così tanto bene. Però l'augurio di ogni cuore è che le cose vadino bene. Però sempre ci sono cose che succedono. Però per il cristiano questa frase andrà tutto bene non deve essere una frase a vuoto. E come vedremo, principalmente attraverso 2 storie, capitolo 3 e capitolo 4, vedremo che per il cristiano tutto veramente andrà bene. Però veramente per il cristiano non dobbiamo avere timore di chi può uccidere il corpo, ma di avere piuttosto timore di chi può uccidere il corpo e l'anima. Abbiamo visto domenica scorsa l'inizio di Secondo Re e come un po' versetti tematici per noi, Isaia capitolo 60, Isaia che sorge sulla scena della nazione d'Israele come profeta in questo momento critico di Secondo Re, dove lui profetizza sia al nord Israele e al sud la nazione di Giuda, e dice Isaia 60 versetto 20: il tuo sole non tramonterà più e la tua luna non si ritirerà più, perché l'Eterno sarà la tua luce perpetua e i giorni del tuo lutto saranno finiti. E Isaia stava profetizzando e dicendo: il sole sta tramontando sui vostri regni perché non siete stati fedeli a Cristo e alla sua parola. E come siamo esortati in Ebrei capitolo 12, Dio corregge ogni figlio che ama. E se rimaniamo senza correzione, allora vuol dire che magari siamo senza padre. E quindi noi vogliamo accogliere anche la correzione di Dio. E Elia fu portato via, però lui ha fatto un discepolo, lui era stanco e Dio aveva detto: vai ad ungere Eliseo per prendere il tuo posto. E questo è lo scopo del cammino cristiano, è di fare dei discepoli. Paolo scrisse al suo discepolo, Paolo l'apostolo in fin di vita, in 2 Timoteo 2:2: le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. E quando verrai, Paolo ha detto a Timoteo, porta il mantello. E magari stavi dicendo a Timoteo: ora tocca a te, io ho finito la mia corsa, ho osservato la fede. E per ognuno di noi c'è una tempistica dove il nostro Elia sarà portato via, perché ogni tanto Dio chiama a casa i suoi e noi dobbiamo essere pronti per poi il nostro momento di cammino. Secondo Re capitolo 3 andrà tutto bene. Versetto 1: Jehoram figlio di Acab, quel famoso Acab e famosi Acab e Jezebel, che erano malvagissimi, erano fuori di testa con l'idolatria, il loro figlio Jehoram cominciò a regnare sopra Israele a Samaria l'anno 18° di Josafat, re di Giuda, che era quel bravo di Giuda, e regnò 12 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, ma non come suo padre e sua madre, magari era un grado in meno sulla malvagità, perché tolse via la stella, la pietra di Baal che suo padre aveva fatto. Tuttavia, versetto 3, tuttavia egli rimase attaccato ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare Israele e non se ne allontanò. Abbiamo visto in Primo Re 12 il peccato di Geroboamo era di separare la nazione, ma non soltanto, ma di creare un falso sistema di adorazione, e due vitelli d'oro. E quindi lui ha portato la nazione di Israele, il nord, verso l'idolatria. E quindi Jehoram continua in questo. Però versetto 4, Mesha, re di Moab, i Moabiti, la bisnonna di re Davide era una Moabita, Ruth, giusto? I Moabiti era... Mesha, questo re di Moab, era un allevatore di pecore e pagava al re di Israele un tributo. Quindi anche in quei giorni c'erano i dazi. C'erano anche in quel momento il tributo da pagare tra nazioni. Di 100.000 agnelli e la lana di 100.000 montoni. Che quantità di animali, no? Mamma mia. Ma alla morte di Acab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. Allora il re Jehoram uscì di Samaria e, guardate, lui chiamò a raccolta tutto Israele. Poi si mise in via e mandò a dire a Josafat, re di Giuda, il re di Moab si è ribellato contro di me. Vuoi venire con me a combattere contro Moab? E quelli, Josafat, rispose, guardate, verrò, conta su di me come su te stesso, sul mio popolo come sul tuo popolo, sui miei cavalli come sui tuoi cavalli. Poi domandò, per quale via saliremo? E Jehoram rispose, per la via del deserto di Edom. E quindi, se ricordiamoci bene da Primo Re 22, vi ricordate il titolo del messaggio «Profetizzami solo parole positive»? Quando Acab, il padre di Jehoram, ha fatto la medesima cosa, è andato da Josafat, ha detto «Josafat, vorresti venire con me in battaglia?» E Josafat ha detto la stessa cosa, «Conti su di me come su te stesso». Però possiamo invocare il nome dell'Eterno da qualche profeta, e Josafat in Primo Re 22 aveva detto di sì senza pregare, e abbiamo visto l'incoraggiamento di non dare un impegno senza pregare, e Josafat ha detto di sì, poi ha detto ma forse dovremmo pregare anche. E quindi è sempre buono pregare per primo, andare cauti, convinti della volontà di Dio. E qui Josafat non ha imparato la lezione. Lui ripete lo stesso sbaglio con le stesse parole. Sì, verrò. E non ha pregato. Conta su di me, esattamente uguale a Primo Re 22, versetto 4. E saliremo per la via di Edom. Spesso ci mettiamo nei guai quando non abbiamo pregato prima di agire. Andiamo piano, chiesa. Versetto 9, così il re di Israele, il re di Giuda, Josafat, e il re di Edom si misero in marcia. E dopo aver compiuto un percorso intorno al deserto per 7 giorni, venne a mancare l'acqua all'esercito, alle bestie che li seguivano. E allora versetto 10, il re di Israele, questo Jehoram, disse ciò che spesso diciamo anche noi. Guardate com'è. Allora il re di Israele disse, ahimè, l'Eterno ha chiamato assieme questi 3 re per darli nelle mani di Moab. Ma abbiamo visto prima chi ha chiamato chi. Era l'Eterno? No, era Jehoram che aveva chiamato Josafat. Ma l'Eterno non aveva iniziato questo percorso di guerra. Questo Jehoram ha pensato... Josafat ha detto di sì senza pregare, e il re di Edom dice 2, allora mi aggiungo pure io e andiamo contro Moab. Ed è buffo perché la medesima cosa succede nella nostra vita quando facciamo grandi piani e noi diciamo che è la volontà di Dio senza preghiera. Non abbiamo cercato la sua faccia, non abbiamo chiesto conferme, e poi quando le cose non vanno come abbiamo pianificato, noi diciamo, ma Dio dove sei? L'Eterno ci sta per uccidere. Non è la stessa cosa che il popolo disse uscendo dall'Egitto? Esodo 14, 11, e dissero a Mosè, e perché non c'era tomba in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi di farci uscire dall'Egitto? E poi il bello versetto 12 di Esodo 14. Non era forse questo che ti parlavamo in Egitto dicendoti lasciaci stare così potremo servire gli egiziani? Cioè Dio aveva sentito le grida del suo popolo chiedendo e pregando per la liberazione. E quindi la verità è che loro volevano essere liberi dall'Egitto. E Dio ha risposto alla loro preghiera. Però quando la volontà di Dio, la risposta alle loro preghiere non è andata a buon fine o la fine loro desiderato, loro hanno messo in dubbio tutto. E hanno cercato di incolpabilizzare poi Mosè e prendersela con Dio. E l'abbiamo mai fatto noi questa cosa? Dio, perché mi hai abbandonato? Perché tu, Padre, mi hai condotto in questa guerra e adesso manca l'acqua? E la pazienza di Dio nei nostri confronti gli dice: io non ti ho detto di andare lì, non hai pregato Josafat. E poi Josafat arriva, però arriva sempre tardi, no? Però mi piace Josafat perché prima o poi lui arriva, no? Secondo Re 3:11, guardate, ma Josafat chiese: non c'è qui un profeta dell'Eterno per mezzo del quale possiamo consultare l'Eterno? Come esattamente ha fatto in Primo Re 22. E Giuseppe dice: dobbiamo pregare, dobbiamo cercare una parola dell'Eterno. Uno dei servi del re di Israele rispose e disse: c'è qui Eliseo, figlio di Shaphat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia. È un discepolo di quel vecchio Elia, magari sì, c'è questo Eliseo. E Josafat disse: la parola dell'Eterno è con lui. Io so che posso contare su la parola dell'Eterno dalla sua bocca. È un uomo fedele. Andiamo da lui. Così il re di Israele, Josafat di Giuda, e il re di Edom discesero da lui. Ma Eliseo disse al re di Israele: che ho io da fare con te? Mi piace questo. Cosa vuoi da me? Un po' come Giovanni Battista, che non aveva peli sulla lingua nei confronti di Erode. Tu non avresti dovuto sposare quella donna, non è tua. E anche Giovanni Battista ha perso la testa, fu messo a morte per aver profetizzato contro il re. Eliseo non risparmia neanche lui. Cosa ho da fare con te? Va dai profeti di tuo padre e dai profeti di tua madre. Il re di Israele rispose: no, ancora qui ripete, l'Eterno ha chiamato insieme questi tre

fanno come abbiamo sperato. Siamo poi veloci a dare la colpa al Signore, ma è davvero colpa sua? Ogni tanto dobbiamo confessare i nostri peccati e dire: Padre, ho combinato una grande questa volta. Versetto 14, allora Eliseo disse: come è vero che l'Eterno vive? E poi mi piacciono le parole che dice, sono le medesime parole che diceva Elia: alla cui presenza io sto. Ricordate queste parole di Elia? Lui era convinto che ovunque andava lui stava alla presenza dell'Eterno. Non doveva salire in luoghi speciali, in qualunque luogo. Chiesa, noi siamo, come Eliseo, in grado di dimorare in qualunque momento alla sua presenza. Non solo in chiesa la domenica quando c'è quel bel canto e poi sento la presenza di Dio. Dobbiamo praticare la presenza di Dio tutta la settimana. Signore, sei con me, alla cui presenza sto. Mi piace questa frase di Elia ripetuto in Eliseo. Se non fosse per il rispetto che ho per Josafat, re di Giuda, non avrei neppure badato a te, non ti avrei degnato di uno sguardo. E quindi Eliseo capisce che Josafat è un re che ama il Signore. Versetto 15, ma ora conducetemi un suonatore. E a me piace tanto questo, perché ci sono vari momenti nella scrittura dove vediamo l'insieme della musica con la profezia. Magari in Salmi 22, questo salmo messianico. Se volete girare in Salmi 22, vi incoraggio, magari leggeremo 5 versetti. Un salmo messianico che parla del cosiddetto abbandono di Dio nei confronti di Gesù in croce. Salmi 22, quando anche noi ci sentiamo abbandonati da Dio, Dio, dove sei? Mi hai condotto verso la morte qui. No, dove sei? Non sembra che tutto andrà per bene. Ricordiamoci di Salmo 22, versetto 1, al maestro del coro, sul motivo la cerva dell'aurora. Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù in croce che cita questo salmo. Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Magari anche noi ogni tanto sentiamo il Signore lontano e ci sentiamo abbandonati, però Gesù ha promesso di non lasciarci come orfani. Ci ha dato lo Spirito Santo dimorante se siamo veri cristiani. Versetto 2, oh Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio. E nonostante i momenti in cui non percepisco la sua presenza, dove sembra che Dio abbia abbandonato i suoi. Versetto 3, eppure tu sei il santo che dimori nelle lodi d'Israele. I nostri padri hanno confidato in te e tu li hai liberati. Versetto 5, gridarono a te e furono liberati, confidarono in te e non furono delusi. Ogni tanto Dio deluderà qualche mia idea di ciò che lui dovrebbe fare per me. Jehoram fu deluso perché dopo un viaggio di 7 giorni nel deserto mancava l'acqua per questa guerra sua. A volte Dio deluderà qualche mia idea e deve correggermi. Ma Eliseo, per il rispetto che ha per Josafat, dice: chiamatemi un suonatore. E avvenne che mentre il suonatore arpeggiava, la mano dell'Eterno fu sopra Eliseo. Vedete, in certi momenti lo Spirito Santo veniva su i nostri fratelli dell'Antico Testamento. Per certi momenti. Ora noi abbiamo quella presenza del continuo. La mano dell'Eterno fu sopra Eliseo. E versetto 16, allora egli disse: così parla l'Eterno. E quindi io amo questo accompagnamento. Amo il fatto che il suonatore viene e poi la parola profetica. Perché Dio veramente dimora nelle lodi del suo popolo. Ricordatevi anche nella vita di Re Saul, in 1 Samuele 16, quando lui aveva un

0: disturbo spirituale, questo spirito che lo disturbava. Re Davide, che all'epoca non era ancora re, Davide veniva, suonava e Saul aveva pace. C'è questa cosa nella parola. E quando il suonatore arpeggiava, lui ha iniziato a profetizzare, versetto 16, scavate molte fosse in questa valle, poiché così dice l'Eterno, dal versetto 17 poi al 19, non vedrete né vento né pioggia, tuttavia questa valle si riempirà d'acqua. E berrete voi il vostro bestiame e le vostre bestie da somma. Ma questa è ancora poca cosa agli occhi dell'Eterno, perché Egli darà anche Moab nelle vostre mani. La guerra che cercavate senza preghiere, Dio sarà fedele. Per bene di Josafat, però. Versetto 19, voi distruggerete tutte le città fortificate, tutte le migliori città, abbatterete tutti gli alberi buoni e turrerete tutte le sorgenti d'acqua e rovinerete ogni buon appezzamento di terra con pietre. E al mattino seguente, nell'ora in cui era offerto l'oblazione di cibo, ecco, arriva l'acqua dal lato di Edom e il paese ne fu ripieno. E i Moabiti poi hanno visto tutto ciò. E dal versetto 23 vediamo la risposta dei Moabiti. Versetto 23, dissero, quello è sangue. Certamente quei re sono venuti alle mani e si sono uccisi l'uno l'altro, dunque Moab alla preda. E così avanzarono verso il campo di Israele, ma gli israeliti si levarono e sbaragliarono i Moabiti che fuggirono davanti a loro. E come spesso succede nelle storie della Bibbia, Dio permette confusione nel campo del nemico per dare opportunità di salvezza per il suo popolo, perché Dio ha i suoi modi. Ricordiamo all'entrata nel territorio con Giosuè, Dio aveva mandato davanti al popolo dei calabroni. Non avevano armi con cui combattere, però Dio aveva i suoi calabroni. Dio è furbo, Dio è in grado di aprire, di rispondere e di fare battaglie per noi. Lui sarà fedele. Anche quando sbagliamo, qui Giuseppe dobbiamo pregare, dobbiamo ricercare la parola dell'Eterno. Anche se arriva tardi, anche se noi arriviamo tardi, è importante arrivare pregando per la volontà di Dio. Signore, guidami. Ho sbagliato a prendere questo impegno, salvami. E Dio è stato fedele. E poi Moab ha perso la battaglia, versetto 26, e il re, vedendo che la battaglia era troppo forte per lui, prese con sé 600 uomini che brandivano la spada per aprirsi un varco fino al re di Edom, ma non poterono. Allora prese il suo figlio primogenito, che avrebbe dovuto regnare al suo posto, e tristemente lo offerse in olocausto sopra le mura. E vi fu allora grande indignazione contro quei di Israele che si allontanarono da lui e ritornarono al loro paese. Un momento tosto, il re di Moab arriva alla disperazione perché si rende conto che il suo figlio non avrà un regno, o come sacrificio umano per salvarsi invocando i suoi dei pagani. Però arriva a questa fine di sacrificare il suo figlio sulle mura, wow. E l'esercito dice, ok, è troppo. E loro vanno via. Quindi il re di Moab arriva ad un gesto piuttosto forte. Però capitolo 3 ci fa capire tre uomini che si mossero in guerra senza la volontà di Dio. Secondo Re 4 ci fa capire una volontà di Dio e ciò che succede nella vita di questa donna. Secondo Re 4, versetto 1, una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo. In realtà questa è una prima storia di una donna, moglie di uno dei profeti, e da versetto 8 è la storia su cui voglio focalizzare, però guardiamo insieme la prima. Questa donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo, il tuo servo, mio marito, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. E povera donna, moglie di uno nel ministero che non gestiva bene le proprie finanze personali. Da un lato, 1 Timoteo 5 ci insegna che gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Perché Paolo scrisse che non dovremmo mettere la museruola al bue che trebbia il grano in questo granaio, no? E ancora l'operaio è degno del suo salario. E dico tristemente che molte chiese italiane, molte chiese evangeliche in Italia, il leader della chiesa è bivocazionale. Lavora full time per guadagnare soldi e cerca di essere pastore anche, e spesse volte sacrifica anche la sua stessa famiglia, come il re di Moab. E dovremmo vedere queste cose biblicamente, perché se magari uno ascolta che frequenta un'altra chiesa, sostieni il tuo pastore perché non venga a mancare quel leader lasciando una moglie con figli indebitati ai creditori. Non va bene. Poi, per quanto riguarda la responsabilità loro di sostenerlo, c'è però anche una responsabilità dell'individuo che tocca a tutti noi. Proverbi 22, versetto 7 dice: il ricco signoreggia sui poveri e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. E per qualche motivo che non sappiamo, questo profeta ora mancato è stato indebitato. E lui lascia la sua moglie in condizione grave dove lei non sa cosa fare e il creditore viene. E quindi noi che guidiamo le finanze delle nostre case, siamo attenti di non indebitarci e fare delle scelte sbagliate, perché quando io prendo tanto in prestito sto presumendo di vivere lunghi giorni ancora. Ed è anche presuntuoso pensare che ma ancora ho 10 anni di vita, pagherò questo prestito. E se tu muoio domani e tu lasci la tua moglie con un grande debito e i creditori vengono a bussare, non è un saggio gestione. Questo profeta, secondo me, non è stato saggio perché è venuto a mancare. E questa donna è in crisi. Però mi piace Eliseo qui. Lui simpatizza con il momento e nonostante l'infedeltà del marito, profeta, Dio rimane fedele. Versetto 2, Eliseo le disse: che cosa devo fare per te? Dimmi, che cos'hai in casa? Ella rispose: la tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio. Allora egli disse: va a chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli, poi versa l'olio in tutti quei vasi mettendoli da parte man mano che saranno pieni. Ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli. Questi le portavano i vasi ed ella vi versava l'olio. E quando i vasi furono pieni, ella disse al suo figlio: portami ancora un vaso. Cioè, da un vaso continua a versarsi in più vasi e lei ha tutti questi vasi d'olio adesso, la casa è piena. Portami ancora un vaso, ma lei rispose: non ci sono più vasi. E l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio che le disse: va a vendere l'olio e paga il tuo debito. Con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli. E quindi anche quando sbagliamo, come questo profeta mancato prima di quanto prevedeva, o come Pietro che diceva: sì, il mio Signore paga la tassa del Tempio, sbagliatamente, e Gesù si dice: ok, hai sbagliato, però vai a pescare un pesce e troverai 2 monete e paga per te e per me. A volte sbagliamo, però Dio è fedele, amen? La seconda storia in realtà che vorrei sottolineare con i pochi minuti restanti, questa donna shunamita è una storia piuttosto forte, importante per noi. Ora venne che un giorno Eliseo andò a Shunem, una città un pochettino nord del monte di Gilboa, dove il sorgente di Gedeone si trova, appena sotto Nazareth. Shunem, dove abitava una donna facoltosa, e questa lo costrinse a prendere un po' di cibo, così tutte le volte che passava di là si recava a mangiare da lei. Ella disse al suo marito: ecco, io sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamo una piccola stanza in muratura al piano di sopra e mettiamoci per lui un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, così quando verrà da noi vi si potrà ritirare. E non so quante camere io ho avuto in 19 anni come missionario. Dio provvede sempre al nostro necessario. E sono grato a Dio per ogni letto preparato, ogni tavolo preparato per me. Dio è fedele di provvedere ai suoi profeti. Versetto 11: un giorno che Eliseo passava di là, si ritirò nella stanza di sopra, vi si coricò, e poi disse a Gehazi, suo servo: chiama questa shunamita. Egli la chiamò ed ella si presentò davanti a lui. Eliseo disse quindi al suo servo: ordile così, ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura, cosa posso fare per te? Vuoi che ti dica qualcosa al nome tuo al re? O al capitano dell'esercito? Vorresti che io metta una buona parola al leader della nazione? O cosa vorresti? Io ho qualche collegamento con pezzi grossi nella società, Eliseo disse. E io amo l'umiltà di queste donne. Versetto 14: guardate, io vivo in mezzo al mio popolo. Non mi serve una buona parola davanti al re. Non mi serve che vai al leader dell'esercito. Mi basta quello che ho. Ho più del necessario. Io vivo tra i miei e una donna facoltosa, cioè lei ha già, non ha bisogno di niente, ha imparato, Filippesi 4, ad essere contenta ed è stabile. Tu hai Eliseo che dice: cosa vuoi? Dille, sarà fatta magari. E lei dice: non mi serve nulla. Chiediamoci se abbiamo questa posizione di cuore. Cosa ti manca? In realtà, cosa mi manca? Niente, io devo essere sincero, mia moglie mi chiede ogni Natale: ma cosa vuoi per Natale? Non so, non ho bisogno di nulla. Ho troppi vestiti, ho troppi zaini, troppi capelli, ho già troppe scarpe. No, cosa mi serve? Fammi una buona pietanza e basta, no? Dei tacos messicano magari. Io vivo in mezzo al mio popolo. Allora Eliseo disse: cosa posso dunque fare per lei? E Gehazi, il servo, rispose: a dire il vero, lei non ha figli e il suo marito è vecchio. Eliseo gli disse: chiamala. E a me piace il fatto che la storia che segue non è frutto di una sua ricerca nella carne, come magari Jehoram, re di Israele, che crea l'idea di guerra contro Moab. Questa donna facoltosa dice: io mi basta quello che ho, non ho bisogno di nulla, neanche un figlio chiede. E ciò che succede è il frutto dell'idea di Eliseo e Gehazi di volerla benedire in qualche modo. Lei è contenta. Egli la chiamò ed ella si fermò sulla porta. Versetto 16: allora Eliseo le disse: in questa stagione, l'anno prossimo, tu abbraccerai un figlio. Ella rispose: no, mio Signore, o uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Io non ti ho chiesto per un figlio. Non mi serve. Ho tutto quello che mi serve. Però non prendermi in giro. Nel versetto 17, la donna concepì e partorì un figlio. E l'anno seguente, in quella stessa stagione, come Eliseo le aveva detto, e poi succede l'impensabile. Guardate, ora il bambino crebbe. Un giorno che era andato da suo padre con i mietitori, disse a suo padre: la mia testa, la mia testa. Il padre ordinò al suo servo: portalo da sua madre, come ogni buon padre fa, giusto? Sappiamo che le storie della Bibbia sono vere, perché roba così non può essere niente che verità, no? Portala da sua madre, cosa... perché le mamme sanno dare le coccole migliore. Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il fanciullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Allora ella salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, non sul suo letto, non sul letto del bambino, ma sul letto dell'uomo di Dio. Chiuse la porta dietro di lui e uscì, e poi chiamò suo marito e gli disse: ti prego, mandami uno dei servi e un asino, corro dall'uomo di Dio e torno. Parole strane di dire in un momento del genere, no? Mi fa pensare di Abramo nella Genesi 22, dove lui disse ai suoi servi: io e il ragazzo saliremo e ritorneremo, andiamo ad adorare e ritorneremo. Cioè, momenti che ti fanno pensare: ma questa donna cosa sta pensando? E versetto 23, egli le domandò: ma perché vuoi andare da lui proprio oggi? Non è il nuovo lunio, neppure sabato, non c'è motivo. E le rispose: andrà tutto bene. Convinta che la volontà di Dio, che neanche lei cercava, ma presentata da Dio stesso, era un problema di Dio risolvere. A volte noi creiamo una volontà di Dio che non è la sua volontà, e noi ce la prendiamo con Dio quando non va a buon fine. E lei, che era contenta nella sua vita, aveva tutto ciò che gli serviva, arriva questa cosa da Dio e lei dice: Dio, è tua a risolvere. Non ho cercato questo, non ho voluto. Quindi il problema è di Dio, perché se è la volontà di Dio, allora è il suo problema a risolvere. Andrà tutto bene, dice il marito, e non condivide con il marito ciò che è successo. Ma il bambino è morto, e non dice al tuo marito. Caspita. Versetto 24, poi fece salare l'asino e ordinò al suo servo: conducimi e va avanti, non rallentare il passo per me, a meno che te lo ordini. Così ella partì e si recò dall'uomo di Dio sul Monte Carmel. E lei vive la realtà di Romani 8:28, che Dio fa collaborare al bene, tutte le cose al bene, per coloro che amano Dio e che sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Lo crediamo che ogni problema, pensate ai vostri problemi, ogni problema questa sera nella nostra vita, se è la volontà di Dio, è sua a risolvere. Versetto 25, non appena l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Gehazi, il suo servo: ecco la Shunammita, ti prego, corri ad incontrarla e dille: stai bene? Sta bene il tuo marito? Il fanciullo sta bene? E ella rispose, ciò che sembra una bugia, sembra una falsità: stanno bene. Forse lei sta dicendo quello che vuole dire a Gehazi. Forse lei crede davvero che il bambino sta bene, che sta con il Signore, come il figlio di Re Davide che morì. Sta bene, sì. Io non sto bene. Magari il marito sta bene perché non sa. Il bambino sta con il Signore, però io no. E io sto soffrendo. E la sofferenza a volte c'è nella volontà di Dio. Le lacrime, la delusione, le questioni che sorgono in momenti difficili. Loro stanno bene, sì. Però io no. Versetto 27, quando giunse dall'uomo di Dio sul monte, li abbracciò i piedi. Mi ricorda la donna con il flusso di sangue che toccò il lembo di Gesù, il lembo del mantello di Gesù. Abbracciò i suoi piedi, Gehazi si avvicinò per allontanarla, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. E questo ci fa capire anche l'intimità che Eliseo viveva con Dio, che fu sorpreso quando non sapeva una cosa. Io vi rassicuro che non sono come Eliseo. Io sono piuttosto sorpreso dalle cose. Eliseo era più raro non sapere qualcosa. Lui dice: ma per qualche ragione strana Dio mi ha nascosto questo fatto. E ella disse, versetto 28, avevo forse chiesto al mio Signore un figlio? Non ti avevo forse detto non mi ingannare? lei risponde ad Eliseo con le medesime parole dette il giorno in cui lui promise il bambino in arrivo. Non mi serve nulla. Ti avevo io chiesto per questo figlio. L'hai detto tu e io ti ho detto non prendermi in giro. E Eliseo percepisce il momento e ha grande compassione. Però Eliseo dice a Gehazi, del versetto 29 al 31, Gehazi, prendi il mio bastone e vai tu. Il servo non riesce a risvegliare il bambino. E Gehazi torna da Eliseo e dice, il fanciullo non si è svegliato. Eliseo capisce in questo momento che non serve a volte un tocco da qualcun altro, ma un tocco personale. E a volte dobbiamo andare noi di presenza. Eliseo entrò in casa, versetto 32, salì sul letto, versetto 34, e si coricò sul fanciullo, pose la propria bocca sulla bocca, occhi sui occhi, mani sulle mani, si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. E quindi Eliseo si tirò indietro e andò qua di là per la casa, poi salì di nuovo e si distese sopra il fanciullo. Il fanciullo starnutì 7 volte ed aperse gli occhi. E allora egli chiamò Gehazi e gli disse, chiama questa shunamita. Egli la chiamò. Quando ella giunse ad Eliseo, questi le disse, prendi il tuo figlio. Così ella entrò e li si gettò ai piedi prostrandosi fino a terra, poi prese suo figlio e uscì. Ed è un po' come la storia dell'Apostolo Paolo in Atti 20 con il ragazzo di nome Eutico che era caduto dalla finestra e Paolo che si gettò su di lui. La storia si replica e Dio rimane fedele. Se tu ti trovi in capitolo 3 come Jehoram, avendo creato tu un pasticcio, Dio sarà fedele. Amen. Per noi che amiamo Dio e siamo chiamati secondo i suoi proponimenti, tutto andrà bene. Se ti trovi in capitolo 4 con la donna shunamita e tu dici, io non stavo cercando questa cosa, io ero contenta, a posto, non mi mancava nulla, Dio mi ha dato questa cosa, però non è andato come credevo, Dio vedi tu, chiesa Dio sarà fedele. Con o senza la sua volontà, se noi invochiamo Dio, Lui è in grado di far andare bene ogni cosa per noi. Amen. Padre Celeste, a volte siamo come Jehoram e Josafat, non pregandoti prima. E poi diamo la colpa a te quando la vita prende una piega sbagliata. E vogliamo confessare questo peccato davanti a te. La colpa non è tua, è mia. Sono stato testardo, ignorante, autosufficiente. E Padre, vengo a te. Ti chiedo aiuto, salvami. Josafat ha già gridato in Primo Re 22, l'Eterno salvami! E di nuovo, Signore, salvaci dai nostri errori. E Padre, per quanto riguarda le cose che Tu ci hai donato, che sono comunque cose difficoltose, che ci lasciano con qualche perplessità, Padre, anche queste cose le vogliamo affidare a Te, credendo che Tu farai andare il bene, ogni cosa. Farai veramente una strada appianata. Tu andrai davanti a noi, Padre. E quindi non vogliamo portare stress. Ogni nostro problema, autocreata o che procede da te, sono problemi tuoi, perché noi siamo tuoi. E quindi, Padre, rispondi come solo tu sai fare. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: In Ebrei, capitolo 9, versetto 22, leggiamo una frase particolare. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ora, che cosa significa questo testo? Dio ha bisogno che venga sparso del sangue per perdonare l'uomo? Chiariremo questo versetto alla luce del contesto in cui è inserito. Qualche tempo fa illustravo il ruolo della morte e della risurrezione di Gesù nella relazione tra Dio e l'uomo. Avevo spiegato che sulla croce l'amore e la giustizia di Dio si incontrano in modo speciale. La morte viene sconfitta, le potenze del male vengono sconfitte. Agli esseri umani viene data la possibilità di identificarsi con Gesù, in modo che non ci sia più alcuna condanna possibile per loro. Insomma, ci sono molte cose che vanno al di là del semplice aspetto sacrificale e di quello che noi comunemente chiamiamo perdono. Mettevo in evidenza il fatto che, benché fossero permessi sacrifici rituali nell'Antico Testamento, il perdono di Dio passava comunque per la fede e per un pentimento sincero. Avevamo ad esempio visto il caso di Davide in 2 Samuele 12:13, che venne perdonato dei suoi crimini per i quali non era possibile alcun sacrificio, anzi era prevista la pena di morte. E in seguito a quell'esperienza Davide celebrava il perdono di Dio nel Salmo 51, dimostrando che circa 1000 anni prima della venuta di Gesù, egli aveva già capito che per ottenere il perdono di Dio era importante la sincerità, la confessione di un cuore abbattuto e umiliato, non l'offerta di sacrifici. Ma allora, ritornando al testo di Ebrei 9:22, perché dice che nella legge senza lo spargimento di sangue non c'è perdono? Qualche cosa non quadra. Allora il contesto del brano non riguarda sacrifici generici previsti dalla legge, ma riguarda un particolare evento accaduto nel giorno in cui venne inaugurato il patto tra Dio e Israele ai tempi di Mosè. Lo comprendiamo dai versetti immediatamente precedenti in Ebrei capitolo 9, versetti 18 a 21. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge, proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Quindi, il sangue sparso a cui ci si riferisce poi al versetto 22 riguarda un momento unico nella storia di Israele, di cui leggiamo nel libro dell'Esodo. Allora io direi, andiamo a leggere l'episodio originario in Esodo capitolo 24, versetti 3 ad 8. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi. E tutto il popolo rispose a una voce e disse: noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette. E Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. E allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Allora siamo ai piedi del monte dove il Signore aveva dato la legge a Mosè. Dio stabilisce un patto con Israele e questo è il momento in cui tale patto viene inaugurato. Ora, un patto era un accordo, un trattato tra due parti, sottoscritto da entrambe le parti ed era qualcosa di comunemente usato nell'antichità. Nel caso specifico vengono quindi lette le parole che saranno la base di questo patto e il popolo accetta di fare la propria parte, come abbiamo letto, mentre Dio si impegna a fare la propria. In sostanza, Dio utilizzò qualcosa che gli esseri umani normalmente facevano tra loro, un patto, per sancire il proprio rapporto con Israele. Gli studiosi hanno già da tempo evidenziato come il patto tra Dio e Israele sia stato modellato in modo molto simile ai trattati di vassallaggio nell'antico Medio Oriente. Esempi dalla letteratura ittita a metà del secondo millennio avanti Cristo o neo-assira nel primo millennio hanno permesso di ricostruire piuttosto bene come funzionavano quei trattati internazionali nel mondo antico. Ora, in tali trattati erano stabilite le responsabilità del sovrano in base al comportamento del vassallo. La reputazione del sovrano dipendeva dal modo in cui egli trattava i vassalli e, allo stesso tempo, il modo in cui i vassalli si comportavano definiva quali passi avrebbe fatto il sovrano eventualmente per ristabilire l'ordine. Ora, questi documenti servivano a preservare l'ordine nella relazione tra le parti e normalmente la cosa più importante in tali tipi di patto è proprio la lealtà delle due parti. Il vassallo doveva riconoscere la reputazione e la posizione del sovrano e mantenere fedeltà a lui. Il sovrano a sua volta sarebbe stato fedele al patto, estendendo la sua protezione al popolo, ponendoli sostanzialmente sotto il suo nome. In tali patti ciò che contava di più era in effetti l'identità del sovrano, che estendeva la sua identità al vassallo, lo metteva in sostanza sotto il proprio nome. E allo stesso modo il vassallo riconosceva come sovrano colui al quale si sottometteva e si impegnava ad onorarne il nome. Se il popolo non faceva la sua parte, per amore del suo nome il sovrano avrebbe dovuto prendere provvedimenti. Ora, chi ha un po' di dimestichezza con l'Antico Testamento e il patto tra Dio e Israele si renderà conto del fatto che ci sono molti elementi in comune con quanto vi ho raccontato. La famosa dichiarazione che troviamo in Esodo al capitolo 6, versetto 7, si inserisce molto bene in questo contesto ed è la premessa al legame che si viene a creare. Vi prenderò come mio popolo. Sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Questa è la premessa. Quindi, qual è poi il senso del patto tra Dio e Israele? Ora, in un mondo idolatre, lontano dal Dio creatore dei cieli e della terra, Dio forma un popolo tratto dalla discendenza di Abramo, Isacco e Giacobbe e attraverso quel popolo egli avrebbe riportato la conoscenza di se stesso nel mondo intero. Dio si impegnava a preservare questo popolo e a benedirlo e il popolo a sua volta si impegnava ad essere leale, a non essere idolatra come gli altri popoli. Quel popolo sarebbe dovuto essere luce delle altre nazioni, concetto ribadito diverse volte dai profeti. Infatti l'idea originale di Dio, già rivelata ad Abramo, era quella di utilizzare la discendenza di Abramo per essere di benedizione a tutte le nazioni. Il patto ai tempi di Mosè è un avanzamento proprio in quella direzione. Ma perché si usava il sangue per quel tipo di patti? Si noti la frase pronunciata da Mosè in quell'occasione. Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. In questo tipo di patti, nell'antico Medio Oriente, era spesso utilizzato il sangue di sacrifici animali. Nella Bibbia ci sono brani come Genesi, capitolo 9, versetto 4, e Levitico, 17, versetto 11, che legano il sangue alla vita. Io ora non vado a leggerli, ma il sangue, in qualche modo, secondo quei versetti, rappresenta la vita. La cosa non dovrebbe sorprenderci, perché dall'esperienza gli antichi sapevano che un corpo privato del sangue moriva. Quindi era piuttosto intuitivo che ci fosse una connessione diretta tra il sangue e la vita. Ora, sancire un patto con il sangue in qualche modo ricordava il fatto che da quel trattato, da quelle parole, dal rispetto di quel patto, dipendeva la stessa esistenza del popolo. In quell'occasione il sangue venne sparso simbolicamente su entrambe le parti, sul popolo da una parte e sugli arredi del culto dall'altra. Il sangue fu utilizzato per preparare questo incontro tra Dio e il popolo, per purificare il popolo ma anche il luogo in cui l'offerta veniva portata e così la celebrazione poteva avere luogo. Chi legge la Bibbia sa che il fatto che in quel giorno il sangue venne applicato al popolo è piuttosto unico, Normalmente nei sacrifici in Israele il sangue non veniva mai applicato alle persone, se non nel caso della consacrazione dei sacerdoti, come avvenne ad Aronne e ai suoi figli in Levitico al capitolo 8. L'idea è che in occasione dell'inaugurazione del patto ai piedi del monte Sinai, tutto il popolo fu di fatto consacrato come un popolo di sacerdoti. Questo ha senso alla luce del fatto che quel popolo doveva essere un popolo di mediatori tra Dio e il resto dell'umanità. D'altra parte, Dio aveva proprio detto che essi sarebbero stati un regno di sacerdoti, una nazione santa, come si legge in Esodo 19, versetto 6, che ora non andiamo a leggere. I sacrifici offerti in quell'occasione, in occasione dell'inaugurazione del patto, erano sacrifici di riconoscenza, come abbiamo letto. Quindi in seguito quella carne sarebbe stata consumata dai partecipanti, come previsto da quel tipo di sacrifici. Il popolo doveva gioire per l'inaugurazione di quel patto e celebrare il Signore alla sua presenza. Ora, a questo punto, torniamo al nostro brano di Ebrei capitolo 9. L'autore della lettera agli Ebrei fa riferimento all'inaugurazione del patto sotto Mosè, perché vede un parallelo con il nuovo patto inaugurato da Gesù. Leggiamo infatti qualche versetto prima, Ebrei capitolo 9, versetto 15. Per questo egli, cioè Gesù, è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Gesù è mediatore di un nuovo patto. Ora, che cos'è questo nuovo patto? Gesù stesso ne parlò in occasione dell'ultima cena con i suoi discepoli. Egli richiamò proprio la frase pronunciata da Mosè, applicandola però all'opera che stava per compiere attraverso la croce. Lo ritroviamo in Matteo al capitolo 26, versetti 27 e 28. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Leggiamo anche la versione di Luca al capitolo 22, versetto 20. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Allora, perché Gesù parlò di nuovo patto e lo associò al perdono dei peccati? È un linguaggio che viene dall'Antico Testamento. Secondo il patto tra Dio e Israele, la terra in cui Israele andava ad abitare era di proprietà del Signore, che gliela dava in una sorta di comodato d'uso. Nel momento in cui Israele avesse disonorato il nome di Dio, cioè avesse trasgredito il patto, il Signore li avrebbe cacciati da quel luogo. Ed è esattamente ciò che avvenne e che viene raccontato nei libri storici e profetici nella Bibbia. I re di Israele e di Giuda portarono l'idolatria in Israele, e questo, in virtù delle parole del patto, portò Dio a giudicarli, come aveva detto ad esempio in Deuteronomio 28, versetto 63. Avverrà che come il Signore prendeva piacere a farvi del bene e moltiplicarvi, così il Signore prenderà piacere a farvi perire e a distruggervi. Sarete strappati dal paese del quale voi andate a prendere possesso. Ora c'è un problema. Come avrebbe fatto Dio a benedire tutte le nazioni attraverso quel popolo, se quel popolo fosse stato annientato? Ecco perché Dio, attraverso i profeti, promise che ci sarebbe sempre stato un residuo fedele di Israele e che per amore dei loro padri Dio non avrebbe mai e poi mai abbandonato del tutto Israele, nemmeno in esilio. Proprio nella letteratura profetica di quel periodo dell'esilio emerge infatti il concetto di nuovo patto, un rinnovamento del patto tra Dio ed Israele, di cui leggiamo in particolare in Geremia capitolo 31 ed Ezechiele capitolo 36. Noi adesso andremo a leggere la descrizione di Geremia. Quindi prendiamo Geremia capitolo 31, versetti 31 a 34. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo «Conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande», dice il Signore, «poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato». Allora, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Ora, tutto questo sembra molto simile al primo patto sotto Mosè, ma qui troviamo una differenza sostanziale, perché il Signore promise che avrebbe trasformato l'interiore delle persone della casa di Israele e della casa di Giuda affinché potessero conoscere e servire il Signore. La conoscenza di Dio non sarebbe più stata mediata da sacerdoti o da profeti e da rituali, ma avrebbe raggiunto tutti, perché Dio stesso avrebbe fatto un'opera interiore in ognuno di loro, dal più piccolo al più grande, indipendentemente quindi dalla loro classe sociale. Quest'opera avrebbe permesso loro di essere davvero leali al Signore e di adempiere al loro mandato come popolo, come luce delle nazioni. Non a caso, la lettera agli Ebrei che stiamo trattando, in Ebrei capitolo 8, versetti 8 a 12, cita proprio questo brano di Geremia che abbiamo appena letto per introdurre il nuovo patto inaugurato da Gesù. D'altra parte, Gesù fece riferimento proprio a questo nuovo patto, facendo comprendere che come Messia di Israele sarebbe stato proprio lui a renderlo effettivo. Lo fece però in un modo inaspettato, legando questo nuovo patto al proprio sangue, ovvero alla propria morte, come abbiamo letto. Non ci sarebbero stati rituali come ai tempi di Mosè, ma il nuovo patto con la casa di Israele sarebbe stato inaugurato attraverso la morte di Gesù. Ora, quando pronunciò quelle parole, non c'erano i capi del popolo, i sadducei e i farisei davanti a lui, ma c'erano gli apostoli, i suoi discepoli come rappresentanti di Israele, molti dei quali erano appartenenti alle classi più umili. Stava avvenendo proprio ciò che Gesù aveva annunciato e che i profeti avevano annunciato. Gesù stava espropriando i cattivi pastori di Israele e stava affidando ai propri apostoli e discepoli la responsabilità di guidare il residuo fedele di Israele. Quel residuo fedele, guidato dagli apostoli, sarebbe partito da Gerusalemme per estendersi in Samaria e poi verso la conquista del mondo, adempiendo la vocazione del popolo di Israele, portando quindi la conoscenza dell'unico vero Dio e facendo conoscere l'opera del Messia anche agli stranieri. La lettera agli Ebrei si riferisce quindi alla morte di Gesù come l'evento chiave per l'inaugurazione del nuovo patto. Per questo utilizza quel linguaggio. L'autore di Ebrei diverse volte nella lettera si riferisce al sacrificio di Gesù chiamandolo proprio il sangue dell'aspersione. Ad esempio in Ebrei 12:24 dice che ci siamo avvicinati a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione. Poi in Ebrei capitolo 10 versetto 22 fa riferimento ai cristiani, ai discepoli di Gesù, come sacerdoti che hanno diritto di stare alla presenza di Dio proprio in virtù di quell'aspersione. Allora leggiamolo questo passo, Ebrei capitolo 10 versetto 22. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Ora, si noti che questi brani non si riferiscono più ad un'aspersione letterale come quella avvenuta ai tempi di Mosè, ma applicano il linguaggio utilizzato nell'Antico Testamento ad un'opera interiore, proprio come previsto dal nuovo patto attraverso Geremia. In conclusione, in Ebrei capitolo 9 versetto 22, quando si dice che nella legge è previsto spargimento di sangue senza il quale non c'è perdono, allora ci si riferisce in prima istanza all'inaugurazione del patto sotto Mosè, quando la relazione tra Dio e il popolo venne in effetti sancita attraverso quella purificazione rituale che diede inizio alla relazione tra Dio e Israele, legati da una lealtà reciproca. La nostra parola perdono nostra parola italiana perdono, è addirittura riduttiva rispetto a ciò che avvenne, perché in quella giornata Dio diede a quel popolo il permesso di stare alla sua presenza, di avere comunione con lui, di stabilire una relazione duratura con lui. Con il patto il popolo di Israele ricevette rivelazione e protezione da Dio. La loro identità da quel momento venne plasmata intorno all'identità di Dio. Dio diventava loro Dio e loro diventavano suo popolo. Il perdono, la remissione, la liberazione derivava dalla conoscenza e dalla relazione con Dio, che veniva siglata con quel patto. Abbiamo però visto che attraverso i profeti Dio stesso aveva previsto un nuovo patto che avrebbe trasformato i cuori delle persone, innanzitutto a partire dal popolo di Israele. E Gesù stesso dichiarò ai propri discepoli giudei durante l'ultima cena che quel nuovo patto veniva inaugurato non più attraverso rituali, ma attraverso la sua stessa morte, ovvero il proprio sangue. Gesù disse esplicitamente che il sangue del nuovo patto era legato al perdono dei peccati, proprio come Geremia aveva detto, se vi ricordate. Infatti la lettera agli ebrei, in Ebrei capitolo 10, versetti 14 a 18, esalta proprio la morte di Gesù come un evento unico che mette fine alla necessità di offrire sacrifici e che sancisce il perdono definitivo dei peccati, richiamando proprio il testo del profeta Geremia. E il cerchio si chiude. Leggiamolo. Leggiamo Ebrei capitolo 10, versetti 14 a 18. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, e qui sta citando Geremia, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. E poi egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. E come conclude quindi lo scrittore della lettera agli ebrei? Ora dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Abbiamo letto, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Dio aveva dichiarato ad Abramo che tutte le nazioni sarebbero state benedette nella sua discendenza, e Gesù è proprio la progenie di Abramo attraverso cui le promesse si sono realizzate. La morte di Gesù sigla l'inizio di una nuova relazione tra l'uomo e Dio. Si tratta di un patto ancora una volta siglato con Israele come luce delle nazioni attraverso il suo Messia. Ma i benefici si estendono ben al di là dei confini di Israele, essendo disponibili per tutti gli esseri umani, anche noi che non siamo ebrei. L'autore della lettera agli ebrei vide un parallelo tra il primo patto e il nuovo e si rese conto che attraverso l'opera di Gesù gli esseri umani hanno accesso a Dio e sono da Lui accettati alla sua presenza, senza bisogno di altri mediatori, perché quel sangue, ovvero quella morte, ha inaugurato un nuovo patto che permetteva da una parte ad Israele di adempiere in modo straordinario il suo compito di luce delle nazioni, ma permetteva anche agli stranieri di conoscere l'unico vero Dio e di usufruire degli effetti benefici dell'opera di Gesù. Gesù è il garante di questo nuovo patto. Non abbiamo più bisogno di rituali per avvicinarci a Dio. Siamo perdonati, abbiamo libero accesso a Dio, proprio perché, utilizzando i termini che abbiamo già letto prima, non siamo oggetto di un'aspersione fisica, ma qualcosa di più profondo. Abbiamo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Un patto è sempre tra due parti. E qui da una parte abbiamo Dio che si impegna a dare vita eterna a coloro che si identificano con Gesù. Dio dice, il peccato è già stato condannato, non c'è più condanna per chi si identifica con la morte e la risurrezione di Gesù. Dall'altra noi uomini ci identifichiamo con la morte e la risurrezione di Gesù, dichiarando di avere fede in Gesù, ovvero dichiarando di voler essere leali al Signore. Anche nel nuovo patto, quindi, c'è una forte fusione di due identità, quella di Gesù e la nostra. Egli ha dato la sua vita per noi e noi viviamo per Lui. Abbiamo visto che il patto sotto Mosè non fu rispettato dalla maggioranza degli israeliti e portò all'esilio, ma il nuovo patto inaugurato da Gesù ha una forza straordinaria perché si basa sulla trasformazione dei cuori attraverso lo Spirito di Dio. La storia degli ultimi 2000 anni dimostra che da un piccolo residuo di Israele, a partire dai primi discepoli ebrei, la conoscenza del Dio creatore dei cieli e della terra si è diffusa in tutto il mondo. Tutte le nazioni hanno beneficiato di questo nuovo patto tra Dio e Israele inaugurato dall'opera di Gesù. Certo, nel mondo ci sono ancora tante persone che non hanno una relazione con Dio, ma non possiamo negare ciò che di straordinario è accaduto negli ultimi 2000 anni. E allora dico anche tu, proprio tu che mi stai ascoltando, se riponi oggi la tua fede in Gesù, puoi essere accettato alla presenza di Dio in virtù del sangue del patto, in virtù di ciò che Gesù ha fatto per ognuno di noi.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma da parte di Gianfranco. E naturalmente anche un sincero augurio di buon ascolto. Dopo aver parlato di neoinduismo e di buddismo nelle nostre puntate precedenti, iniziamo oggi a occuparci di quella che statisticamente e numericamente pare essere la seconda religione su scala mondiale, cioè l'Islam. Anche in questo caso ribadiamo il nostro scopo dichiarato, e cioè quello di mettere questa religione di origine araba a confronto con la fede cristiana biblica, cercando nello stesso tempo di ragionare sia sulle sue caratteristiche sia sulle sue pecche. Ora, penso che sia una cosa risaputa che la base più importante per le dottrine islamiche sia il libro del Corano, un libro molto particolare che per un musulmano rappresenta non la parola di un profeta, ma la parola vera e inalterata di Dio, il cui contenuto è stato redatto in maniera definita inimitabile e racchiude nella disposizione dei versi e delle lettere segreti divini impensati. Io ho appreso poi di recente che un altro aspetto particolare e interessante dell'Islam è rappresentato dal fatto che ogni credente musulmano, per il semplice fatto di essere un credente musulmano, si trova a dover adempiere 5 obblighi principali. Quali? Ve li dico subito. Primo, la professione pubblica di fede in Allah e in Maometto, suo profeta per eccellenza. Secondo, la preghiera obbligatoria, da farsi 5 volte al giorno. Terzo, le elemosine. Quarto, il digiuno del mese di Ramadan. Quinto, il pellegrinaggio alla Mecca, dove le donne non sono ammesse e fra i cui riti c'è quello di girare attorno alla Kaaba, un tempio in cui si conserva la famosa pietra nera che, secondo la tradizione, sarebbe stata portata dal cielo dall'arcangelo Gabriele. Un'altra cosa risaputa, credo, è questa: che l'Islam è una religione profondamente e rigidamente monoteistica. Allah, cioè Dio, è uno ed è unico. Certamente questo aspetto avvicina, in linea di principio, l'Islam sia all'ebraismo sia al cristianesimo. Ma qui la cosa si fa particolarmente interessante, perché fin dai primissimi tempi l'Islam si pose in una posizione molto critica e di netto contrasto sia con la fede degli ebrei sia con quella dei cristiani. Dottor Labanchi, perché questa polemica, talvolta anche feroce, dell'Islam con gli ebrei da una parte e con i cristiani dall'altra?
2: Con i primi, perché non sono stati fedeli a Dio. Con i secondi, perché hanno mal interpretato l'Evangelo pensando che Gesù sia Dio e quindi ricadendo nel politeismo. L'Islam quindi non si presenta come una nuova religione rispetto all'ebraismo ed al cristianesimo, ma come la religione per eccellenza voluta da Dio e praticata

0: cristiani non sanno nulla, dicono gli ebrei. Non sanno nulla gli ebrei, dicono i cristiani. Ed entrambi recitano la scrittura. In modo analogo si esprimono coloro che non sanno. Sulla loro controversia giudicherà il Dio nel giorno della risurrezione.
1: Allora sembra quasi che l'Islam si tenga fuori dalla mischia, prevedendo un giudizio divino sia su cristiani sia su ebrei a causa della loro incoerenza, della loro cattiva applicazione del concetto dell'unicità di Dio. Ma un monoteismo così rigido, così intransigente, ha caratterizzato la religione islamica fin dai suoi inizi? Quali influenze o tendenze religiose erano in voga nella penisola arabica ai tempi di Maometto, il profeta per eccellenza dell'Islam, l'inviato di Allah?
0: La religione delle popolazioni arabe era fondamentalmente politeista. Tuttavia, dal Corano stesso deduciamo che c'era la credenza in un Dio supremo o Al-Ilah, il Dio per eccellenza, da cui per contrazione si ha Allah. Gli arabi preislamici adoravano anche altre divinità ed in pratica il Dio supremo Allah non aveva molto a che fare con la loro vita quotidiana. L'idea geniale di Mohammed o Maometto fu però quella di purificare, senza totalmente distruggere, le concezioni religiose degli arabi.
1: Bene, grazie. Avremo modo tra poco di approfondire ulteriormente questi discorsi con il dottor Labanchi. Ora però vorrei proporre di fare insieme una breve pausa. Ma nello stesso tempo vi invito, amici ed amiche, a procurarvi carta e penna, così che siate pronti ad annotare più tardi il nostro indirizzo per farci tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete su ciò che avrete ascoltato. Gustiamoci quindi ora uno stacco musicale, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, comincia oggi una serie di trasmissioni sull'Islam, sulla religione musulmana. Ci occupiamo di questo argomento data la notevole diffusione dell'Islam in tutto il mondo ed anche in Europa, di solito considerata la roccaforte del cristianesimo. Tale diffusione, se non altro, sta avvenendo per la massiccia presenza in Europa ed ora anche in Italia di emigrati di religione islamica. Ci occuperemo, prima di tutto, della posizione di Gesù nelle concezioni islamiche, perché il Corano, il testo sacro per eccellenza dell'Islam, pone il problema del senso del monoteismo nel cristianesimo stesso, con la sua concezione trinitaria della divinità, ed in particolare con la sua dottrina di Gesù quale figlio di Dio. La polemica antitrinitaria dell'Islam è comprensibile, specialmente se si considerano le origini religiose e culturali di coloro che poi saranno chiamati muslimain, da cui deriva il termine italiano musulmani. Muslim, singolare di muslimain, significa chi è completamente sottomesso e quindi consacrato all'unico vero Dio ed è pronto a fare sempre la sua volontà. È una parola linguisticamente associata ad Islam, che significa appunto sottomissione.

Geograficamente l'Islam sorse nella penisola arabica, attualmente territorio dell'Arabia Saudita e di altri piccoli stati arabi, attorno alla metà del VII secolo d.C. L'Arabia, sede di fiorenti civiltà nel nord e nel sud del paese, era abitata anche da varie tribù nomadi che si spostavano spesso nel suo interno. Non c'era nessuna unità politica e le lotte tribali erano frequenti. Era comunque una certa unità culturale e religiosa. La religione delle popolazioni arabe era fondamentalmente politeista. Tuttavia, dal Corano stesso deduciamo che c'era la credenza in un Dio supremo o Al-Ilah, il Dio per eccellenza, da cui per contrazione si ha Allah. Leggiamo infatti nel Corano questi versetti che riguardano direttamente la provvidenza di Dio. Quanti animali esistono che non portano su di sé il proprio sostentamento? Eppure Dio, audiente e sciente, sostenta essi e voi insieme. Certo, se chiedi loro, cioè ai politeisti, chi ha creato i cieli e la terra e ha soggettato il sole e la luna, essi ti rispondono che è Dio, cioè Allah. E allora perché si volgono altrove? Se domandi loro chi faccia scendere l'acqua dal cielo, richiamando con essa a vita la terra morta, ti rispondono che è Dio, cioè Allah. Quando salgono su di una nave, invocano Dio con fede esclusiva, ma quando egli li ha condotti salvi alla riva, fanno i politeisti, cioè adorano altre divinità. Si veda a tal proposito il Corano, capitolo 29, versetti 60, 61, 63 e 65. La versione italiana è tratta dalla edizione dell'Autet Torino 1967. In particolare ad Allah venivano attribuite tre figlie che erano divinità adorate alla Mecca, quella che diverrà poi la città sacra dell'Islam. Leggiamo difatti nel capitolo 53 del Corano, dal versetto 19: avete visto Al-Lat e Al-Uzza e l'altra, la terza, Al-Manah. Dunque a voi il maschio e ad Allah la femmina. Oh, che bella giustizia! Qui ironicamente si afferma che mentre di solito gli arabi preferivano avere figli maschi, hanno attribuito ad Allah tre figlie femmine, che si supponeva intercedessero presso di lui a favore dei loro devoti. Secondo il Corano, capitolo 6, versetto 56, a tali politeisti si doveva dire: mi è proibito adorare coloro che voi invocate all'infuori di Dio o accanto a Dio. E un po' più avanti, nei versetti 100, 101 e 102, leggiamo: hanno dato come soci a Dio i geni, che sono invece creazione sua, e gli hanno insipientemente inventato figli e figlie. Gloria a lui, egli sta ben più in su di ciò che gli attribuiscono. Inventore dei cieli e della terra, come potrebbe avere figli non avendo compagna? Tutto egli ha creato e tutto egli sa. Tale è Dio, il Signore vostro. Non c'è Dio fuori che lui. Egli è il creatore di ogni cosa, adoratelo dunque. Oltre alle tre dee summenzionate, gli arabi preislamici adoravano anche altre divinità, ed in pratica il Dio supremo Allah non aveva molto a che fare con la loro vita quotidiana. L'idea geniale di Mohammed o Maometto fu però quella di purificare, senza totalmente distruggere, le concezioni religiose degli arabi. Nato alla Mecca attorno al 570 d.C., Maometto da giovane fece il carovaniere,
conducendo un'esistenza dura e stentata. Quando però a 25 anni sposò una ricca vedova che secondo la tradizione era di 15 anni più anziana di lui, le sue preoccupazioni economiche cessarono. Così poté darsi ad una vita di meditazione e preghiera a cui era naturalmente portato. A poco entrò così in conflitto con i suoi conterranei per le sue idee monoteistiche, in netto contrasto con il politeismo dilagante. Perseguitato dai membri della stessa tribù a cui apparteneva, cioè i Coreisciti, nel 622 Maometto fuggì dalla Mecca e questa data segna l'inizio ufficiale dell'era islamica e la famosa egira, la fuga verso Medina. Qui la dottrina di Maometto, che si considerava e fu sempre più considerato da altri l'ultimo grande profeta inviato da Allah, si diffuse e fu abbracciata da centinaia di persone, tanto che nel 630 Maometto, a capo di un vero e proprio esercito, conquistò la Mecca, instaurando il primo stato islamico. Quando 2 anni dopo Maometto morì, l'Arabia era divenuta una vera e propria nazione, le cui varie componenti etniche e culturali erano tenute assieme soprattutto dalla religione. E questa religione conservava elementi pre-islamici, come la fede nel Dio Supremo, Allah, che però perdette le sue figlie, e quindi si instaurò un vero e proprio monoteismo, anche se gli angeli, come anche Satana e i demoni, hanno sempre avuto una certa importanza nell'islamismo, senza peraltro essere mai oggetto di culto.

0: E dopo questo stacco musicale torniamo a noi. Il dottor Labanchi, che sta trattando in queste sue conversazioni con noi alcune caratteristiche della religione musulmana o islamica, poco fa ci diceva che questa religione, nata con Maometto nella penisola araba intorno alla metà del VII secolo d.C., tuttavia conservava alcuni elementi pre-islamici, come la fede nel Dio supremo Allah, che però perse, per così dire, le sue figlie, e quindi si instaurò un vero e proprio monoteismo, anche se gli angeli e anche Satana e i demoni hanno sempre avuto una certa importanza in questa religione, senza però essere mai oggetto di culto.
1: Maometto lasciò la Kaaba, cioè Kubo, come meta di pellegrinaggio per i musulmani. Difatti questo era già un tempio della religione pre-islamica e conservava, e tuttora conserva, la famosa pietra nera che sarebbe stata portata dal cielo dall'arcangelo Gabriele. Secondo la tradizione, questo santuario fu restaurato da Abramo e da suo figlio Ismaele. Dice a tal proposito il Corano nel capitolo 2, dal versetto 124 al 127. Ricordatevi di quando il Signore mise alla prova Abramo con certi suoi comandamenti e dopo che li ebbe seguiti tutti gli disse: ti farò antistite, cioè imam, degli uomini. Anche i miei discendenti? Domandò Abramo. Rispose Dio: il mio impegno non comprende gli iniqui. Ricordatevi anche di quando noi facemmo della casa, cioè la Kaaba, un luogo di visite periodiche e un asilo per la gente. E questa si fece della stazione di Abramo, Maham Ibrahim, un oratorio, e comandammo ad Abramo e ad Ismaele: purificate la mia casa per coloro che vi girano attorno e vi si ritirano e si inchinano e prosternano. E di quando Abramo disse: Signore, fa di questo un paese sicuro e provvedi di frutti i suoi abitanti, quelli che credono in Dio e nell'ultimo giorno. Rispose il Signore: e chi non crederà lo lascerò godere per poco, poi lo caccerò nel supplizio del fuoco. Cattiva sorte per lui. E quando Abramo ed Ismaele stavano elevando i basamenti della casa, Signore, dissero, gradisci l'opera nostra, tu sei l'audiente e lo sciente. Ogni musulmano deve fare il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella sua vita, tranne i casi di impossibilità precisati dalla legge islamica. La Kaaba, dunque, considerato il primo tempio al mondo dedicato al culto dell'unico vero Dio, era scaduto a santuario politeista e Maometto e i suoi lo purificarono, appunto. Difatti, secondo Maometto, la religione voluta da Dio originariamente è il monoteismo assoluto, la religione di Abramo e dei patriarchi. È la religione per eccellenza, anteriore alla legge mosaica e all'Evangelo che Dio diede agli uomini per mezzo di Mosè e Gesù, solo per confermare la religione primitiva corrotta dagli uomini. Ma anche gli ebrei ed i cristiani si sono sviati dalla pura religione di Abramo, e quindi Dio ha inviato Maometto, l'ultimo grande profeta dell'umanità, al fine di restaurare la pura religione, l'unica voluta da Dio. Sin dall'inizio, dunque, l'Islam entrò in polemica sia con gli ebrei sia con i cristiani. Con i primi, perché non sono stati fedeli a Dio. Con i secondi, perché hanno male interpretato l'Evangelo, pensando che Gesù sia Dio e quindi ricadendo nel politeismo. L'Islam quindi non si presenta come una nuova religione rispetto all'ebraismo ed al cristianesimo, ma come la religione per eccellenza voluta da Dio e praticata sulla terra a partire da Abramo. Si legge a tal proposito nel Corano, capitolo 2, versetti 111, 112 e 113. Hanno detto: non entrerà nel paradiso se non chi è ebreo o cristiano. Illusioni, di piuttosto, datene prova se dite il vero. No, davvero, chi bene operando si darà tutto a Dio, avrà la sua ricompensa verso il suo Signore. Non vi sarà per essi timore, né saranno contristati. I cristiani non sanno nulla, dicono gli ebrei. Non sanno nulla gli ebrei, dicono i cristiani. Ed entrambi recitano la scrittura. In modo analogo si esprimono coloro che non sanno. Sulla loro controversia giudicherà il Dio nel giorno della risurrezione. Il brano ora citato si riferisce agli ebrei ed ai cristiani sempre in conflitto teologico tra loro, ma anche ai politeisti, cioè a coloro che non sanno perché non hanno le scritture. Maometto ed i suoi seguaci si posero al di là di queste controversie, ritornando, sostenevano essi, all'unica vera religione che è quella di Abramo. In un altro interessante passo del Corano, sempre nel capitolo 2, versetti 135, 136 e 140, si legge, dicono: se volete essere nella buona direzione, siate giudei o cristiani. Rispondi: no, siate seguaci della religione di Abramo, in quanto era monolatra, Hanif, non politeista. Dite: crediamo in Dio, a ciò che è stato mandato dall'alto a noi, in ciò che è stato mandato dall'alto ad Abramo, ad Ismaele, a Giacobbe e alle tribù, in ciò che è stato recato a Mosè e a Gesù, e in ciò che è stato recato da parte del loro Signore ai profeti. Non facciamo distinzione tra essi e siamo dediti interamente, cioè muslimun, a Dio. Dite che Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e le tribù erano giudei o cristiani? Di, chi ne sa di più, voi o Dio? E chi è più iniquo di colui che nasconde una testimonianza venuta da Dio che è in suo possesso? Badate che il vostro modo d'agire non sfugge a Dio. Le ultime battute di questo passo si riferiscono probabilmente al fatto che, secondo i musulmani, gli ebrei ed i cristiani avrebbero tenuto nascoste quelle parti delle scritture che preannunzierebbero la venuta di Maometto, l'ultimo grande profeta di Allah. Nel Corano, dunque, l'Islam viene presentato come una comunità intermedia, posta cioè tra ebraismo e cristianesimo, ed esprimente la vera anima dell'uno e dell'altro, vera anima che sarebbe poi l'originaria religione di Abramo. La prossima volta esamineremo soprattutto la cristologia musulmana. Vedremo ciò che il Corano dice di Gesù Cristo.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: passo dopo passo.
1: A passo dopo passo, oggi leggiamo un versetto tratto dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, che dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. È necessario confessare con la bocca. L'ho fatto? Ho dichiarato apertamente la mia fede in Gesù quale Salvatore risuscitato dai morti e l'ho fatto nel modo stabilito da Dio? Devo rispondere onestamente a questa domanda. È necessario anche credere con il cuore. Credo sinceramente nel Signore risorto? Confido in Lui come unica speranza di salvezza? Questa fiducia viene dal mio cuore? Devo rispondere come se fossi dinanzi a Dio. Se posso affermare onestamente di avere confessato Cristo e di avere creduto in Lui, allora sono salvato. È un argomento che abbiamo affrontato molte volte qui in Voci in Città, in maniera più semplice o più estesa. Eppure vale ancora la pena di ripeterlo. Il testo di oggi non dice che potrei esserlo, ma afferma in modo lampante ed inequivocabile: sarai salvato. Avendo creduto e confessato, posso impadronirmi di questa promessa e rivendicarla anche in questo momento, durante tutta la mia vita, nell'ora della morte e poi nel giorno del giudizio. Sono salvato dalla colpa del peccato, dalla potenza del peccato, dalla punizione del peccato e, in definitiva, dall'essenza stessa del peccato. Dio lo ha detto: sarai salvato, e io lo credo. Sono salvato. È un'affermazione che puoi fare anche tu, onestamente?

Quando caddi a capofitto nella mia prima grande prova dopo la conversione, mi chiesi dove fosse andato a finire l'amore di Dio. Mi parlavano dell'amore di Dio che ci aiuta nei momenti difficili, eppure non riuscivo a scrollarmi dalla mente l'immagine di Lui appoggiato ad una torre d'avorio in cielo che indicava con noncuranza in direzione della croce, dicendo: «Questa dice tutto». Ben presto scoprì che non ero l'unica ad avere questo atteggiamento. Ho parlato ad un buon numero di persone nel corso degli anni che immaginano un Dio annoiato, in letargo, un Dio interessato soltanto passivamente alle nostre circostanze e leggermente irritato se costretto a dimostrare il suo amore al presente. Alcuni lo descrivono come una specie di impiegato di un grande magazzino cosmico che compila moduli di richieste di preghiere. Altri pensano che Dio li abbandoni quando altri cristiani più ubbidienti attirano la sua attenzione. La mia percezione di Dio è cambiata naturalmente man mano che sono cresciuta nella fede. Ma persino quanti lo immaginano come un Dio potente e interessato alla nostra vita facilmente sottovalutano la forza del suo amore inalterabile. Dio non sta a guardare la nostra vita ad una distanza di sicurezza. Egli non è apatico o distaccato, è sempre in movimento, attivo. Ascolta cosa scrive Andrew Greeley. Il nostro Dio non sta fermo ad aspettare pazientemente noi per offrirci il suo amore. Egli, in modo attivo e vigoroso, ci viene incontro. Egli è il padre che corre ad abbracciare il figlio prodigo prima che questi possa confessare il suo pentimento. Egli è l'agricoltore bizzarro che offre il salario intero a uomini che non hanno quasi lavorato. Egli è Gesù che perdona la peccatrice ancor prima che lei esprima il proprio dispiacere. È il re che spreca un banchetto per i mendicanti. Tutti questi sono simboli di un Dio il cui amore per noi è così attivo, così forte, che secondo il pensiero umano egli verrebbe definito come minimo uno sconsiderato. Dio non è il tipo da mormorare con noncuranza: «Sì, certo che ti amo». Egli per primo mostra costantemente la qualità del suo amore. Considera l'impatto che potremmo avere sul nostro mondo se cominciassimo a cercare Dio con la stessa intensità con la quale Egli cerca noi. Se rispondessimo con obbedienza e prontezza allo stimolo dello Spirito, se noi come Dio avessimo un grande desiderio di santità, se spandessimo abbondantemente il nostro amore come fa Lui. In un'epoca nella quale è di moda mostrarsi freddi, annoiati, noncuranti, distaccati, non possiamo permetterci di dubitare dell'entusiastico e completo amore di Dio. Il suo amore possente ci circonda in ogni istante. Egli è davanti a noi, dietro di noi e instancabilmente riversa il suo amore nella nostra vita. Che pazzia, che amore per le anime! Come possiamo amare gli altri a metà quando Egli ci ama così tanto? Possiamo correre incontro a chi ci offende per perdonarlo. Possiamo manifestare la nostra generosità su coloro che non la meritano. Possiamo abbracciare il peccatore prima ancora che egli esprima il suo dispiacere. Soprattutto, possiamo cercare Dio anche soltanto con una frazione dell'energia con la quale egli viene incontro a noi.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: In vacanza siamo sempre andati con la tenda e l'abbiamo sempre goduto immensamente. Una volta mio marito ha dato un compito a tutta la famiglia. Si era procurato vari libretti, ne ha dato uno per ognuno e ha detto: vorrei che leggeste tutti questo libretto, sono poche pagine, poi ne discutiamo. Il libretto era scritto da uno psicologo esperto in relazioni pubbliche e descriveva l'importanza di complimentare le persone per fare amicizia e per migliorare i rapporti umani. Secondo l'autore si dovrebbero seguire delle regole molto precise: complimentare sempre e solo per qualche cosa di vero, altrimenti il complimento diventa ipocrisia o adulazione. Secondo punto, dimostrare sempre stima e apprezzamento per le persone. Terzo punto, essere sempre positivi. Il libricino poi si concludeva con alcuni racconti, naturalmente complimentosi e positivi, per sottolineare la bontà della formula. Quasi sembrava il dottor Dulcamara che lodava il suo elisir d'amore nell'opera di Donizetti. Che ne direste, ha chiesto mio marito, se mettessimo in pratica un po' questa formula a casa nostra? Io mi sentirei un po' buffo, ha detto uno. A me sembra una buona idea. Un altro: a me scapperebbe da ridere, te lo immagini io fare i complimenti a mia sorella. Però ci abbiamo provato. A volte i figli sono stati più positivi nella forma che nello spirito. Mamma, non c'è nessuno che sappia tagliare le fette di pane più belle storte di te. E infatti quello non era uno dei miei doni. Papà, sei il tipo che russa più armoniosamente che io abbia sentito. Stanotte ti sei davvero superato. Stando in tenda è naturale che si sente tutto. Ma noi genitori abbiamo fatto sul serio, abbiamo fatto alcune scoperte interessanti. Prima di tutto ci siamo resi conto che si è così abituati a brontolare e a criticare che è abbastanza difficile trovare dei motivi di lode. Poi abbiamo capito che qualche cosa di bene da dire si può sempre trovare. E infine che le reazioni a un complimento sono sempre positive. Pensate che questo sistema sia solo psicologico o che abbia anche una base biblica? Ha chiesto mio marito dopo qualche giorno di esperimenti. Potremmo, secondo voi, trovare dei versetti della Bibbia per sostenerlo? E ne abbiamo trovati parecchi, è stata una ricerca fantastica. Per esempio, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona che edifichi, secondo il bisogno ditela. Questa si trova nella lettera agli Efesini di San Paolo, nel capitolo 4. Poi, la risposta dolce calma il furore, e questo è un proverbio di Salomone. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri, cioè onoratevi e fate in modo di essere il primo di onorare. Questa è nella lettera ai Romani. E ancora un altro proverbio: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, come fa la dolcezza d'un amico coi suoi consigli cordiali. E poi abbiamo fatto una bella ricerca e abbiamo visto che l'apostolo Paolo in generale cominciava le sue lettere facendo dei grandi complimenti e lodando i credenti delle chiese a cui si rivolgeva. Allora, se è un sistema che funziona e se anche la Bibbia è d'accordo, perché non ci provate anche voi a casa vostra?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 11. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 18. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio. Il titolo del messaggio di oggi è «Non è colpa mia». Due uomini discutevano animatamente nell'ingresso della stazione. Il primo, piuttosto anziano, sembrava molto arrabbiato. L'altro, più giovane, gesticolava per far valere le sue ragioni. «In ogni caso, non è colpa mia!» gridò il primo. E il suo compagno, altrettanto convinto, «Neanche mia!» Avevano perso un treno? Avevano smarrito un bagaglio? Una cosa era certa: nessuno dei due voleva avere torto in quella faccenda. Quando c'è un litigio, ognuno si sforza di provare la propria innocenza e far valere le proprie ragioni. Al limite si può accettare di essersi sbagliati, di non essere stati informati o di non aver capito, ma difficilmente si riconosce di aver agito male. Questo accanimento a non voler avere torto dimostra che nel profondo di noi stessi c'è il desiderio di essere giusti agli occhi degli altri. Ma cosa ne pensa Dio di me? A questo punto devo fermarmi e interrogarmi sui miei errori e sul male che ho commesso e che commetto ancora. Che ne sarà di me quando tutta la mia vita sarà valutata alla luce di Dio? Potrò protestare davanti alla realtà dei miei atti messa a nudo? È necessario che mi affretti a mettermi in regola con Dio riguardo alle mie colpe. Ma come? Ecco cosa insegna Dio. La sola strada da percorrere è confessare di essere peccatori e credere che Gesù è morto per regolare la questione del peccato, per pagare per i colpevoli. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 7. Non giudicate a ciò che non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarà misurato a voi. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello: lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino coi piedi, e rivolti contro a voi non vi sbranino. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi il quale, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitivi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia, e la pioggia è caduta e son venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificata la casa sulla rena, e la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro questa casa, ed ella è caduta, e la sua rovina è stata grande. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le turbe stupivano del suo insegnamento, perché egli le ammaestrava come avendo autorità e non come i loro scribi.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci insieme, ancora una volta. Felicissimo di essere in tua compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelto, grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Beh, insomma, dopo tutto, potevi essere da qualsiasi altra parte a fare chissà cosa. Avrai senz'altro cose importanti da fare che stanno aspettando, ed è per questo che ti sono molto grato che invece hai scelto di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi, insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto, insieme al libro più letto di per sé. Non mi veniva la parolina. E grazie anche per tutte quelle manifestazioni di affetto, di simpatia che dicono: sì, io mi piace ascoltare anche perché ci sei tu. E beh, grazie, cos'altro posso dire?

Ma come dico sempre, non vorrei che noi ci troviamo così tanto per trascorrere mezz'ora in compagnia. Quello è importante, ma la cosa più importante è trascorrere questo periodo, questo tempo insieme al libro più letto, insieme a colui che ha ispirato questo testo, colui che vuole ancora oggi parlarci, colui che ha qualcosa da dirci. Siamo arrivati, come ben sai, alla fine del libro dell'Esodo, capitolo 40. Naturalmente questa serie si conclude, ma nei nostri prossimi incontri apriremo un'altra serie, tutta nuova, tutta diversa. Negli ultimi incontri non ho più letto il testo, ho letto alcuni brani qua e là. Invece, così, per l'ultimo capitolo, vorrei tornare un po' alla nostra vecchia abitudine di leggere il capitolo prima di fare i vari commenti. Quindi non dobbiamo far altro che attendere l'arrivo della sigla della lettura, dopodiché potremo leggere insieme il 40° ed ultimo capitolo del libro dell'Esodo.

Ricorderai che negli incontri precedenti abbiamo esaminato abbastanza a fondo la tenda, il tabernacolo e le cose contenute in esso, i vestiti dei sacerdoti e del sommo sacerdote. Il capitolo 39 si conclude con queste frasi. Gli israeliti avevano eseguito ogni lavoro secondo le prescrizioni date a Mosè dal Signore. Mosè esaminò tutta l'opera e trovò che tutto era stato eseguito come il Signore aveva ordinato. Allora benedisse gli israeliti. Il Signore ordinò a Mosè: il primo giorno del mese alzerai l'abitazione, ossia la tenda dell'incontro. Vi metterai dentro, dietro al tendaggio, l'arca che contiene i miei insegnamenti. Vi collocherai la tavola dei pani con tutti i suoi accessori. Poi introdurrai anche il candelabro e accenderai su di esso le lampade. Metterai l'altare d'oro per i profumi davanti all'arca con i miei insegnamenti e infine stenderai il tendaggio all'ingresso dell'abitazione. Poi metterai l'altare per i sacrifici di fronte all'ingresso della tenda dell'incontro. Fra la tenda dell'incontro e l'altare metterai la vasca di rame e la riempirai d'acqua. Tutt'attorno stenderai i tentaggi del cortile e quello per il suo ingresso. Poi prenderai l'olio per le consacrazioni e con esso ungerai l'abitazione e quanto essa contiene. In questo modo la consacrerai con tutti i suoi accessori e da quel momento sarà cosa sacra. Ungerai anche l'altare per i sacrifici e tutti i suoi accessori. Così lo consacrerai ed esso sarà cosa santissima. Ungerai anche la vasca con il suo piedistallo. Così la consacrerai. Poi condurrai Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda dell'incontro. Li laverai con acqua. Farai indossare ad Aronne gli abiti sacri, verserai su di lui l'olio e così lo consacrerai per essere mio sacerdote. Dirai anche ai suoi figli di avvicinarsi e farai indossare loro le tuniche. Poi, come hai fatto per il padre, verserai su di loro l'olio per farli diventare miei sacerdoti. Questa consacrazione li renderà con i loro figli sacerdoti per sempre. Mosè eseguì con cura quello che il Signore gli aveva ordinato. Ad un anno esatto dalla partenza dell'Egitto, nel primo giorno del mese, alzò la tenda dell'abitazione. Mosè fece alzare la tenda. Furono collocate le basi, le assi e le traverse, e furono alzate le colonne. Sull'abitazione fu stesa la tenda e su di essa la tenda per la copertura, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Prese le tavole con gli insegnamenti del Signore e le collocò dentro l'arca. Quindi mise le stanghe all'arca e la ricoprì con il suo coperchio. Poi introdusse l'arca nell'abitazione e stese il tendaggio che doveva nascondere l'arca con gli insegnamenti del Signore, come egli stesso aveva ordinato a Mosè. Infine, Mosè fece fissare i tendaggi per il cortile attorno all'abitazione e all'altare. Così Mosè terminò tutti i lavori. Allora la nube coprì la tenda dell'incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Mosè non poté più entrare nella tenda dell'incontro perché su di essa c'era la nube e la presenza gloriosa del Signore riempiva l'abitazione. Ad ogni tappa, quando la nube si alzava dall'abitazione, gli israeliti levavano l'accampamento. Se però la nube non si alzava, essi non partivano e aspettavano che la nube si fosse alzata. Durante tutto il tempo del viaggio, il Signore manifestò la sua presenza agli israeliti con la nube, che di giorno copriva l'abitazione, e con il fuoco, di notte, brillava in essa.

Allora la nube coprì la tenda dell'incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Mosè non poté più entrare nella tenda dell'incontro, perché su di essa c'era la nube e la presenza gloriosa del Signore riempiva l'abitazione. Ad ogni tappa, quando la nube si alzava dall'abitazione, gli israeliti levavano l'accampamento. Se però la nube non si alzava, essi non partivano e aspettavano che la nube si fosse alzata. Durante tutto il tempo del viaggio, il Signore manifestò la sua presenza agli israeliti con la nube, che di giorno copriva l'abitazione, e con il fuoco, che di notte brillava in essa.

voluto rileggere l'ultimissima parte del 40° capitolo perché è un po', come dire, la chiave di lettura di tutto il libro. Abbiamo iniziato le riflessioni del libro dell'Esodo. Abbiamo trovato un popolo schiavo, un popolo che soffriva. Il popolo di Israele era schiavo del faraone d'Egitto. In questo stato di schiavitù, il popolo si lamentava. Desiderava, anelava la libertà, ovviamente. Il lavoro era duro. Soprattutto dopo che Mosè ed Aronne, su richiesta di Dio, erano andati dal faraone per chiedere la loro libertà, il lavoro divenne ancora più duro. Il faraone si ostinò, o come dice il testo, indurò il suo cuore. Attraverso varie vicissitudini, eventi straordinari, miracoli, segni della potenza, dell'onnipotenza di Dio, il popolo viene liberato. Il popolo comincia una nuova vita, un nuovo cammino, una nuova strada. Dio rinnova il suo patto, la sua promessa. Una terra, un'identità e un rapporto. La terra promessa, il popolo di Dio e un'identità, non più schiavi, ma persone. Il popolo di Israele. Arrivati alla fine del libro, vediamo che Dio manifesta la propria presenza. In un certo senso, fino adesso Dio aveva soltanto visitato, aveva fatto delle visite occasionali.

Adesso invece viene in mezzo al suo popolo. Nella traduzione che stiamo usando noi, la tenda viene chiamata tenda dell'incontro o l'abitazione. Altre traduzioni hanno tabernacolo. La tenda dell'incontro. L'incontro di chi? Non era tanto il sacerdote che si incontrava con il popolo. Era soprattutto il popolo che si incontrava con il proprio Dio. Dovrei forse dire meglio Dio che prendeva l'iniziativa e si incontrava con il suo popolo. Avrai anche notato le parole che vengono qui usate. La nube coprì la tenda dell'incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Le nostre parole presenza gloriosa del Signore in ebraico sono una parola sola, Shekinah, la presenza gloriosa del Signore, la gloria dell'Eterno. Quando nella lettera ai Romani l'apostolo Paolo cerca di definire la natura del popolo ebraico, enumera varie caratteristiche che lo distinguevano dagli altri popoli. Tra di queste vi era proprio la Shekinah, cioè la gloriosa presenza di Dio. In un modo unico, straordinario, Israele era il solo popolo che aveva goduto della visibile presenza di Dio. Come abbiamo avuto occasione di dire tante altre volte, non perché questo popolo fosse più bravo, più bello, più numeroso, più forte, più valoroso, più intelligente. Non aveva nulla a che vedere con le qualità più o meno spiccate del popolo di Israele. Aveva a che fare con il desiderio di Dio, con la volontà di Dio di manifestare la propria presenza negli eventi dell'umanità tutta. Per una ragione che dobbiamo confessare, non comprendiamo, ha scelto un popolo. Avrebbe potuto scegliere qualsiasi altro popolo. La sua inscrutabile volontà l'ha guidato verso il popolo di Israele, gli ebrei. E che uno possa pensare degli ebrei, qualsiasi opinione possiamo avere su questo popolo, sulle loro azioni passate, presenti o future, nessuno può negare che la mano di Dio è su questo popolo, il che non significa che egli approvi tutto ciò che il popolo di Israele abbia fatto o detto nel corso dei secoli della storia. Ma non possiamo neanche negare che Dio è presente. Pensa per un attimo quante altre civiltà antiche come la civiltà ebraica sono tuttora presenti nella storia odierna, moderna. Il popolo di Israele è unico nel suo genere. Nonostante le vicissitudini, nonostante le persecuzioni recenti e remote, esiste ancora un popolo di Israele. Non solo, esiste anche uno Stato di Israele. Questo fatto di per sé dovrebbe farci pensare. Dio aveva promesso la propria presenza fra il popolo. Dio aveva promesso il proprio intervento. Naturalmente, come vedremo nel corso della storia di questo popolo, c'erano anche delle condizioni. Ogni qualvolta il popolo non aveva osservato queste condizioni, ha dovuto subire le conseguenze, spesso tragiche, tristi conseguenze.
ma la Shekinah, la gloria di Dio. È stata presente in un modo unico.

Il pellegrinaggio di questo popolo mi ricorda in modo molto, molto chiaro, molto palese, il mio pellegrinaggio. Vedi, ogni essere umano, lontano da Dio, senza Cristo, è schiavo. Spesso non si rende neanche conto della propria condizione. Non siamo schiavi di un faraone, di un presidente, di un re. Siamo schiavi del peccato. Sì, hai capito bene, quella parola che tanti pensano fuori moda. Ma vedi, peccato è qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero o azione che infranga la legge morale di Dio. Non è soltanto uccidere qualcuno o andare a letto con la moglie di un altro. Come peccatore, io sono schiavo. L'unica persona che può liberarmi da questa schiavitù non sono certo io. Non posso liberarmi da solo. Non è neanche la mia famiglia che mi vuole tanto bene. Ho bisogno di un Mosè. Così come il popolo di Israele ha avuto bisogno del Mosè della storia, anch'io ho bisogno di un Mosè. Il mio Mosè si chiama Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Interessante notare che Mosè era cresciuto alla corte del faraone, ma era un ebreo. In un certo senso era la persona perfetta. Conosceva l'ambiente, conosceva il modo di pensare del faraone, ma sapeva anche pensare, aveva i sentimenti di un ebreo. Poteva identificarsi con la situazione dei propri connazionali, chiamiamoli così. Come abbiamo detto spesso, Gesù è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Gesù, figlio di Dio, Dio fatto carne. Uomo, assolutamente uomo, perfetto, assolutamente Dio, santo. Come tale può trarmi fuori dalla schiavitù e portarmi verso la terra promessa, la salvezza. Durante il cammino godo della sua presenza. Tutto questo può essere tuo. Io non sono un privilegiato. Perché non ci scrivi? Potremmo approfondire questo argomento così importante, fondamentale, oserei dire. Quella che senti, purtroppo, è la sigla di chiusura. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Abbiamo terminato il libro dell'Esodo. Naturalmente ci aspetta una nuova serie. Il libro è sempre lo stesso, il libro più letto. È soltanto una parte diversa. Sempre interessante, sempre preziosa. Se sceglierai di accompagnarmi, faremo una bella passeggiata attraverso un altro libro della Bibbia. Per adesso un abbraccio forte forte e ti rinnovo l'invito di scrivere. La redazione è qui, pronta, preparata, a tua disposizione. Ancora una volta grazie della tua attenzione, della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. A presto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Noi abbiamo considerato lo scopo del matrimonio che è ordinato da Dio e abbiamo detto che questo matrimonio è un patto che Dio stesso ha preparato, in cui due persone vengono assieme per tener cura delle proprie reciproche necessità e per farsi compagnia, come Dio aveva parlato quando disse che non è bene per l'uomo di essere solo. Abbiamo notato come nel libro di Malachia capitolo 2 e nei Proverbi capitolo 2 l'elemento fondamentale nella relazione matrimoniale sia la compagnia. Ora, in che cosa consiste la compagnia? Come la si esprime? Di che stiamo parlando quando si considerano queste cose? Quest'oggi parleremo appunto su questo soggetto. E vorrei che tornassi tu con me a considerare l'originale scopo del matrimonio come Dio lo ha presentato nel giardino di Eden, nella Genesi 2, 18, 24 e 25. Troviamo parole su questo soggetto che sono molto informative e assai interessanti, che stimolano il nostro pensiero. La prima cosa che Dio ci fa notare è che non è bene per l'uomo di essere solo, e Dio aggiunse: io gli farò un aiuto che gli sia conveniente. E noi parleremo un'altra volta sul fatto di essere un aiuto, per oggi vogliamo solo considerare l'adattabilità di questa parola che descrive bene il ruolo della donna, ma non a sufficienza. La parola aiuto qui usata significa un'approssimazione dell'uomo o un qualche cosa che corrisponde a lui. Pensiamoci in questi termini: se noi dovessimo prendere una mela e tagliarla approssimativamente nel mezzo, puoi far lo stesso con altre due o tre mele. Se poi cercassimo di rimetterla assieme, quale dei due mezzi combiacerebbero perfettamente? Quello da cui è stata divisa, non è vero? Tutte le metà mele, tutte sono la stessa cosa, su per giù sono tutte uguali, ma c'è solo una metà mela che combacerà perfettamente alla metà che noi abbiamo prescelto e che teniamo in mano. Il matrimonio deve essere così, si deve trovare l'altra metà che combaci perfettamente a noi, non solo sessualmente o culturalmente, ma in ogni nostro punto. Il matrimonio è un appaiamento fra due persone che si approssimano l'una con l'altra, due persone che devono combaciare su ogni punto che sono l'equivalente delle necessità dell'altro. È un'unione che risulta in un perfetto accoppiamento di due persone che sono state prescelte da Dio e che assieme combinano una perfetta unione. In altre parole, abbiamo un marito e una moglie che vengono assieme e che assieme formano qualche cosa che è migliore, più ricco, più completo e più vero di quello che potevano essere prima quando erano separate. Ecco di quel che si parla qui. Certe volte noi sentiamo uomini riferirsi alla propria moglie come alla loro miglior metà. Ma non si parla affatto di questo qui, nessuna delle due metà è migliore. Dovremmo riferirci l'uno all'altro come alla nostra metà, perché nel matrimonio un coniuge è solo la metà di quello che è e che sarà, mentre il matrimonio si evolve, si sviluppa, crescendo in intimità, in comprensione e in reciproca benevolenza. Il matrimonio è insomma uno stato di compagnia ad ogni livello che porta ambedue i coniugi ad un adempimento che va al di là di loro stessi e che porta in loro il punto di vista dell'altro. Io ora non guardo più al mondo dal punto di vista maschile, ma anche da quello femminile. Io ora usufruisco anche dell'opinione di mia moglie, ed usualmente le donne vedono e considerano le cose differentemente da noi. E così ora posso formarmi un'idea che è più chiara e più vicina alla realtà delle cose. E questo rende la mia vita più ricca e produttiva.
D'altra parte anche lei può ora vedere il mondo attraverso il punto di vista maschile, non solo attraverso le trine e i ricami del romanticismo dei due cuori in una capanna, ma pure attraverso la fatica, la durezza, il sudore della vita quotidiana. Io ho imparato a vedere le cose dal punto di vista femminile e mia moglie ha imparato a vederle secondo quello maschile. Ma ecco che separati l'uno dall'altro nessuno di noi ha una piena prospettiva dell'intero quadro della vita. Ma c'è ancora di più di questo. Certo che avete notato nell'ultima parte del versetto 24 di questo secondo capitolo di Genesi, dove si legge: per questa ragione un uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e i due saranno una sola carne. Ora, qui Dio non sta parlando primariamente o direttamente della relazione sessuale. Sì, la include, ma questa parola, una sola carne, che è ripetuta di nuovo da Paolo in Efesini 5, è usata per descrivere due che divengono una sola persona. Qui la parola carne sta a significare appunto una persona. Infatti alcuni capitoli dopo la stessa parola carne è usata nella descrizione del diluvio universale in cui ogni carne si legge perì, cioè ogni persona. E nella Bibbia spesso quando si parla di carne ci si riferisce alle persone. Allora qui troviamo scritto, come pure Paolo scriverà agli Efesini, che un uomo amerà la sua moglie come lui ama la sua propria carne, cioè se stesso, e tutto ciò che egli fa per se stesso egli lo fa per la sua compagna, perché i due sono uno solo, sono una persona. Tu non puoi far la tua moglie felice senza che tu stesso divenga felice. Tu non puoi rendere la tua moglie scontenta senza che pure tu sii invaso dalla scontentezza. E a questo punto, come Paolo dice, sono così affini l'uno all'altro come se fossero parte l'uno dell'altro, sono divenuti una sola carne, un'unica persona. E poi infine notate il versetto 25 che continua e dice: e i due, l'uomo e sua moglie, erano ambedue nudi e non se ne vergognavano. Non si vergognavano perché il peccato non era ancora entrato nella loro vita, e non è che si dovevano vergognare della loro nudità, ma erano aperti l'uno all'altro e a Dio, e niente era nascosto. C'era completa intimità ed erano completamente aperti l'uno all'altro, abili di parlare di qualsiasi cosa e di fare qualsiasi cosa, affiatati in tutto e d'accordo su qualsiasi soggetto. E questo è ciò in cui consiste il matrimonio, una intima, profonda comunione con niente framezzo. E il matrimonio cristiano può ristorare questo tipo di ideale che Dio ha stabilito qui in Genesi, quando due persone, completamente arrese a Cristo, vengono ad unirsi assieme ed aprono il loro cuore, il loro animo, la loro mente e le loro gioie e i loro dolori l'uno all'altro nel loro matrimonio. Oh, di ascoltatore, non ti piacerebbe avere una persona così a cui tu potessi aprire tutto te stesso? E chi potrebbe essere questa persona? Oh, lo so, tu mi dirai, ma ci sono tanti mai di quei problemi. E sì, è vero, e noi parleremo di questo nel futuro, ma a questo punto vogliamo semplicemente dipingervi un quadro di quello che deve essere il matrimonio cristiano o di quello che potrebbe essere per ognuno di voi. O Signore, aiuta i coniugi nello stabilire un matrimonio cristiano. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 6, dal verso 6. Va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa savio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Prepara il suo cibo nell'estate e raduna il suo mangiare durante la raccolta. Fino a quando, o pigro, giacerai? Quando ti desterai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. L'argomento del nostro testo è la pigrizia. Salomone in questi versi si indirizza al pigro che ama il riposo piuttosto che l'attività. Ed egli utilizza due metodi per parlare al pigro: il primo quello dell'istruzione e il secondo quello del richiamo. Infatti il primo verso dice: va pigro alla formica, cioè richiama la persona pigra all'azione. Occorre prima di tutto questa disposizione ad impegnarsi, occorre d'osservare il mondo che ci circonda e vedere come le creature inferiori a noi sono attive e sono regolate nel loro modo di vivere. Ma non solo dice va, ma dice considera il suo fare. In altre parole, l'istruzione viene perché possiamo applicare la nostra mente e meditare su come Dio, creatore di tutte le cose, ha stabilito che le sue creature agiscono. E poi conclude e diventa savio, cioè impara la lezione praticamente. La saggezza non è soltanto conoscere determinate nozioni, ma vederle applicate nella nostra vita di tutti i giorni. In realtà, se consideriamo il mondo che ci circonda, la natura che ci circonda, noi scopriamo che è molto precisa nei suoi atti, e gli animali con i propri istinti riescono ad autogovernarsi molto bene e, nonostante non appaiano organizzati, hanno un'organizzazione perfetta. Infatti le formiche, dice qui lo scrittore, non hanno capo, non hanno sorvegliante, non hanno padrone, quindi non sono assolutamente obbligate da nessuna regola coercitiva, ma tuttavia sono attive perché per istinto preparano il proprio cibo in estate e radunano il loro mangiare durante la raccolta. Hanno ricevuto da Dio questo istinto di conservazione che li spinge ad agire in un certo modo. Quindi pigro, istruisciti dall'esempio pratico che ti circonda. La seconda parte poi invece è un richiamo vero e proprio. Fino a quando, o pigro, giacerai? Quando ti desterai dal tuo sonno? È un appello autorevole per coloro che sono pigri nel loro lavoro e nei loro doveri, ma è un appello autorevole che può avere un'applicazione anche nella vita dello spirito. Risvegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce, dirà l'apostolo Paolo, richiamando quei credenti che, pur avendo avuto una certa conoscenza della scrittura e della volontà di Dio, continuano a sotterrare i loro talenti e, piuttosto che utilizzarli per la gloria del loro Signore,
continuano a vivere una vita di pigrizia e di immobilità spirituale.

è importante svegliarsi dal sonno. Esistono diversi tipi di sonno. C'è il sonno, quello comune, che serve per il riposo dopo le fatiche quotidiane, ma c'è un sonno dell'anima e dello spirito che parlano proprio di pigrizia, che parlano di stasi e di immobilità spirituale. È molto importante ricordare che ci sono poi coloro che continuano a vivere pigramente nella vita del peccato e del male. Non hai tu dormito abbastanza? Non ti rendi conto che ormai è tempo che ti svegli per vedere la realtà che ti circonda? Destati dal tuo sonno pigro e riconosci che il Signore ti sta chiamando per darti una nuova attività per la sua gloria, per farti conoscere la grandezza della sua grazia. E poi c'è qui un argomento al verso 10 molto importante: dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. Addirittura la pigrizia non è soltanto quella totale, sembra dire il testo, ma c'è una forma di pigrizia che è come il dormiveglia, è dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare, che è ugualmente pericolosa, perché quando noi ci troviamo in questo stato non riusciamo a comprendere veramente che la nostra vita deve essere vissuta giorno dopo giorno e che possiamo essere beffati dal tempo che passa e perdere le occasioni che Dio ci offre per agire per la sua gloria. E allora ci troveremo ad essere poveri e indigenti senza saperlo. Ci risveglieremo come le cinque vergini disavvedute e scopriremo che quel dormire un po' e sonnecchiare un po' e incrociare un po' le braccia per riposare hanno creato dei problemi. Nella nostra stolta pigrizia pensavamo d'essere ricchi e invece gli occhi nostri si sono aperti e abbiamo scoperto la nostra povertà. E silenziosamente, insensibilmente, passo dopo passo, proprio come la povertà viene inaspettatamente, veniamo a trovarci in uno stato di grande indigenza spirituale. Potevamo essere ricchi e invece siamo diventati poveri a causa della nostra negligenza e della nostra pigrizia. Voglia il Signore parlare ai nostri cuori in quest'ora e farci comprendere quanto sia importante vivere i giorni che dobbiamo vivere per la sua gloria e viverli attivamente per essere una benedizione per gli altri e così essere certi d'essere approvati dinanzi a Lui. Il Signore ci benedica.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete insieme a Maria, siamo col libro più letto. Se ti sei messo qualche volta a leggere la Bibbia e non hai capito, ecco che l'occasione è buona per ascoltare solamente e sentire le spiegazioni che ci darà poi Enzo. Enzo parlerà dal libro di Matteo, chiaramente, dei profughi e dell'infanticida. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, e grazie per essere ancora una volta all'ascolto del nostro programma. Bene, ieri abbiamo visto come i Re Magi arrivano a Gerusalemme, si informano riguardo al re dei Giudei che è nato, e abbiamo visto come il re Erode rimane molto turbato. Vediamo adesso cosa fa Erode a questo punto. Leggiamo dal versetto 7 al 12 da Matteo capitolo 2. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa, e mandandoli a Betlemme disse loro: «Andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano vista in oriente andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Certamente la stella era apparsa nel cielo della notte qualche tempo prima che i magi arrivassero a Gerusalemme. Ricordatevi che fecero il viaggio con dei cammelli, non con un jet. Era un lungo e difficile viaggio e credo che arrivarono a Gerusalemme almeno un anno più tardi dell'apparizione della stella. Non era una semplice celebrazione del Natale per loro. Mentre percorrevano lunghi e stancanti chilometri, erano sostenuti dalla speranza di vedere il re e di presentargli i loro doni. Notate che Erode si informò diligentemente sul tempo dell'apparizione della stella. Erode usò un modo di fare molto subdolo per sapere dov'era questo re di cui intendeva sbarazzarsi. Sapeva che il modo migliore per scoprire dove fosse era lasciare che lo facessero i magi per lui. Ecco perché disse che voleva adorarlo, quando invece l'unica cosa che voleva fare era ucciderlo.

La stella appare di nuovo e credo che essi abbiano viaggiato a lungo senza vederla. Matteo lo mette bene in chiaro: si trattava di una stella soprannaturale. Non dobbiamo chiederci il come e il perché. Gli astronomi dicono che c'era un movimento nei cieli a quel tempo. Quando Gesù venne, il cielo e la terra furono entrambi interessati alla sua venuta nel mondo. Quando i magi arrivarono, Gesù non era in una stalla, dietro una locanda. Il gran movimento in Betlemme era ormai finito, tutti erano tornati alle proprie case, ma questo piccolo bambino era appena nato e non avrebbe potuto viaggiare per un po' di tempo. Così Maria e Giuseppe erano rimasti in Betlemme e si erano spostati in una casa. E lì li trovarono i magi dell'Oriente. Notate che quando videro Maria con il bambino in braccio, si inginocchiarono, adorarono Gesù e gli presentarono i loro doni, oro, incenso e mirra. Questo ci ricorda una profezia relativa alla sua seconda venuta. Leggiamo in Isaia 60, versetto 6. Una moltitudine di cammelli ti coprirà, dromedari di Madian e di Efa, quelli di Seba verranno tutti, portando oro e incenso e proclamando le lodi del Signore. Quale dono è omesso? La mirra. Essi non portano mirra perché la mirra parla della sua morte. Quando verrà la seconda volta, niente ci parlerà della sua morte. L'oro parla della sua nascita. Un re è nato. L'incenso parla della fragranza della sua vita. La mirra parla della sua morte. Tutte queste cose sono indicate con i doni portatigli alla sua prima venuta, ma quando tornerà di nuovo, la mirra non ci sarà più, perché la prossima volta non verrà per morire sulla croce per i peccati del mondo, verrà come re dei re e signore dei signori.

I magi credevano che Erode fosse sincero e che volesse realmente andare ad adorarlo. Invece, egli voleva uccidere il bambino e un angelo dell'Eterno li avvisò. Così tornarono per un'altra strada, forse andarono a sud, verso Hebron, passando per il Mar Morto. In questo modo sarebbero stati fuori dalla portata di Erode. Vediamo i prossimi eventi della vita di Gesù leggendo i versetti dal 13 al 18. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai mio figlio». Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia: «Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più».

L'angelo apparve anche a Giuseppe e gli disse che era ormai tempo di portare il bambino fuori da Betlemme perché Erode avrebbe cercato di ucciderlo. Questa è una citazione da Osea 11:1. È una profezia meravigliosa perché ha una base storica. Così Giuseppe prese il bambino e sua madre e andò in Egitto e vi restò fino a quando Dio lo chiamò perché tornasse. Adesso noi torniamo alla nostra supposizione che i magi non arrivarono alla mangiatoia allo stesso tempo dei pastori. I magi arrivarono più tardi e, in accordo col versetto 11, la famiglia si era spostata in una casa. Quando Erode aveva chiamato i magi per interrogarli sul tempo in cui era apparsa la stella, suppongo che gli avevano risposto circa un anno fa. Quando Erode si rese conto della beffa dei magi, decise di uccidere tutti i bambini dai 2 anni in giù, così da essere certo di uccidere anche Gesù. Anche questa profezia è insolita. Geremia non disse che il grido si sarebbe udito a Betlemme. Sono sicuro che anche lì c'era grande dolore. Ma Geremia parla di Rama, e Rama era a nord di Gerusalemme, mentre Betlemme era a sud. E Rama, a proposito, era il paese di Geremia. Penso che quando Erode diede l'ordine ai suoi soldati, essi gli chiesero da dove voleva che iniziassero. E forse Erode disse: «Fate un cerchio intorno a Gerusalemme, dal nord al sud di Betlemme fino a Rama. Immaginatevi che carneficina e che pianto da Betlemme a Rama, un raggio di circa 10-12 miglia. Deve essere stato un brutto periodo per la vita delle persone che persero i loro bambini appena nati». La profezia di Geremia è stata adempiuta alla lettera.

0: Dio presentò il suo figliolo mandandolo in Egitto. Vediamo il resto del capitolo e il suo ritorno a Nazareth dal versetto 19 al 23. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino». Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Ora un angelo dell'Eterno apparve a Giuseppe per informarlo che il pericolo per il bambino è passato. Erode, infatti, è morto. È essenziale portare il bambino fuori dall'Egitto e tornare in Israele. La ragione principale è che egli è nato sotto la legge e deve vivere sotto la legge mosaica. Ed egli è l'unico che la rispetta veramente. Deve lasciare le influenze egiziane. Anche Archelao, il nuovo re, era molto brutale. Così Giuseppe non andò in Giudea, ma in Galilea, a Nazareth. Sarebbe stato chiamato Nazareno, ci dice la profezia. La parola ebraica per Nazareno era Netzer, che vuol dire ramo o germoglio. La città di Nazareth era chiamata così perché era insignificante. Le profezie di Isaia 11:1 e Isaia 52, versetti 2 e 3, e quella contenuta nel Salmo 22, versetto 6, sono coinvolte nel termine Nazareno. Ma il Signore Gesù non fu chiamato così solo perché era un ceppo di esse, ma perché egli crebbe nella città di Nazareth. Anche in questo caso le profezie furono compiute. Abbiamo visto che le quattro profezie concernenti i luoghi della nascita di Gesù, nato a Betlemme, chiamato fuori dall'Egitto, dolore in rama e chiamato Nazareno, furono adempiute in modo normale, senza forzature. Egli fu in tutti questi posti e le profezie divennero realtà. Nel prossimo capitolo troveremo che sono passati alcuni anni. Gesù non è più un bambino, ma inizia il suo ministero.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Così giungiamo, arriviamo al capitolo 3, e in questo capitolo incontriamo Giovanni il Battista, il precursore del re che annuncia il regno e battezza Gesù, il re. Vediamo il ministerio di Giovanni Battista, leggendo i versetti dall'1 al 3. In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Ora, all'improvviso, Giovanni Battista entra a far parte delle pagine della Bibbia. Se avessimo avuto solo il Vangelo di Matteo, ci saremmo chiesti: da dove viene? Perché Matteo non ce ne parla? Ce ne parla invece Luca in modo diffuso. Il profeta Malachia disse che il messaggero sarebbe venuto per preparare la via alla venuta del re. Lo leggiamo in Malachia 3, versetto 1. Questo messaggero era Giovanni il Battista. Non c'è davvero bisogno di conoscere la storia di un messaggero. Se arriva a casa vostra un postino, gli chiedete chi sono i suoi genitori? No, quello che vi interessa è il messaggio che vi porta, è il messaggio che volete. Giovanni disse chiaramente che egli era solo un messaggero e Matteo sta facendo la stessa cosa. Così, questo personaggio entra nella storia e predica contro la cattiveria di Giuda, dicendo: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino».

Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Studiamo queste espressioni più da vicino, in modo più approfondito. Ravvedetevi. Seconda espressione, il regno dei cieli. Terza, è vicino. Ravvedetevi è un'espressione che da sempre è diretta al popolo di Dio per farlo ritornare sulla retta via. In greco la parola è tradotta con metanoia, che significa cambiare opinione. Stai andando in una direzione, ora girati e vai in un'altra. Il ravvedimento è indirizzato al popolo di Dio di ogni tempo. Essi devono girarsi e cambiare strada quando diventano freddi e indifferenti. Questo era il messaggio alle sette chiese dell'Asia Minore che troviamo in Apocalisse capitoli 2 e 3 ed è il messaggio dello stesso Signore Gesù. Il messaggio è anche per chi ancora non fa parte del popolo di Dio. È detto che i non credenti devono credere nel Signore Gesù Cristo. Questo è il messaggio di Paolo al suo carceriere in Atti 16:31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Quell'uomo aveva bisogno di ravvedersi ed è quando un non credente crede in Gesù che si sta ravvedendo. La fede è il cambiare direzione e seguire Cristo. Il ravvedimento è una parte importante del credere. L'espressione regno dei cieli significa che i cieli governano sulla terra. Il Signore Gesù è il re. Non si può avere un regno senza un re e non può esistere un re senza un regno. Ricordate la frase che il re d'Inghilterra disse: il mio regno per un cavallo? Se davvero avesse cambiato il suo regno con un cavallo, non sarebbe più stato un re, ma solo un uomo a cavallo. Un re deve avere un regno. Allora, che cosa intendeva Giovanni quando diceva che il regno dei cieli è vicino? Egli voleva semplicemente dire che il regno dei cieli era presente nella persona del re.

Esiste oggi una realtà del Regno dei Cieli? Sì, certamente. Quelli che vengono a Gesù e lo conoscono personalmente come loro Salvatore diventano il Regno del Signore. Essi gli appartengono e hanno con lui una relazione molto più intima di quella che c'è tra un re e suoi sudditi. I credenti sono la sposa di Cristo. Qualcuno mi dirà che siamo dei sudditi nel suo regno, dal momento che dobbiamo ubbidire ai suoi comandamenti. Ancora vi dico che è molto di più. Dobbiamo ubbidirgli perché lo amiamo. Questa è una

credere, come alcuni oggi, che il regno dei cieli sia già sulla terra. Cristo non regna in nessun modo, se non nei cuori delle persone che lo hanno ricevuto. Comunque, un giorno egli ritornerà per stabilire il suo regno. Il regno dei cieli era vicino, era presente nella persona di Gesù Cristo. Matteo ora ci dice che quello che è scritto è l'adempimento della profezia. Questa profezia si trova in Isaia 40, versetto 3. La voce di uno che grida nel deserto. Era tutto quello che Giovanni pretendeva di essere. E il suo scopo era quello di preparare la via del Signore.

0: Matteo ci dice ancora qualcosa di Giovanni Battista. Leggiamo i versetti dal 4 all'8. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento». È un individuo molto strano, vero? Segue una dieta molto strana e si veste in modo insolito. Al giorno d'oggi, Giovanni, per il suo look, sarebbe classificato come un vagabondo, ma non doveva essere troppo normale neanche per quei tempi, visto che il suo modo di vestire viene notato e sottolineato. Ci è anche detto che non si è mai tagliato i capelli, né si è mai rasato. È un uomo insolito, un uomo con una missione. È molto simile a un personaggio dell'Antico Testamento, un personaggio che è arrivato tra le pagine del Nuovo Testamento. È l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento e vive in un periodo di transizione. Notate bene, le folle venivano a lui. Giovanni non aveva affittato un auditorium o uno stadio e nessuno lo aveva invitato. Infatti, egli non andò affatto in città. Se lo volevano ascoltare, dovevano uscire e andare dove lui si trovava. Sicuramente lo Spirito di Dio era su quest'uomo. Le persone confessavano i loro peccati ed erano battezzate. In altre parole, le vite delle persone erano cambiate. Quel battesimo significava che lasciavano la loro vecchia vita per iniziarne una del tutto nuova. E a questo punto credo proprio che sia giunto il momento di fermarmi, quindi il tempo a mia disposizione è terminato. Bene, io voglio ringraziarti ancora per essere stato con noi, per averci prestato la tua attenzione, e io ti invito quindi a risentirci domani, ultimo appuntamento della settimana. A domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo, è Patrizia che si fa carico di questo, i primi 13 versetti del capitolo 6. Prego, Patrizia.

cari amici che siete in ascolto, è bello incontrarsi nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e vorremmo proseguire la nostra

Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva, perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda». Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiati.

0: miracolo grandioso che i quattro evangelisti riportano tutti nel loro Vangelo. I racconti si completano a vicenda con vari particolari, così che possiamo avere un quadro esaustivo dell'episodio. La grande folla che andò a Gesù era probabilmente costituita, almeno per la maggior parte, da pellegrini galilei che attraverso la Perea si stavano recando a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Gli evangelisti Matteo e Marco affermano che Gesù, vedendo tale folla, ne ebbe compassione, perché, come precisa Marco, erano come pecore senza pastore. Tutti e tre i sinottici raccontano del consiglio dato dai discepoli a Gesù perché licenziasse la folla in modo che potesse andare a comprarsi da mangiare. E ci riportano anche l'invito del Signore ai discepoli di dare alla folla il cibo necessario per mangiare e del fatto che Gesù passò ai discepoli il pane e i pesci moltiplicati perché li servissero ai 5.000 uomini più le donne e i bambini. Non sono particolari insignificanti. Tutto ci fa comprendere la cura che il Signore ha per l'uomo, provvedendogli non solo i beni spirituali, ma anche quelli materiali. Inoltre, possiamo considerare come il Signore abbia voluto sfidare i discepoli a compiere qualcosa che per loro era impossibile. Ed infine, come il miracolo della moltiplicazione sia passato attraverso le mani dei discepoli per giungere alla folla. Questo insegna che le nostre poche e insufficienti cose, le nostre piccole capacità, le nostre povere virtù, se affidate al Signore, possono essere rese idonee a compiere grandi cose per il bene degli altri. Inoltre, possiamo veramente essere in benedizione ricevendo dalla mano del Signore quanto Egli ci dona per essere noi dei semplici canali della Sua provvidenza, con umiltà, con semplicità, con uno spirito di vera sottomissione. Dobbiamo ricordare che alla base di ogni missione deve sempre esserci la sottomissione, l'ubbidienza, perché non potendo dare ciò che non possediamo e di nostro abbiamo solo il peccato, solo Dio può arricchire la nostra vita per farci essere distributori della sua ricchezza spirituale, della sua ricchezza morale e anche materiale. Infine, notiamo che il Signore ordinò di raccogliere gli avanzi. Perché non lasciarli alla folla? Avrebbero potuto consumarli il giorno dopo, lungo il cammino. I beni che il Signore ci dona, e sono tanti ogni giorno, siano essi spirituali o materiali, vanno goduti giorno per giorno, vanno rinnovati giorno dopo giorno, perché così si esercita la fede, così si veglia sulla propria vita e così si può riconoscere quotidianamente la provvidenziale cura che Dio ha per ciascuno di noi. Siamo almeno riconoscenti? Al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Amici ed amiche ascoltatori e ascoltatrici, buona giornata a tutti. Siete sintonizzati su Radio Evangelio, emittente radiofonica delle Chiese Cristiane Evangeliche. Iniziamo la nostra giornata, come di consueto, leggendo e meditando la parola di Dio. Oggi leggerò dall'Evangelo secondo Matteo, capitolo 3. Leggerò dal primo verso e poi soffermeremo la nostra attenzione su un'espressione del verso 8. Ripeto, Vangelo secondo Matteo, capitolo 3, verso 1. In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea e diceva: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni di ravvedimento». Fin qui la lettura di questa mattina. Ci soffermeremo sul versetto 8, l'ultimo verso che abbiamo letto: «Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento». Prima però ascoltiamo un cantico cristiano.

Al verso 8 del capitolo 3 dell'Evangelo secondo Matteo è scritto: fate dunque frutti degni del ravvedimento. Secondo l'insegnamento della parola di Dio, il ravvedimento è un sincero e profondo dolore per aver offeso Dio con il proprio peccato, unito al fermo proposito di abbandonarlo per iniziare a vivere in armonia con la volontà di Dio. Il ravvedimento, quindi, se è autentico, genuino, reale, se è il ravvedimento, produce inevitabilmente dei frutti. Quali sono? Innanzitutto l'umiltà. Il cuore che si ravvede è consapevole della propria miseria spirituale e si accosta a Dio riconoscendo la propria insufficienza, il proprio bisogno. Si accosta a Dio avendo piena consapevolezza che Egli è maestoso e glorioso. Si accosta a Dio piegando il proprio cuore dinanzi a Lui. In secondo luogo, la santificazione. Non c'è ravvedimento là dove non si prendono le distanze dal peccato, in ognuna delle sue più svariate forme. Non c'è ravvedimento là dove non c'è il proposito di offrirsi a Dio, di consacrarsi a Lui completamente. Un altro frutto del ravvedimento è l'obbedienza. Prima di ravvedersi, l'uomo cammina secondo la propria volontà, senza curarsi di infrangere o no la legge di Dio rivelata nelle Scritture. Quando si ravvede, però, il suo atteggiamento cambia radicalmente. Egli desidera conformarsi in tutto e per tutto agli insegnamenti della parola di Dio e si studia di vivere in obbedienza alle Scritture, chiede al Signore l'aiuto e la forza necessaria per poter camminare nell'obbedienza alla sua parola. Un'altra conseguenza pratica del ravvedimento è l'amore. L'amore per Dio. Chi ha sperimentato nella propria vita la gioia del perdono, chi ha compreso l'amore che il Signore ha manifestato nei suoi confronti, impara prima di tutto a dare il giusto posto a Dio nella propria vita e a corrispondere l'amore che Egli gli ha manifestato, crescendo nell'amore per Lui, per la Sua parola, per la Sua volontà. Un altro frutto, infine, da considerare è il timore di Dio, perché chi si ravvede veramente dei propri peccati impara a coltivare nel proprio cuore questa attitudine, il timore, che non è paura, non è terrore di accostarsi a Dio, ma al contrario è riverenza, rispetto. Quel rispetto e quella riverenza che ci spingono ad onorarlo, che ci spingono a piacere a Lui in ogni cosa e ad abbandonare tutto ciò che invece potrebbe in qualche maniera avere la sua disapprovazione. Sono presenti, caro amico, cara amica, nella tua vita i frutti di un ravvedimento genuino, autentico? Hai attuato un vero ravvedimento? La parola del Signore insegna che solo un cuore ravveduto può avere una giusta relazione con Dio.

Anche questa mattina vorrei dedicare qualche momento alla preghiera. Padre Celeste, veniamo a te non per i nostri meriti, perché noi non meritiamo nulla. Siamo peccatori salvati per grazia. Non abbiamo nulla di cui vantarci dinanzi a te. Ma ci presentiamo nel tuo cospetto, certi di essere graditi, certi di essere accettati nella tua presenza, perché Cristo Gesù è morto sulla croce al nostro posto, ha pagato attraverso il suo sacrificio il debito che noi avevamo con te. Ed è in virtù del suo nome che noi ancora in questo momento eleviamo a te la nostra preghiera. Signore, ti preghiamo per i nostri amici che attraverso le riflessioni di questo programma apprendono il tuo piano di salvezza e di redenzione. E in questo momento, in modo più specifico, attraverso la tua parola possono comprendere la necessità di attuare un vero ravvedimento per far sì che in loro siano presenti quei frutti che rendono testimonianza della tua opera, che i loro cuori possano volgersi a te, colui che è in grado di dare la forza per lasciare ogni peccato, colui che è in grado di liberare dalla schiavitù, colui che è in grado di offrire il perdono, la riconciliazione, la vita eterna. Sappiamo, Signore, che tu sei pronto ad operare e ti chiediamo queste semplici richieste nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno.

Grazie per l'ascolto. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacoccina, vengo di nuovo con voi per meditare assieme su un soggetto molto interessante, il cantare del gallo. Voi sapete che questa connotazione comporta ammonizione, presagio di cose a venire. Voi sapete che come il gallo cantò per l'Apostolo Pietro, esso canta spesso anche per noi. Ma lo sappiamo riconoscere? Come ci vediamo noi in rispetto al cantare del gallo? Rimanete con noi perché questo programma è in realtà il canto del gallo per alcuni di voi.

Per certo avete sentito il proverbio che dice: la penna è più potente della spada. Infatti essa è più potente di qualsiasi arma, ma mentre si fa purtroppo uso di armi per fare del male, pochi sono quelli che fanno uso della penna per fare del bene. In America le sorti politiche di partiti e di personalità sono spesso cambiate perché la gente si dà a scrivere programmi televisivi e sì anche programmi radio, divengano immediati successi o cadano davanti alla posta che le stazioni che li emettono ricevono. La penna è più potente della spada. Ora amici, non vorreste anche voi usare la penna e scriverci e incoraggiarci? Fatelo, scriveteci, date un colpo di telefono alla stazione, ci farete tanto contenti e ve ne saremo grati. Ed ora apriamo le sacre scritture al Vangelo di Luca, capitolo 22. Vi leggeremo dal 54 al 62 versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. E preso Gesù, lo condussero via dentro la casa del sommo sacerdote e Pietro seguiva da lontano. E avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte ed essendosi posti a sedere assieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. Ed una certa serva, vedutolo sedere presso al fuoco e avendolo guardato fisso, disse: «Anche costui era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, io non lo conosco». E poco dopo un altro vedutolo disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». E trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso dicendo: «Certo, anche costui era con lui, perché egli è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, io non so quel che tu dica». E subito, mentre egli parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, riguardò a Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti oggi, tu mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Possa lo Spirito del Signore aiutare ora ognuno di noi nella meditazione della sua santa parola.

La scena che questo brano biblico ci mette davanti quest'oggi è certo una delle più sconcertanti. Pietro, l'apostolo fidato che fallisce così miserabilmente proprio nel momento supremo. Come mai? Egli che fu con Gesù fin dal principio, che sentì tutti i suoi insegnamenti, che vide tutti i suoi miracoli, egli che con Giacomo e Giovanni formava il circolo più intimo che Gesù aveva fra i suoi discepoli. Egli che fu presente alla sua gloriosa trasfigurazione, Pietro il più anziano, il più baldo, il più sfrontato, ecco che per ben 3 volte ora pubblicamente rinnega il suo maestro. Come arrivò Pietro a questo punto? Come poté egli cadere dalle vette più alte della sua lealtà al più basso gesto che un discepolo può fare? La scena è davvero sconcertante e difficile resta spiegare l'atteggiamento di Pietro. Ma Pietro, benché fallace, benché debole, era umano di carne ed ossa come noi e senz'altro più di noi egli aveva fede e amore verso il Maestro Gesù. E così noi quest'oggi, riconoscendoci pronti a cadere nel suo stesso sbaglio, vogliamo esaminare questo attentamente per trarne ammonizione e ammaestramento. Amico, nota che Pietro non arrivò a rinnegare Gesù perché era una persona scettica o perché viveva lontano dalla religione. No, al contrario, Pietro era stato fino a quel momento con Gesù. Pochi giorni prima, infatti, egli si disse pronto di difendere Gesù con la propria vita e fu appunto Pietro quello che fra i discepoli di Gesù tratta una spada, da solo si schierò quella notte contro la canaglia del sommo sacerdote che venne ad arrestarlo. No, non furono né l'indifferenza né il dubbio la viltà le cause che indussero il primo distacco di Pietro da Cristo, ma fu invece, come il versetto 54 dice, che Pietro, invece di stare vicino a Gesù, cominciò col seguirlo da lontano. Amico, domandiamoci a questo punto: come lontani camminiamo noi da Gesù? Siamo noi fianco a fianco? Ora, tanti di noi camminiamo fianco a fianco con Gesù, come Pietro era uso di fare, finché Gesù moltiplicava i pani e camminava sul mare, faceva miracoli e risuscitava i morti. Ma quando la prova della fede viene, quando la prova che determina se la nostra fede è fede duratura in salvezza o una fede temporanea, quando seguire Gesù significa lottare, soffrire, ingiurie e ridicolezzo, allora quanti di noi cadiamo nello stesso errore e si comincia a rallentare il passo e a seguire da lontano? Oh amico, che severo ammonimento! Nota, fa attenzione che Pietro non fuggì, non fece dietro fronte, ma semplicemente rallentò il passo. Oh, quante volte ci succede di far lo stesso. Amico, ne vedi tu il pericolo. Così esamina te stesso nella tua relazione con Cristo. Stai tu rallentando il passo? Il seguir da lontano fu il primo passo nel rinnegamento di Pietro, e dopo un passo è facile farne un altro, e il prossimo in Pietro fu il compromesso. Dopo aver smesso di camminare sulla giusta via, si ferma sulla strada dei peccatori, poi si siede con gli schernitori, si scalda al fuoco dei nemici di Cristo. Oh, come tragica diventa ora la scena! Immaginati, oh amico, Pietro che al chiarore della fiamma è lì seduto fra gli aguzzini e i soldati con le mani protese in avanti per scaldarsi al fuoco. Ma più prova di immaginarti Pietro nel di dentro. Come Pietro si sarà sentito lì fra quei soldati, lui che aveva giurato fedeltà al Maestro Gesù? E questo è il terzo passo.
Prima si rallenta il passo, si lascia una domenica di attendere il servizio religioso, si comincia a contribuire un po' di meno per la causa del Vangelo, poi si comincia a frequentare la compagnia dei non credenti e il resto è facile a comprendersi. Ora, e quello lo dico ai nostri fratelli e sorelle in fede, dovremmo noi, figli di Dio, noi che siamo stati rigenerati dal suo sangue prezioso, noi che abbiamo ricevuto la sua luce, aver comunione con gli schernitori, con i bestemmiatori, con gli increduli? No, o miei cari, a meno che la nostra relazione con loro non sia per portarli a conoscere il Maestro, noi non abbiamo affatto ragione alcuna di unirci a loro. La Sacra Scrittura ci ammonisce dicendoci: che comunione ha la luce con le tenebre? Che comunione c'è fra Dio e gli idoli? Oh amici, mai dobbiamo noi, per comandamento divino, metterci sotto lo stesso giogo con i non credenti, e l'errore di Pietro diverrà il nostro stesso errore se lo facciamo. Così, il primo passo è di allontanarci dal Signore, il secondo il compromesso, il terzo la rinnegazione, e qui osserviamo come questa pure non si compie istantaneamente, ma gradualmente. Pietro prima rinnegò Gesù in privato solo a una persona, ad una serva. Questo era facile. Nessun altro era presente, nessuno sentiva. Gesù non sentiva. Che male poteva esserci mai? Giusto una bugietta bianca. Ma ecco che la serva non tenne la bocca chiusa, ma fece come questo microfono. Io parlo quietamente a lui ed esso, aumentando la frequenza della mia voce, la fa giungere ovunque il mio dire. Così la serva spiattellò ai soldati che Pietro era un Galileo e senz'altro un seguace di Gesù. Ed ora ecco che Pietro, contrario ai suoi desideri, è costretto a rinnegare un'altra volta, e questa volta in pubblico davanti ai soldati. Ma qui un fenomeno strano prese luogo. Il suo modo di parlare, il suo aspetto, tutto quanto il suo carattere aveva così tanto subita l'influenza di Cristo che quei soldati trovarono difficile il credere che Pietro non fosse un discepolo di Gesù. E così questa volta tutti quanti lo accusarono, ed ecco che Pietro allora scende lo scalino più basso della rinnegazione, e Marco ci dice che con una imprecazione, con una bestemmia, di nuovo rinnegò il suo maestro. Ed un tratto tutti sono convinti. Una persona che ama Cristo non può imprecare, non può bestemmiare. Una persona che è di Cristo non può piegare i suoi ginocchi agli idoli. Una persona che è di Gesù non può associarsi con i nemici di Lui. Pietro bestemmiò rinnegando il maestro, e nella quiete che l'imprecazione portò fra i soldati s'udì il cantare del gallo. E se a servire il Signore Pietro non trovò gioia, a rinnegarlo ne trovò assai meno, amico. Oh fratello in fede, non abbandonare le vie del Signore, perché se vivere per Cristo ti costa privazioni, se il testimoniare per Lui ti viene sconveniente, se il praticare le attività cristiane ti viene di peso, sappi che il rinnegarlo ti costerà tanto, tanto di più. Il gallo cantò, e nello stesso tempo una porta si aperse e fra il lume delle torci Pietro vide il suo maestro legato, beffeggiato e spinto con ingiurie da una masnada di soldati, e vide i suoi occhi. Pietro vide quegli occhi che gli trafissero il cuore. E benché il maestro non disse una parola, quello sguardo parlò assai eloquentemente a Pietro, e così Pietro si alzò e, straziato da singhiozzi, fuggì nell'albeggiare di quel giorno fatale. Oh, nessuno sa dove Pietro andò, forse nel deserto, forse in qualche luogo caro dove soleva radunarsi col maestro, forse dietro a qualche rupe donde poté vedere il suo Salvatore morire sulla croce per lui. Non sappiamo dove Pietro andò, ma sappiamo che Pietro pianse amaramente, pianse di vergogna, pianse di dolore, pianse di rimorso,
ma più, e grazie a Dio, pianse di ravvedimento. Oh, Pietro ben comprese il male che aveva fatto al suo maestro, peggio dei flagelli che lacerarono le sue spalle, peggio delle spine che perforarono il suo capo, peggio delle derisioni e degli sputi dei soldati, peggio dell'incredulità dei sacerdoti e degli scribi. E se Pietro fu presente e vide crocifiggere il suo Signore, egli ben si rese conto che le parole di quella notte penetrarono in Cristo più dei chiodi e più della lancia che ne perforò il costato. Quella lancia non ruppe il cuore di Gesù. Il suo cuore era già stato spezzato dalla condotta di Pietro, dalla mia, e sì, amico, anche dalla tua. Perché il gallo canta? Canta per risvegliare il pollaio. Egli dice che le tenebre sono passate, che il sole sta sorgendo. Noi, oggi per te, o amico in ascolto, siamo come il cantare del gallo e cerchiamo di svegliarti, cerchiamo di dirti che le tenebre dell'ignoranza, della superstizione, dell'errore sono passate. Ti vogliamo annunciare il giorno della grazia, vogliamo darti la buona novella che abbiamo un Salvatore che è pronto ed abile e volenteroso di liberarci dalla schiavitù del peccato e dalla condanna che esso ci ha attratto addosso. Amico, sì, vogliamo dirti che in Cristo c'è salvezza, che quel giorno su quella croce Gesù moriva al tuo posto pagando per le tue colpe e acquistando per te il tuo perdono e il riscatto e la salvezza dell'anima tua. Ma torniamo a Pietro. Egli vagò quella notte fuori di sé, senza pace. Ma ecco che d'un tratto un giorno Gesù gli apparve, non per punirlo, non per improverarlo, neppure per condannarlo, ma per dargli invece il pegno del suo amore. E gli fece una domanda. Simon Pietro, gli chiese, mi ami tu? Quest'oggi, in questa breve mezz'ora, il gallo ha cantato per qualcuno. Qualcuno ha visto la sua condizione di peccatore ribelle, qualcuno ha capito che ha rinnegato Gesù più che 3 volte. Qualcuno quest'oggi ha compreso che malgrado tutto lo stesso Gesù lo ama ed è pronto a perdonarlo e a salvarlo da qualsiasi peccato e a dargli, qual pegno del suo amore, la vita eterna. Di amico, sei tu. Forse qualche fratello o sorella in fede ha pure visto se stesso, se stessa dipinta in Pietro ed ha capito che deve tornare al servizio del Maestro. Ha sentito il gallo che ha dato un'ammonizione, ha sentito penetrare nella coscienza l'accorato sguardo di Gesù che implorante chiama a sé i suoi. Amici, qualsiasi sia il caso, torniamo a Gesù. Come Pietro pentiamoci e chiediamo perdono, e come Pietro rispondiamo alla domanda di Gesù, sì Signore, tu lo sai che io t'amo. E poi, come pubblicamente l'abbiamo rinnegato, pubblicamente facciamo confessione a Lui. Il gallo cantò e portò lacrime. Quest'oggi potrebbe portare gioia se il suo messaggio è accettato. Amico, Cristo ti parla, dagli ascolto, arrenditi completamente a Lui. O Signore, benedici ora ognuno di questi cari amici che ci hanno ascoltato. Da loro la forza di reagire all'ammonizione del Vangelo con uno slancio d'amore, accettando e facendo di Cristo il loro Signore, il loro Maestro e il loro Salvatore. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Mi situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Direttore della felicità cerca sim. E questo l'annuncio sicuramente è un po' insolito, convengo, pubblicato qualche tempo fa da un'azienda del Nord Italia. E allora di felicità parleremo anche noi oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti. E parlando di felicità, ecco, non si poteva non cominciare che con Happy Day, cioè giorno felice, una felicità che scaturisce dalla consapevolezza che un giorno Gesù ha lavato, ha spazzato via i miei peccati, dicono alcune parole di questa canzone. Egli mi insegnò a essere vigilante, a pregare, a rallegrarmi in ogni giorno. È di Gesù che sto parlando. Fu lui che un giorno lavò e spazzò via i miei peccati. Oh, che giorno felice! Quello sì che fu un giorno felice. Ecco, l'ascoltiamo dagli Anno Domini, Happy Day. Buon ascolto!

0: Azienda cerca direttore della felicità. Qualità richieste, comunicativa, sensibilità e naturale predisposizione a comprendere le esigenze altrui. Sarà una nuova figura nell'organico di un'azienda telefonica di una zona appunto del milanese. Il suo compito per contratto è quello di farsi gli affari dei colleghi, prendendosi a cuore i loro problemi e cercando di risolverli. La felicità dei dipendenti, dice l'amministratore delegato, è un obiettivo dell'azienda. Chi è soddisfatto del proprio impiego lavora con più profitto, e questo certamente è vero. Ecco, però mi colpiva il fatto che fra le qualità o caratteristiche che deve avere l'aspirante direttore della felicità non venga messa come condizione essenziale, ecco, il possesso della felicità. Ecco, se io assumo un idraulico devo essere sicuro che veramente sia in possesso dei requisiti per fare l'idraulico. Ecco, poveretto, mi sono detto, come farà a rendere felici i dipendenti di questa azienda se non ha lui stesso questo requisito? Ecco, forse l'azienda allora dispenserà felicità tenendosi stretti i lavoratori, maggiorando gli stipendi o offrendo dei benefit, come ad esempio riportava l'articolo, parcheggi, asili nido, lavanderia e così via. E anche questo può rendere felici, ma dobbiamo chiederci: è questa la vera felicità? E se non è questa, allora qual è? Ecco, ce ne parla adesso Marco Paganelli. Sentiamo.
1: Qualcuno ha detto che la felicità non è una stazione d'arrivo, ma è il modo di viaggiare. E io sono d'accordo su questo. Gesù elencò nel famoso Sermone sul Monte una serie di stati di felicità o beatitudine. È proprio frutto di un particolare modo di viaggiare, cioè di vivere la vita. Vediamone alcuni. Dice: felici quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. È un linguaggio un po' nuovo questo, e anche sembra a prima vista un po' strano. È felice colui che sa trovare consolazione quando soffre, forza quando è stanco, perdono quando è pentito. Sa chi gli asciugherà le lacrime per le perdite subite e non ignora la vera sorte di coloro che dormono nella polvere. Coloro che piangono la morte di una persona cara conoscono la consolazione di una risurrezione, e questo momentaneo distacco lo accettano come una logica conseguenza di uno stato di peccato comune a tutta l'umanità, in attesa della consolazione e della riunificazione finale con Cristo, grazie appunto a Lui. Quindi possono essere veramente beati, felici coloro che fanno cordoglio, perché sanno che saranno consolati, ovviamente non da questo mondo ma da Dio stesso, e la consolazione di Dio è una consolazione unica nel suo genere, oltre che perfetta. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i mansueti, perché erediteranno la terra. I mansueti, è bene specificarlo, non sono quelli senza spina dorsale, ma sono quelli che, quasi simili a cavalli selvaggi, si sono lasciati domare, mantenendo tutte le proprie caratteristiche di bellezza e di forza. Non sono quindi i violenti che erediteranno la terra e la conquisteranno, bensì coloro che non sono violenti, che sono mansueti, miti. I violenti, infatti, spariranno e resteranno solo i non violenti. Questo ragionamento non poteva essere capito al tempo di Gesù, in un'epoca di lotte politiche e sociali, e non può essere capito probabilmente nemmeno oggi. L'uomo era violento allora ed è violento ancora di più oggi. Ma comunque resta questa promessa di Gesù, che i mansueti erediteranno la terra. E poi Gesù disse ancora: felici quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati. È un assurdo anche questo. Infatti comunemente si pensa che la fame e la sete di giustizia si realizzino con le armi. Non si dice forse che l'equilibrio delle forze militari, vero, è garanzia di pace e quindi di

felicità. Ma la fame e la sete di giustizia di questa beatitudine si riferiscono alla giustizia esercitata e realizzata da Dio. E questo spiega il linguaggio rivoluzionario di Cristo. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Oggi la misericordia è considerata una debolezza, è considerata una resa incondizionata. Ma Cristo, in giudizio, userà il metro scelto dallo stesso uomo. E misericordia quindi sarà fatta a coloro che avranno saputo o voluto usare misericordia verso il loro prossimo. Ma noi siamo proprio convinti di non avere bisogno della misericordia divina? Noi che commettiamo errori di ogni tipo? È bene che riflettiamo su questo e che ci disponiamo interiormente ad essere noi stessi per primi misericordiosi, perché poi ci sia fatta a noi stessi misericordia. Felici i puri di cuore, perché vedranno Dio, disse ancora Gesù. I puri di cuore sono coloro che si sono svuotati e si sono resi disponibili completamente nei confronti del Signore. Questa è una delle condizioni per vedere Dio. Ora, perché l'uomo si sente questo, vero? Dice che cerca Dio, ma non riesce a trovarlo. Perché non ha aperto veramente il proprio cuore alla verità, ma lo ha tenuto in qualche modo ingombro di peccati, di pregiudizi, di barriere di ogni tipo. Felici i perseguitati a causa di giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Naturalmente non si parla qui di perseguitati perché sono evasi da un carcere, oppure di perseguitati per motivi politici o altro, ma si parla di persone perseguitate per avere realizzato, diciamo così, la mentalità divina in questo mondo. Perché è scritto che come hanno perseguitato Gesù, così perseguiteranno anche i discepoli di Gesù, i loro seguaci, i suoi seguaci, cioè i credenti. Infatti, per la loro condotta e per le loro affermazioni, essi costituiscono un'accusa permanente nella società, una spina. Si è sempre creduto di poter sopprimere lo slancio della fede genuina mediante l'intolleranza religiosa, mediante la persecuzione di massa, mediante la propaganda atea, eccetera. Ma la storia ci insegna che non solo non si può far tacere la verità, ma soprattutto quella di Dio, ma che i perseguitati di Cristo di tutti i tempi hanno mostrato quanto si possa vivere felici, beati, anche se alla fine del sentiero li aspetta una morte violenta. In conclusione, la vera felicità è frutto della grazia di Dio, di Gesù, e della libertà che si può godere in Lui. I valori quindi sono capovolti. Ciò che è grande per il mondo è piccolo per Dio. Il primo diventa ultimo, perché Dio ha scelto coloro che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come addirittura se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di essere qualcosa, di valere qualcosa. Così nessuno potrà vantarsi di nulla davanti a Dio. Se uno vuol salire, scende. Chi cerca un posto di prim'ordine si ritrova inferiore ad altri. Sappiamo che è lo spirito dell'uomo che spinge a ricercare ogni realizzazione da sé per sé, ma la strada della felicità, quella autentica, è la strada di Dio e nessun'altra. E un'anima non rigenerata dallo Spirito Santo non può essere realmente felice. L'uomo forse sente di essere felice in certe occasioni, vero, con elementi umani, materiali, ma è un sentimento effimero e illusorio. Gesù invece propone, anche a te amico o amica all'ascolto, una felicità completa, dinamica, eterna, una vera felicità. Pensi di restarvi indifferente?

E ringraziando Marco Paganelli, allora direi che il direttore della felicità non può che essere uno solo, e ci siamo capiti. Allora andiamo avanti adesso con la musica e ascoltiamo una versione appunto musicale delle Beatitudini da Maria.

beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati.

Le beatitudini dalla voce di Maria Licausi, una canzone di qualche anno fa che ascolto sempre volentieri, era stata registrata qui negli studi di Voce della Bibbia. Maria Licausi però non è più con noi e adesso certamente sta realizzando appieno cosa vuol dire vera felicità alla presenza del suo Signore. Ecco, ci avviamo alla conclusione, ma parlando ancora un momento di felicità, David Wilkerson in un suo libro riporta questo aneddoto che voglio condividere con voi. Ecco, forse vi state imbattendo proprio in questo momento in una fiumana di prove. Sapete tutto dei vostri ripetuti fallimenti, avete atteso senza cedere una risposta alla preghiera. E invece vi è stata offerta una coppa di afflizione. Non c'è niente, non c'è nessuno che possa toccare quel bisogno estremo del vostro cuore. Ecco, una donna mi disse, dice appunto David Wilkerson, quando stamattina sono entrata in questa chiesa mi sentivo felice e libera da problemi, ma quando lei ha cominciato a parlare della coppa di dolore sono scoppiata in lacrime, mi sono resa conto che la mia era tutta una facciata. Sono stata abbandonata dal marito, la mia casa è in uno stato di confusione, ho dovuto nasconderlo per anni, ma ora lo so, sono travolta da un diluvio. Quella donna era stata spezzata davanti al Signore. Ho pregato con lei che Dio potesse fortificare la sua fede ed ella partì con la vera gioia del Signore nel cuore. Ecco, quando uomini o donne sono affamati di Dio, contro di loro si scaglieranno furiose le forze del nemico, ma il credente provato può alzarsi e dire: per quanto siano dure le prove e le afflizioni, per quanto siano feroci le forze scagliate contro di me, so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno, così come ci ricorda la scrittura. Ecco il momento di affermare la propria posizione. Non si deve essere in grado di ridere o di esultare, perché forse in quel momento non si proverà affatto felicità. In realtà, forse non si conserverà altro nell'animo che turbamento e agitazione. Ma possiamo sapere con certezza che Dio è ancora con noi. La scrittura dice: il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Ben presto udremo la sua voce. E allora non ti eccitare, non darti al panico. Fissa solamente i tuoi occhi su di me. Affidami tutto, dice il Signore, e tu saprai di rimanere l'oggetto del suo incredibile amore. Lasciami

0: Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Chiudo lo spazio Contrappunti, vi do appuntamento ovviamente per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, restate con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma da parte di Gianfranco. E naturalmente anche un sincero augurio di buon ascolto. Dopo aver parlato di neoinduismo e di buddismo nelle nostre puntate precedenti, iniziamo oggi a occuparci di quella che statisticamente e numericamente pare essere la seconda religione su scala mondiale, cioè l'Islam. Anche in questo caso ribadiamo il nostro scopo dichiarato, e cioè quello di mettere questa religione di origine araba a confronto con la fede cristiana biblica, cercando nello stesso tempo di ragionare sia sulle sue caratteristiche sia sulle sue pecche. Ora, penso che sia una cosa risaputa che la base più importante per le dottrine islamiche sia il libro del Corano, un libro molto particolare che per un musulmano rappresenta non la parola di un profeta, ma la parola vera e inalterata di Dio, il cui contenuto è stato redatto in maniera definita inimitabile e racchiude nella disposizione dei versi e delle lettere segreti divini impensati. Io ho appreso poi di recente che un altro aspetto particolare e interessante dell'Islam è rappresentato dal fatto che ogni credente musulmano, per il semplice fatto di essere un credente musulmano, si trova a dover adempiere 5 obblighi principali. Quali? Ve li dico subito. Primo, la professione pubblica di fede in Allah e in Maometto, suo profeta per eccellenza. Secondo, la preghiera obbligatoria, da farsi 5 volte al giorno. Terzo, le elemosine. Quarto, il digiuno del mese di Ramadan. Quinto, il pellegrinaggio alla Mecca, dove le donne non sono ammesse e fra i cui riti c'è quello di girare attorno alla Kaaba, un tempio in cui si conserva la famosa pietra nera che secondo la tradizione sarebbe stata portata dal cielo dall'arcangelo Gabriele. Un'altra cosa risaputa, credo, è questa: che l'Islam è una religione profondamente e rigidamente monoteistica. Allah, cioè Dio, è uno ed è unico. Certamente questo aspetto avvicina in linea di principio l'Islam sia all'ebraismo sia al cristianesimo. Ma qui la cosa si fa particolarmente interessante, perché fin dai primissimi tempi l'Islam si pose in una posizione molto critica e di netto contrasto sia con la fede degli ebrei sia con quella dei cristiani. Dottor Labanchi, perché questa polemica, talvolta anche feroce, dell'Islam con gli ebrei da una parte e con i cristiani dall'altra?
2: Con i primi, perché non sono stati fedeli a Dio. Con i secondi, perché hanno mal interpretato l'Evangelo pensando che Gesù sia Dio e quindi ricadendo nel politeismo. L'Islam quindi non si presenta come una nuova religione rispetto all'ebraismo ed al cristianesimo, ma come la religione per eccellenza voluta da Dio e praticata sulla terra a partire da Abramo. Si legge a tal proposito nel Corano: chi bene operando si darà tutto a Dio avrà la sua ricompensa verso il suo Signore. Non vi sarà per essi timore né saranno contristati. I cristiani non sanno nulla, dicono gli ebrei. Non sanno nulla gli ebrei, dicono i cristiani. Ed entrambi recitano la scrittura. In modo analogo si esprimono coloro che non sanno. Sulla loro controversia giudicherà il Dio nel giorno della risurrezione.
1: Allora sembra quasi che l'Islam si tenga fuori dalla mischia, prevedendo un giudizio divino sia su cristiani sia su ebrei a causa della loro incoerenza, della loro cattiva applicazione del concetto dell'unicità di Dio. Ma un monoteismo così rigido, così intransigente, ha caratterizzato la religione islamica fin dai suoi inizi? Quali influenze o tendenze religiose erano in voga nella penisola arabica ai tempi di Maometto, il profeta per eccellenza dell'Islam, l'inviato di Allah.
2: La religione delle popolazioni arabe era fondamentalmente politeista. Tuttavia, dal Corano stesso deduciamo che c'era la credenza in un Dio supremo o Al-Ilah, il Dio per eccellenza, da cui per contrazione si ha Allah. Gli arabi preislamici adoravano anche altre divinità ed in pratica il Dio supremo Allah non aveva molto a che fare con la loro vita quotidiana. L'idea geniale di Muhammad o Maometto fu però quella di purificare, senza totalmente distruggere, le concezioni religiose degli arabi.
1: Bene, grazie. Avremo modo tra poco di approfondire ulteriormente questi discorsi con il dottor Labanchi. Ora però vorrei proporre di fare insieme una breve pausa. Ma nello stesso tempo vi invito, amici ed amiche, a procurarvi carta e penna, così che siate pronti ad annotare più tardi il nostro indirizzo per farci tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete su ciò che avrete ascoltato. Gustiamoci quindi ora uno stacco musicale, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, comincia oggi una serie di trasmissioni sull'Islam, sulla religione musulmana. Ci occupiamo di questo argomento data la notevole diffusione dell'Islam in tutto il mondo ed anche in Europa, di solito considerata la roccaforte del cristianesimo. Tale diffusione, se non altro, sta avvenendo per la massiccia presenza in Europa ed ora anche in Italia di emigrati di religione islamica. Ci occuperemo, prima di tutto, della posizione di Gesù nelle concezioni islamiche, perché il Corano, il testo sacro per eccellenza dell'Islam, pone il problema del senso del monoteismo nel cristianesimo stesso, con la sua concezione trinitaria della divinità, ed in particolare con la sua dottrina di Gesù quale figlio di Dio. La polemica antitrinitaria dell'Islam è comprensibile, specialmente se si considerano le origini religiose e culturali di coloro che poi saranno chiamati muslimain, da cui deriva il termine italiano musulmani. Muslim, singolare di muslimain, significa chi è completamente sottomesso e quindi consacrato all'unico vero Dio ed è pronto a fare sempre la sua volontà. È una parola linguisticamente associata ad Islam, che significa appunto sottomissione. Geograficamente l'Islam sorse nella penisola arabica, attualmente territorio dell'Arabia Saudita e di altri piccoli stati arabi, attorno alla metà del VII secolo d.C. L'Arabia, sede di fiorenti civiltà nel nord e nel sud del paese, era abitata anche da varie tribù nomadi che si spostavano spesso nel suo interno. Non c'era nessuna unità politica e le lotte tribali erano frequenti. Era comunque una certa unità culturale e religiosa. La religione delle popolazioni arabe era fondamentalmente politeista. Tuttavia, dal Corano stesso deduciamo che c'era la credenza in un Dio supremo o al-ilah, il Dio per eccellenza, da cui per contrazione si ha Allah. Leggiamo infatti nel Corano questi versetti che riguardano direttamente la provvidenza di Dio. Quanti animali esistono che non portano su di sé il proprio sostentamento? Eppure Dio, audiente e sciente, sostenta essi e voi insieme. Certo, se chiedi loro, cioè ai politeisti, chi ha creato i cieli e la terra e ha soggettato il sole e la luna, essi ti rispondono che è Dio, cioè Allah. E allora perché si volgono altrove? Se domandi loro chi faccia scendere l'acqua dal cielo, richiamando con essa a vita la terra morta, ti rispondono che è Dio, cioè Allah. Quando salgono su di una nave, invocano Dio con fede esclusiva, ma quando egli li ha condotti salvi alla riva, fanno i politeisti, cioè adorano altre divinità. Si veda a tal proposito il Corano, capitolo 29, versetti 60, 61, 63 e 65. La versione italiana è tratta dalla edizione dell'Autet Torino 1967. In particolare ad Allah venivano attribuite tre figlie che erano divinità adorate alla Mecca, quella che diverrà poi la città sacra dell'Islam. Leggiamo difatti nel capitolo 53 del Corano, dal versetto 19. Avete visto Al-Lat e Al-Uzza e l'altra, la terza, Al-Manah. Dunque a voi il maschio e ad Allah la femmina. Oh, che bella giustizia! Qui ironicamente si afferma che mentre di solito gli arabi preferivano avere figli maschi, hanno attribuito ad Allah tre figlie femmine,
che si supponeva intercedessero presso di lui a favore dei loro devoti. Secondo il Corano, capitolo 6, versetto 56, a tali politeisti si doveva dire: «Mi è proibito adorare coloro che voi invocate all'infuori di Dio o accanto a Dio». E un po' più avanti, nei versetti 100, 101 e 102, leggiamo: «Hanno dato come soci a Dio i geni, che sono invece creazione sua, e gli hanno insipientemente inventato figli e figlie. Gloria a lui, egli sta ben più in su di ciò che gli attribuiscono. Inventore dei cieli e della terra, come potrebbe avere figli non avendo compagna? Tutto egli ha creato e tutto egli sa. Tale è Dio, il Signore vostro. Non c'è Dio fuori che lui. Egli è il creatore di ogni cosa, adoratelo dunque». Oltre alle tre dee summenzionate, gli arabi preislamici adoravano anche altre divinità, ed in pratica il Dio supremo Allah non aveva molto a che fare con la loro vita quotidiana. L'idea geniale di Mohammed o Maometto fu però quella di purificare, senza totalmente distruggere, le concezioni religiose degli arabi. Nato alla Mecca attorno al 570 d.C., Maometto da giovane fece il carovaniere, conducendo un'esistenza dura e stentata. Quando però a 25 anni sposò una ricca vedova che secondo la tradizione era di 15 anni più anziana di lui, le sue preoccupazioni economiche cessarono. Così poté darsi ad una vita di meditazione e preghiera a cui era naturalmente portato. A poco entrò così in conflitto con i suoi conterranei per le sue idee monoteistiche, in netto contrasto con il politeismo dilagante. Perseguitato dai membri della stessa tribù a cui apparteneva, cioè i Coreisciti, nel 622 Maometto fuggì dalla Mecca, e questa data segna l'inizio ufficiale dell'era islamica e la famosa egira, la fuga verso Medina. Qui la dottrina di Maometto, che si considerava e fu sempre più considerato da altri l'ultimo grande profeta inviato da Allah, si diffuse e fu abbracciata da centinaia di persone, tanto che nel 630 Maometto, a capo di un vero e proprio esercito, conquistò la Mecca, instaurando il primo stato islamico. Quando due anni dopo Maometto morì, l'Arabia era divenuta una vera e propria nazione, le cui varie componenti etniche e culturali erano tenute assieme soprattutto dalla religione. E questa religione conservava elementi preislamici, come la fede nel Dio supremo, Allah, che però perdette le sue figlie, e quindi si instaurò un vero e proprio monoteismo, anche se gli angeli, come anche Satana e i demoni, hanno sempre avuto una certa importanza nell'islamismo, senza peraltro essere mai oggetto di culto.

0: E dopo questo stacco musicale torniamo a noi. Il dottor Labanchi, che sta trattando in queste sue conversazioni con noi alcune caratteristiche della religione musulmana o islamica, poco fa ci diceva che questa religione, nata con Maometto nella penisola araba intorno alla metà del VII secolo d.C., tuttavia conservava alcuni elementi pre-islamici, come la fede nel Dio supremo Allah, che però perse, per così dire, le sue figlie, e quindi si instaurò un vero e proprio monoteismo, anche se gli angeli e anche Satana e i demoni hanno sempre avuto una certa importanza in questa religione, senza però essere mai oggetto di culto.
1: Maometto lasciò la Kaaba, cioè cubo, come meta di pellegrinaggio per i musulmani. Difatti questo era già un tempio della religione pre-islamica e conservava, e tuttora conserva, la famosa pietra nera che sarebbe stata portata dal cielo dall'arcangelo Gabriele. Secondo la tradizione, questo santuario fu restaurato da Abramo e da suo figlio Ismaele. Dice a tal proposito il Corano nel capitolo 2, dal versetto 124 al 127. Ricordatevi di quando il Signore mise alla prova Abramo con certi suoi comandamenti e dopo che li ebbe seguiti tutti gli disse: ti farò antistite, cioè imam, degli uomini. Anche i miei discendenti? Domandò Abramo. Rispose Dio: il mio impegno non comprende gli iniqui. Ricordatevi anche di quando noi facemmo della casa, cioè la Kaaba, un luogo di visite periodiche e un asilo per la gente. E questa si fece della stazione di Abramo, Maham Ibrahim, un oratorio, e comandammo ad Abramo e ad Ismaele: purificate la mia casa per coloro che vi girano attorno e vi si ritirano e si inchinano e prosternano. E di quando Abramo disse: Signore, fa di questo un paese sicuro e provvedi di frutti i suoi abitanti, quelli che credono in Dio e nell'ultimo giorno. Rispose il Signore: e chi non crederà lo lascerò godere per poco, poi lo caccerò nel supplizio del fuoco, cattiva sorte per lui. E quando Abramo ed Ismaele stavano elevando i basamenti della casa, Signore, dissero, gradisci l'opera nostra, tu sei l'audiente e lo sciente. Ogni musulmano deve fare il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella sua vita, tranne i casi di impossibilità precisati dalla legge islamica. La Kaaba, dunque, considerato il primo tempio al mondo dedicato al culto dell'unico vero Dio, era scaduto a santuario politeista e Maometto e i suoi lo purificarono, appunto. Difatti, secondo Maometto, la religione voluta da Dio originariamente è il monoteismo assoluto, la religione di Abramo e dei patriarchi. È la religione per eccellenza, anteriore alla legge mosaica e all'Evangelo che Dio diede agli uomini per mezzo di Mosè e Gesù, solo per confermare la religione primitiva corrotta dagli uomini. Ma anche gli ebrei ed i cristiani si sono sviati dalla pura religione di Abramo, e quindi Dio ha inviato Maometto, l'ultimo grande profeta dell'umanità, al fine di restaurare la pura religione, l'unica voluta da Dio. Sin dall'inizio, dunque, l'Islam entrò in polemica sia con gli ebrei sia con i cristiani. Con i primi, perché non sono stati fedeli a Dio. Con i secondi, perché hanno male interpretato l'Evangelo, pensando che Gesù sia Dio e quindi ricadendo nel politeismo. L'Islam quindi non si presenta come una nuova religione rispetto all'ebraismo ed al cristianesimo, ma come la religione per eccellenza voluta da Dio e praticata sulla terra a partire da Abramo. Si legge a tal proposito nel Corano, capitolo 2, versetti 111, 112 e 113. Hanno detto: non entrerà nel paradiso se non chi è ebreo o cristiano. Illusioni, di piuttosto, datene prova se dite il vero. No, davvero, chi bene operando si darà tutto a Dio avrà la sua ricompensa verso il suo Signore. Non vi sarà per essi timore né saranno contristati. I cristiani non sanno nulla, dicono gli ebrei. Non sanno nulla gli ebrei, dicono i cristiani. Ed entrambi recitano la scrittura. In modo analogo si esprimono coloro che non sanno. Sulla loro controversia giudicherà il Dio nel giorno della risurrezione. Il brano ora citato si riferisce agli ebrei ed ai cristiani sempre in conflitto teologico tra loro, ma anche ai politeisti, cioè a coloro che non sanno perché non hanno le scritture. Maometto ed i suoi seguaci si posero al di là di queste controversie, ritornando, sostenevano essi, all'unica vera religione che è quella di Abramo. In un altro interessante passo del Corano, sempre nel capitolo 2, versetti 135, 136 e 140, si legge, dicono: se volete essere nella buona direzione, siate giudei o cristiani. Rispondi: no, siate seguaci della religione di Abramo, in quanto era monolatra, hanif, non politeista. Dite: crediamo in Dio, a ciò che è stato mandato dall'alto a noi, in ciò che è stato mandato dall'alto ad Abramo, ad Ismaele, a Giacobbe e alle tribù, in ciò che è stato recato a Mosè e a Gesù, e in ciò che è stato recato da parte del loro Signore ai profeti. Non facciamo distinzione tra essi e siamo dediti interamente, cioè muslimun, a Dio. Dite che Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e le tribù erano giudei o cristiani? Di chi ne sa di più, voi o Dio? E chi è più iniquo di colui che nasconde una testimonianza venuta da Dio che è in suo possesso? Badate che il vostro modo d'agire non sfugge a Dio. Le ultime battute di questo passo si riferiscono probabilmente al fatto che, secondo i musulmani, gli ebrei ed i cristiani avrebbero tenuto nascoste quelle parti delle scritture che preannunzierebbero la venuta di Maometto, l'ultimo grande profeta di Allah. Nel Corano, dunque, l'Islam viene presentato come una comunità intermedia, posta cioè tra ebraismo e cristianesimo, ed esprimente la vera anima dell'uno e dell'altro, vera anima che sarebbe poi l'originaria religione di Abramo. La prossima volta esamineremo soprattutto la cristologia musulmana. Vedremo ciò che il Corano dice di Gesù Cristo.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: In Ebrei, capitolo 9, versetto 22, leggiamo una frase particolare. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ora, che cosa significa questo testo? Dio ha bisogno che venga sparso del sangue per perdonare l'uomo? Chiariremo questo versetto alla luce del contesto in cui è inserito. Qualche tempo fa illustravo il ruolo della morte e della risurrezione di Gesù nella relazione tra Dio e l'uomo. Avevo spiegato che sulla croce l'amore e la giustizia di Dio si incontrano in modo speciale. La morte viene sconfitta, le potenze del male vengono sconfitte. Agli esseri umani viene data la possibilità di identificarsi con Gesù, in modo che non ci sia più alcuna condanna possibile per loro. Insomma, ci sono molte cose che vanno al di là del semplice aspetto sacrificale e di quello che noi comunemente chiamiamo perdono. Mettevo in evidenza il fatto che, benché fossero permessi sacrifici rituali nell'Antico Testamento, il perdono di Dio passava comunque per la fede e per un pentimento sincero. Avevamo ad esempio visto il caso di Davide in 2 Samuele 12:13, che venne perdonato dei suoi crimini per i quali non era possibile alcun sacrificio, anzi era prevista la pena di morte. E in seguito a quell'esperienza Davide celebrava il perdono di Dio nel Salmo 51, dimostrando che circa 1000 anni prima della venuta di Gesù, egli aveva già capito che per ottenere il perdono di Dio era importante la sincerità, la confessione di un cuore abbattuto,

è umiliato, non l'offerta di sacrifici. Ma allora, ritornando al testo di Ebrei 9:22, perché dice che nella legge senza lo spargimento di sangue non c'è perdono? Qualche cosa non quadra. Allora il contesto del brano non riguarda sacrifici generici previsti dalla legge, ma riguarda un particolare evento accaduto nel giorno in cui venne inaugurato il patto tra Dio e Israele ai tempi di Mosè. Lo comprendiamo dai versetti immediatamente precedenti in Ebrei capitolo 9, versetti 18 a 21. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Quindi, il sangue sparso a cui ci si riferisce poi al versetto 22 riguarda un momento unico nella storia di Israele, di cui leggiamo nel libro dell'Esodo. Allora io direi, andiamo a leggere l'episodio originario in Esodo capitolo 24, versetti 3 ad 8. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi. E tutto il popolo rispose a una voce e disse: noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette. E Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e obbediremo. E allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Allora siamo ai piedi del monte dove il Signore aveva dato la legge a Mosè. Dio stabilisce un patto con Israele e questo è il momento in cui tale patto viene inaugurato. Ora, un patto era un accordo, un trattato tra due parti, sottoscritto da entrambe le parti ed era qualcosa di comunemente usato nell'antichità. Nel caso specifico vengono quindi lette le parole che saranno la base di questo patto e il popolo accetta di fare la propria parte, come abbiamo letto, mentre Dio si impegna a fare la propria. In sostanza, Dio utilizzò qualcosa che gli esseri umani normalmente facevano tra loro, un patto, per sancire il proprio rapporto con Israele. Gli studiosi hanno già da tempo evidenziato come il patto tra Dio e Israele sia stato modellato in modo molto simile ai trattati di vassallaggio nell'antico Medio Oriente. Esempi dalla letteratura ittita a metà del secondo millennio a.C. o neo-assira nel primo millennio hanno permesso di ricostruire piuttosto bene come funzionavano quei trattati internazionali nel mondo antico. Ora, in tali trattati erano stabilite le responsabilità del sovrano in base al comportamento del vassallo. La reputazione del sovrano dipendeva dal modo in cui egli trattava i vassalli e, allo stesso tempo, il modo in cui i vassalli si comportavano definiva quali passi avrebbe fatto il sovrano eventualmente per ristabilire l'ordine. Ora, questi documenti servivano a preservare l'ordine nella relazione tra le parti e normalmente la cosa più importante in tali tipi di patto è proprio la lealtà delle due parti. Il vassallo doveva riconoscere la reputazione e la posizione del sovrano e mantenere fedeltà a lui. Il sovrano a sua volta sarebbe stato fedele al patto, estendendo la sua protezione al popolo, ponendoli sostanzialmente sotto il suo nome. In tali patti ciò che contava di più era in effetti l'identità del sovrano, che estendeva la sua identità al vassallo, lo metteva in sostanza sotto il proprio nome. E allo stesso modo il vassallo riconosceva come sovrano colui al quale si sottometteva e si impegnava ad onorarne il nome. Se il popolo non faceva la sua parte, per amore del suo nome, il sovrano avrebbe dovuto prendere provvedimenti.
Ora, chi ha un po' di dimestichezza con l'Antico Testamento e il patto tra Dio e Israele si renderà conto del fatto che ci sono molti elementi in comune con quanto vi ho raccontato. La famosa dichiarazione che troviamo in Esodo al capitolo 6, versetto 7, si inserisce molto bene in questo contesto ed è la premessa al legame che si viene a creare. Vi prenderò come mio popolo. Sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Questa è la premessa. Quindi, qual è poi il senso del patto tra Dio e Israele? Ora, in un mondo idolatre, lontano dal Dio creatore dei cieli e della terra, Dio forma un popolo tratto dalla discendenza di Abramo, Isacco e Giacobbe, e attraverso quel popolo egli avrebbe riportato la conoscenza di se stesso nel mondo intero. Dio si impegnava a preservare questo popolo e a benedirlo, e il popolo a sua volta si impegnava ad essere leale, a non essere idolatra come gli altri popoli. Quel popolo sarebbe dovuto essere luce delle altre nazioni, concetto ribadito diverse volte dai profeti. Infatti l'idea originale di Dio, già rivelata ad Abramo, era quella di utilizzare la discendenza di Abramo per essere di benedizione a tutte le nazioni. Il patto ai tempi di Mosè è un avanzamento proprio in quella direzione. Ma perché si usava il sangue per quel tipo di patti? Si noti la frase pronunciata da Mosè in quell'occasione. Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. In questo tipo di patti, nell'antico Medio Oriente, era spesso utilizzato il sangue di sacrifici animali. Nella Bibbia ci sono brani come Genesi, capitolo 9, versetto 4, e Levitico, 17, versetto 11, che legano il sangue alla vita. Io ora non vado a leggerli, ma il sangue, in qualche modo, secondo quei versetti, rappresenta la vita. La cosa non dovrebbe sorprenderci, perché dall'esperienza gli antichi sapevano che un corpo privato del sangue moriva. Quindi era piuttosto intuitivo che ci fosse una connessione diretta tra il sangue e la vita. Ora, sancire un patto con il sangue in qualche modo ricordava il fatto che da quel trattato, da quelle parole, dal rispetto di quel patto, dipendeva la stessa esistenza del popolo. In quell'occasione il sangue venne sparso simbolicamente su entrambe le parti, sul popolo da una parte e sugli arredi del culto dall'altra. Il sangue fu utilizzato per preparare questo incontro tra Dio e il popolo, per purificare il popolo ma anche il luogo in cui l'offerta veniva portata. E così la celebrazione poteva avere luogo. Chi legge la Bibbia sa che il fatto che in quel giorno il sangue venne applicato al popolo è piuttosto unico. Normalmente nei sacrifici in Israele il sangue non veniva mai applicato alle persone, se non nel caso della consacrazione dei sacerdoti, come avvenne ad Aronne e ai suoi figli in Levitico al capitolo 8. L'idea è che in occasione dell'inaugurazione del patto ai piedi del monte Sinai, tutto il popolo fu di fatto consacrato come un popolo di sacerdoti. Questo ha senso alla luce del fatto che quel popolo doveva essere un popolo di mediatori tra Dio e il resto dell'umanità. D'altra parte, Dio aveva proprio detto che essi sarebbero stati un regno di sacerdoti, una nazione santa, come si legge in Esodo 19, versetto 6, che ora non andiamo a leggere. I sacrifici offerti in quell'occasione, in occasione dell'inaugurazione del patto, erano sacrifici di riconoscenza, come abbiamo letto. Quindi in seguito quella carne sarebbe stata consumata dai partecipanti, come previsto da quel tipo di sacrifici. Il popolo doveva gioire per l'inaugurazione di quel patto e celebrare il Signore alla sua presenza. Ora, a questo punto, torniamo al nostro brano di Ebrei capitolo 9. L'autore della lettera agli Ebrei fa riferimento all'inaugurazione del patto sotto Mosè, perché vede un parallelo con il nuovo patto inaugurato da Gesù. Leggiamo infatti qualche versetto prima, Ebrei capitolo 9, versetto 15. Per questo egli, cioè Gesù, è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa.
Gesù è mediatore di un nuovo patto. Ora, che cos'è questo nuovo patto? Gesù stesso ne parlò in occasione dell'ultima cena con i suoi discepoli. Egli richiamò proprio la frase pronunciata da Mosè, applicandola però all'opera che stava per compiere attraverso la croce. Lo ritroviamo in Matteo al capitolo 26, versetti 27 e 28. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati». Leggiamo anche la versione di Luca al capitolo 22, versetto 20. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi». Allora, perché Gesù parlò di nuovo patto e lo associò al perdono dei peccati? È un linguaggio che viene dall'Antico Testamento. Secondo il patto tra Dio e Israele, la terra in cui Israele andava ad abitare era di proprietà del Signore, che gliela dava in una sorta di comodato d'uso. Nel momento in cui Israele avesse disonorato il nome di Dio, cioè avesse trasgredito il patto, il Signore li avrebbe cacciati da quel luogo. Ed è esattamente ciò che avvenne e che viene raccontato nei libri storici e profetici nella Bibbia. I re di Israele e di Giuda portarono l'idolatria in Israele, e questo, in virtù delle parole del patto, portò Dio a giudicarli, come aveva detto ad esempio in Deuteronomio 28, versetto 63. Avverrà che come il Signore prendeva piacere a farvi del bene e moltiplicarvi, così il Signore prenderà piacere a farvi perire e a distruggervi. Sarete strappati dal paese del quale voi andate a prendere possesso. Ora c'è un problema. Come avrebbe fatto Dio a benedire tutte le nazioni attraverso quel popolo se quel popolo fosse stato annientato? Ecco perché Dio, attraverso i profeti, promise che ci sarebbe sempre stato un residuo fedele di Israele e che per amore dei loro padri Dio non avrebbe mai e poi mai abbandonato del tutto Israele, nemmeno in esilio. Proprio nella letteratura profetica di quel periodo dell'esilio emerge infatti il concetto di nuovo patto, un rinnovamento del patto tra Dio ed Israele, di cui leggiamo in particolare in Geremia capitolo 31 ed Ezechiele capitolo 36. Noi adesso andremo a leggere la descrizione di Geremia. Quindi prendiamo Geremia capitolo 31, versetti 31 a 34. Ecco: «I giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato». Allora, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Ora, tutto questo sembra molto simile al primo patto sotto Mosè, ma qui troviamo una differenza sostanziale, perché il Signore promise che avrebbe trasformato l'interiore delle persone della casa di Israele e della casa di Giuda affinché potessero conoscere e servire il Signore. La conoscenza di Dio non sarebbe più stata mediata da sacerdoti o da profeti e da rituali, ma avrebbe raggiunto tutti, perché Dio stesso avrebbe fatto un'opera interiore in ognuno di loro, dal più piccolo al più grande, indipendentemente quindi dalla loro classe sociale. Quest'opera avrebbe permesso loro di essere davvero leali al Signore e di adempiere al loro mandato come popolo, come luce delle nazioni. Non a caso, la lettera agli Ebrei che stiamo trattando, in Ebrei capitolo 8, versetti 8 a 12, cita proprio questo brano di Geremia che abbiamo appena letto per introdurre il nuovo patto inaugurato da Gesù.
D'altra parte, Gesù fece riferimento proprio a questo nuovo patto, facendo comprendere che come Messia di Israele sarebbe stato proprio lui a renderlo effettivo. Lo fece però in un modo inaspettato, legando questo nuovo patto al proprio sangue, ovvero alla propria morte, come abbiamo letto. Non ci sarebbero stati rituali come ai tempi di Mosè, ma il nuovo patto con la casa di Israele sarebbe stato inaugurato attraverso la morte di Gesù. Ora, quando pronunciò quelle parole, non c'erano i capi del popolo, i sadducei e i farisei davanti a lui, ma c'erano gli apostoli, i suoi discepoli come rappresentanti di Israele, molti dei quali erano appartenenti alle classi più umili. Stava avvenendo proprio ciò che Gesù aveva annunciato e che i profeti avevano annunciato. Gesù stava espropriando i cattivi pastori di Israele e stava affidando ai propri apostoli e discepoli la responsabilità di guidare il residuo fedele di Israele. Quel residuo fedele, guidato dagli apostoli, sarebbe partito da Gerusalemme per estendersi in Samaria e poi verso la conquista del mondo, adempiendo la vocazione del popolo di Israele, portando quindi la conoscenza dell'unico vero Dio e facendo conoscere l'opera del Messia anche agli stranieri. La lettera agli Ebrei si riferisce quindi alla morte di Gesù come l'evento chiave per l'inaugurazione del nuovo patto. Per questo utilizza quel linguaggio. L'autore di Ebrei diverse volte nella lettera si riferisce al sacrificio di Gesù chiamandolo proprio il sangue dell'aspersione. Ad esempio in Ebrei 12:24 dice che ci siamo avvicinati a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione. Poi in Ebrei capitolo 10 versetto 22 fa riferimento ai cristiani, ai discepoli di Gesù, come sacerdoti che hanno diritto di stare alla presenza di Dio proprio in virtù di quell'aspersione. Allora leggiamolo questo passo, Ebrei capitolo 10 versetto 22. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Ora, si noti che questi brani non si riferiscono più ad un'aspersione letterale come quella avvenuta ai tempi di Mosè, ma applicano il linguaggio utilizzato nell'Antico Testamento ad un'opera interiore, proprio come previsto dal nuovo patto attraverso Geremia. In conclusione, in Ebrei capitolo 9 versetto 22, quando si dice che nella legge è previsto spargimento di sangue senza il quale non c'è perdono, allora ci si riferisce in prima istanza all'inaugurazione del patto sotto Mosè, quando la relazione tra Dio e il popolo venne in effetti sancita attraverso quella purificazione rituale che diede inizio alla relazione tra Dio e Israele, legati da una lealtà reciproca. La nostra parola perdono, la nostra parola italiana perdono, è addirittura riduttiva rispetto a ciò che avvenne, perché in quella giornata Dio diede a quel popolo il permesso di stare alla sua presenza, di avere comunione con lui, di stabilire una relazione duratura con lui. Con il patto il popolo di Israele ricevette rivelazione e protezione da Dio. La loro identità da quel momento venne plasmata intorno all'identità di Dio. Dio diventava loro Dio e loro diventavano suo popolo. Il perdono, la remissione, la liberazione derivava dalla conoscenza e dalla relazione con Dio, che veniva siglata con quel patto. Abbiamo però visto che attraverso i profeti Dio stesso aveva previsto un nuovo patto che avrebbe trasformato i cuori delle persone, innanzitutto a partire dal popolo di Israele. E Gesù stesso dichiarò ai propri discepoli giudei durante l'ultima cena che quel nuovo patto veniva inaugurato non più attraverso rituali, ma attraverso la sua stessa morte, ovvero il proprio sangue. Gesù disse esplicitamente che il sangue del nuovo patto era legato al perdono dei peccati, proprio come Geremia aveva detto, se vi ricordate. Infatti la lettera agli Ebrei, in Ebrei capitolo 10, versetti 14 a 18, esalta proprio la morte di Gesù come un evento unico che mette fine alla necessità di offrire sacrifici e che sancisce il perdono
definitivo dei peccati, richiamando proprio il testo del profeta Geremia. E il cerchio si chiude. Leggiamolo. Leggiamo Ebrei capitolo 10, versetti 14 a 18. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, e qui sta citando Geremia, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. E poi egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. E come conclude quindi lo scrittore della lettera agli Ebrei? Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Abbiamo letto, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Dio aveva dichiarato ad Abramo che tutte le nazioni sarebbero state benedette nella sua discendenza, e Gesù è proprio la progenie di Abramo attraverso cui le promesse si sono realizzate. La morte di Gesù sigla l'inizio di una nuova relazione tra l'uomo e Dio. Si tratta di un patto ancora una volta siglato con Israele come luce delle nazioni attraverso il suo Messia. Ma i benefici si estendono ben al di là dei confini di Israele, essendo disponibili per tutti gli esseri umani, anche noi che non siamo ebrei. L'autore della lettera agli Ebrei vide un parallelo tra il primo patto e il nuovo e si rese conto che attraverso l'opera di Gesù gli esseri umani hanno accesso a Dio e sono da Lui accettati alla sua presenza, senza bisogno di altri mediatori, perché quel sangue, ovvero quella morte, ha inaugurato un nuovo patto che permetteva da una parte ad Israele di adempiere in modo straordinario il suo compito di luce delle nazioni, ma permetteva anche agli stranieri di conoscere l'unico vero Dio e di usufruire degli effetti benefici dell'opera di Gesù. Gesù è il garante di questo nuovo patto. Non abbiamo più bisogno di rituali per avvicinarci a Dio. Siamo perdonati, abbiamo libero accesso a Dio, proprio perché, utilizzando i termini che abbiamo già letto prima, non siamo oggetto di un'aspersione fisica, ma qualcosa di più profondo. Abbiamo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Un patto è sempre tra due parti. E qui da una parte abbiamo Dio che si impegna a dare vita eterna a coloro che si identificano con Gesù. Dio dice, il peccato è già stato condannato, non c'è più condanna per chi si identifica con la morte e la risurrezione di Gesù. Dall'altra noi uomini ci identifichiamo con la morte e la risurrezione di Gesù, dichiarando di avere fede in Gesù, ovvero dichiarando di voler essere leali al Signore. Anche nel nuovo patto, quindi, c'è una forte fusione di due identità, quella di Gesù e la nostra. Egli ha dato la sua vita per noi e noi viviamo per Lui. Abbiamo visto che il patto sotto Mosè non fu rispettato dalla maggioranza degli israeliti e portò all'esilio, ma il nuovo patto inaugurato da Gesù ha una forza straordinaria perché si basa sulla trasformazione dei cuori attraverso lo Spirito di Dio. La storia degli ultimi 2000 anni dimostra che da un piccolo residuo di Israele, a partire dai primi discepoli ebrei, la conoscenza del Dio creatore dei cieli e della terra si è diffusa in tutto il mondo. Tutte le nazioni hanno beneficiato di questo nuovo patto tra Dio e Israele inaugurato dall'opera di Gesù. Certo, nel mondo ci sono ancora tante persone che non hanno una relazione con Dio, ma non possiamo negare ciò che di straordinario è accaduto negli ultimi 2000 anni. E allora dico anche tu, proprio tu che mi stai ascoltando, se riponi oggi la tua fede in Gesù, puoi essere accettato alla presenza di Dio in virtù del sangue del patto, in virtù di ciò che Gesù ha fatto per ognuno di noi.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: In vacanza siamo sempre andati con la tenda e l'abbiamo sempre goduto immensamente. Una volta mio marito ha dato un compito a tutta la famiglia. Si era procurato vari libretti, ne ha dato uno per ognuno e ha detto: vorrei che leggeste tutti questo libretto, sono poche pagine, poi ne discutiamo. Il libretto era scritto da uno psicologo esperto in relazioni pubbliche e descriveva l'importanza di complimentare le persone per fare amicizia e per migliorare i rapporti umani. Secondo l'autore si dovrebbero seguire delle regole molto precise: complimentare sempre e solo per qualche cosa di vero, altrimenti il complimento diventa ipocrisia o adulazione. Secondo punto, dimostrare sempre stima e apprezzamento per le persone. Terzo punto, essere sempre positivi. Il libricino poi si concludeva con alcuni racconti, naturalmente complimentosi e positivi, per sottolineare la bontà della formula. Quasi sembrava il dottor Dulcamara che lo dava il suo elisir d'amore nell'opera di Donizetti. Che ne direste, ha chiesto mio marito, se mettessimo in pratica un po' questa formula a casa nostra? Io mi sentirei un po' buffo, ha detto uno. A me sembra una buona idea. Un altro: a me scapperebbe da ridere. Te lo immagini io fare i complimenti a mia sorella? Però ci abbiamo provato. A volte i figli sono stati più positivi nella forma che nello spirito. Mamma, non c'è nessuno che sappia tagliare le fette di pane più belle storte di te. Infatti quello non era uno dei miei doni. Papà, sei il tipo che russa più armoniosamente che io abbia sentito. Stanotte ti sei davvero superato. Stando in tenda è naturale che si sente tutto. Ma noi genitori abbiamo fatto sul serio, abbiamo fatto alcune scoperte interessanti. Prima di tutto ci siamo resi conto che si è così abituati a brontolare e a criticare che è abbastanza difficile trovare dei motivi di lode. Poi abbiamo capito che qualche cosa di bene da dire si può sempre trovare. E infine che le reazioni a un complimento sono sempre positive. Pensate che questo sistema sia solo psicologico o che abbia anche una base biblica? Ha chiesto mio marito dopo qualche giorno di esperimenti. Potremmo, secondo voi, trovare dei versetti della Bibbia per sostenerlo? E ne abbiamo trovati parecchi, è stata una ricerca fantastica. Per esempio: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona che edifichi, secondo il bisogno ditela. Questa si trova nella lettera agli Efesini di San Paolo, nel capitolo 4. Poi, la risposta dolce calma il furore, e questo è un proverbio di Salomone. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri, cioè onoratevi e fate in modo di essere il primo di onorare. Questa è nella lettera ai Romani. E ancora un altro proverbio: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, come fa la dolcezza d'un amico coi suoi consigli cordiali. E poi abbiamo fatto una bella ricerca e abbiamo visto che l'apostolo Paolo in generale cominciava le sue lettere facendo dei grandi complimenti e lodando i credenti delle chiese a cui si rivolgeva. Allora, se è un sistema che funziona E se anche la Bibbia è d'accordo, perché non ci provate anche voi a casa vostra?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Controluce. Siete in compagnia mia, del sottoscritto Mario Pieri, e di Nino Ciniello, che è dall'altra parte del vetro, al quale diamo il nostro benvenuto.
3: Ciao Mario, ciao a tutti.
2: Allora, quale sarà il soggetto del tuo intervento di oggi, Nino?
3: Il mio soggetto è qualcosa che forse viviamo tutti quotidianamente senza pensarci, ecco, il giuramento, il titolo che ho dato, spero accattivante, il peso del giuramento e le parole senza peso. Ecco.
2: Allora, sentiamo subito di che cosa si tratta. Noi, voi e Dio, ci risentiremo poi al termine. Nino, a te la parola.
3: Grazie Mario. Dunque, desidero prendere spunto, ecco, dal tema che ho appena enunciato, perché è arrivata in redazione la domanda di un signore che ci ha scritto sul tema appunto del giuramento. E lo scrivente, partendo dal divieto di giurare da parte del Signore Gesù, che è contenuto nel Vangelo di Matteo capitolo 5, ci chiede come spiegare questo divieto alla luce di altri testi biblici che invece affermano il contrario, e se il divieto di giurare è assoluto e valido in ogni circostanza. Bene, per aprire il nostro discorso leggo molto velocemente il testo che troviamo in Matteo 5, dai versetti 33 a 37. Queste sono le parole di Gesù. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurate il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Ora, giurare e fare dei voti era una cosa normale per i contemporanei di Gesù. Forse noi viviamo esigenze e situazioni diverse, ma all'epoca era un fatto molto consueto, ecco. E giurare e fare voti erano due forme distinte di promesse. Il giuramento riguardava le azioni future di una persona, il voto invece era più legato ad oggetti o al loro uso. L'Antico Testamento insegna che un giuramento nel nome del Signore non deve essere profanato, questo troviamo in Levitico 19. E su questa base, al tempo di Gesù, i giudei svilupparono una, possiamo chiamare, una teologia del giuramento. Gesù si oppose radicalmente a questa impostazione, affermando, come abbiamo letto nel versetto 34, non giurare affatto. Affermazione che a prima vista sembrerebbe non lasciare nessuno spazio al giuramento. Però, in primo luogo, ecco, cerchiamo di capire qual era la situazione che Gesù cercò di smascherare e di denunciare. In altre parole, perché i farisei giuravano, come abbiamo letto, per il cielo, per la terra, per Gerusalemme, per il proprio capo e per tutta una serie di altre cose? Qual era la vera necessità? Cosa stava dietro questo modo di fare? Allora, i giudei giuravano per queste cose senza usare il nome di Dio, e per questo fatto si sentivano liberi di mancare alla promessa che avevano fatto. In altre parole, il discorso era questo, molto semplicemente, e si dicevano: se avessi giurato nel nome di Dio, ero in obbligo di mantenere il mio impegno, ma poiché ho giurato per la terra, il mio impegno non è assoluto. Allora, Gesù valutò questo modo di fare in primo luogo come una squallida ipocrisia. Infatti abbiamo letto la sua risposta: il cielo è il trono di Dio, la terra il suo sgabello, Gerusalemme la città, ed egli conosce il numero dei vostri capelli e sceglie il loro colore. Quindi non si può pronunciare nessuna parola o promessa al di fuori della presenza di Dio. In secondo luogo, lo denunciò come una sfacciata disonestà, perché per i giudei giurare per queste cose serviva a dare un'apparenza di serietà e di impegno alle loro parole, mentre in realtà dietro questa apparenza di integrità c'erano dei cuori doppi, falsi, e Gesù aborrì una tale disonestà. Allora, sul tema del giuramento, quindi, Gesù non era in contrasto con la legge mosaica che invece, come vedremo, lo permetteva. Con le sue parole Gesù volle riabilitare lo scopo autentico della legge riguardo al giuramento. La legge cercava di porre fine al giuramento, diciamo, indiscriminato. Fare un voto era una cosa molto seria da riservare solo a situazioni di eccezionale gravità per l'individuo o per la nazione. In altre parole, la legge si preoccupava di ricordare alla gente quanto fosse seria la vita e tutto ciò che una persona fa, quando prende un impegno, quando fa delle affermazioni, quando fa delle promesse. Tutte queste cose vanno fatte, sono fatte sotto lo sguardo di Dio. Di conseguenza, ogni aspetto della vita va vissuto alla luce di questa realtà. In sostanza, quindi, il problema dei farisei era il legalismo, con l'apparenza religiosa. Essi si preoccupavano più della forma che dello spirito della legge. L'ubbidienza formale alle leggi li faceva sentire perfettamente soddisfatti. Ora, spiegata quindi la situazione, il contesto in cui Gesù affermò questa frase, chiediamoci cosa intendeva Gesù quando affermò: ma io vi dico, non giurate affatto. Dobbiamo forse imitare la cosiddetta, insomma, molte l'hanno sentito, la società degli amici, o meglio conosciuti come i quacqueri, che sulla base di queste parole di Gesù hanno sempre rifiutato di giurare persino davanti a un tribunale. E questo è il senso del comandamento, dell'affermazione di Gesù? Ma io penso che se riduciamo il significato delle parole di Gesù al rifiuto di giurare davanti a un tribunale o una qualsiasi autorità, penso che si cade nello stesso legalismo dei farisei. Se il divieto di Gesù fosse assoluto, ciò sarebbe in contrasto con il permesso di Dio di giurare, che vedremo così esplicitato nell'Antico Testamento, ma questa sarebbe a mio avviso una pessima lettura della Bibbia. Nell'Antico Testamento ci sono tanti esempi di persone che hanno giurato, cito alcuni. Abbiamo il caso di Abramo, che prima di mandare il suo servo a trovare una moglie per Isacco suo figlio, gli chiede un giuramento, e si trattava di Abramo, chiamato l'amico di Dio. Abbiamo il caso di Giacobbe, che chiese un giuramento a Giuseppe. Il caso di Giuseppe chiese il giuramento ai suoi fratelli, o di Jonathan nei riguardi di Davide. Non solo nell'Antico Testamento ci sono tanti esempi di uomini che hanno giurato in modo solenne e serio, ma abbiamo anche l'esempio supremo, quello di Gesù stesso. Infatti, verso la fine della sua vita terrena, durante i vari processi, Gesù prese la parola e in un caso rispose sotto giuramento. Lo troviamo in Matteo 26, questo. A riguardo c'è anche un testo molto interessante che troviamo in Ebrei capitolo 6 versetto 16, e qui l'autore sta cercando di rassicurare e consolare i suoi lettori. Il versetto 16 afferma: infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. In altre parole, l'autore agli Ebrei, riferendosi alla pratica dei voti, mostra quanto un giuramento possa essere una conferma per l'uomo e come esso ponga fine poi ad ogni controversia. Non dice che giurare è sbagliato, lo accetta come qualcosa di giusto, di insegnato da Dio. Ora, alla luce di tutto questo, non giurare davanti a un tribunale o qualsiasi altra autorità basandosi sulla scrittura credo che sia qualcosa di insostenibile. In conclusione, se da un lato il giurare deve essere limitato, dall'altro, in certe occasioni solenne e vitali, il giuramento non solo è legittimo, ma è anche giusto. Ora, volendo allargare un po' il discorso, va detto che il Signore Gesù, in realtà, è quello che soggiace alle sue parole, il Signore Gesù proibisce anche ogni giuramento nelle conversazioni comuni. E questo è un fatto che ci riguarda molto da vicino. Quando si parla, per esempio, con le persone, non c'è bisogno di giurare come se facendo un giuramento si desse più credibilità o più peso alle parole che si sono dette. Gesù ci ricorda che non è necessario nessun giuramento e nessuna dichiarazione esagerata. Va detto sì se si tratta di un sì, no se si tratta di un no. E con la sua frase, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno, Gesù ci esorta quindi a dire semplicemente la verità in ogni conversazione e in ogni comunicazione, senza quindi ricamarci o abbellirci, esagerarle e via di seguito. Credo che in conclusione molti nostri problemi, mi chiedo se non sono forse dovuti al fatto che stiamo dimenticando queste cose? A livello internazionale, da dove nascono, mi chiedo, tanti problemi nelle relazioni fra i paesi? Perché è necessario, per esempio, il servizio di spionaggio o di intelligence? Non è forse perché non ci si fida l'uno dell'altro? O ci crede poco a ciò che viene detto? Non succede anche la stessa cosa a livello di relazioni commerciali, dove la bugia è di casa, è un fatto comune? Non è forse anche comune l'idea che se vuoi farti strada nella vita e avere successo è necessario mentire, far credere cose diverse dalla realtà, esagerare o denigrare qualcosa o qualcuno? O purtroppo l'uso della famosa bugia bianca per uscire da una difficoltà è molto comune al riguardo. O politici che affermano con eloquenza l'inviolabilità degli accordi internazionali, poi non sono sinceri e leali nei loro giuramenti matrimoniali. Quanto siamo, credo, molto simili agli scribi e ai farisei che cercavano di distinguere tra peccati grossi e bugie piccole. Ciò dovrebbe portarci, a mio avviso, a riconoscere la serietà di questo tema, perché il problema che Gesù in fondo affrontò va ben oltre il semplice giurare in una corte. Credo che esso ci apre gli occhi sul tipo di relazione che abbiamo con Dio e quindi con il nostro prossimo. C'è un solo modo per affrontare queste cose: renderci conto che siamo sempre alla presenza di Dio. Lui vede e sente tutto, ogni esagerazione o denigrazione, ogni bugia o mezza verità. Lui sente tutto e ciò lo ferisce e lo offende. Perché? Perché lui, dice la Bibbia, è un Dio di verità e in lui non c'è bugia. E quando il Signore Gesù soffrì, non fece minacce, come la Bibbia ci dice, nella sua bocca non si è trovato inganno. Chi afferma quindi di appartenere a questo Signore seguirà i suoi passi anche nel modo in cui usa la lingua. Il suo parlare sarà sì, sì, no, no, perché come dice Gesù, il di più viene dal maligno.
2: Bene Nino, ti ringrazio per il tuo intervento di quest'oggi e appuntamento al prossimo numero, non mancate.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Dodicesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Alla gioia del matrimonio e alla consapevolezza di avere trovato la giusta compagna della sua vita, ma soprattutto una sorella nella fede, si aggiunge però il dolore per la nascita di un fanciullo morto e per una lunga malattia della moglie. Ma il Signore ancora una volta dà prova del suo amore e della sua provvidenza e porta i coniugi Müller alla convinzione di dover dipendere sempre e solo da Dio per tutte le loro necessità. La volontà di Dio comincia a farsi più chiara nella mente di Müller, che nel frattempo ha potuto raccogliere l'invito di una società missionaria e andare a svolgere un ministero pastorale in Inghilterra. Müller deve anche affrontare la terribile realtà del colera, ma con l'aiuto di Dio si dedica all'opera di soccorso senza subire il contagio.
0: All'inizio dell'anno 1833 giunsero lettere da Baghdad di alcuni missionari che sollecitavano i signori Müller e Craik ad unirsi a loro nell'opera che stavano svolgendo in quei lontani campi di missione, accompagnando l'invito con un assegno di 200 sterline per le spese di viaggio. Per 2 settimane essi ricercarono in preghiera la volontà di Dio e alla fine decisero, e non se ne pentirono mai, di non andare. Questo fatto dimostra ancora una volta qual era la loro prudenza prima di muovere un nuovo passo. Nel febbraio del 1832, Giorgio Müller lesse la biografia di Augusto Franke, fondatore dell'orfanotrofio di Halle. Quella vita e quell'opera furono senza dubbio usate da Dio per fare di lui uno strumento adatto ad un'opera simile. Augusto Franke, compatriota di Giorgio Müller, verso il 1696, nella città di Halle, in Prussia, intraprese un'opera benefica per i fanciulli poveri, nella piena fiducia in Dio, il quale non venne mai meno alla sua fedeltà e lo aiutò sempre abbondantemente. Il numero degli edifici crebbe in breve spazio di tempo sino a formare come una via e in essi i fanciulli orfani erano ospitati, nutriti, vestiti e istruiti. Per 30 anni l'opera proseguì sotto la sorveglianza diretta di Franke, fino cioè al 1727, allorché piacque a Dio di chiamarlo a sé. Dopo la sua morte, il genero, animato da uguale spirito, ne assunse la direzione. Giorgio Müller, 100 anni dopo, comincerà lo stesso lavoro, molto simile a quello di Franke, il quale certamente gli fu di modello. Müller, poco prima di morire, ospitava ogni anno nel suo orfanotrofio 2000 orfani e alla sua morte l'opera fu continuata con pari amore dal genero, proprio come era avvenuto nel caso di Franke. Era il giugno del 1833 quando Müller, appena 28enne, fece il primo passo verso quell'opera che doveva poi continuare per tutta la sua vita. Un giorno, mentre passava nelle vie della città verso le 8 della mattina, si imbatté in alcuni poveri ragazzi. Li condusse con sé, diede loro un pezzo di pane e insegnò loro a leggere, facendogli ascoltare alcuni fatti della Bibbia accessibili alla loro mente. Più tardi il cerchio si allargò, rendendo lo stesso servizio ad adulti e vecchi in miseria. Il numero in poco tempo salì a 30, poi a 40, e a mano che il numero saliva, cresceva in Giorgio Müller la fiducia in Dio, certo che egli avrebbe provveduto ad ogni necessità. Müller aprì il suo cuore al fratello Craik. Questi lo condusse a visitare un locale che era ceduto in affitto per 10 scellini all'anno e poteva contenere 150 fanciulli. Un vecchio fratello assunse l'incarico di far loro scuola. Intanto il numero degli ospiti bisognosi aumentava e i vicini si lamentavano

per l'andirivieni continuo di gente che si soffermava sul luogo, così si rese necessario cambiare sistema. L'idea fondamentale e lo scopo principale non furono abbandonati né persi di vista. Il Dio aveva deposto nel cuore di Müller un seme che doveva, senza ritardo, germogliare e produrre l'opera che esiste tuttora, per gli orfani e per la conoscenza della Bibbia. Di quando in quando il suo cuore trovava incoraggiamento nel volgere lo sguardo indietro alle vie che Dio gli aveva fatto percorrere e fissava pure lo sguardo in avanti, verso sentieri ancora sconosciuti. Egli ricorda in questo tempo, sul finire dell'anno 1833, che durante i 4 anni, da quando cominciò a confidarsi pienamente in Dio per i bisogni temporali, non aveva mai sofferto la fame. Nel primo anno le offerte volontarie erano state di 130 sterline, nel secondo anno 151, nel terzo 195 e nel quarto 267. E sempre erano state sufficienti e non aveva mai avuto bisogno di chiedere un solo penny a nessun essere umano. Non si era rivolto che al Signore, eppure aveva ricevuto non solo il necessario, ma anche l'aumento occorrente di anno in anno. Che importava se poco o nulla rimaneva in cassa? Le offerte volontarie gli arrivavano perfino da remote regioni e da gente mai vista. E i mezzi ricevuti corrispondevano sempre al bisogno, più o meno grande, e giungevano sempre al momento opportuno. Le lezioni di fiducia in Dio imparate in quei primi 4 anni di lavoro lo avevano preparato ad altre attività più importanti, ma sempre sotto la guida dello stesso maestro. Il Dio aveva condotto il suo servo per un cammino sconosciuto sul luogo dove avrebbe svolto la sua opera più importante e duratura. Il grande vasaio aveva formato il vaso eletto che doveva servire per testimoniare sempre la potenza di Dio e non quella dell'uomo.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 14. Paolo e Barnaba si trovano a portare l'Evangelo in campi nuovi, in Asia Minore, e vanno da Cipro a quella che oggi è conosciuta come Turchia, e non rimangono nelle pianure costiere della Panfilia a lungo, perché si pensa che Paolo abbia preso la malaria lì. Infatti queste pianure costiere della Panfilia all'epoca erano regioni malariche, e quando Paolo scrive la sua lettera ai Galati ricorda loro quanto era malato quando si trovava con loro. E quindi il fatto che Paolo non sia rimasto in Panfilia ma sia andato immediatamente via nella regione montuosa della Pisidia, nella città di Antiochia, lo ha fatto per motivi di emergenza, perché stava male appunto, ed è venuto nella regione della Galazia. E là ad Antiochia di Pisidia sono entrati nella sinagoga e hanno predicato Gesù Cristo. E c'è stata una grande risposta a quel messaggio. E la settimana seguente quasi tutta la città si trovava là per ascoltarli. E ciò ha scatenato l'invidia dei giudei, che hanno istigato la gente contro Paolo e Barnaba. E così sono dovuti andar via da Antiochia. E da Antiochia sono andati a Iconio, come vedremo in questo capitolo 14, una città a circa 80 chilometri da Antiochia. E appena arrivati ad Iconio, come erano abituati a fare, vanno di nuovo nella sinagoga in giorno di sabato, e una grande folla, sia di giudei che di greci, ha creduto. Ora avvenne che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei increduli sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli, cioè di quei gentili che avevano creduto. Essi dunque rimasero là molto tempo, parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. E così incontrano delle opposizioni ad Iconio. E invece di fuggire a causa di queste opposizioni, rimangono là molto tempo, in modo da poter rafforzare e radicare la fede di quelli che avevano creduto. Credo che una delle debolezze dell'evangelizzazione oggi sia il fatto che non si seguono le persone dopo la loro conversione. È triste vedere che si portano le persone alla nascita in Cristo Gesù, ma che poi non le si portano a diventare mature. E questa è una delle debolezze della Chiesa oggi. Spesso la Chiesa dà molta importanza all'evangelizzazione e trascura di sviluppare e fortificare i credenti. Così quando hanno visto questa opposizione, hanno deciso di rimanere per molto tempo, in modo da poter edificare i credenti nella fede, rafforzarli per poter resistere alle difficoltà del cammino cristiano. E parlavano con franchezza nel Signore, e il Signore rendeva testimonianza alla parola della sua grazia. Nel Vangelo di Marco, nell'ultimo verso, capitolo 16, versetto 20, è scritto che essi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. E qui lo stesso, Dio confermava le verità che loro stavano predicando per mezzo di segni e prodigi, là a Iconio. Segni e prodigi che accompagnano la predicazione, seguono la predicazione. Oggi molti fanno il contrario, prima segni e prodigi e poi la predicazione, e sperano di attrarre la gente con quei segni. Ma qui e in generale nel Nuovo Testamento i segni servono per confermare la veridicità della parola che è stata predicata. E loro hanno prima parlato francamente nel Signore, hanno predicato e poi il Signore ha dato prova davanti alla gente della veridicità di quella predicazione, con prove evidenti. Or la popolazione della città fu divisa. Gli uni parteggiavano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaonia, a Listra, a circa 60 chilometri di distanza, a Derbe e nella regione circostante, e là continuarono ad evangelizzare. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: «Alzati in piedi!» Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: «Gli dèi sono discesi fino a noi, in forma umana!» E chiamavano Barnaba Giove o Zeus, e Paolo Mercurio o Hermes. Questi infatti sono greci, e Giove e Mercurio erano i nomi romani, l'equivalente rispettivamente degli dei greci Zeus e Hermes. Zeus si credeva fosse nato da Croses e Rea, che erano della razza mitologica dei Titani. E quando Zeus e suo fratello crebbero, si ribellarono contro i Titani e li sconfissero. E Zeus divenne il capo degli dei, il dio dei cieli. Hermes invece si diceva fosse nato da una relazione tra Zeus e una donna mortale, ed era il dio della parola, del discorso. E dato che Paolo era quello che parlava di più, pensarono che lui doveva essere Hermes. E dato che Barnaba doveva essere probabilmente un uomo di bell'aspetto, alto, più alto di Paolo sicuramente, pensarono che fosse Zeus. Ora là a Listra c'era un gran tempio dedicato a Giove, e secondo la leggenda, molti anni prima Giove e Mercurio erano venuti a Listra di nascosto, e nessuno li aveva riconosciuti. Anzi, la gente li aveva trattati male. Ma una coppia, moglie e marito, li avevano ospitati e li avevano trattati bene. E come ricompensa, Giove li ha fatti perenni guardiani del tempio di Zeus, là a Listra, tramutandoli in due alberi che stavano là davanti all'ingresso del tempio. E così erano guardiani perenni del tempio di Zeus. E così quando hanno visto questo miracolo da parte di Paolo, che aveva pronunciato una parola di fede a questo paralitico, perché in qualche modo di nuovo per lo Spirito di Dio Paolo sapeva che quest'uomo aveva fede per essere guarito e doveva essere il discernimento dato dallo Spirito di Dio a Paolo. E Paolo gli disse: «Alzati in piedi!» Ora, a questo punto quest'uomo aveva due possibilità. Poteva alzarsi in piedi, cioè credere a questa parola di fede, oppure ridere e farsi beffe di Paolo e nascondersi dietro alla sua inabilità. Notate quante volte Gesù ha dato comandi impossibili all'uomo dalla mano secca o paralizzata. Gli ha detto: «Stendi la mano». «Signore, non posso. Non vedi che la mia mano è paralizzata?» Ora, quelli che vengono sfidati da una parola di fede hanno due possibilità: ubbidire e ricevere e vedere l'opera di Dio, o metterla in discussione. Purtroppo temo che spesso noi discutiamo con il Signore. Il Signore pronuncia la sua parola di fede al nostro cuore. Sii forte, vai e conquista. Oh no, Signore, vorrei tanto essere forte, ma sono così debole. Oh, vorrei tanto, Signore, non sai quanto lo vorrei. E cose di questo genere. E gli diciamo tutte le ragioni per cui non possiamo farlo, invece di ubbidire e andare e fare quello che ci chiede. Ora è sufficiente che tu desideri ubbidire a quei comandi che Dio ti rivolge nel tuo cuore, e scoprirai, come quest'uomo, che Dio ti darà tutto il necessario per ubbidire al suo comando di fede. E così quando il Signore ti dice: va bene ora, sii forte e sii vincitore, tu di va bene, Signore, accetta e sii forte e vincitore. Se tu decidi di ubbidire, Lui ti darà la capacità di farlo. E così Paolo ha pronunciato questa parola di fede e quell'uomo si è alzato e ha iniziato a camminare. E la folla ha cominciato a dire: gli dèi sono discesi fino a noi, Zeus è tornato. Secondo la leggenda, Zeus era già venuto. È tornato! Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della città, condusse dei tori con ghirlande alle porte e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani, con la vostra stessa natura, e vi annunziamo la buona novella, affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Nelle generazioni passate egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo il bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempiendo i nostri cuori di cibo e di gioia». Ora notate che non sembra esserci una sinagoga qui a Listra, perché il metodo che seguiva Paolo era che quando arrivavano in una città andava prima nella sinagoga, perché là la gente aveva almeno un fondamento biblico, una base di conoscenza di Dio, avendo studiato l'Antico Testamento, conoscevano l'Iddio vivente e vero. Ma ora arriva in questa città, a Listra, e non c'è una sinagoga dove andare. Ora, se in una città c'erano almeno 10 uomini giudei, adulti, allora si formava una sinagoga. E questo significa che non c'erano nemmeno 10 giudei adulti a Listra. Non c'era la sinagoga. E così Paolo va per le strade e là predica l'Evangelo alla gente. Ma parlando loro di Dio, doveva per forza iniziare dalla natura. Dio non ha lasciato se stesso senza testimonianza, ma è stato buono. Ha fatto del bene, dandoci la pioggia, stagioni fruttifere. Listra era il centro della coltivazione di mais nell'antichità. C'erano raccolti abbondanti. Dio vi ha dato stagioni fruttifere. Dio vi ha dato la pioggia. Dio si è fatto conoscere attraverso la natura. E Dio non è rimasto senza testimonianza. E così Paolo inizia da quel poco che sanno di questo Dio vivente e vero. Tutto quello che sapevano di Dio veniva da queste leggende di Zeus, che dai suoi molti amori ha avuto Apollo, Atena e tutti gli altri dei che loro adoravano. Ma non sanno veramente dell'Iddio vivente e vero. E così Paolo inizia da qualcosa che loro possono capire, la rivelazione di Dio nella natura. E così, mentre erano già pronti ad offrire sacrifici a Paolo e Barnaba, Paolo dice: no, noi siamo uomini come voi e vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane, queste leggende. Queste cose in cui credete sono vuote, non sono vere. Vi dovete convertire da queste cose al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E ha testimoniato di sé, essendo buono verso di voi, facendovi del bene, dandovi la pioggia, le stagioni fruttifere. E così parte da dove sono, da quello che sanno, la rivelazione di Dio nella natura. Davide ci dice nel Salmo 19: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo. Dio parla universalmente all'uomo attraverso la natura. Ogni notte il cielo ti parla. Quando guardi il cielo pieno di stelle, Dio ti sta parlando. I cieli ti stanno raccontando la gloria, la vastità, la grandezza di Dio. E ogni giorno quando ti guardi intorno, i fiori, i campi e tutte queste forme di vita innumerevoli, Dio ti sta parlando. Il problema è che spesso noi non capiamo, anzi fraintendiamo, e non andiamo in profondità. E l'uomo inizia ad adorare la creatura invece del creatore. Paolo parla di questo pericolo in Romani. E così l'uomo diventa panteista. Sì, è consapevole che c'è un Dio, ma ogni cosa diventa Dio. Quel bellissimo prato verde diventa Dio. Quel prato che però si seccherà e morirà. Ma l'uomo inizia ad adorare la natura. Animismo. Ricordo quando ero bambino e con la mia famiglia siamo andati al Parco Nazionale di Yosemite. E sapete come sono i bambini? Eravamo accampati vicino al fiume e ci siamo messi a guardare su il ghiacciaio. E un bambino ad un certo punto mi ha detto: lo sai chi l'ha fatto? E io ho risposto: certo che lo so, Dio l'ha creato. Oh no, madre natura l'ha creato. No, non è corretto attribuirlo a madre natura. Ma l'uomo si ferma e non riesce ad andare oltre. E quindi Paolo sottolinea questo: Dio non è rimasto senza testimonianza, ma si è rivelato a voi nella natura. Io credo che a questo punto Paolo abbia corso il rischio, il pericolo più grande del suo ministero. A questo punto la sua carriera poteva giungere a termine, il suo ministero, l'opera che stava facendo per il Signore, potevano interrompersi qui, se avesse accettato la gloria e l'onore che queste persone gli stavano offrendo. Credo che il pericolo più grande nel ministero non è quando sei perseguitato terribilmente, ma quando Dio si usa di te e il tuo ministero diventa efficace e tutti iniziano a parlare bene di te, iniziano a lodarti, iniziano a raccontare che persona meravigliosa sei. È in quel momento che corri il pericolo più grande nel tuo ministero, perché se tu accetti quella lode ti ritroverai presto nel dimenticatoio. È interessante come la gente voglia adorare la creatura invece che il creatore. Paolo era solo lo strumento di cui Dio si stava usando, ma loro erano subito pronti ad adorare lui, Paolo. E Paolo poteva razionalizzare tutto questo e pensare: perfetto, questo è un bene, ora sono nelle mie mani, li ho conquistati, lascerò che mi adorino ancora un po' e poi li condurrò al Signore. E purtroppo ci sono molti che seguono questa politica. Io provo ad attirare le persone a me, e una volta che si sono attaccati a me, allora li guiderò al Signore facilmente, perché hanno fiducia di me, mi amano così tanto che faranno quello che dirò loro. E così li porterò a Gesù. Un pensiero molto pericoloso. Paolo non accetta la lode, ma dice no, questo non serve a nulla, questo è vanità. Sono solo un uomo. Non adorate la creatura, adorate il Creatore. Siamo venuti per annunciarvi che da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente. Non soffermatevi ad adorare la creatura, adorate il Creatore, benedetto in eterno. Dicendo queste cose, riuscirono a stento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Sono riusciti a malapena a fermarli dall'adorare loro. Ora, se credi che adorare l'uomo sia qualcosa di giusto, qualcosa di desiderabile, una cosa meravigliosa, lascia solo che ti dia un avvertimento. La gloria e la lode dell'uomo sono qualcosa di molto mutevole, come può testimoniare ogni giocatore di baseball, che è sulle pagine dei giornali per un certo tempo. Puoi essere un grande eroe, ma sarai sulla cresta dell'onda solo per un periodo. Ogni volta che vai a battere, sentirai gli applausi e le urla degli spettatori, che gridano il tuo nome, si alzano e fanno chiasso. Tocca al nostro eroe ora! Ma che succede quando le cose iniziano ad andare un po' male? Come cambia tutto? E ogni volta che vieni a battere senti i buh e i fischi. Quanto è mutevole l'adorazione dell'uomo. E qui a Listra erano pronti ad adorarli come dei. Or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconio. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori della città. Le stesse persone che erano pronte per adorarlo ora si ritrovano a perpetrare questo linciaggio, perché la lapidazione era una forma di linciaggio, senza alcun processo, senza alcun giudizio. Psicologia delle folle. E queste persone che volevano adorarlo ora lo lapidano e lo portano fuori dalla città pensando che fosse morto. Ora, personalmente, credo che l'abbiano ucciso veramente. Ed è la mia opinione, perché Paolo stesso dichiara in seguito che non sa se sia stato ucciso o no in quell'occasione. E dato che neanche lui lo sapeva con sicurezza se era morto o no, questo significa che è lecito avere questa opinione. Anni dopo, quando scrive la sua seconda lettera ai Corinzi, credo proprio riferendosi a questa esperienza, a Listra, disse: «Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo o non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso o al terzo cielo, e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale». E così Paolo scrive di questa esperienza a Listra e dice: «Se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Se ero ancora vivo e ho avuto una visione, o se ero morto e ho avuto un'esperienza al di fuori del corpo, non so dirlo con sicurezza. Ma quello che so di certo è che sono stato rapito in paradiso o nel terzo cielo, e là era tutto così glorioso. Le parole che ho sentito erano così fantastiche che non c'è lingua che possa descriverle, e se cercassi di descriverle sarebbe qualcosa di illecito, un crimine, perché non ci sono parole adeguate per descrivere ciò che ho sentito. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. È possibile che Paolo abbia subito delle ferite in quell'episodio della lapidazione, ferite da cui non si è mai più ripreso completamente. Paolo dice: «Di questo mi glorierò». E così la mutevolezza della folla un momento prima pronti ad adorarlo, un momento dopo pronti ad ucciderlo. E pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò ed entrò in città. Pensate che sarebbe corso via, non è vero? Ma non Paolo. Egli si alzò ed entrò in città, e il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, proprio là dove era stato lapidato, e poi a Iconio, dove avevano programmato di lapidarli, e ad Antiochia, dove erano stati cacciati dalla città e si erano scossi la polvere dai piedi, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Non dissero: amici, è tutto rose e fiori. Ora che avete accettato Gesù non avrete più problemi. Non è tutto così bello? Gesù è così buono e non avrete più nessun problema. No, dissero: fratelli, sarà dura, preparatevi. Con molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Ma li hanno incoraggiati a rimanere fedeli a Cristo. Più tardi Paolo scrive a Timoteo, che viene da queste parti. Timoteo era cresciuto in questa zona e sicuramente lo ha conosciuto in questo viaggio missionario, anche se si è unito a lui in seguito come servo e come compagno. Ma Timoteo, Paolo lo chiama mio figlio nella fede, e senza dubbio è stato in questo viaggio che Timoteo ha conosciuto Paolo e si è convertito. Paolo più tardi scrive a Timoteo e gli ricorda quante tribolazioni ha dovuto passare mentre si trovava in quella zona, e dice come Dio mi ha liberato quando mi trovavo ad Iconio e a Listra e a Derbe. E come Dio mi ha liberato? Ora qui è interessante considerare come Dio lo ha liberato, i diversi modi in cui lo ha liberato. Ad Antiochia lo ha liberato facendolo cacciare dalla città. Ad Iconio complottavano di ucciderlo, ma Paolo ha saputo del complotto e se n'è andato prima che avessero la possibilità di farlo. E così Dio lo ha liberato facendo in modo che sapesse del complotto contro la sua vita. Ma a Listra Dio lo ha liberato facendo credere a queste persone che era morto, e così lo hanno trascinato fuori dalla città. Ora Dio non segue un modello particolare, ma è molto versatile e rifiuta di essere racchiuso in un modello. È interessante come l'uomo cerchi sempre di racchiudere Dio in una forma, e vogliamo creare dei modelli. E perché vogliamo creare questi modelli, diciamo: ecco, è così che opera Dio, è così che ti libererà Dio. Molti vogliono dare soluzioni semplicistiche a problemi complessi, ma fatemi dire questo: non ci sono risposte semplici, non ci sono modelli prestabiliti in base ai quali opera Dio. Dio può liberarti facendoti sapere un determinato problema, o può liberarti facendo in modo che sei cacciato dalla città, o può liberarti mediante una lapidazione da parte di una folla infuriata. Dio opera in modi diversi, opera nella nostra vita in modi diversi, e la sua opera non è limitata ad un singolo metodo o a un modello d'azione, ma Dio opera in modi diversi. E così li incoraggiano, li esortano e li avvertono: sarà dura, attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Così li hanno affidati nelle mani del Signore. E dopo la preghiera e il digiuno e l'aver costituito questi anziani in ciascuna chiesa, dopo queste cose vanno via, attraversata poi la Pisidia, queste zone montuose dove si trovava Antiochia, Antiochia di Pisidia. Vennero nella Panfilia, di nuovo nelle pianure costiere, e dopo aver annunziata la parola a Perge, scesero ad Attalia. Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Quindi tornano da dove sono partiti, ad Antiochia, e hanno compiuto l'opera, il loro primo viaggio missionario, e tornano nella chiesa di Antiochia, vicino alla costa del Mediterraneo, a nord-ovest della regione conosciuta come Fenicia. Giunti là, radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro e come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede, e rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E così tornano nella loro chiesa e condividono con i fratelli questa opera gloriosa di Dio tra i gentili, i miracoli, i nuovi convertiti e il corpo di Cristo che si sta spandendo nel mondo gentile. Ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli, dicendo: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Purtroppo ci sono sempre quelli che vanno in giro per le chiese a far danni e cercano di rovinare l'opera di Dio nel corpo di Cristo. Tempo fa, mentre ci trovavamo nell'altro locale, non lontano da qui, all'inizio di quello che è stato definito Jesus Movement, quando centinaia di ragazzi stavano venendo al Signore e facevamo i battesimi, come facciamo oggi, ogni lunedì sera, dopo lo studio del lunedì sera, a Newport Street. Facevamo i battesimi ogni lunedì sera e c'erano 50, 60, 70 giovani ogni volta, ogni lunedì sera, ad essere battezzati in quel periodo. E una sera dopo la riunione ho visto questo tizio che parlava con alcuni dei giovani e aveva tutto un gruppo di ragazzi intorno. Ed era molto convinto e infervorato mentre parlava. Così mi sono avvicinato per sentire quello che stava dicendo. E diceva: se non siete stati battezzati unicamente nel nome di Gesù, il battesimo non è valido. E ragazzi, in quel momento, fuoco nelle mie vene. Mi sono precipitato e gli ho detto: amico, è meglio che te ne vai, e in fretta pure, perché non so che potrei fare in questo momento. E l'ho accompagnato fino alla sua macchina e ce l'ho spinto dentro e ho detto: fuori di qui. È davvero triste che c'è gente che va in giro per guastare l'opera di Dio, per far danni, per causare problemi. Non riescono ad accettare che tu hai così tanta gioia nel Signore, ma vogliono metterti sotto la schiavitù. Secondo loro non dovresti mai essere un cristiano felice, un cristiano ripieno di gioia. E sono sempre pronti a metterti addosso qualche peso. Ma questo è sempre esistito, fin dall'inizio. E questi che venivano dalla Giudea, che credevano in Gesù, ma erano farisei, questi vennero, videro i gentili che adoravano il Signore e dissero: guardate, non potete essere davvero salvati se prima non siete circoncisi. E questi uomini credevano che la salvezza era solo per i giudei, e l'unico modo per diventare un cristiano era diventare un giudeo. Non potevi essere salvato se non diventavi prima un giudeo. E così lì, nella chiesa di Antiochia, questi hanno portato questa dottrina falsa e deleteria. Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro. Ora Paolo e Barnaba non si lasciano intimorire, ma affrontano direttamente queste persone. Fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcune altre di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Notate che queste persone sono discese dalla Giudea e poi è stato deciso che tutti salissero a Gerusalemme. E si usava sempre questa espressione salire a Gerusalemme. Non si scendeva mai a Gerusalemme. Nessuno diceva scendiamo a Gerusalemme. Anche se ti trovavi in cima al monte Ermon, 3000 metri, dicevi sempre saliamo a Gerusalemme. E da Gerusalemme scendevi sempre. Scendiamo da Gerusalemme. Non scendevi mai a Gerusalemme. Da qualunque direzione tu venissi, tu salivi a Gerusalemme. E anche oggi è così. Tu sali a Gerusalemme. Non scendi mai a Gerusalemme. E così decisero che queste persone dovessero salire a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Per risolvere tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili e arrecando grande gioia a tutti i fratelli. Ora qui ci sono queste chiese che erano già state fondate nell'area della Fenicia, l'attuale Libano, e della Samaria. E tutti erano gioiosi per la conversione dei gentili. Giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Quindi, giunti a Gerusalemme, fanno un resoconto del loro viaggio missionario alla Chiesa. Ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si alzarono dicendo «Bisogna circoncidere i gentili e comandar loro di osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema. Ed essendo sorta una grande disputa, Pietro si alzò in piedi e disse loro «Fratelli, voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me, affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero. Dio, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo, proprio come a noi. E non ha fatto alcuna differenza tra noi e loro, avendo purificato i loro cuori mediante la fede. Pietro è il primo che interviene con una testimonianza durante il Consiglio e dice come Dio l'ha chiamato ad andare a casa di Cornelio e a portare loro l'Evangelo e dice che Dio ha operato tra di loro in modo evidente per la sua grazia mediante la fede perché loro hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, che Dio non ha fatto alcuna differenza con loro e che la salvezza viene mediante la fede. Paolo ci dice in Romani 3:22 che non c'è distinzione. Dio non fa distinzione. E al versetto 23, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma tutti noi siamo gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, sia che siamo giudei, greci, non fa alcuna differenza. C'è un solo modo per essere salvati, ed è mediante la fede in Gesù Cristo. E Pietro aggiunge, ora dunque perché tentate Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? In altre parole, la nostra salvezza è identica alla loro, ed è per grazia, mediante la fede. Quindi, perché volete mettere sul loro collo questo giogo, cioè la legge, che né noi né i nostri padri abbiamo potuto portare? Perché obbligarli a fare qualcosa che neanche noi siamo stati in grado di fare? Ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo, e nello stesso modo anche loro. Allora tutta la folla tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva operato per mezzo loro fra i gentili. Quando essi tacquero, Giacomo, che era la colonna della Chiesa delle Origini, il capo della Chiesa delle Origini a questo punto, non era Pietro, ma Giacomo era il conduttore della Chiesa di Gerusalemme. Non Giacomo fratello di Giovanni, ma Giacomo il fratellastro di Gesù. Gesù gli era apparso direttamente dopo la sua resurrezione. Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone, o Pietro, ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come è scritto: dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide, che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi, affinché il resto degli uomini e tutte le genti, o gentili, su cui ha invocato il mio nome, cerchino il Signore, dice il Signore che fa tutte queste cose. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue». Giacomo prende una profezia dell'Antico Testamento, dove Dio dichiara che dopo queste cose, quali cose? La salvezza dei gentili. Dopo queste cose, egli tornerà e riedificherà il tabernacolo di Davide che è caduto. Il tempio sarà ricostruito. Ci sono alcuni oggi che cercano di identificare la Chiesa come Israele, e tutte le profezie intorno ad Israele vengono applicate alla Chiesa. Non c'è bisogno di dire che non hanno compreso molto dell'escatologia, al punto che fanno passare la Chiesa per la grande tribolazione. Essi dichiarano che l'opera di Dio con Israele è finita, che Israele ha avuto la sua occasione, ma che d'ora in poi la Chiesa è Israele. Ma questo scombussola tutto il quadro complessivo delle profezie, le tante profezie in cui Dio dichiara che tornerà e porrà di nuovo il suo spirito su Israele e opererà con loro come popolo. Ora Giacomo, nella Chiesa delle Origini, riconosce che quest'opera di Dio tra i gentili è per attirare un popolo verso il suo nome. E noi ancora viviamo in questa epoca in cui l'opera dello Spirito è quella di operare tra i gentili per attirare un popolo a Dio. E sta attirando te, e sta attirando me. Noi siamo parte di quest'opera, quest'opera che Dio ha inteso fare tra i gentili, per sviluppare il corpo di Cristo tra le nazioni dei gentili. Ma attraverso la sua grazia non c'è differenza. Il gentile è salvato come il giudeo. Proprio ora, per quanto riguarda Dio, non ci sono differenze di razza. La salvezza è aperta a chiunque, gentile o giudeo che sia. Ma viene il giorno quando ci sarà la pienezza dei gentili, in cui Dio farà un'opera nella nazione di Israele. Ma qui dice che visiterà i gentili per farne un popolo su cui ha invocato il suo nome. Dio sa esattamente chi sono queste persone. Dio ne conosce il numero. E Paolo ci dice che quando giungerà la pienezza dei gentili, allora Dio di nuovo tratterà con la nazione di Israele. Ma Dio sa esattamente

Io rigetto completamente la dottrina del governo morale di Dio, che ci dice che Dio è limitato in conoscenza e ci presenta un Dio che rimane scioccato per il peccato di Adamo, un Dio sorpreso, preso alla sprovvista quando l'uomo è caduto e che ha dovuto di conseguenza preparare in fretta un piano per la salvezza, mandando suo figlio. Com'è allora che Cristo è stato crocifisso fin dalla fondazione del mondo? Rifiuto completamente questo insegnamento della conoscenza limitata di Dio, che lui non sa quello che tu farai finché non lo fai, e che quindi rimane tanto deluso quando fai la scelta sbagliata. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Le conosce dal principio del mondo, sa esattamente che parole pronuncerai, quando le pronuncerai e le circostanze in cui le pronuncerai. Sa bene chi sarà salvato, lo ha sempre saputo, fin dal principio. Non ci sono sorprese per Dio. Dio non può imparare qualcosa di nuovo. Quando andrà in cielo, Dio non dirà: «Che sorpresa! Sono contento di vederti qui. Non avrei mai pensato che ce l'avresti fatta». No, forse tu puoi rimanere sorpreso, ma Dio no. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. E così Dio conosceva il suo piano di raggiungere i gentili, di farsi un popolo su cui ha invocato il suo nome. Dio sapeva che Israele sarebbe stato messo da parte come nazione favorita di Dio, che Dio avrebbe operato tra i gentili, ma che poi un giorno, come Osea, torna alla sua moglie infedele, così Dio tornerà alla sua Israele infedele e ristabilirà la sua opera tra i giudei, espanderà di nuovo il suo spirito sopra di loro e li attirerà a sé. Perciò io ritengo che non si dia molestia a quelli che tra i gentili si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè già dai tempi antichi ha delle persone che lo predicano per ogni città, essendo letto ogni sabato nelle sinagoghe. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba degli uomini scelti da loro: Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, con una lettera scritta di loro mano che diceva: gli apostoli, gli anziani e i fratelli, ai fratelli fra i gentili che sono in Antiochia, Siria e Cilicia, salute. Siccome abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma ai quali non avevamo dato alcun mandato, vi hanno turbato con parole sconvolgendo le anime vostre, dicendo che bisogna che siate circoncisi e osserviate la legge, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere alcuni uomini e di mandarli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi a voce riferiranno le medesime cose. Ora, quando Paolo e Barnaba sarebbero tornati ad Antiochia, qualcuno avrebbe potuto dire: «Ah, non ci state dicendo la verità, siete voi che avete scritto queste lettere». La Chiesa ha mostrato saggezza, mandando Giuda e Sila, per confermare: «Sì, questo è davvero quello che ha deciso il Consiglio a Gerusalemme, che voi gentili non siete sotto la legge di Mosè. Voi gentili non dovete essere proseliti, diventare giudei per essere salvati. Noi riconosciamo la grazia di Dio che opera tra di voi. Riconosciamo che siete salvati per grazia, mediante la fede, esattamente come noi. E non dovete osservare la legge di Mosè per essere salvati. Riconoscendo che la salvezza non è questione di opere, ma questione di fede. E questo fondamento è stato gettato nella

0: chiesa. Purtroppo ancora ci sono delle chiese che insistono su una giustizia per mezzo delle opere e hanno stabilito i loro standard di santità, le cose che puoi e le cose che non puoi fare per essere giusto davanti a Dio. La chiesa dei Galati ha avuto questo problema. Dopo che Paolo se n'è andato, alcuni uomini sono arrivati e hanno iniziato a dire: guardate, Paolo non ha nessuna autorità. Lui si è attribuito da solo il nome di apostolo, ma nessuno gli ha imposto le mani. E Paolo si sbaglia quando dice che siete giustificati per fede. Ma voi dovete osservare la legge di Mosè. Voi dovete fare opere che provano la vostra giustizia. E così Paolo scrive ai Galati: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, vorreste finire nella carne? Avete ricevuto lo spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? E Paolo scrive ai Galati che erano stati sedotti da questi giudaizzanti, da questa parte consistente dei cristiani nella chiesa delle origini. Ma la questione era stata chiarita per la chiesa. Era stato gettato il fondamento qui in questo capitolo. Ora ci sono ancora oggi quelli che gli avventisti del settimo giorno che proclamano, come questi uomini della Giudea, che bisogna osservare la legge oltre che avere fede per essere salvati. Herbert Armstrong, in un suo libro, anche lui difende l'osservanza della legge, e anche i testimoni di Geova, per l'importanza che le opere hanno per loro invece che giustizia mediante la fede, che è ciò che dice il Nuovo Testamento. Ed è stato determinato dalla Chiesa qui in questo Concilio di Gerusalemme, nel capitolo 15 degli Atti. E così Paolo e Barnaba tornano ad Antiochia con questa lettera, insieme con Giuda e Sila. Questa lettera che dice: infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie. E così riconoscono che la decisione a cui il Consiglio era pervenuto era da parte dello Spirito Santo. Ora, qui io credo abbiamo un esempio del dono di parola di sapienza dato a Giacomo. Ci sono delle dispute nella Chiesa, dei partiti opposti, e c'è il pericolo di una spaccatura della Chiesa. Ci sono quelli che dicono: devono essere circoncisi e osservare la legge di Mosè. Come possono essere salvati se non fanno questo? E Paolo dice: guardate, è ovvio, Dio sta operando in mezzo a loro. Ci sono segni e doni, e non sono stati circoncisi. E c'è questa disputa che va avanti. E Giacomo dice: fratelli, questo è quello che sento che dobbiamo fare. Scriviamo loro una lettera e riconosciamo che Dio li ha salvati mediante la fede. E diciamogli solo di astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. E questo è sufficiente per loro. E tutti sono rimasti soddisfatti. Parola di sapienza da parte dello Spirito Santo. E così scrivono: è parso bene allo Spirito Santo e a noi, riconoscendo che il consiglio veniva dal Signore. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie, che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Così la prima cosa ha a che fare con il cibo. E anche questo era un problema nella Chiesa delle origini. I giudei non mangiavano nulla di un animale che era stato soffocato. Loro avevano il loro metodo per uccidere gli animali, per essere sicuri che tutto il sangue fosse uscito dall'animale. A causa del loro rispetto per il sangue, per la vita che è nel sangue. E naturalmente era parte della legge mosaica. E così hanno ripetuto questa parte della legge, anche per i gentili. Comunque Paolo modifica questo in seguito, quando scrive alla chiesa di Corinto: «In quei giorni spesso, quando portavi il tuo sacrificio al sacerdote per offrirlo ad una divinità pagana, il sacerdote prendeva una parte dell'animale e la offriva alla divinità, ma la parte che rimaneva la dava a te, e tu potevi organizzare una festa con i tuoi amici. E spesso il sacerdote prendeva una parte, che era riservata ai sacerdoti, e la vendeva al mercato della carne. E così quando andavi in macelleria per comprarti una bella bistecca, era possibile che questa bistecca provenisse da un animale che era stato sacrificato a una di queste divinità pagane». E quindi Paolo dice: quando vai al mercato a comprare della carne, non chiedere al macellaio: questa carne è stata sacrificata ad un idolo? No, va, comprala e goditela, senza fare domande, per motivo di coscienza. Perché la carne non può farti del male. Mangiare carne non può contaminarti. Non è questo che ti fa un peccatore. Come ha detto Gesù, non è quello che entra nella bocca di un uomo che lo contamina, è quello che esce dalla bocca. Quello che entra nella bocca passa per il suo apparato digerente e poi viene eliminato, espulso. Non è quello che entra, ma quello che esce dalla bocca, ciò che contamina l'uomo. Perché dell'abbondanza del cuore la bocca parla. È dal cuore che vengono queste cose, fornicazione e tutto il resto. E poi Paolo dice: quando vieni invitato da qualcuno a mangiare, mangia tutto quello che ti viene messo davanti, senza fare domande. E così un amico ti invita a casa sua a mangiare e porta questo magnifico arrosto. Tu non chiedere: questo arrosto è stato per caso offerto in sacrificio a qualche idolo? Paolo dice: mangia tranquillamente senza farti domande, per motivo di coscienza. Quindi in un certo senso Paolo modifica queste regole nella lettera ai Corinzi. E ai Romani dice: colui che è debole nella fede mangia legumi, verdure, come fanno gli avventisti del settimo giorno. E colui che è forte nella fede mangia di tutto, anche la carne quindi. Ma non fate che colui che mangia di tutto, carne compresa, condanni colui che non mangia di tutto. Così se non vogliono mangiare carne, non c'è problema, è tutto a posto. Se vogliono essere vegetariani, mangiare hamburger vegetali, va bene così, io non li condanno. Ma nello stesso tempo, al contrario, quelli che non mangiano di tutto non dovrebbero giudicare quelli che mangiano di tutto. Che ognuno sia pienamente convinto nella sua propria mente. Quindi la prima regola riguardava la loro alimentazione. Non dovevano mangiare cose sacrificate agli idoli. Paolo più tardi dice: è solo per motivo di coscienza. Astenersi dal sangue e dalle cose soffocate. Poi è detto: dalla fornicazione. E fate bene a guardarvi da queste cose. State bene. Vedete, non li stava caricando di tutta la legge mosaica. Non c'è niente riguardo al sabato, alle altre prescrizioni della legge. Sono solo queste cose semplici e basilari. Se fate queste cose va bene così. Dio vi benedica, fratelli. Essi dunque, congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita l'assemblea consegnarono la lettera. E dopo averla letta, quelli di Antiochia si rallegrarono della consolazione. Or Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con molte parole esortarono i fratelli e li confermarono. Ora, i profeti e quelli che profetizzano parlano alla Chiesa parole di edificazione, esortazione e consolazione. E così stavano esercitando il loro dono come profeti nella Chiesa, esortando i fratelli e confermandoli nella fede. Dopo essersi trattenuti là diverso tempo, furono dai fratelli rimandati in pace dagli apostoli, ma parve bene a Sila di restare là. Anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando ed annunziando con molti altri la parola del Signore. Quella chiesa di Antiochia deve essere stata una bella chiesa, con Paolo e Barnaba che insegnano e Sila. Che opera di Dio là ad Antiochia. Alcuni giorni dopo Paolo disse a Barnaba, ora immagino che Paolo fosse uno che non si sta mai fermo, non si riposa mai, e non riusciva a stare troppo a lungo nello stesso posto, sempre in giro, sempre ansioso di muoversi. Andiamo, usciamo, andiamo a predicare insieme. Riusciva a stare a stento in un posto, ma poi doveva andar via, verso territori nuovi dove predicare. Era un uomo sempre pronto ad ogni sfida. Paolo disse a Barnaba, torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno. Torniamo a visitarli e vediamo come stanno. Or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, cioè suo nipote, che era andato via quando si trovavano in Panfilia e dovevano andare in Asia Minore. Li aveva lasciati nel primo viaggio missionario. E Barnaba voleva portarlo di nuovo con loro, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Panfilia e non era andato con loro all'opera. Ne nacque allora una tale disputa che si separarono l'uno dall'altro. Poi Barnaba, preso Marco, si imbarcò per Cipro. Ecco un particolare interessante che la Bibbia ci dà circa questi due meravigliosi fratelli, Paolo e Barnaba. La disputa fu tale, fu così forte, che dovettero separarsi. I cristiani possono avere disaccordi? Ovviamente sì. Ora, io vedo questo da un punto di vista positivo. Io credo che il disaccordo venisse da Dio, che Dio desiderava portare i suoi missionari al di fuori della Chiesa. Io credo che Dio volesse mandare due gruppi missionari anziché uno, per coprire il doppio del territorio nello stesso periodo di tempo. Sia Paolo che Barnaba erano missionari dotati, e mandarli di nuovo insieme non era il modo migliore di utilizzare le risorse umane. Spandiamo l'Evangelo ancora più in là, ancora oltre. Così Dio creò questo disaccordo tra Paolo e Barnaba, ed il risultato è stato uno sforzo doppio. Io credo che c'è posto per il disaccordo, e credo però che dovremmo stare attenti a come ci poniamo in questo disaccordo, rendendoci conto che siamo tutti parte del corpo di Cristo, e forse Dio vuole espandere l'opera sua. E così, qualunque sia la motivazione perché qualcuno vada e inizi un'altra opera, Dio può usarsene per espandere l'opera sua, il suo regno. Sembra che ogni volta che Dio sta facendo un'opera potente in una determinata zona, ci sono sempre quelli che vogliono venire e costruire sul fondamento gettato da un altro. Non riesco davvero a capire chi dice di aver ricevuto la chiamata di Dio per venire qui nella nostra contea, ad Orange County, a fondare una nuova chiesa, quando ci sono contee sparse per tutti gli Stati Uniti che stanno supplicando per avere qualcuno che condivida loro la verità. Ogni settimana ricevo tantissime lettere da parte di persone che stanno pregando che noi mandiamo qualcuno là dove vivono, perché non c'è nessuno in quell'area da cui possono ricevere ammaestramento sulla parola di Dio. E così ho difficoltà con chi mi dice Dio mi chiama ad Orange County per le cose potenti e meravigliose che Dio sta facendo in questa contea. Nonostante questo, nonostante ci siano opere potenti di Dio in questa contea, di sicuro non stiamo raggiungendo tutti quelli che hanno bisogno di essere raggiunti. Così le altre chiese che sorgono, va bene, è buono, perché Dio sta spandendo l'opera sua, e in questo ci gloriamo, E Paolo, scrivendo riguardo ai Romani, dice: alcuni predicano Cristo per invidia o contese, alcuni hanno motivazioni impure, amarezze e cose di questo genere. Io mi rallegro che Cristo è predicato, che l'opera del regno di Dio si sta espandendo. Io non ho alcun problema nel dire che non ho un messaggio per tutti. Io so che ci sono persone che posso raggiungere e ci sono persone che non posso raggiungere. E do gloria a Dio che ci sono altri ministri che hanno ministeri diversi dal mio e che sono in grado di raggiungere quelle persone che io non posso raggiungere. Ci sono persone che hanno bisogno di esperienze emotive, forti, quando vanno in chiesa. E così ringrazio Dio che ci sono chiese molto emotive, che sono pronte ad accogliere persone emotive, che sono un po' frustrate qui. Dio sa i bisogni delle persone, e così fa sorgere ministeri diversi, e io mi rallegro che l'opera di Dio si stia espandendo. E così Paolo e Barnaba, io credo che il disaccordo veniva da Dio. È chiaro che questa disputa non è durata per sempre. E Paolo più tardi scrive di che benedizione è Marco per lui. E dice: per favore, manda Marco più presto possibile. È stato una tale benedizione per me. Ma in questo momento Dio desidera espandere la forza missionaria della Chiesa. E così questa disputa tra Paolo e Barnaba riguardo a Marco divenne così forte che Barnaba prese Marco e andò di nuovo a Cipro, dove erano andati all'inizio del loro primo viaggio Paolo e Barnaba. E Paolo prese Sila, questo fratello che era sceso da Gerusalemme, ed era un fratello tenuto in grande stima nella chiesa di Gerusalemme. Paolo invece, scelto per compagno Sila, partì, raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio, e attraversò la Siria e la Cilicia, confermando le chiese. E poi di nuovo nell'area di Derbe e di Listra, dove Paolo prende con sé Timoteo. Ma questo lo vedremo la prossima volta, nel capitolo 16, quando studieremo il secondo viaggio missionario di Paolo, in cui Paolo, con Timoteo, arriverà fino in Europa, quando Paolo si ritrova a Troas e da lì non sa che direzione prendere, ma lo Spirito lo chiama ad andare in Europa per portare l'Evangelo oltre. E così l'espansione gloriosa della Chiesa, riportata qui nel Libro degli Atti, quando Dio opera potentemente, persino nelle dispute, per espandere l'opera sua.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Passeremo, come sempre, 15 minuti insieme, riflettendo su cose molto importanti. Non so che temperatura c'è da voi in questo momento, ma quel giorno faceva un gran caldo. Per una strana coincidenza, due persone si trovano presso un pozzo per riposarsi e dissetarsi. I due sono sconosciuti e del tutto opposti. Lui, il creatore del mondo, della terra, del pozzo e dell'acqua, che non aveva fatto bisogno di venire lì per dissetarsi. Con un fischio, le migliori bibite sarebbero state a sua disposizione. Lei, consumata e stanca dal rito giornaliero di viaggiare per attingere acqua dal pozzo. Lui conosce ogni cosa di lei. Lei ignora del tutto lo sconosciuto. Lui, il salvatore del mondo, il santo di Dio. Lei, una sgualdrina e malvista dalla gente per la sua collezione di mariti, ben 5 fino a quel momento. Lei, che fa difficoltà per dare un bicchiere d'acqua ad uno straniero assetato. Lui, che offre volentieri l'acqua di vita eterna per soddisfare le più intense brama di lei. La donna, curiosa, pensa: se non costa nulla, perché non provare? E dice: dammi di quest'acqua, che non abbia a venire qui in continuazione a prenderne dal pozzo. Ma Gesù parlava di un'altra sete che quella donna, come noi tutti, aveva: sete di giustizia, sete di amore, di verità, sete di pace e di vita eterna. Amici in ascolto, avete voi questa sete? Oppure hai sete soltanto di successo, di potere, di sesso, di soldi, di liquori? Come sono deludenti queste acque e che sapore amaro lasciano in bocca quando usate per soddisfare la sete dell'Eterno in noi. La donna si trova scoperta davanti allo straniero. Va a chiamare tuo marito, Gesù le dice. Lei comincia a cambiare l'argomento, parlando di differenze religiose. Ma Gesù, con tanto amore, le fa capire che non si tratta di riti o di luoghi di culto, ma di un rapporto con una persona, egli stesso che le parla, egli che è colui che doveva venire nel mondo, Dio stesso, dal quale nulla si può nascondere. Proprio in quel momento arrivano altri ad interrompere la chiacchierata. La donna lascia il secchio, essendo la sua sete fisica momentaneamente sparita, poiché la sua sete spirituale era pienamente soddisfatta. Sembra che neanche Gesù beve dopo tutto, ma la sua gioia nel vedere una persona tornare a Dio sarà stata molto più rinfrescante di qualsiasi bevanda in una calda giornata d'estate. Se ricordate, fra le ultime parole di Gesù in croce erano: «Ho sete, ho sete», ed egli ha ancora sete di anime che vengano a lui per ricevere il suo perdono, la sua grazia e la sua potenza e la sua acqua viva. Egli dice ancora: «Chi ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore». E questo si riferisce allo Spirito Santo che dimora nel cuore di quanti credono in Gesù e accettano il suo sacrificio per loro. Gesù ha sete di te, della tua amicizia, amico in ascolto. Sembra che venga per chiedere, ma in realtà è Lui che vuole darti tanto. Alla croce gli offrirono aceto e fiele e gustò le amarezze del tuo peccato fino alla morte. Dagli il tuo cuore. Forse, come la donna, comincerai a trovare delle scuse. Forse dirai: ma voi dite così, a me hanno insegnato cos'ha, e allora perché? Tutte le sorgenti umane illudono e deludono, ma è con Cristo che tu ed io abbiamo a che fare. È Lui che è morto per noi ed è Lui che un giorno dovremo affrontare, e saremo giudicati sul che cosa abbiamo fatto di Lui nella nostra vita. Non si tratta quindi di seguire una religione o un gruppo, ma di seguire Cristo e di rispondere a Lui come l'Evangelo ce lo presenta. Spegnere la radio o chiudere le orecchie non scampa da quell'incontro che tutti dovremmo avere. Ma se apri il tuo cuore a Lui, Egli ti salverà, ti rinfrescherà lo spirito e troverai che veramente costui è il Salvatore del mondo. Bene,
Continueremo a parlare ancora di un altro personaggio che incontrò Gesù fra poco, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone del complesso La Parola. Una canzone che parla di varie scuse che gli uomini possono portare per rinviare la decisione di seguire Cristo. Il giovane, il bambino e la persona anziana trovano tutte delle buone scuse, ma con Gesù non si scherza.

0: Gesù è morto per tutti, bambini, giovani.
1: Il personaggio di cui adesso vorrei parlarvi è, almeno nella statura, come me, piccolo. Ma egli è anche, non come me, grande, in successo e coi soldi. Come il suo collega Matteo, anche lui è un impiegato all'ufficio imposte. È famoso, ma in senso negativo, ed ha guadagnato molto a scapito degli altri. È anche un testone. Messa in testa qualcosa, niente e nessuno può fermarlo. Questa volta si è messo in testa e vuole vedere chi è questo Gesù. Ma essendoci di solito tanta gente attorno, ecco che egli ha la splendida idea di informarsi del tragitto di Gesù e, salito su un albero, lo aspetta. Finalmente il corteo e la moltitudine avanza. Zaccheo, tale è il suo nome, gode la scena tanto attesa dall'alto, come uno di noi può vedere una partita di calcio in TV, mentre chi è allo stadio magari ha qualche difficoltà. Tutto ad un tratto, proprio sul più bello, il corteo si ferma e la scena si capovolge. Zaccheo è scoperto. Lui che cercava Gesù si accorge di essere cercato da Gesù. E mentre lui aveva problemi nel vedere Gesù, egli si accorge che Gesù non ha problemi nel vedere lui, buffo e ridicolo, appollaiato sui rami. E la sorpresa non finisce lì. Le sue aspettative sono superate. Non solo è riuscito a vedere Gesù, ma addirittura il maestro chiede di andare a casa sua. Traboccante di gioia, Zaccheo lo accoglie in casa, non curandosi delle calunnie della gente. E giunti a casa, Gesù dà uno sguardo. Tutto è splendente e lussuoso. Ma Zaccheo capisce al volo, sa che Gesù sa da dove proviene tutta quella roba, povera gente da lui imbrogliata. Ma è pronto a rimediare. La metà dei miei beni la do ai poveri e rendo per 4 volte a chi ho rubato, egli esclama. E Gesù dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa. E con la salvezza, avendo ricevuto Gesù, Zaccheo ricevette la forza per una vita onesta davanti a Dio e davanti agli uomini. Forse anche tu ascolti questi programmi per capire chi è Gesù. Ebbene, Dio vuole darti molto di più. Vuole venire a casa tua, nella tua vita. Lo so, e Dio lo sa, che dando uno sguardo attorno troverà tante cose che non vanno. Ma con la sua forza e del suo aiuto tu puoi cambiare. Non importa la tua statura, il tuo successo o i tuoi soldi, tutti abbiamo qualcosa in comune. Siamo perduti senza Cristo, senza perdono e senza speranza. Ma Dio ci cerca, Dio ti cerca, amico o amica, come cercò Adamo quando peccò. Ricordate quando Dio disse, dove sei? E queste parole non erano parole di condanna, ma di amore, per fargli capire in quale stato la disubbidienza lo aveva ridotto. Anche tu, amico, dove sei nascosto? Non si può essere nascosti dallo sguardo amoroso di Gesù. Le nostre vie sono davanti a Lui come un libro aperto. Egli ti vede, in ascolto, affaccendato con i tuoi problemi, le tue paure, le tue ansie e le tue preoccupazioni. Egli ti ama e ti dice, scendi da dove sei appollaiato, lasciami entrare nella tua vita. E se tu cerchi Dio, sappi che con molto più interesse ed amore Dio cerca te e vuole incontrarti. Lasciati trovare. Apri a Lui la tua vita ed il tuo cuore. Apri la sua parola e sentirai parole di salvezza che ti renderanno traboccante di gioia come Zaccheo, perché Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che è perduto. Amici, vorrei in conclusione ricordarvi ancora che siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi. Scriveteci pure, non abbiate paura. Vi manderemo della letteratura gratuita che vi potrà aiutare, oppure risponderemo personalmente ai vostri quesiti. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Un uomo disse una volta: c'è un solo timore che mi guasta tutta la gioia della vita. Qual è? Chiese il suo amico. Lo scettico gli rispose: temo che la Bibbia sia vera. La Bibbia, e ecco il tema che tratteremo nel numero di Punto Radio. Con il benvenuto all'ascolto ti invito a rimanere con me anche quest'oggi e a seguire questi 30 minuti che trascorreremo insieme, nei quali insieme faremo diverse riflessioni proprio sulla Bibbia.

La parola Bibbia deriva dal termine greco Biblia, che significa libri. La Bibbia non è infatti un solo libro, ma una raccolta di 66 libri diversi. Essa è poi suddivisa in due parti. La prima parte è costituita dall'Antico Testamento e contiene 39 libri. Essa ci parla dell'opera di Dio per il popolo di Israele prima della venuta di Cristo. La seconda parte, il Nuovo Testamento, è una raccolta di 27 libri che narrano della vita, della morte e della risurrezione di Gesù. Raccontano inoltre della diffusione del cristianesimo e danno indicazioni pratiche per la vita del cristiano. La stesura completa della Bibbia è durata per più di 1500 anni e circa 40 scrittori diversi hanno redatto i suoi libri. Fra loro c'erano dei re, dei ministri, un medico, un esattore delle tasse, un agricoltore, alcuni pescatori. La maggioranza degli scrittori non si conoscevano, eppure la Bibbia, nel suo complesso, rivela una sorprendente unità e corrispondenza. Come si può spiegare tutto questo? Dio stesso parlò ai singoli autori e indicò loro quello che dovevano scrivere. Essi non scrissero semplicemente i loro pensieri su Dio e la sua opera, ma affermano più volte che così parla il Signore, o la parola dell'Eterno fu rivolta a... Dio non ha però ispirato degli automi umani, ma ha parlato a delle persone che erano in una stretta comunione con Lui. Egli ha quindi usato le loro differenti personalità e i redattori hanno così scritto quello che Dio dettava loro in uno stile proprio e personale. Per questo motivo, Giovanni ha per esempio scritto: quello che abbiamo visto e udito, ve lo raccontiamo. Pietro descrive la redazione del Nuovo Testamento in questi termini: spinti dallo Spirito Santo, degli uomini hanno parlato nel nome di Dio. E Paolo riassume il tutto come segue: ogni scrittura è ispirata da Dio.

Com'è possibile che i discepoli di Gesù non abbiano dimenticato nulla di quello che egli aveva detto e fatto? Gesù aveva promesso: lo Spirito Santo, che il Padre vi manderà al mio posto, vi rammenterà tutto quello che vi ho detto e voi lo capirete.

Abbiamo così iniziato a trarre per grandi linee, a tracciare per grandi linee il profilo della Bibbia e qualcosa relativo anche agli scrittori che si sono in questo senso dati da fare per tramandarci la parola di Dio. Dopo una breve pausa di carattere musicale proseguiremo su questo cammino e sul perché leggere proprio questo libro, anzi proprio questa raccolta di libri che tutti quanti conosciamo sotto il nome di Bibbia e che rimane il libro più letto in tutta la storia, in tutti i tempi.

Dio rivelò i suoi comandamenti, il suo volere a questi uomini, ed essi scrissero tutto, non solo per la loro generazione, ma per tutti i tempi. È questa la peculiarità che distingue la Bibbia da tutti gli altri libri. Attraverso di essa Dio ci parla fino ad oggi. Ogni pagina porta il sigillo della sua paternità. La Bibbia ci insegna chi è Dio e come possiamo conoscerlo. Senza di essa non sapremmo praticamente nulla di Lui e non sapremmo perché siamo qui e dove stiamo andando. La Bibbia chiarisce i nostri problemi di base, parla in termini certi della vita, della morte, dell'eternità. Essa ci indica la via che dalla terra porta al cielo. Ma la Bibbia è realmente vera? È degna di fiducia? La Bibbia non è un libro di storia, eppure contiene delle testimonianze di fatti storici che sono verificabili anche attraverso altre fonti, e nella seconda parte di questa puntata te lo dimostrerò. La Bibbia non è un'opera letteraria, eppure contiene dei versi meravigliosi e dei racconti toccanti. La Bibbia non è un manuale di psicologia, eppure rivela una profonda conoscenza della natura umana e dei rapporti degli uomini fra di loro. La Bibbia non è un libro di scienza, eppure ci dice molte cose sul nostro mondo. La scienza ha come scopo di scoprire qual è l'origine ed il funzionamento delle cose. La Bibbia ci spiega invece il motivo della loro esistenza. Solo la pratica può dimostrare il valore di un oggetto o di una teoria, e così si può scoprire la veridicità della Bibbia solo se si è disposti a leggerla e ad applicare gli insegnamenti che essa contiene. Allora, se non hai mai aperto una Bibbia, forse a questo punto ti avrò un pochino incuriosito e ti sarà sorta spontanea la domanda: come posso leggere la Bibbia e da dove è meglio iniziare? La Bibbia, te lo dico subito, non è un libro semplice e spesso è necessario avere un aiuto e delle spiegazioni per capirne a fondo il contenuto. Non è consigliabile, per esempio, iniziare la lettura della Bibbia dalla Genesi e poi proseguire seguendo il numero delle pagine. Con questo metodo, infatti, si rischia di bloccarsi già al libro del Levitico, dove c'è un lungo elenco di antiche leggi e di prescrizioni. È però altrettanto sconsigliabile aprire la Bibbia a caso e leggere la prima pagina che ci si presenta. Una buona soluzione sarebbe quella di cominciare con il Vangelo di Marco, passare poi alla lettera di Paolo ai Filippesi, agli Atti degli Apostoli, ai Salmi, dal primo al ventiquattresimo, poi al Vangelo di Giovanni, e da lì via via tutto il resto di questa raccolta di libri che ci parla del Signore e del suo piano per l'umanità. Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio, questo è il 63° numero, stiamo parlando della Bibbia.

Le numerose profezie bibliche, la loro realizzazione, sono già sufficienti per dimostrare l'unicità della Bibbia. Secondo Daniele, al capitolo 2, versetto 28, solo Dio può svelare cose nascoste. Dei 6.408 versetti biblici che contengono affermazioni profetiche, 3.268 si sono già avverati con assoluta precisione. La seconda parte di questa puntata del nostro programma vuole presentare spunti alla riflessione e vuole rispondere a obiezioni e critiche riguardo alla Bibbia, di cui ti ho appena illustrato in senso molto generale e conciso il significato.

La profezia solitamente è la rivelazione anticipata di avvenimenti futuri e si contrappone alla storia, la quale invece riferisce a posteriori fatti passati. Le profezie sono sempre delle rivelazioni soprannaturali che non possono essere frutto della sapienza o dell'intuito dell'uomo. L'annuncio di messaggi divini avviene in un preciso momento storico e non è assolutamente deducibile da situazioni passate o presenti. La profezia riguarda spesso avvenimenti che umanamente non si potrebbero prevedere. Così Dio, con le sue parole profetiche e la loro esatta realizzazione, dimostra di essere l'unico ed il supremo Signore dello spazio e del tempo. Le affermazioni profetiche fanno spesso riferimento a fatti attuali e presenti. Una parte del messaggio riguarda solitamente il futuro immediato e permette quindi a chi lo ascolta di esaminare subito se la profezia proviene da Dio o meno. La parola profetica, introdotta dalla frase «così parla l'Eterno», viene quindi immediatamente dimostrata. Altri aspetti del messaggio possono poi riferirsi a decenni o secoli futuri, altri ancora indirizzano il nostro sguardo verso il piano salvifico e atemporale di Dio. La parola dei profeti in passato esigeva una fede personale, anche oggi essa ci pone di fronte alle stesse decisioni. Da che parte state? Leggiamo nella Bibbia. A chi volete servire? Chi è il vostro Signore e Dio?

Le ricerche storiche ed archeologiche hanno confermato in maniera straordinaria la veridicità della Bibbia. Le testimonianze che leggiamo in essa fanno ripetutamente riferimento a fatti storici, vissuti e dimostrabili. Prendiamo ora in esame uno dei tanti esempi fra le profezie già avveratesi e studiamolo nei dettagli. Si tratta della precisa descrizione della distruzione della città mediterranea di Tiro. Ai tempi del profeta Ezechiele, essa era una fiorente città commerciale ed era considerata una inespugnabile fortezza marinara. La città fenicia di Tiro, situata sulla costa mediterranea, compare già in testi egiziani del secondo millennio avanti Cristo e nelle lettere di Amarna. La parte principale della città di Tiro si trovava sulla costa continentale. Più tardi la città si estese anche sull'isola antistante. Navi provenienti da ogni paese mediterraneo attraccavano nel famoso porto di Tiro e vi esercitavano un fiorente commercio. In Ezechiele, al capitolo 27 di questo libro della Bibbia, vengono nominati espressamente tutti i partners commerciali, le ricchezze, le materie prime che venivano smerciate. Grazie a ciò, nell'antichità Tiro era divenuta una città ricca e famosa. A causa della forte espansione della città, i Tiri divennero molto orgogliosi. Così parla il Signore l'Eterno: «O Tiro, tu dici, io sono di una perfetta bellezza», ci ricorda il profeta Ezechiele. L'errata fiducia che la città commerciale pose nella sua rinomata ricchezza giunse fino all'annuncio della sconfitta di un ibrido umano che voleva prendere il posto di Dio. «Io sono un Dio», diceva, «io sto assiso sopra un trono di Dio». Gran parte delle vie commerciali che portavano a Tiro attraversavano Israele. Per questo motivo Gerusalemme era anche chiamata la porta dei popoli. Dopo che i nemici ebbero invaso Israele, Tiro pensava di avere acquistato ancora maggiore prestigio e aveva la trionfante convinzione di trarre profitto dal prendere il ruolo che era stato di Gerusalemme. Ma leggiamo cosa ne pensa il profeta Ezechiele. «Ah, infranta, ecco lei che è la porta dei popoli. La gente si rivolge verso di me. Io mi riempirò di lei che è deserta». A causa della sua megalomania, dello scherno nei confronti di Gerusalemme e dell'orgoglio nel volersi mettere sullo stesso piano di Dio, nell'anno 587 avanti Cristo Dio annunciò il giudizio sulla città per bocca del profeta Ezechiele. Vogliamo ora esaminare più da vicino ed in base a fatti storici alcuni dettagli di questa profezia.

numero 2. Di Tiro rimarrà solo una roccia brulla su cui i pescatori metteranno ad asciugare le reti. Ancora il profeta Ezechiele, capitolo 26, ancora dal versetto 4 e poi il numero 5. Io spazzerò via di su lei la sua polvere e farò di lei una roccia nuda. Ella sarà in mezzo al mare, un luogo da stender le reti. Particolare numero 3. Il re babilonese Nabucodonosor sarà il primo ad attaccarla. Ezechiele, capitolo 26, versetto 7. Ecco, io fo venire dal settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, con dei carri e con dei cavalli ed una grande folla di gente. Dettaglio numero 4. Le rovine della città verranno gettate in mare. Ezechiele 26, versetto 12. Essi faranno loro bottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, distruggeranno le tue case deliziose e getteranno in mezzo alle acque le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Dettaglio numero 5. Tiro non verrà mai ricostruita. Ancora il profeta Ezechiele, ancora il capitolo 26, il versetto è il numero 14. Tu non sarai più riedificata, perché io, l'Eterno, sono quelli che ho parlato. Ultimo dettaglio che rianalizziamo insieme. Di Tiro non rimarrà traccia. Ezechiele, capitolo 26, versetto 21. Non sarai più, ti si cercherà, ma non ti si ritroverà. Mai più, dice il Signore, l'Eterno. E prima di passare all'analisi finale e al tirare le somme sulla precisione di queste descrizioni, di queste profezie, in questo caso fatte attraverso il profeta Ezechiele dal Signore, ascoltiamo una canzone che crea un momento musicale, una pausa musicale. A tra poco.

Franca Kasser dalla Svizzera con questo motivo intitolato Noi abbiamo un grande Dio in mezzo a noi. La precisione con cui si sono avverati i dettagli delle profezie che ti ho appena illustrato, questi sei dettagli, è notevole e può essere controllata in saggi storici e nelle enciclopedie. Nell'anno 585 a.C., già un anno dopo l'annuncio della profezia, Nabucodonosor II attaccò Tiro, preda molto allettante. La città era situata ai piedi del Monte Libano ed aveva il migliore porto naturale di tutto il Mediterraneo orientale. Dopo un assedio durato 13 anni, sino al 573 a.C., Nabucodonosor

Nabucodonosor II conquistò e saccheggiò la città vecchia Tiro. Così Tiro entrò a far parte del regno neobabilonese sotto questo sovrano. Nell'anno 539 Ciro, fondatore e re dell'impero persiano, conquistò il regno babilonese. L'anno seguente, il 538 avanti Cristo, Tiro passò al dominio persiano. Le profezie indicate con le sigle, diciamo così, dettaglio 1, dettaglio 3, ossia Tiro sarà distrutta da molti popoli e il re babilonese Nabucodonosor sarà il primo ad attaccarla, si erano quindi già avverate. Rimanevano però ancora i resti dell'antica metropoli e le rovine della città. Le profezie di Tiro rimarrà solo una roccia brulla su cui i pescatori metteranno ad asciugare le reti, la numero 2, e poi la numero 4, le rovine della città verranno gettate in mare, dovevano ancora realizzarsi. 250 anni dopo si avverarono altri dettagli della profezia. Nell'anno 334 avanti Cristo, esattamente 252 anni dopo l'annuncio del giudizio, il macedone Alessandro Magno si diresse verso la Persia e vinse alcuni satrapi persiani presso Granico. Nel 333 vinse il re persiano Dario III presso Isso. Dopo la vittoria sul re persiano, marciò verso sud, in direzione dell'Egitto, e invitò le città fenicie ad arrendersi e ad aprire le loro porte. Facilmente conquistò città dopo città. Solo quella che rimaneva sull'isola di Tiro non si arrese. L'isola era protetta da resistenti mura ed era potentemente fortificata. Alessandro decise di applicare una misura particolarissima e probabilmente unica nella storia delle tecniche belliche per conquistare l'isola. Fece abbattere la vecchia Tiro sulla terraferma e costruì una diga di 60 metri di larghezza con le sue macerie che attraversava lo stretto braccio di mare fra le due città. Dato che le pietre e le macerie non erano sufficienti alla costruzione della diga, fece gettare in mare anche della terra della vecchia Tiro. I pionieri sulla costa costruirono delle torrette mobili a più piani per accogliere il reparto degli arcieri e l'artiglieria leggera. Saranno le torrette d'assedio più grandi che siano mai state impiegate nella storia. Erano alte 20 piani e la loro piattaforma superiore si trovava ad un'altezza di 50 metri e superava quindi le più alte mura della città. Dopo 7 mesi di preparativi, questi colossi avanzarono pesantemente e incessantemente verso la parte insulare di Tiro e ne determinarono il destino. Alessandro Magno non aveva certo l'intenzione di realizzare la profezia biblica, tuttavia divenne, come è storicamente dimostrato, l'esecutore particolare del giudizio di Dio sulla città vecchia di Tiro, 250 anni dopo la profezia. Come abbiamo già visto, le profezie 1 e 3 furono eseguite già da Nabucodonosor II, mentre Alessandro Magno contribuì alla realizzazione altrettanto fedele delle profezie che ho numerato come 2 e 4. Oggi, dopo circa 2500 anni, il luogo in cui sorgeva l'antica metropoli del passato, la vecchia Tiro, è ancora un luogo molto appropriato per la costruzione di una città. Tuttavia, essa non vi è mai stata ricostruita. In questa zona, piana, sterile, abbandonata, i pescatori stendono ancora le loro reti ad asciugare. Della vecchia Tiro, conformemente al punto 6, di Tiro non rimarrà traccia, si è appunto persa ogni traccia. A causa della profezia numero 5, Tiro non verrà mai ricostruita, in quel luogo non verrà mai più edificata una città. Questa affermazione può essere una sfida per gli atei che potrebbero tentare di raccogliere fondi per ricostruire una nuova città proprio in quel luogo. Sembrerebbe molto semplice annullare una profezia in questo modo. La volontà di Dio è però garante che un tale tentativo, qualsiasi ne sia la motivazione, non verrà intrapreso. Accanto ai numerosi passi che riguardano la storia universale, la Bibbia contiene più di 330 profezie particolarmente precise e differenziate che riguardano il Messia e che si sono già avverate. È possibile che ciò sia dovuto solo al caso? No, di certo. Nell'esposizione che ti ho appena fatto, ci siamo occupati insieme della parola profetica e dei segni unici della sua realizzazione. Abbiamo riconosciuto anche noi qualcosa di quello che era diventato chiaro per Nicodemo? Egli disse infatti:
Nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Siamo proprio sul tempo, mi rimane soltanto un attimo per ringraziarti per l'ascolto, per darti appuntamento al numero 64. A presto, ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Benvenuti, miei cari amici, all'odierna trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. La volta scorsa ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, dicendo che c'è un solo peccato che il Signore non può perdonare, ed è quello relativo allo Spirito Santo. Questo peccato viene commesso quando una persona, convinta dallo Spirito Santo, non si converte a Cristo. Ma io spero sinceramente che questo non sia il tuo caso. E ora, proseguendo la lettura del Vangelo di Matteo che stiamo studiando, vediamo il capitolo 12, versetto 34, dove è scritto che Gesù disse ai farisei: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Razza di vipere. Certamente ricorderete che anche Giovanni Battista si era servito dello stesso epiteto nei confronti dei farisei. L'uomo da bene, disse ancora Gesù, dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Questa brusca denuncia che Gesù ha fatto contro i capi religiosi ci rivela che egli li ha definitivamente respinti. Ormai la frattura con i farisei è definitiva e non potrà mai più essere risanata. Gesù poi continua dicendo: ora io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Ciò è scritto in Matteo capitolo 12, versetti 36 e 37. Noi saremo condannati da ciò che avremo detto, perché sarà il frutto di quello che abbiamo nel cuore. A questo punto gli scribi e i farisei tentano un nuovo subdolo approccio nei confronti di Gesù. Infatti è scritto che alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno». Apparentemente non c'è nulla di strano in questa loro richiesta, ma in verità costoro non hanno alcuna intenzione di credere in Gesù, neppure se egli compirà un altro miracolo, tutt'altro. Anzi cercano di tendergli una trappola, ma notate come il Signore risponde loro. Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figliol dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Ho letto in Matteo capitolo 12, versetti 39 e 40. Il Signore rifiuta categoricamente di dare loro un segno, ma piuttosto fa riferimento a due fatti nell'Antico Testamento. Il primo riguarda ciò che accadde al profeta Giona. Giona, in un certo senso, fu resuscitato dalla morte quando ormai era stato ingoiato dal pesce. Dio l'aveva riportato dall'oscurità del ventre del pesce alla luce della vita. L'esperienza di Giona non era che un'anticipazione della resurrezione di Cristo Gesù. Ma continuiamo con la lettura biblica. I Niniviti, gli abitanti di Ninive, disse Gesù, risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è più che Giona. I Niniviti, dunque, dopo aver assistito alla miracolosa liberazione di Giona, salvato dal ventre del pesce, accolsero Giona e accettarono la sua predicazione, e in seguito si pentirono. Al confronto Israele, come nazione, si pone in una posizione peggiore, perché non ha voluto ricevere il suo Messia né tantomeno pentirsi. Il secondo fatto poi a cui Gesù si riferisce riguarda Salomone. Infatti Gesù disse loro: la regina del Mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché lei venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone. Ciò è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 42. Gesù era senza dubbio più grande di Giona e di Salomone, e la regina di Saba affrontò un viaggio faticoso dall'estremità della terra per udire la saggezza di Salomone, assai meno importante di Gesù. Pensare che il Signore Gesù Cristo invece era venuto personalmente dal cielo, ma gli israeliti lo avevano respinto. Ed ecco ora che Gesù racconta una delle sue più profonde e significative parabole. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, disse Gesù, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice, tornerò nella mia casa dalla quale sono uscito, e giuntovi la trova vuota, spazzata, adorna. In altre parole, è inutile apportare modifiche nella nostra vita con le sole nostre forze. Amico mio, tu puoi cercare di sforzarti e fare tante cose buone, ma questo non può renderti un cristiano. Se eliminiamo le cose brutte della nostra vita, se vogliamo liberarci dallo spirito e dai principi malvagi di questo mondo, dobbiamo avere una valida alternativa, e questa si chiama Cristo Gesù. Infatti Gesù disse ancora, allora lo spirito immondo va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono qui dimora, e l'ultima condizione di quest'uomo diviene peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Queste parole di Gesù le riporta Matteo al capitolo 12 del suo Evangelo, versetto 45. E questa purtroppo è anche la nostra situazione oggi. Le persone più dure a convertirsi a Cristo sono i religiosi, quei religiosi di chiese in cui non si predica la salvezza per grazia. Si tratta di persone religiose, formaliste, che pensano di essere a posto con Dio e con il mondo, e non lo sono per niente. Sono persone che hanno operato una specie di riforma personale, hanno trasformato se stessi in quella casa a cui Cristo si riferisce, vuota, spazzata, adorna. Proprio così, sono come una casa vuota, così tutti gli spiriti malvagi possono abitarvi tranquillamente. La cosa tragica però è che essi non riconoscono questo fatto. Migliorarsi da soli, ricordatelo sempre, significa soltanto illusione, morte, distruzione, mentre essere rigenerati da Cristo Gesù significa vita e libertà. L'ultima parte di questo capitolo è estremamente interessante e si riallaccia a ciò che abbiamo detto precedentemente. Infatti Gesù ci dirà che esiste una relazione più stretta di quella fra madre e figlio o fra fratelli di sangue. Questa è la relazione stretta che si instaura con Dio attraverso Gesù Cristo per la fede in Lui. Ma leggiamo insieme questi tre meravigliosi versetti in Matteo capitolo 12, versetti 46 a 49. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, cioè alla gente, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse, ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, cercano di parlarti. Ma Gesù rispondendo disse a colui che gli parlava, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano sui suoi discepoli disse, ecco mia madre e i miei fratelli. Il Signore Gesù dice dunque, ieri come oggi, che la relazione più stretta è quella fra Cristo e il credente. Amico mio, se tu sei un figlio di Dio e alcuni membri della tua famiglia non sono ancora convertiti a Cristo, tu sei in relazione più stretta con Gesù che con tua madre o con tuo padre stesso. E se questi tuoi cari non sono ancora salvati, ti accorgi che queste parole sono profondamente vere. Questo dunque è un tipo assolutamente nuovo di relazioni di cui Gesù ci parla. E Gesù conclude il capitolo dicendo, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che nei cieli, esso mi è fratello, sorella e madre. Questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 50. Qual è dunque la volontà del Padre? Che tu ascolti il Signore Gesù Cristo, accetti il suo sacrificio e confidi in Lui, e lo ricevi Gesù come personale Salvatore e Signore della tua vita. Ora, amici, Siamo giunti al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Purtroppo il tempo stringe e dobbiamo procedere a questo nuovo capitolo, capitolo 13. In questo capitolo leggeremo insieme diverse parabole raccontate dal Signore Gesù, parabole che riguardano il regno dei cieli di cui nell'Evangelo di Matteo si parla ripetutamente. Come abbiamo già detto in passato, Il Vangelo di Matteo è probabilmente il Vangelo chiave della Bibbia, la porta aperta sia sull'Antico che sul Nuovo Testamento. E se il Vangelo di Matteo è la chiave della Bibbia, allora il tredicesimo, è il capitolo chiave del Vangelo di Matteo. Si tratta di un capitolo che ci fa comprendere che cosa sia il Regno dei Cieli meglio di qualsiasi altra parte della Sacra Bibbia. Ci troviamo ora davanti al discorso delle parabole misteriose, uno dei tre principali discorsi di Gesù che troviamo appunto nel Vangelo di Matteo. Il primo, spero ricorderete, è il sermone sulla montagna. Il secondo riguarda queste parabole misteriose che rivelano la relazione del Regno dei Cieli con il mondo, e il terzo è il discorso nell'orto degli ulivi, che si riferisce soprattutto al futuro, all'epoca in cui Gesù ritornerà. In chiusura di questo studio vorrei ricordarvi che il Signore Gesù, in un certo modo, seguì la linea di Giovanni Battista, predicando cioè gli stessi principi: ravvedetevi e convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino. E questa parola senz'altro è valida anche per noi oggi. Ravvedetevi e convertitevi, perché così in Cristo sarete salvati. Amici, il tempo è terminato anche per questa volta, quindi devo salutarvi e rinnovarvi il mio appuntamento per il nostro prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 11. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 18. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio. Il titolo del messaggio di oggi è «Non è colpa mia». Due uomini discutevano animatamente nell'ingresso della stazione. Il primo, piuttosto anziano, sembrava molto arrabbiato. L'altro, più giovane, gesticolava per far valere le sue ragioni. «In ogni caso, non è colpa mia!» gridò il primo. E il suo compagno, altrettanto convinto, «Neanche mia!» Avevano perso un treno? Avevano smarrito un bagaglio? Una cosa era certa: nessuno dei due voleva avere torto in quella faccenda. Quando c'è un litigio, ognuno si sforza di provare la propria innocenza e far valere le proprie ragioni. Al limite si può accettare di essersi sbagliati, di non essere stati informati o di non aver capito, ma difficilmente si riconosce di aver agito male. Questo accanimento a non voler avere torto dimostra che nel profondo di noi stessi c'è il desiderio di essere giusti agli occhi degli altri. Ma cosa ne pensa Dio di me? A questo punto devo fermarmi e interrogarmi sui miei errori e sul male che ho commesso e che commetto ancora. Che ne sarà di me quando tutta la mia vita sarà valutata alla luce di Dio? Potrò protestare davanti alla realtà dei miei atti messa a nudo? È necessario che mi affretti a mettermi in regola con Dio riguardo alle mie colpe. Ma come? Ecco cosa insegna Dio. La sola strada da percorrere è confessare di essere peccatori e credere che Gesù è morto per regolare la questione del peccato, per pagare per i colpevoli. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16.

Noi abbiamo considerato lo scopo del matrimonio che è ordinato da Dio e abbiamo detto che questo matrimonio è un patto che Dio stesso ha preparato, in cui due persone vengono assieme per tener cura delle proprie reciproche necessità e per farsi compagnia, come Dio aveva parlato quando disse che non è bene per l'uomo di essere solo. Abbiamo notato come nel libro di Malachia capitolo 2 e nei Proverbi capitolo 2 l'elemento fondamentale nella relazione matrimoniale sia la compagnia. Ora, in che cosa consiste la compagnia? Come la si esprime? Di che stiamo parlando quando si considerano queste cose? Quest'oggi parleremo appunto su questo soggetto. E vorrei che tornassi con me a considerare l'originale scopo del matrimonio come Dio lo ha presentato nel giardino di Eden, nella Genesi 2, 18, 24 e 25. Troviamo parole su questo soggetto che sono molto informative e assai interessanti, che stimolano il nostro pensiero. La prima cosa che Dio ci fa notare è che non è bene per l'uomo di essere solo, e Dio aggiunse: io gli farò un aiuto che gli sia conveniente. E noi parleremo un'altra volta sul fatto di essere un aiuto. Per oggi vogliamo solo considerare l'adattabilità di questa parola, che descrive bene il ruolo della donna, ma non a sufficienza. La parola aiuto qui usata significa un'approssimazione dell'uomo o un qualche cosa che corrisponde a lui. Pensiamoci in questi termini: se noi dovessimo prendere una mela e tagliarla approssimativamente nel mezzo, puoi far lo stesso con altre due o tre mele. Se poi cercassimo di rimetterla assieme, quale dei due mezzi combiacerebbero perfettamente? Quello da cui è stata divisa, non è vero? Tutte le metamele, tutte sono la stessa cosa, su per giù sono tutte uguali, ma c'è solo una metamela che combacerà perfettamente alla metà che noi abbiamo prescelto e che teniamo in mano. Il matrimonio deve essere così: si deve trovare l'altra metà che combaci perfettamente a noi, non solo sessualmente o culturalmente, ma in ogni nostro punto. Il matrimonio è un appaiamento fra due persone che si approssimano l'una con l'altra, due persone che devono combaciare su ogni punto, che sono l'equivalente delle necessità dell'altro. È un'unione che risulta in un perfetto accoppiamento di due persone che sono state prescelte da Dio e che assieme combinano una perfetta unione. In altre parole, abbiamo un marito e una moglie che vengono assieme e che assieme formano qualche cosa che è migliore, più ricco, più completo e più vero di quello che potevano essere prima quando erano separate. Ecco di quel che si parla qui. Certe volte noi sentiamo uomini riferirsi alla propria moglie come alla loro miglior metà. Ma non si parla affatto di questo qui. Nessuna delle due metà è migliore. Dovremmo riferirci l'uno all'altro come alla nostra metà, perché nel matrimonio un coniuge è solo la metà di quello che è e che sarà, mentre il matrimonio si evolve, si sviluppa, crescendo in intimità, in comprensione e in reciproca benevolenza. Il matrimonio è insomma uno stato di compagnia ad ogni livello che porta ambedue i coniugi ad un adempimento che va al di là di loro stessi e che porta in loro il punto di vista dell'altro. Io ora non guardo più al mondo dal punto di vista maschile, ma anche da quello femminile. Io ora usufruisco anche dell'opinione di mia moglie, ed usualmente le donne vedono e considerano le cose differentemente da noi. E così ora posso formarmi un'idea che è più chiara e più vicina alla realtà delle cose, e questo rende la mia vita più ricca e produttiva.
D'altra parte, anche lei può ora vedere il mondo attraverso il punto di vista maschile, non solo attraverso letrine e ricami del romanticismo dei due cuori in una capanna, ma pure attraverso la fatica, la durezza, il sudore della vita quotidiana. Io ho imparato a vedere le cose dal punto di vista femminile e mia moglie ha imparato a vederle secondo quello maschile. Ma ecco che separati l'uno dall'altro nessuno di noi ha una piena prospettiva dell'intero quadro della vita. Ma c'è ancora di più di questo. Certo che avete notato nell'ultima parte del versetto 24 di questo secondo capitolo di Genesi, dove si legge: per questa ragione un uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e i due saranno una sola carne. Ora, qui Dio non sta parlando primariamente o direttamente della relazione sessuale. Sì, la include, ma questa parola, una sola carne, che è ripetuta di nuovo da Paolo in Efesini 5, è usata per descrivere due che divengono una sola persona. Qui la parola carne sta a significare appunto una persona. Infatti alcuni capitoli dopo la stessa parola carne è usata nella descrizione del diluvio universale in cui ogni carne si legge perì, cioè ogni persona. E nella Bibbia spesso quando si parla di carne ci si riferisce alle persone. Allora qui troviamo scritto, come pure Paolo scriverà agli Efesini, che un uomo amerà la sua moglie come lui ama la sua propria carne, cioè se stesso, e tutto ciò che egli fa per se stesso egli lo fa per la sua compagna, perché i due sono uno solo, sono una persona. Tu non puoi far la tua moglie felice senza che tu stesso divenga felice. Tu non puoi rendere la tua moglie scontenta senza che pure tu sii invaso dalla scontentezza. E a questo punto, come Paolo dice, sono così affini l'uno all'altro come se fossero parte l'uno dell'altro. Sono divenuti una sola carne e un'unica persona. E poi infine notate il versetto 25 che continua e dice: e i due, l'uomo e sua moglie, erano ambedue nudi e non se ne vergognavano. Non si vergognavano perché il peccato non era ancora entrato nella loro vita, e non è che si dovevano vergognare della loro nudità, ma erano aperti l'uno all'altro e a Dio, e niente era nascosto. C'era completa intimità ed erano completamente aperti l'uno all'altro, abili di parlare di qualsiasi cosa e di fare qualsiasi cosa, affiatati in tutto e d'accordo su qualsiasi soggetto. E questo è ciò in cui consiste il matrimonio, una intima, profonda comunione con niente framezzo. E il matrimonio cristiano può ristorare questo tipo di ideale che Dio ha stabilito qui in Genesi, quando due persone, completamente arrese a Cristo, vengono ad unirsi assieme ed aprono il loro cuore, il loro animo, la loro mente e le loro gioie, i loro dolori l'uno all'altro nel loro matrimonio. Oh Dio, ascoltatore, non ti piacerebbe avere una persona così a cui tu potessi aprire tutto te stesso? E chi potrebbe essere questa persona? Oh, lo so, tu mi dirai, ma ci sono tanti mai di quei problemi. E sì, è vero, e noi parleremo di questo nel futuro, ma a questo punto vogliamo semplicemente dipingervi un quadro di quello che deve essere il matrimonio cristiano o di quello che potrebbe essere per ognuno di voi. O Signore, aiuta i coniugi nello stabilire un matrimonio cristiano. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Dopo i 70 anni di esilio in Babilonia, gli ebrei erano tornati nella loro terra e avevano ricostruito Gerusalemme, che tornò ad essere una fiorente e splendida città sotto la protezione del re persiano Ciro e dei suoi successori. Passarono gli anni e l'impero persiano fu conquistato da Alessandro Magno, re dei Macedoni, che unificò in un unico regno l'Egitto, l'Asia Minore, la Grecia e le regioni orientali sino ai confini dell'India. Dopo la morte di Alessandro, l'impero greco fu diviso tra i suoi quattro generali. La Palestina, insieme alla Siria, toccò al generale Seleuco e passò di mano in mano ai suoi successori sino alla rivolta dei tre fratelli Maccabei nel 100 a.C., che per circa 35 anni ridiedero ad Israele la sua indipendenza religiosa e politica. Poi giunsero i Romani e il generale Pompeo sottomise le terre al di qua e al di là del Giordano al dominio di Roma. A contatto con genti e popoli pagani, la fedeltà che il popolo ebreo aveva sempre nutrito verso l'Onnipotente diminuiva sempre di più. Molti dei sacri rituali non venivano celebrati e i comandamenti non erano più rispettati. Il regno di Israele, che Davide e Salomone avevano edificato con anni di lotte e sofferenze, non fu più uno stato libero e indipendente. Anche coloro che continuavano a pregare il Signore e a osservare i riti e le tradizioni dei padri erano convinti che fosse sufficiente una partecipazione formale alle cerimonie religiose per ottenere la benevolenza di Dio ed essere giusti.

0: Vedendo tutto ciò, il Signore si rivelò a nuovi profeti e li inviò in mezzo al popolo per ricondurlo ad osservare la legge e i comandamenti. Sin dai tempi del regno di Israele, Dio aveva ammonito il popolo servendosi di grandi profeti, le cui parole sono riportate dalla Bibbia. Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Osea e molti altri che sono rimasti sconosciuti. Questi profeti predicarono nelle città, nei campi, nei luoghi di lavoro, esortando gli uomini a rispettare i comandamenti di Mosè e a conservare la fede nonostante il passare dei secoli.
1: Popolo di Israele, tu non preghi più nostro Signore Onnipotente. Ti sei lasciato sedurre dai greci e dai siriani e offri sacrifici ai loro idoli di pietra. Tu sei un miscredente e un eretico.
2: Che c'entro io? Sono solo un povero pescatore.
1: Hai detto cosa c'entri tu? Tu, pescatore, non sei forse della stirpe di Abramo? Ascolta, devi prestarmi ascolto. Questa è la parola del Signore.
2: Levati dai piedi. Non vedi che sto lavorando? Vattene, vecchio pazzo!
1: Se non ti penti immediatamente, sappi che un giorno la collera divina si abbatterà su di te e sprofonderà in un abisso senza fondo di angoscia e disperazione!
2: Togliti dai piedi, ho detto!

0: Toglietemi dalla strada!
1: L'impero romano era in piena espansione e aveva esteso il suo dominio fino a quelle terre. Da circa 60 anni Roma aveva ridotto a provincia la Palestina, affidandola nel 40 a.C. al governo di un uomo astuto e ambizioso, Erode il Grande, amico di Ottaviano Augusto.
2: Benvenuti, benvenuti! Da questa parte, prego!
3: Eccoli, si credono i padroni della nostra terra.
4: Guardali, maledetti romani!
5: Ma chi si credono di essere?
2: Uscite, fuori, fuori! Per oggi tutta la locanda è occupata dalla cavalleria romana.
5: Cosa? Ma io ho già pagato la mia stanza!
6: Tu devi essere un uomo di Dio, un rabbì.
7: No, io sono soltanto un uomo che predica la parola del Signore.
8: Allora, tu puoi parlare con Dio.
6: Ti supplico, dimmi quando finirà la schiavitù del nostro popolo.
7: Solo quando Dio Onnipotente ci invierà il Salvatore, il Messia.

0: Ce lo dice spesso anche nostro padre. Ma quando arriverà il Messia?
1: Presto, molto presto. I tempi sono maturi. Quando lui verrà, molti lo seguiranno e il popolo tornerà ad obbedire alla parola del vero Dio.
2: E che cosa farà quando arriverà?
1: Egli giudicherà le nazioni e a tutti i popoli detterà le sue leggi. Allora gli uomini fonderanno le loro spade in aratri e le loro lance in falci per mietere grano. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non ci saranno più guerre. Vieni, casa di Giacobbe, vieni e camminiamo nella luce del Signore.
0: Ma quando arriverà, come faremo a riconoscerlo? Tu parli come se già lo vedessi, ma poi taci. Sembra che vuoi nasconderci ciò che sai.
1: Nessuno conosce il suo volto, né sa quando arriverà, ma egli verrà e noi lo riconosceremo.

0: Quale sarà la direzione giusta? Ehi, voi, mercanti!
1: Sì, dimmi, che cosa vuoi?
0: Qual è la strada che porta a Gerusalemme?
1: È quella.
0: Aspetta!
1: Cosa vuoi ancora?
0: Di chi sono tutte queste statue?
1: Questa terra è stata dominata da egiziani, assiri, babilonesi, persiani, greci. E tutti loro hanno lasciato su questo luogo le statue dei loro idoli.
0: Vorresti dire che anche noi finiremo come gli altri?
1: Anche voi romani, immagino, ci lascerete qualcosa.
0: Avanti!
1: Sto ripensando alle parole che ci ha detto il profeta. I tempi sono ormai maturi.
2: Allora anche i romani se ne andranno via.
1: Presto, ne sono sicuro, molto presto. Ora andiamo, i nostri amici ci aspettano.
2: Dove dormiremo stanotte?
1: Non ti preoccupare. Siamo quasi arrivati. Guarda, lassù, quella grotta nella montagna.
2: Sei sicuro che è proprio quello il luogo dove ci aspettano?
1: Certo, là ci sono i nostri fratelli. È lì che dobbiamo andare.
3: Oh, vi aspettavamo, figli di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Che il Dio vi benedica. Oh, Signore, ti prego, benedici questo pane.
1: Benedicilo, Signore.
2: Benedicilo, Signore. Ma tu dov'eri mentre noi mangiavamo?
4: Ero qui, che scrivevo.
2: Ma non hai fame? Non mangi?
4: Ho mangiato qualcosa, figliuolo.
2: Cosa scrivi su questi rotoli?
4: Sono le parole del Signore. Qui è scritta tutta la nostra storia.
2: E perché tu stai copiando questi vecchi scritti?
4: Copio le sacre scritture per poi farle avere a tutti i fratelli ebrei che vivono sparsi per il mondo. Così la parola del Signore potrà giungere anche nelle comunità che abitano tra genti straniere. Lontano dalla loro terra rischiano di perdere la vera fede, perciò dobbiamo tramandare per tutti la parola del Signore, perché venga letta negli anni e nei secoli a venire, fino alla fine del mondo. Questa è la storia di Mosè. Questi sono i salmi di Davide. Oh Signore, ti prego, veglia su di me e salvami. Proteggimi dalle spade dei nemici e dagli assalti delle bestie feroci. Poi ci sono gli scritti del profeta Ezechiele. Raccontano avvenimenti che risalgono all'esilio del nostro popolo a Babilonia. Avvenimenti che risalgono a più di 600 anni fa.
2: E cos'altro c'è scritto su questi antichi rotoli?
4: Ascolta. E verrà il giorno in cui un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Un virgulto germoglierà dalle sue radici. Sopra di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di forza, spirito di conoscenza e di timor di Dio. Infine arriverà il vero re che il nostro popolo attende con impazienza da oltre un migliaio di anni.

0: Tu sei l'unico a possedere questi scritti?
1: No, naturalmente no. Ve ne sono nel Tempio a Gerusalemme. Anche nelle sinagoghe. E nelle sacche dei mercanti che con le carovane attraversano il deserto. Vieni con me, figliolo. Vedi lassù quel gruppo di stelle? Più o meno in quella direzione apparirà una stella di incredibile splendore. Stanotte c'è una stella che brilla più delle altre. La vedi? Un giorno una stella come quella annuncerà la nascita del Messia.
2: Quella stessa notte, nel suo villaggio, anche una fanciulla di umile famiglia ammirava incantata le stelle che brillavano nel cielo.
3: Maria, Maria! Cosa stai guardando?
4: Le stelle. Le stelle sono così belle stanotte.
3: Le stelle?
4: Oh, sì. Ah, dimenticavo. Devo impastare e cuocere il pane per domani mattina.

0: Maria. Maria.
1: Chi sei? Come sai il mio nome? E dimmi, che cosa vuoi da me?
0: Ave, o piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Non devi temere, Maria. Tu hai trovato grazia davanti a Dio.
1: Grazia davanti a Dio?
0: Per grazia di Dio, tu concepirai nel tuo seno e darai alla luce un figlio, che chiamerai col nome di Gesù. Egli sarà grande e da tutti verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Iddio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine.
1: Come sarà possibile? Io sono vergine, non conosco uomo.
0: Lo Spirito di Dio scenderà su di te, e la potenza di Dio ti coprirà della sua ombra. Per questo il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Perché niente è impossibile a Dio.
1: Ecco l'ancella del Signore. Che questo avvenga secondo la tua parola.

0: Quella notte anche tre uomini, tre saggi, stavano osservando il cielo stellato.
1: Fratelli, io ho letto nel futuro e ho visto la nazione di Israele. Un nuovo re come una fulgida stella sorgerà su quella nazione.
2: Sì, è così. È annunciato molto chiaramente. Guardate, questo rotolo è stato scritto al tempo dell'esilio a Babilonia.
3: Non ci sono dubbi.
4: Il santo bambino sta per nascere. È tempo ormai di partire per la terra di Israele, per Gerusalemme.
0: I tre saggi si recarono allora da un orefice ed acquistarono una corona d'oro per il futuro re. E poi da uno speziale per acquistare incenso, mirra ed oli profumati. Essi non avevano alcun dubbio. Seguendo la direzione indicata dalla stella divina, si affrettarono a raggiungere la lontana terra di Israele. I loro cuori traboccavano di gioia, perché sapevano che andavano a rendere omaggio al re dei re.

0: sviluppò tra i giudei un movimento mistico e religioso che si ritirò nel deserto alla riscoperta dell'autentica parola di Dio contenuta nei libri della Bibbia. Fu un movimento di protesta contro le degenerazioni della religione ebraica sotto l'influsso della cultura greca, contro la trascuratezza del popolo nell'osservanza della legge di Mosè, contro la corruzione del sistema politico.
1: Fu una setta che contava poche centinaia di adepti, spesso misteriosi, che gli studiosi chiamano Esseni. Disgustati dalla società, ne erano usciti per vivere appartati, fondando una vera comunità monastica. Apparteneva probabilmente a questo movimento la comunità di Qumran, sulle rive del Mar Morto.
0: Gli Esseni praticavano la comunione dei beni, seguivano una disciplina penitenziale, consumavano i pasti in comune.
1: La comunità era guidata dal maestro di giustizia e i membri che vi appartenevano si definivano i figli della luce, in lotta con i figli delle tenebre.
0: Gli Esseni avevano scelto di vivere nelle regioni desertiche e spopolate in attesa del giorno in cui il Messia di Dio li avrebbe guidati verso una grande vittoria. Ma le loro speranze andarono deluse. Non riconobbero l'avvento del Messia e furono dispersi dalle truppe romane di Tito nel 69 d.C.
1: La storia non ci aveva tramandato notizie di questo gruppo religioso, le cui testimonianze vennero improvvisamente alla luce nel 1947, quando un giovane pastore scoprì in una grotta presso Qumran alcune giare di terracotta che egli ritenne potessero contenere un tesoro.
0: Ed effettivamente si trattò di un inestimabile tesoro per la fede e la cultura degli uomini. Alcuni di questi recipienti contenevano infatti antichissimi rotoli di pelle e di papiro, i libri sacri della comunità. I loro proprietari li avevano nascosti nelle caverne per sfuggire alla distruzione delle truppe romane. Questi rotoli riportavano trascritti fedelmente molti libri dell'Antico Testamento ed altri testi in lingua ebraica ed aramaica, la lingua parlata in Palestina al tempo di Gesù.

In quei giorni, Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia.

0: Gli amanuensi lo hanno trascritto in più copie. Hanno lavorato per 6 giorni. Hanno finito questa notte.
1: Molto bene. L'editto dell'imperatore deve essere comunicato a tutti prima del calar del sole.
2: L'editto dell'imperatore romano Augusto era rivolto a tutti gli ebrei che abitavano in Palestina. I soldati romani, dal loro quartiere generale in Cesarea, sul Mediterraneo, partirono alla volta dei diversi villaggi della Palestina per informare il popolo ebraico che Augusto aveva ordinato un censimento.
3: Ehi, voi! Non c'è una sinagoga in questo villaggio? Portatemi là. Salute a te, maestro.
4: Che cosa vuoi, soldato?
3: Ti porto un nuovo editto dell'imperatore Augusto.
4: Per me puoi buttarlo via. Non voglio neppure vederlo.
3: Anche tu sei tenuto a rispettare gli editti dell'imperatore.
4: Ma che stai dicendo? Perché mai dovrei obbedire al tuo imperatore?
3: Augusto è anche il tuo imperatore. Noi romani governiamo la Palestina da molti anni. Forse non te ne sei ancora accorto, maestro.
4: Non vantartene, soldato. Ormai non si capisce più a chi appartenga questa nazione.
3: L'imperatore ordina che tutti gli uomini e le donne di Giudea si rechino nei loro luoghi di nascita per un censimento.
4: E perché il tuo imperatore vuole sapere chi siamo e quanti siamo?
3: Conoscendo l'esatta popolazione, l'imperatore potrà imporre delle tasse adeguate al re Erode che amministra per noi queste terre.
4: Quindi saremo costretti a sopportare il peso di altre tasse. Quando saremo di nuovo liberi?
3: Il tuo popolo è libero perché Roma regna sulla sua terra.
4: Ma che ne sai tu? Guarda questo rotolo, sai che cosa stavo copiando? È la storia di Salomone che costruì un tempio per il nostro Signore a Gerusalemme. Era un bellissimo tempio, con pavimenti e pareti d'oro. Un edificio magnifico. Era talmente bello che la gente veniva da tutte le parti del mondo per ammirare il tempio di Salomone, tanti, tanti anni fa, quando Roma non esisteva. Ma molto presto arriverà un messia a salvarci.
3: Chi? Ma cosa stai farne di?

0: Ti senti bene, Maria?
1: Sì, sì, sto bene.
2: Come si chiama questa valle?
3: È la Valle del Giordano.
4: Gerusalemme è vicina. Possiamo accamparci qui per la notte.
5: Presto, montate le tende. Guardate, da qui riusciamo anche a vedere perfettamente la stella che ci guida.
0: Devi essere terribilmente stanca, Maria. Forse non era il momento giusto per questo lungo viaggio da Nazareth sino alla mia città natale, a Betlemme. Soprattutto ora che sta per nascere il bambino.
1: Non preoccuparti, Giuseppe.
0: Quando sarai troppo stanca, dimmelo, mi raccomando.
1: Certo. Le stelle sono magnifiche.
6: In quello stesso momento, nel suo palazzo a Gerusalemme, c'era un uomo inquieto, tormentato da dubbi e sospetti. Augusto lo aveva nominato re della Giudea, ma non era un ebreo, e per questo era odiato dal popolo. Quell'uomo era Erode.
7: Signore, sono giunti gli astrologi, come tu hai ordinato.
3: Salute, o re, siamo ai tuoi ordini.
8: Si dice che sia apparsa una stella incredibilmente luminosa. Voglio sapere se questo evento sarà di buono o di cattivo auspicio per il mio regno.
3: Erode, comprendiamo il tuo turbamento.
8: Ditemi, i miei nemici diventeranno più forti di me? E la mia alleanza con i romani aumenterà il mio potere? E riuscirò a far tacere il sommo sacerdote del Tempio e la sua gente che contesta la mia autorità?
3: È scritto che il tuo regno non avrà mai fine, re Erode. E questa stella per te è presagio di immensa fortuna.
8: Vediamo, dov'è questa stella di cui tutti parlano? Da che parte devo guardare per vederla? Dov'è?
3: Se desideri vederla, bisognerà far spegnere tutti questi fuochi.
8: Spegnete i fuochi!
3: Ecco, Erode. Adesso puoi guardare il cielo in quella direzione.
8: Ah! Io non vedo nessuna stella in quella direzione. Via! Andatevene via! Via di qui!
9: Eppure quella stella si vede chiaramente.
8: E sentiamo, quale sarebbe questo straordinario evento?
5: La nascita di un nuovo re. Come ha preannunciato il profeta.
8: Solo io il re di questa terra, e i miei eredi lo diventeranno dopo di me.
5: Noi non sappiamo di quale terra diventerà re, ma la profezia dice con chiarezza che da qualche parte in questo paese sta per nascere un bambino che diventerà re.
8: Tutto questo è assurdo. Chi ha messo in giro questa voce?
10: Lo abbiamo visto scrutando il cielo, ed è anche scritto nelle sacre scritture del popolo ebraico.
4: Inoltre sappiamo che gli abitanti di questa terra stanno aspettando da secoli un Redentore inviato dal Signore. Lo chiamano il Salvatore, il Messia.
5: E il popolo sostiene che quest'uomo diventerà il suo re.
8: Cosa? Non mi hai sentito allora? Ti ho appena detto che sono io il re!
5: Re Erode, hai udito la profezia. Farai bene a crederci come tutti noi.
8: Crederci? Credere a che cosa? Profeti, oracoli, mistici? Gente che parla al vento!

0: Guardate, questa è la terra di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
1: Ascoltatelo, è un profeta.
0: Il Salvatore, colui che ci libererà, vedrà la luce su questa terra. Le genti di tutte le nazioni lo riconosceranno e tutti gli uomini conosceranno la sua potenza.
2: Scansati, vecchio!
0: Oh, perché mi fate questo? Il Salvatore, colui che ci libererà, vedrà la luce su questa terra. Il Salvatore, colui che ci libererà, vedrà la luce su questa terra. Le genti di tutte le nazioni lo riconosceranno e tutti gli uomini conosceranno la sua potenza.

0: È stato ordinato a tutti gli abitanti della Palestina di andare a registrare il proprio nome nel luogo di nascita.
1: Ciò nonostante, ci sono tra voi molte persone che non lo hanno ancora fatto.
0: Sappiate che chi non avrà rispettato l'editto entro la data stabilita sarà punito secondo la legge. Ogni capofamiglia, così è scritto in questo editto, deve presentarsi all'autorità del suo luogo di nascita e dichiarare il suo nome, quello dei figli e degli schiavi, e denunciare bestiame, terra e ogni altra proprietà in suo possesso. Lo stesso re Erode di Giudea, massima autorità riconosciuta dall'impero romano, rispetterà il presente editto.
2: Sei stanca, Maria. Coraggio, siamo quasi arrivati a Betlemme.
3: Giuseppe, non preoccuparti per me. Sta tranquillo, sono al sicuro se il Signore mi protegge.
2: Hai ragione.

0: Quella montagna, non è?
1: Sì, Maria, finalmente siamo arrivati.
0: Allora, quel villaggio?
1: Sì, è Betlemme. Abbiamo ancora un po' di strada da fare. Te la senti, Maria?
0: Sì, certo.
2: Re Erode, in cielo è apparsa la stella di cui parla la profezia. E in questa antica profezia è scritto: nella città di Betlemme.
3: Basta! Chi ha scritto le parole che stavi leggendo?
4: Il profeta Michea.
3: E quanti anni fa sono state scritte?
4: 800 anni fa.
3: E voi credete che gli abbia detto il vero?
2: La nostra gente trascorre intere giornate nelle sinagoghe leggendo e rileggendo queste parole. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minore fra le principali città di Giuda, perché da te uscirà un capo che guiderà Israele, mio popolo.
3: Dunque, a quanto dice la profezia, questo re dovrebbe nascere nella città di Betlemme. In quale luogo della città dovrebbe nascere? In quale casa? In quale famiglia? E come si chiamano i suoi genitori?
2: Erode, tutto questo noi lo ignoriamo. Non possiamo risponderti.
3: Cosa? Quindi, se ho ben capito, non c'è alcun modo di scoprire chi è né dove si trova quest'uomo che voi chiamate re.
2: Ma sicuramente noi lo riconosceremo quando arriverà.
3: Davvero?
2: Perché egli è l'inviato del Signore. Egli è un dono del Signore e noi lo riconosceremo senza alcun dubbio.
3: Già, capisco. Ma certo, ora ho capito cosa volete dire. Allora, questa profezia deve essere vera. Perciò ho deciso che quando colui che voi chiamate re arriverà, anch'io mi recherò da lui e gli renderò omaggio.
5: Sta bene, ora lasciaci andare, ti precederemo a Betlemme.
6: A Betlemme! A Betlemme!

0: Scusami, sto cercando un alloggio, un riparo per questa notte. Che fare, Maria? Tutte le locande sono piene.
1: Andrà bene un posto qualunque, ma dobbiamo trovarlo al più presto.
0: Maria, vuoi dire che sta per nascere?
1: Sì.
0: Oh no, allora dobbiamo trovare subito un alloggio.
1: Andrà tutto bene, il Signore e il Dio veglierà su di noi.
0: Allora, vediamo. Ah, ma sì, certo, so io dove potremmo andare. Dovrebbe esserci una grotta lassù, vicino a quella collina. Presto, andiamo, Maria.
1: Sì, andiamo.

0: quella stella diventa sempre più luminosa.
1: Hai ragione, è meravigliosa.
2: Oh, oh, oh, oh. Ricordo che mio padre lo ripeteva continuamente. Quando sorgerà una stella sul deserto della terra di Giuda, vorrà dire che il nostro Signore ci sta mandando un segno.
0: Un segno del Signore? Ma che cosa voleva dire?
2: Ecco, in altre parole, egli invierà un Salvatore a tutti gli uomini che vivono sulla terra.
3: Allora sta per accadere qualcosa di straordinario.
2: Già. Sicuramente quello per cui noi tutti stiamo pregando da tempo.

una lieta novella che sarà di grande gioia per tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è Cristo Signore.

Bentrovati, sono molto contenta di essere di nuovo con voi, visto che giovedì scorso non mi è stato possibile venire. Ogni tanto sono impegnata con i miei nipoti, ringrazio il Signore perché me li ha donati e quindi non posso fare tutto. Se faccio una cosa non posso fare l'altra. Volevo aprire questa diretta con questo verso, Salmo 40 verso 17, dice: quanto a me, io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Sembra una parolina veramente piccola questo ma esce proprio, cioè noi ci rendiamo conto quando sembra tutto perduto, quando l'uomo si rende conto, cioè l'essere umano si rende conto delle proprie fragilità, quando le circostanze faticose della vita ci schiacciano, arriva quel ma che cambia la cosa, il decorso degli eventi. Infatti il salmista dice: sono misero e povero, sono debole, sono incapace, stanco, ma la frase non termina lì, dice: ma il Signore ha cura di me. Che bello sapere che il Signore ha cura di noi. La miseria dell'essere umano incontra la cura di Dio, la debolezza nostra mortale incontra la forza del Signore. C'è in Genesi 50:20 quando dice: voi, è Giuseppe che parla ai fratelli, voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. E poi c'è un verso di Salmo 30, il verso 5: il pianto può durare una notte, ma al mattino giunge la gioia. E poi anche in Efesini: eravate morti nei falli e nei peccati, ma Dio che è ricco di misericordia. Quindi, andando avanti, ogni volta che compare questo ma, sembra quasi che il cielo si apra, perché Dio entra nella situazione in cui veniamo a trovarci e cambia la prospettiva. Quindi anche noi, quando siamo stanchi, preoccupati, Dio ci risponde e dice: stai tranquilla, non preoccuparti, non ti lascerò, avrò cura di te, Flora. Quindi, caro ascoltatore, anche oggi stiamo guardando soltanto la prima parte della frase, sono misero e povero. Non fermiamoci, andiamo avanti, il Signore ci invita ad andare avanti. Dice: ma io sono con voi. E quindi quando Dio entra nella nostra vita, il dolore non è più senza speranza e il buio non è definitivo, perché dopo il buio, dopo la notte, viene il giorno, perché l'ultima parola appartiene sempre al nostro Dio, che è onnipotente e sa come stanno le cose. Buon ascolto, sono Flora, qui è Radio Evangelo Piemonte. Chi vuole partecipare a questa diretta lo può fare telefonando allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Aurora.
1: Oh, ciao. Ciao. Ciao. Oh, Madonna mia signora, Flora. Va bene. Va. Ciao carissima, ciao ciao. Siamo qui per dare. Posso?
0: Sì, sì, sei in diretta.
1: Flora, ok. Sono qui per dare una parola giusta per tutti coloro che ci ascoltano. Oh, miei cari, vi prego, aprite gli occhi e le orecchie, aprite il cuore di ciò che io vi dico, perché sono tempi maturi, sono tempi che Gesù ci dice, non tardate più, aprite i cuori e aspettatemi che io da un momento all'altro arriva. E guai chi non è presente col cuore, che mi dà il cuore, non lo riconosco. Allora Gesù dice, il vostro cuore non sia turbato, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io sarete ancora voi.
0: Amen.
1: Ma che meraviglie, queste sono parole di Gesù.
0: Amen.
1: Queste sono parole di Gesù, dice aprite il cuore, datemi il cuore a me, perché se io arrivo e non vedo il vostro cuore, non lo riconosco, vi lascerò qui nella tribolazione più atroce.
0: Amen.
1: E miei cari, aprite il cuore a Gesù e pregate tanto al Signore.
0: Ok.
1: Che
0: grazie.
1: Vi dà pace e serenità nei vostri cuori, che vi metta la fede nei vostri cuori. Mi raccomando, non tardate.
0: Grazie,
1: perché i tempi sono proprio maturi.
0: Grazie Aurora.
1: Oh, che Dio vi benedice a tutti quanti.
0: Anche a
1: e
0: te.
1: Che benedice la sua parola ovunque viene predicata.
0: Amen.
1: Aprite la bocca, parlate agli altri, che Gesù è meraviglioso.
0: Amen.
1: Grazie. Ciao,
0: ciao
1: Flora,
0: ciao.
1: Che Dio ti benedice. Ciao, ciao,
0: ciao. Anche a te, ciao, ciao, ciao. Aurora ha fatto un bellissimo appello. I tempi sono duri perché il Signore sta per tornare e prendere i suoi. Quindi lei ha invitato chi ancora non appartiene a Gesù di convertirsi, di accettare Gesù come personale salvatore.

0: Ciao Silvano. Silvano, pronto? Sei in diretta.
1: Ah, sono in diretta, benissimo. Pace
0: mi
1: a
0: senti?
1: Tutti, pace, pace Flora.
0: Ok, pace.
1: Dato che sono fuori non ho la possibilità di ascoltare tramite orecchio, perché adesso leggo quelle che voglio condividere. La mia condivisione la troviamo nel Salmo 62, versetto 8,
0: sì,
1: che dice così: confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Sì, è molto importante non confidare nella ricchezza terrena, perché può facilmente portarci alla rovina. Ma confidiamo invece nel Signore. Presentiamoci umili fin dal mattino davanti a Dio, confidando a Lui le cose più segrete del nostro cuore, con la certezza che Egli ci ascolta e desidera fare il bene per noi. Noi abbiamo bisogno del Signore come l'aria che respiriamo.
0: Certo.
1: Egli è onnipotente e può cambiare la nostra vita se solo ci presentiamo sinceri e senza timore, sapendo che in Lui non troveremo una sgridata, ma solo amore e comprensione. Presentiamoci così come siamo, perché Egli guarda nell'intimo, e se ci pentiamo sinceramente del nostro peccato, Egli ci perdona e ci purifica. Gesù ci ama, non è venuto sulla terra per condannarci, ma per prendersi tutte le nostre iniquità e salvarci dalle conseguenze del male.
0: Amen.
1: Confidiamo sempre nel Signore e a Lui diamo onore e gloria in eterno.
0: Amen. Amen. Amen. Grazie Silvano.
1: Bene, Flora, io sento poco. Okay. I saluti a tutti quanti gli ascoltatori che mi hanno ascoltato.
0: Grazie.
1: Confidiamoci sempre nel Signore, che è Lui l'unico che ci può salvare. Non speriamo nella vita terrena, perché andiamo proprio
0: anche
1: male.
0: Perché quella è breve, sembra lunga, ma poi è breve.
1: E non confidiamo nell'uomo, ma questo è certo. Mi sto guardando nella mia pelle quanto è falso la parola dell'uomo. Perché sono
0: così.
1: sono quasi tre mesi che sono a piedi e ancora non si sa niente. E non si può andare avanti. Non confidiamo mai nell'uomo, confidiamo sempre nel Signore.
0: Amen.
1: Che Dio ci benedica. Pace Flora, alla prossima.
0: Amen, amen. Ciao caro, ciao. La linea è libera, quindi chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Sono Flora.

0: Sei in diretta, Antonietta.
1: Sì, volevo parlare, non so se l'ho già detto, ma della quando mi ha colpito di nuovo, perché l'avevo già letto tante volte, mi era rimasto impresso. Paolo sulla via di Damasco.
0: Sì.
1: E fu accecato, no? Aspetta, ho tutto scuro qua, c'è la luce che non si vede.

0: quello che è rilevante, quando dice che lui è sulla verde massa, no? Bene, tutti noi cademo per terra che sentiamo una voce dal cielo. Tutti noi cademo dal cielo. Allora, udivo una voce che mi diceva in lingua ebraica: Paolo, Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Quello che qui dice, il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Quindi quello che mi impressiona quando leggo questo passo è che noi, se abbiamo il Signore dentro di noi, come avevano i cristiani che Paolo perseguitava, le cose che fanno i cristiani anche adesso nella chiesa perseguitata, quello che fanno ai credenti perseguitati, la fanno a Gesù, perché Gesù è in noi. Non dice: perché fai questo ai miei servitori? Dice: il Signore mi rispose: io sono Gesù che tu perseguiti.
1: Ma lui
0: lo
1: perseguitava perché era un fariseo e pensava che i cristiani fossero, cioè, secondo
0: sì,
1: lui.
0: Dico, ma quello che voglio mettere in rilievo, Flora, sì, è che non dice Gesù tu perseguiti i miei fedeli, dice: io sono Gesù che tu perseguiti. Quindi quando sei un vero figlio di Dio, che hai Gesù dentro di te,
1: verremo perseguitati, è certo.
0: Vieni perseguitato, ma a Gesù perseguitano, perché dice: io sono Gesù che tu perseguiti.
1: È proprio così, perché
0: quando c'è la separazione alla fine del mondo, che metti il capo da una parte e poi dall'altra, che dice: quello che avete fatto a un minimo di questi piccoli avete fatto a me. Quindi quello che ne facciamo di bene o di male ai figli di Dio, lo facciamo a Gesù stesso.
1: È proprio così, hai detto bene. Quindi facciamo in modo di non far male ai nostri fratelli, che sono anche figli di Dio.
0: Sì.
1: Ok, grazie. Ti sento un po' affannata, patisci il caldo?
0: Sì, tanto. In questi giorni sono un pochino meglio, ma adesso di nuovo mi è venuta l'ansia e questo caldo l'affanno.
1: Ti sento che parli...
0: Io già lo fatico da giovane il caldo.
1: Scusa, ma non uscire, perché con il cuore hai problemi, stai calma.
0: Siamo in casa.
1: Ok.
0: Ti abbraccio, Flora.
1: Grazie, ti abbraccio.

0: Giuseppe, sei in diretta.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori. Buon proseguimento d'ora.
0: Grazie, quando
1: te. Ho piacere di sentirti, ciao.
0: Ciao, ciao Giuseppe, mi ha fatto piacere sentirti. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ci ha fatto piacere sentire Giuseppe che è uscito dall'ospedale. La linea ora è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Ciao Gabriella.
1: Oh, ciao Flora. Parava sul campo, ecco. Come sta? Gli va bene?
0: Grazie a Dio, col caldo però andiamo avanti.
1: Qui fa molto caldo. Pensa che ho appena letto "Impara a essere contento dello stato in cui ti trovi", ce lo consiglia l'Apostolo Paolo.
0: Ed era in galera.
1: Esatto. "Impara a essere contento", dico: "Signore, insegnami e aiutami ad imparare", perché chiaramente adesso si soffre caldo, e quindi grazie Signore che fa caldo. Che noi preghiamo davvero che la parola del Signore, che invece scalda il cuore, possa entrare in tanti cuori.
0: Amen.

0: perché solo quando Gesù dice io vi do pace, vi do la mia pace, e quella è la cosa più bella che possa esserci, perché
1: perché nel mondo non ci sarà mai pace, anche se
0: no,
1: se si impegnano mai. I capi dello Stato, loro fanno di tutto, ma ci sono più di 60 guerre nel mondo, ma
0: esatto.
1: Nessuno ne parla.
0: Esatto. E ho letto ultimamente queste cose, sono proprio dolente per chi è dentro ai guai, ma sappiamo dalla Bibbia che pian piano purtroppo tutto il mondo andrà nella guerra, però Gesù ha promesso che tornerà e ci tornerà prima. Che
1: amen,
0: bello,
1: amen. Questa cosa l'ha detta anche Aurora, ha fatto un appello, ha detto ravvedetevi perché il Signore sta per tornare.
0: Esatto, esatto. I tempi stanno maturando, e leggendo con calma tutto l'Evangelo, Gesù ha detto, ma io toglierò e prima risusciterà i suoi morti, coloro che sono morti nella fede in lui, e poi raccoglierà noi se siamo ancora vivi.
1: Amen.
0: Grazie Gesù per quello che hai fatto.
1: E per quello che ci ha promesso.
0: Eh sì.
1: E grazie Gabriella, ti abbraccio.
0: Buon lavoro.
1: Grazie,
0: ciao sorella, ciao.

0: Ciao Samuele.
1: Pace, sorella Flora.
0: Mi fa piacere sentirti.
1: Anche per me oggi è un piacere partecipare a questa diretta, e chiaramente la diretta è fatta proprio per esortare coloro che sono sintonizzati su questo canale radio, e noi non vogliamo mancare a questa possibilità che ancora una volta Dio ci dà. Oggi voglio leggere a cavallo di due capitoli, da Seconda Pietro, dal capitolo 1, versetto 19, continueremo fino al capitolo 2, versetto 3.
0: Okay.
1: Quindi, Seconda Pietro, capitolo 1, dal versetto 19 al capitolo 2, versetto 3.
0: Sì.
1: Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella del mattutino sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia delle scritture proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza, e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera, e la loro rovina non si farà aspettare.
0: Amen.
1: Amen. Cosa ci insegna la parola? Quanto sia importante conoscerla, perché ci sono persone che non hanno zelo, ci sono altre persone che hanno zelo, ma sia l'uno che l'altro, senza la conoscenza della parola, si può essere facilmente ingannati. Quindi la parola esorta ai figli di Dio nel studiare questa parola, e quando il Signore chiama le sue pecore, dice che le sue pecore conoscono la sua voce. Come si potrebbe mai conoscere la voce se uno non studia la parola?
0: Certo.
1: Occorre studiare la parola, occorre, al fine di non essere sballottati a destra come ogni vento di dottrina. Quindi l'esortazione che vogliamo fare oggi, non solo per quelli che già la studiano, l'ascoltano, quindi prendere ancora maggiore consapevolezza, maggiore posizione, ma anche per coloro che non si sono mai costati alla parola di Dio e vivono, diciamo, in una forma di religiosità, che ascoltano quanto gli viene insegnato, perché è più facile ascoltare che magari impegnarsi a leggere un libro.
0: Certo.
1: Impegnarsi a leggere, valutare quello che effettivamente è la parola di Dio. L'attenzione è forte. Il Signore ci dice di leggere questa parola, perché questa parola ci mette al riparo di qualsiasi situazione che potrebbe essere sgradevole. Chi, quando accade qualcosa, non va a leggere la postilla che magari ha stipulato un'assicurazione personale nella propria casa? Perché quella postilla dice: guarda, l'assicurazione sta coprendo anche questa parte qui. Quindi l'esortazione che oggi la parola di Dio fa ogni uomo: leggerla, meditarla, chiedere al Signore che dia questa rivelazione, al fine di non prendere tutto ciò che ci è detto, perché ci è dato per buono.
0: Certo.
1: Ma al fine di avere un messaggio forte che rimanga comprensibile nel nostro cuore e possa portare frutto.
0: Certo, una conoscenza personale.
1: Esattamente.
0: Perché molti vivono dicendo: ma mi hanno insegnato così i miei genitori, i miei nonni, mi va bene così.
1: Esattamente. Invece leggere la parola ci permetterà di rimanere nella verità. Noi conosceremo la verità ci farà liberi, dice il Signore.
0: Sì.
1: Gesù, e noi saremo veramente liberi. Più nessuno ci potrà raccontare cose, perché quando abbiamo letto la parola è stata data all'uomo affinché chi la legga, e mettendola in pratica, ne ha beneficio. Amen. Sorella, voglio ancora sopportare un saluto sia da parte mia che di mia moglie. Voglio ricordare di pregare per i carcerati, per Amen. La Chiesa perseguitata, per il popolo di Israele, per coloro che sono nell'afflizione, e non dimentichiamo ancora di ricercare la santificazione senza la quale nessuno potrà vedere il volto di Dio.
0: Amen.
1: Il tempo è stretto, il tempo è vicino, i tempi si stanno facendo sempre più difficili, ma dice il Signore: quando voi vedrete accadere tutte queste cose, rallegratevi, perché la vostra redenzione è vicina.
0: Amen.
1: E noi ci rallegriamo anche se la vita sta diventando difficile, perché inevitabilmente è così, ma è importante seguire la parola,
0: perché noi siamo preparati, quindi anche nelle difficoltà sappiamo che il nostro un viaggio breve sulla terra. Quindi non ci siamo attaccati alle cose terrene, quindi il nostro viaggio poi proseguirà nell'eternità col Signore, quindi questa
1: Amen.
0: È la cosa bella.
1: Amen.
0: Allora, per voi andate, scusa Samuele, ogni settimana andate nelle carceri?
1: Allora, dunque, io faccio colloqui al sabato del culto, e durante la settimana io vado spesso, in questo caso solo oggi, ma ho fatto già lunedì, martedì e mercoledì, ho tenuto diversi colloqui con detenuti, e quello che vedo è come la mano potente di Dio si muove in un ambiente, perché sto facendo tantissime esperienze e mi rendo conto che i veri carcerati, perché comunque loro hanno commesso delle pene, ma i veri carcerati non sono le persone dietro le celle, dietro le sbarre, ma sono quelli di fuori, perché fuori la società ormai ci sta rubando tutto il tempo, non c'è più possibilità di avere un po' di tempo, perché o ti devi affaccendare per la casa, per un motivo o per un altro, quindi la gente viene derubata del tempo.
0: Loro lì hanno più tempo.
1: Lì dentro loro hanno più tempo, e questo tempo gli permette di riflettere, e avvengono delle cose meravigliose dentro il carcere.
0: Lo so.
1: Quindi noi ringraziamo il Signore proprio per questo, ma sentire dire amen, cantare con gioia un certo numero di detenuti durante
0: ma
1: il culto.
0: Io, grazie a Dio, abbiamo avuto la possibilità di vedere dei carcerati che hanno scontato le pene e poi sono usciti, ma anche chi è ancora, perché ha avuto l'ergastolo, però è uscito per essere battezzato, e quando lo incontro,
1: gloria a Dio,
0: mi fa veramente piacere sapere che dice: tutto quello che ho fatto lo sto pagando. Quindi, ma soprattutto è la famiglia che non riconosce che lui si è ravveduto, mettiamola così. Quindi la famiglia l'ha scaricato, ma grazie a Dio che lui ha trovato la famiglia di Dio, e questo è
1: già. No, io ringrazio il Signore, perché nelle visite che puntualmente portiamo, ci andiamo a fare, io vado spesso, come dico, vado spesso, io ogni giorno mi ritaglio una parte del mio tempo per poter fare le visite, e le sono molto gradite, e questo loro lo apprezzano, perché alcune circostanze sono capitate per caso, alcune sono state, quindi io non sto mai a domandare al detenuto che cosa ha fatto, a me sinceramente non importa, io so soltanto che, come Gesù Cristo quando era sulla croce, c'erano due ladroni, uno bestemmiava il nome di Dio mentre l'altro disse: io ho veramente peccato, Signore ricordati di me, e il Signore disse: io ti dico che oggi sarai con me in paradiso. Gli uomini invece gioirono di quella crocifissione di quel ladrone, ma Gesù, perché il proprio cuore si era pentito, chiaramente lo portò con lui.
0: Sé.
1: Quindi questo, il nostro metro di misura è quello che non è umano. Noi portiamo la parola di Dio, perché la parola di Dio riscatta ogni persona.
0: Amen.
1: In Romani 3:23 dice che tutti gli uomini hanno peccato, tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
0: Amen.
1: E Romani sempre 6:23 dice che il salario del peccato è la morte, ma attraverso Gesù Cristo noi abbiamo la redenzione. Quindi questo è importante da comprendere, che non c'è distinzione tra coloro che sono dentro e coloro che sono fuori. Dio vede il mondo esattamente come dietro le sbarre, cioè siamo tutti quanti dentro una cella, perché se così non fosse non avrebbe dato il suo figliolo Gesù Cristo.
0: Amen.
1: La realtà è che Gesù Cristo è morto, è venuto, è morto perché si è caricato i nostri peccati, è risuscitato affinché il mondo fosse salvato per mezzo suo, ma dice ancora che chi non lo riceve è già giudicato. Quindi dobbiamo fare molta attenzione, perché se oggi parlano di alieni, se oggi parlano che Gesù deve essere tolto, e se oggi vengono fuori tante dottrine, è perché chi sta dall'altra parte, che fa l'opera del nemico, sa esattamente quello che sta per accadere.
0: Ma certo.
1: Quindi io non voglio rubare altro tempo,
0: okay,
1: perché sicuramente
0: grazie.
1: Magari c'è qualcun altro. Dio ti benedica, grazie
0: moglie.
1: Sorella,
0: grazie.
1: Sarà fatto. Pace
0: ciao.
1: A te, shalom,
0: pace,
1: benedizione.
0: Pace. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: la diretta e mi è piaciuto quando ti rompono un po' le scatole e così, eh.
1: E vabbè.
0: Ti accappano giusto giusto al momento che tu vuoi fare qualcosa.
1: E quello è il nemico, lo fa apposta il nemico. Potrebbero venire tutti i giorni, invece vengono il giovedì.
0: Sì, ti ricordi che quando sono piccolina e la mamma e cambiavamo giorno perché e allora la cambiava anche lei, mi portava quando ci cambiavamo noi.
1: Sì, sì, è così, vabbè.
0: Te la ricordi?
1: Me la ricordo, adesso la piccolina non è più piccolina, 11 anni.
0: Sì, è grande, sì, sì.
1: Ok, ti abbraccio, che il Signore ti benedica, Caterina.
0: Anche a te, saluto tutti caramente e che Dio ci guarda, ci benedici a tutti insieme.
1: Caterina, tu sei l'unica luce nella tua famiglia, quindi sei bisnonna, il Signore ti dà tanti anni ancora per portare la sua parola, perché vedi Matteo ha bisogno di conoscere il Signore.
0: Lo spero questo, le dico Signore dammi vita, non per niente, perché non è che si starà più bene là che qua.
1: È certo.
0: Però voglio ancora servirti, perché io l'ho conosciuto troppo grande, dopo non l'ho
1: era
0: conosciuto
1: di una più. Certa età, vuoi dire, ok.
0: Sì, sì, sì. E quindi non mi sento completa, saziata da lui.
1: Comunque.
0: E voglio ancora farlo.
1: E tu stai tranquilla, parla a Matteo del Signore, c'è Matteo, non sai quando
0: sì,
1: cosa
0: sì.
1: ti perdi, caro Matteo.
0: Veramente, solo che un po' dice sì, un po' dice no, un po' ascolta quando ci facciamo la cellula, no? La chiesa fa una cellula i giovedì, i mercoledì. Allora lui un po'
1: ascolta,
0: ride, li saluta, l'altra volta se ne va a chiudere a dormire.
1: È preso dalle cose della gioventù, mettiamola così.
0: Beh.
1: Va bene, ti saluto Caterina, ciao ciao.
0: Ciao Gioia, mi è spiaciuto oggi che non l'abbiamo fatta.
1: Va bene, la prossima volta, dai.
0: Sì.
1: Ciao ciao.
0: Ciao Gioia, ciao.
1: È libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Ciao Lisetta, sei in diretta.
1: Sì, grazie Flora.
0: Cosa ci vuoi dire?
1: Pretendi che chiedo che mi ascoltate. Egli comandò e la cosa apparve. Salmo 11.
0: Sì. Cosa vuoi dire?
1: Le diverse teorie.
0: Vai avanti.
1: Con le quali l'uomo ha cercato di annullare la realtà dell'opera di Dio appaiono sempre più logore e sempre meno credibili, finendo per mettere a nudo il motivo vero per cui sono state prodotte non un desiderio di scoprire e documentare la verità, ma soltanto il desiderio di disfarsi di Dio e di afferrare una presunta autonomia o autosufficienza dell'uomo, ma anche al di là della rivelazione divina rimane profondamente logico credere davanti alle perfezioni incredibili dell'universo nell'esistenza di un essere infinitamente intelligente, potente, superiore a noi. Certo, anche noi uomini siamo intelligenti perché siamo stati creati ad immagine di Dio e riflettiamo in modo finito la sua intelligenza infinita, ma noi siamo solo capaci di essere creati, cioè di manipolare elementi materiali già esistenti. Dio solo è in grado di creare, cioè di fare apparire le cose dal nulla.
0: Certo.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Va bene, Flora?
0: Va benissimo, grazie. Grazie, carissimo. Ti abbraccio, ciao. Non mi senti? Hai già chiuso. Ciao, Lisetta. Non mi sente. Alla sua età, però, grazie a Dio, lei vuole partecipare. Ringraziamo e preghiamo anche per Lisetta. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Ciao, sei in diretta.
1: Ciao Flora, ciao, un saluto a te e a tutte le persone che ascoltano. Come tutti gli altri fratelli e sorelle, anche io voglio parlare di Gesù, parlare, voglio leggere un passo perché tutta la Bibbia gira intorno a lui, perché è la nostra salvezza, la salvezza per chi crede, per chi ascolta, per chi lo vuole seguire. Così. Nel libro degli Atti, al capitolo 2, versetto 22, è scritto così: Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù di il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui inchiodatolo sulla croce lo uccideste, ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto, poiché Davide dice di lui: Io ho avuto continuamente il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Perciò si era allegrato il cuore mio, perciò si era allegrato il cuore mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lo scusate che non vedo bene, poiché tu non la sceglierai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. Tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che il suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, di ciò che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi, egli stesso dice: Il Signore ha dato al mio Signore, ha detto al mio Signore: Siediti alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Dunque, tutta la casa di Israele, sappiate con certezza che Dio ha costituito Signore Gesù Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso.
0: Certo.
1: Ringraziamo il Signore che anche noi crediamo che Gesù sta alla sua destra, sta alla destra di Dio Padre, lui essendo il figlio di Dio, e che tramite lui c'è la salvezza, lui ritornerà e tutte queste grandi verità che la parola di Dio ci insegna, ci trasmette, che Dio benedica tutti i cuori che l'ascoltano, che la sentono in qualche modo per radio o per altri mezzi in modo libero su internet. Grazie a Dio per tutto il modo in cui viene trasmesso.
0: Amen.
1: Dio benedica tutti coloro che ascoltano.
0: Anche noi, grazie.
1: Grazie, un abbraccio Flora, buona
0: Ciao,
1: giornata.
0: grazie,
1: Ciao.
0: ciao, ciao. Manca poco, quindi chi vuole può ancora chiamare, io mi trattengo, la linea è libera, che il Signore veramente ci illumini.

Carissimi amici, ricollegandoci a quanto abbiamo detto prima, ricordiamo che una delle astuzie di Satana consiste nell'allontanarci dalla verità, o in un modo o nell'altro. Perciò da un lato dobbiamo controllare i nostri entusiasmi per non introdurre fuochi strani nel nostro servizio per il Signore, ma nello stesso tempo dobbiamo evitare che la freddezza ed il formalismo abbiano il sopravvento. Con il passare del tempo i cristiani di Efeso avevano perso il loro primo amore per il Signore, ed il Signore li rimproverò, invitandoli a ravvedersi. E questo significa che lasciarsi guidare dal Signore e dal suo Spirito significa trovare il giusto equilibrio fra l'ordine divino e la libertà dello Spirito Santo. Quando siamo veramente condotti da alto, non correremo mai il pericolo di deviare dalla verità. E tutto questo fa riferimento alla necessità di non rattristare lo Spirito Santo con il quale siamo stati suggellati per il giorno della redenzione. Colui che nasce da alto, che riceve la vita di Dio, viene guidato dallo Spirito Santo nel suo cammino, così come i genitori si prendono cura del loro bambino per istruirlo, guidarlo e portarlo verso la maturità. Se pensiamo a questo, allora possiamo riferirci a questa immagine per capire che cosa voglia dire rattristare lo Spirito Santo. Quando abbiamo agito contro il consiglio e l'istruzione dei nostri genitori, abbiamo ferito i loro sentimenti di amore per noi, abbiamo rattristato il loro cuore. La stessa cosa avviene quando rigettiamo il consiglio e la guida dello Spirito Santo. In quel momento lo rattristiamo, gli facciamo dispiacere. I traduttori del Nuovo Testamento ci dicono che la parola greca resa con rattristare significa anche causare afflizione, ed è così che viene resa in diverse parti della Scrittura. Questa osservazione è solenne perché ci costringe a chiederci in che posizione ci troviamo davanti a Dio. Gli stiamo permettendo di agire per renderci conformi ai suoi progetti, oppure gli stiamo causando afflizione con la nostra volontà ribelle ed ostinata? Forse la nostra infelicità e mancanza di serenità dipendono proprio da questo. Stiamo ostacolando l'opera di Dio in noi. Sottomettiamoci a Lui ed allora conosceremo la felicità. Adesso proseguiamo con la lettura di un testo tratto dalla seconda lettera di Pietro. Egli scrive: «Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. E molti seguiranno le loro lascivie, e a cagion loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, il loro giudizio già da tempo è all'opera, e da loro la ruina non sonnecchia». Le parole di avvertimento e di richiamo che abbiamo appena ascoltate sono particolarmente forti e vigorose. Eppure il Signore sa quanto siano necessarie ed opportune per un tempo come il nostro. Sappiamo che la stragrande maggioranza delle persone si lascia trascinare da quelle che sono le idee e le mode del momento. Ma per un cristiano non può essere così. Tutto quello che ci viene detto e proposto deve essere vagliato attentamente e con scrupolo alla luce delle Scritture, che sono la parola di Dio, cioè la verità assoluta che non cambia. Quindi il dovere di ogni cristiano nell'ascoltare un discorso, una predicazione in cui si propone il messaggio della parola di Dio deve essere quello di non accontentarsi di ascoltare o di farsi affascinare dalla logica delle parole o dall'abilità oratoria di chi parla, ma deve confrontare il tutto con l'insieme delle Scritture, evitando di prendere semplicemente un testo o un insieme di parole d'affermazioni al di fuori del suo messaggio completo.
Qualcuno si chiederà perché sia necessaria una simile cautela. Forse si chiederà se in questo caso non ci sia il pericolo di cadere in un atteggiamento ipercritico. Ebbene, la ragione viene riportata espressamente dall'apostolo Pietro. Però ci furono anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Noi abbiamo spesso la tendenza a pensare che ciò che si fa nel mondo sia neutrale, ma non è così. L'apostolo Giovanni ci ricorda che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, e questa influenza si fa sentire pesantemente, e non solo nel mondo secolare. Anzi, si può affermare che la strategia del nemico sia proprio quella di infiltrarsi fra quelli che vogliono seguire il Signore e depistarli. Quello che Pietro dice non è una novità. Infatti è qualcosa che è avvenuto nel passato con il popolo di Israele ed avverrà ancora nei confronti della Chiesa chiamata ad essere la casa di Dio, la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. E contro questa Chiesa agiranno dei falsi dottori, cioè persone che sapranno come presentare il loro pensiero, come essere convincenti sul piano razionale, ma nello stesso tempo introdurranno il loro pensiero corrotto e distorto. Afferriamo quindi questa raccomandazione e chiediamo al Signore di essere vigilanti e scrupolosi. Raccogliamoci ora in preghiera. Signore, nostro Dio creatore e glorioso Padre celeste in Cristo Gesù, desideriamo ringraziarti per la pazienza e l'amore che tu mostri nei nostri riguardi, rivolgendoci continuamente avvertimenti, richiami, perché non ci lasciamo ingannare dal nemico che opera in questo mondo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, perché essa vuole essere una luce per noi, sul nostro sentiero, sul nostro cammino, per aiutarci a non fare cattive esperienze. Ebbene, Signore, ti preghiamo perché ci sia in noi l'impegno e il desiderio di leggere e di ascoltare sempre la tua parola. In questo modo saremo guardati dagli errori e dalla possibilità di essere allontanati dalla retta via. Signore, noi ti ringraziamo per questo e ti preghiamo perché tutti i nostri ascoltatori possano avere in cuore il desiderio di prendere fra le loro mani la Bibbia, la tua parola, per ricevere il suo messaggio e permettere che esso entri nel loro cuore. Ti domandiamo questo con gratitudine, nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Avete ascoltato il programma A tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 7. Non giudicate a ciò che non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarà misurato a voi. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello, lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino coi piedi, e rivolti contro a voi non vi sbranino. Chiedete, e vi sarà dato. Cercate, e troverete. Picchiate, e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi, il quale se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano? Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entran per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque da loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti. Allora

0: dichiarerò loro. Io non vi conobbi mai, dipartitivi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia, e la pioggia è caduta e son venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificata la casa sulla rena, e la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro questa casa, ed ella è caduta, e la sua rovina è stata grande. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le turbe stupivano del suo insegnamento, perché egli le ammaestrava come avendo autorità e non come i loro scribi.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Direttore della felicità cerca sim. E questo l'annuncio sicuramente è un po' insolito, convengo, pubblicato qualche tempo fa da un'azienda del Nord Italia. E allora di felicità parleremo anche noi oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti. E parlando di felicità, ecco, non si poteva non cominciare che con Happy Day, cioè giorno felice, una felicità che scaturisce dalla consapevolezza che un giorno Gesù ha lavato, ha spazzato via i miei peccati, dicono alcune parole di questa canzone. Egli mi insegnò a essere vigilante, a pregare, a rallegrarmi in ogni giorno. È di Gesù che sto parlando. Fu lui che un giorno lavò e spazzò via i miei peccati. Oh, che giorno felice! Quello sì che fu un giorno felice. Ecco, l'ascoltiamo dagli Anno Domini, Happy Day. Buon ascolto!

0: Contrappunti.
1: Milano. Azienda cerca direttore della felicità. Qualità richieste, comunicativa, sensibilità e naturale predisposizione a comprendere le esigenze altrui. Sarà una nuova figura nell'organico di un'azienda telefonica di una zona appunto del milanese. Il suo compito per contratto è quello di farsi gli affari dei colleghi, prendendosi a cuore i loro problemi e cercando di risolverli. La felicità dei dipendenti, dice l'amministratore delegato, è un obiettivo dell'azienda. Chi è soddisfatto del proprio impiego lavora con più profitto, e questo certamente è vero. Ecco, però mi colpiva il fatto che fra le qualità o caratteristiche che deve avere l'aspirante direttore della felicità non venga messa come condizione essenziale, ecco, il possesso della felicità. Ecco, se io assumo un idraulico devo essere sicuro che veramente sia in possesso dei requisiti per fare l'idraulico. Ecco, poveretto, mi sono detto, come farà a rendere felici i dipendenti di questa azienda se non ha lui stesso questo requisito? Ecco, forse l'azienda allora dispenserà felicità tenendosi stretti i lavoratori, maggiorando gli stipendi o offrendo dei benefit, come ad esempio riportava l'articolo parcheggi, asili nido, lavanderia e così via. E anche questo può rendere felici. Ma dobbiamo chiederci, è questa la vera felicità? E se non è questa, allora qual è? Ecco, ce ne parla adesso Marco Paganelli. Sentiamo.
2: Qualcuno ha detto che la felicità non è una stazione d'arrivo, ma è il modo di viaggiare. E io sono d'accordo su questo. Gesù elencò nel famoso Sermone sul Monte una serie di stati di felicità o beatitudine. È proprio frutto di un particolare modo di viaggiare, cioè di vivere la vita. Vediamone alcuni. Dice: felici quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati. È un linguaggio un po' nuovo questo, e anche sembra a prima vista un po' strano. È felice colui che sa trovare consolazione quando soffre, forza quando è stanco, perdono quando è pentito. Sa chi gli asciugherà le lacrime per le perdite subite e non ignora la vera sorte di coloro che dormono nella polvere. Coloro che piangono la morte di una persona cara conoscono la consolazione di una risurrezione, e questo momentaneo distacco lo accettano come una logica conseguenza di uno stato di peccato comune a tutta l'umanità, in attesa della consolazione e della riunificazione finale con Cristo, grazie appunto a Lui. Quindi possono essere veramente beati, felici coloro che fanno cordoglio, perché sanno che saranno consolati, ovviamente non da questo mondo ma da Dio stesso, e la consolazione di Dio è una consolazione unica nel suo genere, oltre che perfetta. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i mansueti, perché erediteranno la terra. I mansueti, è bene specificarlo, non sono quelli senza spina dorsale, ma sono quelli che, quasi simili a cavalli selvaggi, si sono lasciati domare, mantenendo tutte le proprie caratteristiche di bellezza e di forza. Non sono quindi i violenti che erediteranno la terra e la conquisteranno, bensì coloro che non sono violenti, che sono mansueti, miti. I violenti infatti spariranno e resteranno solo i non violenti. Questo ragionamento non poteva essere capito al tempo di Gesù, in un'epoca di lotte politiche e sociali, e non può essere capito probabilmente nemmeno oggi. L'uomo era violento allora ed è violento ancora di più oggi. Ma comunque resta questa promessa di Gesù che i mansueti erediteranno la terra. E poi Gesù disse ancora: felici quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché saranno saziati. È un assurdo anche questo. Infatti comunemente si pensa che la fame e la sete di giustizia si realizzino con le armi, Non si dice forse che l'equilibrio delle forze militari, vero, è garanzia di pace e quindi di felicità? Ma la fame e la sete di giustizia di questa beatitudine si riferiscono alla giustizia esercitata e realizzata da Dio. E questo spiega il linguaggio rivoluzionario di Cristo. Poi Gesù disse ancora: beati, cioè felici, i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Oggi la misericordia è considerata una debolezza, è considerata una resa incondizionata. Ma Cristo, in giudizio, userà il metro scelto dallo stesso uomo. E misericordia quindi sarà fatta a coloro che avranno saputo o voluto usare misericordia verso il loro prossimo. Ma noi siamo proprio convinti di non avere bisogno della misericordia divina? Noi che commettiamo errori di ogni tipo? È bene che riflettiamo su questo e che ci disponiamo interiormente ad essere noi stessi per primi misericordiosi, perché poi ci sia fatta a noi stessi misericordia. Felici i puri di cuore, perché vedranno Dio, disse ancora Gesù. I puri di cuore sono coloro che si sono svuotati e si sono resi disponibili completamente nei confronti del Signore. Questa è una delle condizioni per vedere Dio. Ora, perché l'uomo si sente questo, vero? Dice che cerca Dio, ma non riesce a trovarlo. Perché non ha aperto veramente il proprio cuore alla verità, ma lo ha tenuto in qualche modo ingombro di peccati, di pregiudizi, di barriere di ogni tipo. Felici i perseguitati a causa di giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Naturalmente non si parla qui di perseguitati perché sono evasi da un carcere, oppure di perseguitati per motivi politici o altro, ma si parla di persone perseguitate per avere realizzato, diciamo così, la mentalità divina in questo mondo. Perché è scritto che come hanno perseguitato Gesù, così perseguiteranno anche i discepoli di Gesù, i loro seguaci, i suoi seguaci, cioè i credenti. Infatti, per la loro condotta e per le loro affermazioni, essi costituiscono un'accusa permanente nella società, una spina. Si è sempre creduto di poter sopprimere lo slancio della fede genuina mediante l'intolleranza religiosa, mediante la persecuzione di massa, mediante la propaganda atea, eccetera. Ma la storia ci insegna che non solo non si può far tacere la verità, ma soprattutto quella di Dio, ma che i perseguitati di Cristo di tutti i tempi hanno mostrato quanto si possa vivere felici, beati, anche se alla fine del sentiero li aspetta una morte violenta. In conclusione, la vera felicità è frutto della grazia di Dio, di Gesù, e della libertà che si può godere in Lui. I valori quindi sono capovolti. Ciò che è grande per il mondo è piccolo per Dio. Il primo diventa ultimo, perché Dio ha scelto coloro che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come addirittura se non esistessero, per distruggere quelli che pensano di essere qualcosa, di valere qualcosa. Così nessuno potrà vantarsi di nulla davanti a Dio. Se uno vuol salire, scende. Chi cerca un posto di prim'ordine si ritrova inferiore ad altri. Sappiamo che è lo spirito dell'uomo che spinge a ricercare ogni realizzazione da sé per sé, ma la strada della felicità, quella autentica, è la strada di Dio e nessun'altra. E un'anima non rigenerata dallo Spirito Santo non può essere realmente felice. L'uomo forse sente di essere felice in certe occasioni, vero, con elementi umani, materiali, ma è un sentimento effimero e illusorio. Gesù invece propone, anche a te amico o amica all'ascolto, una felicità completa, dinamica, eterna, una vera felicità. Pensi di restarvi indifferente?

E ringraziando Marco Paganelli, allora direi che il direttore della felicità non può che essere uno solo, e ci siamo capiti. Allora andiamo avanti adesso con la musica e ascoltiamo una versione appunto musicale delle Beatitudini da Maria Licaudi.

Bienaventurati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché saranno consolati.

Le beatitudini dalla voce di Maria Licausi, una canzone di qualche anno fa che ascolto sempre volentieri, era stata registrata qui negli studi di Voce della Bibbia. Maria Licausi però non è più con noi e adesso certamente sta realizzando appieno cosa vuol dire vera felicità alla presenza del suo Signore. Ecco, ci avviamo alla conclusione, ma parlando ancora un momento di felicità, David Wilkerson in un suo libro riporta questo aneddoto che voglio condividere con voi. Ecco, forse vi state imbattendo proprio in questo momento in una fiumana di prove. Sapete tutto dei vostri ripetuti fallimenti, avete atteso senza cedere una risposta alla preghiera. E invece vi è stata offerta una coppa di afflizione. Non c'è niente, non c'è nessuno che possa toccare quel bisogno estremo del vostro cuore. Ecco, una donna mi disse, dice appunto David Wilkerson, quando stamattina sono entrata in questa chiesa mi sentivo felice e libera da problemi, ma quando lei ha cominciato a parlare della coppa di dolore sono scoppiata in lacrime, mi sono resa conto che la mia era tutta una facciata. Sono stata abbandonata dal marito, la mia casa è in uno stato di confusione, ho dovuto nasconderlo per anni, ma ora lo so, sono travolta da un diluvio. Quella donna era stata spezzata davanti al Signore. Ho pregato con lei che Dio potesse fortificare la sua fede ed ella partì con la vera gioia del Signore nel cuore. Ecco, quando uomini o donne sono affamati di Dio, contro di loro si scaglieranno furiose le forze del nemico, ma il credente provato può alzarsi e dire, per quanto siano dure le prove e le afflizioni, per quanto siano feroci le forze scagliate contro di me, so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno, così come ci ricorda la scrittura. Ecco il momento di affermare la propria posizione. Non si deve essere in grado di ridere o di esultare, perché forse in quel momento non si proverà affatto felicità. In realtà, forse non si conserverà altro nell'animo che turbamento e agitazione. Ma possiamo sapere con certezza che Dio è ancora con noi. La scrittura dice: il Signore sedeva sovrano sul diluvio, anzi il Signore siede re per sempre. Ben presto udremo la sua voce. E allora non ti eccitare, non darti al panico. Fissa solamente i tuoi occhi su di me. Affidami tutto, dice il Signore. E tu saprai di rimanere l'oggetto del suo incredibile amore. Lascia.

0: Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Chiudo lo spazio Contrappunti, vi do appuntamento ovviamente per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, restate con noi.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, è bello incontrarsi nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e vorremmo proseguire la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni leggendo, e Patrizia che si fa carico di questo, i primi 13 versetti del capitolo 6. Prego, Patrizia.

Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè il mare di Tiberiade. Una gran folla lo seguiva, perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pani non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette, ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda». Essi quindi li raccolsero e riempirono 12 ceste di pezzi che di quei 5 pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiati.

0: miracolo grandioso che i quattro evangelisti riportano tutti nel loro Vangelo. I racconti si completano a vicenda con vari particolari, così che possiamo avere un quadro esaustivo dell'episodio. La grande folla che andò a Gesù era probabilmente costituita, almeno per la maggior parte, da pellegrini galilei che attraverso la Perea si stavano recando a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Gli evangelisti Matteo e Marco affermano che Gesù, vedendo tale folla, ne ebbe compassione, perché, come precisa Marco, erano come pecore senza pastore. Tutti e tre i sinottici raccontano del consiglio dato dai discepoli a Gesù perché licenziasse la folla in modo che potesse andare a comprarsi da mangiare. E ci riportano anche l'invito del Signore ai discepoli di dare alla folla il cibo necessario per mangiare e del fatto che Gesù passò ai discepoli il pane e i pesci moltiplicati perché li servissero ai 5.000 uomini più le donne e i bambini. Non sono particolari insignificanti. Tutto ci fa comprendere la cura che il Signore ha per l'uomo, provvedendogli non solo i beni spirituali, ma anche quelli materiali. Inoltre, possiamo considerare come il Signore abbia voluto sfidare i discepoli a compiere qualcosa che per loro era impossibile. Ed infine, come il miracolo della moltiplicazione sia passato attraverso le mani dei discepoli per giungere alla folla. Questo insegna che le nostre poche e insufficienti cose, le nostre piccole capacità, le nostre povere virtù, se affidate al Signore, possono essere rese idonee a compiere grandi cose per il bene degli altri. Inoltre, possiamo veramente essere in benedizione ricevendo dalla mano del Signore quanto Egli ci dona per essere noi dei semplici canali della Sua provvidenza, con umiltà, con semplicità, con uno spirito di vera sottomissione. Dobbiamo ricordare che alla base di ogni missione deve sempre esserci la sottomissione, l'ubbidienza, perché non potendo dare ciò che non possediamo e di nostro abbiamo solo il peccato, solo Dio può arricchire la nostra vita per farci essere distributori della sua ricchezza spirituale, della sua ricchezza morale e anche materiale. Infine, notiamo che il Signore ordinò di raccogliere gli avanzi. Perché non lasciarli alla folla? Avrebbero potuto consumarli il giorno dopo, lungo il cammino. I beni che il Signore ci dona, e sono tanti ogni giorno, siano essi spirituali o materiali, vanno goduti giorno per giorno, vanno rinnovati giorno dopo giorno, perché così si esercita la fede, così si veglia sulla propria vita e così si può riconoscere quotidianamente la provvidenziale cura che Dio ha per ciascuno di noi. Siamo almeno riconoscenti? Al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: A passo dopo passo, oggi leggiamo un versetto tratto dalla lettera.

ho dichiarato apertamente la mia fede in Gesù quale Salvatore risuscitato dai morti e l'ho fatto nel modo stabilito da Dio? Devo rispondere onestamente a questa domanda. È necessario anche credere con il cuore. Credo sinceramente nel Signore risorto? Confido in Lui come unica speranza di salvezza? Questa fiducia viene dal mio cuore? Devo rispondere come se fossi dinanzi a Dio. Se posso affermare onestamente di avere confessato Cristo e di avere creduto in Lui, allora sono salvato. È un argomento che abbiamo affrontato molte volte qui in Voci in Città, in maniera più semplice o più estesa. Eppure vale ancora la pena di ripeterlo. Il testo di oggi non dice che potrei esserlo, ma afferma in modo lampante ed inequivocabile: sarai salvato. Avendo creduto e confessato, posso impadronirmi di questa promessa e rivendicarla anche in questo momento, durante tutta la mia vita, nell'ora della morte e poi nel giorno del giudizio. Sono salvato dalla colpa del peccato, dalla potenza del peccato, dalla punizione del peccato e, in definitiva, dall'essenza stessa del peccato. Dio lo ha detto: sarai salvato, e io lo credo, sono salvato. È un'affermazione che puoi fare anche tu, onestamente?

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacoccina, vengo di nuovo con voi per meditare assieme su un soggetto molto interessante, il cantare del gallo. Voi sapete che questa connotazione comporta ammonizione, presagio di cose a venire. Voi sapete che come il gallo cantò per l'Apostolo Pietro, esso canta spesso anche per noi. Ma lo sappiamo riconoscere? Come ci vediamo noi in rispetto al cantare del gallo? Rimanete con noi perché questo programma è in realtà il canto del gallo per alcuni di voi.

Per certo avete sentito il proverbio che dice: la penna è più potente della spada. Infatti essa è più potente di qualsiasi arma, ma mentre si fa purtroppo uso di armi per fare del male, pochi sono quelli che fanno uso della penna per fare del bene. In America le sorti politiche di partiti e di personalità sono spesso cambiate perché la gente si dà a scrivere programmi televisivi e sì anche programmi radio, divengano immediati successi o cadano davanti alla posta che le stazioni che li emettono ricevono. La penna è più potente della spada. Ora, amici, non vorreste anche voi usare la penna e scriverci e incoraggiarci? Fatelo, scriveteci, date un colpo di telefono alla stazione. Ci farete tanto contenti e ve ne saremo grati. Ed ora apriamo le sacre scritture al Vangelo di Luca, capitolo 22. Vi leggeremo dal 54 al 62 versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. E preso Gesù, lo condussero via dentro la casa del sommo sacerdote e Pietro seguiva da lontano. E avendo essi acceso un fuoco in mezzo alla corte ed essendosi posti a sedere assieme, Pietro si sedette in mezzo a loro. Ed una certa serva, vedutolo sedere presso al fuoco e avendolo guardato fisso, disse: «Anche costui era con lui». Ma egli negò dicendo: «Donna, io non lo conosco». E poco dopo un altro vedutolo disse: «Anche tu sei di quelli». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». E trascorsa circa un'ora, un altro affermava lo stesso dicendo: «Certo, anche costui era con lui, perché egli è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, io non so quel che tu dica». E subito, mentre egli parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, riguardò a Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti oggi, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Possa lo Spirito del Signore aiutare ognuno di noi nella meditazione della sua santa parola.

La scena che questo brano biblico ci mette davanti quest'oggi è certo una delle più sconcertanti. Pietro, l'apostolo fidato che fallisce così miserabilmente proprio nel momento supremo. Come mai? Egli che fu con Gesù fin dal principio, che sentì tutti i suoi insegnamenti, che vide tutti i suoi miracoli, egli che con Giacomo e Giovanni formava il circolo più intimo che Gesù aveva fra i suoi discepoli, egli che fu presente alla sua gloriosa trasfigurazione, Pietro il più anziano, il più baldo, il più sfrontato, ecco che per ben 3 volte ora pubblicamente rinnega il suo maestro. Come arrivò Pietro a questo punto? Come poté egli cadere dalle vette più alte della sua lealtà al più basso gesto che un discepolo può fare? La scena è davvero sconcertante e difficile resta spiegare l'atteggiamento di Pietro. Ma Pietro, benché fallace, benché debole, era umano di carne ed ossa come noi e senz'altro più di noi egli aveva fede e amore verso il Maestro Gesù. E così noi quest'oggi, riconoscendoci pronti a cadere nel suo stesso sbaglio, vogliamo esaminare questo attentamente per trarne ammonizione e ammaestramento. Amico, nota che Pietro non arrivò a rinnegare Gesù perché era una persona scettica o perché viveva lontano dalla religione. No, al contrario, Pietro era stato fino a quel momento con Gesù. Pochi giorni prima, infatti, egli si disse pronto di difendere Gesù con la propria vita e fu appunto Pietro quello che fra i discepoli di Gesù tratta una spada, da solo si schierò quella notte contro la canaglia del sommo sacerdote che venne ad arrestarlo. No, non furono né l'indifferenza né il dubbio la viltà le cause che indussero il primo distacco di Pietro da Cristo, ma fu invece, come il versetto 54 dice, che Pietro, invece di stare vicino a Gesù, cominciò col seguirlo da lontano. Amico, domandiamoci a questo punto, come lontani camminiamo noi da Gesù? Siamo noi fianco a fianco? Ora, tanti di noi camminiamo fianco a fianco con Gesù come Pietro era uso di fare finché Gesù moltiplicava i pani e camminava sul mare, faceva miracoli e risuscitava i morti. Ma quando la prova della fede viene, quando la prova che determina se la nostra fede è fede duratura in salvezza o una fede temporanea, quando seguire Gesù significa lottare, soffrire, ingiurie e ridicolezzo, allora quanti di noi cadiamo nello stesso errore e si comincia a rallentare il passo e a seguir da lontano? Oh amico, che severo ammonimento! Nota, fa attenzione che Pietro non fuggì, non fece dietro fronte, ma semplicemente rallentò il passo. Oh, quante volte ci succede di far lo stesso. Amico, ne vedi tu il pericolo. Così esamina te stesso nella tua relazione con Cristo. Stai tu rallentando il passo? Il seguir da lontano fu il primo passo nel rinnegamento di Pietro, e dopo un passo è facile farne un altro, e il prossimo in Pietro fu il compromesso. Dopo aver smesso di camminare sulla giusta via, si ferma sulla strada dei peccatori, poi si siede con gli schernitori, si scalda al fuoco dei nemici di Cristo. Oh, come tragica diventa ora la scena. Immaginati, oh amico, Pietro che al chiarore della fiamma è lì seduto fra gli aguzzini e i soldati con le mani protese in avanti per scaldarsi al fuoco. Ma più prova di immaginarti Pietro nel di dentro. Come Pietro si sarà sentito lì fra quei soldati, lui che aveva giurato fedeltà al Maestro Gesù? E questo è il terzo passo.
Prima si rallenta il passo, si lascia una domenica di attendere il servizio religioso, si comincia a contribuire un po' di meno per la causa del Vangelo, poi si comincia a frequentare la compagnia dei non credenti e il resto è facile a comprendersi. Ora, e quello lo dico ai nostri fratelli e sorelle in fede, dovremmo noi figli di Dio, noi che siamo stati rigenerati dal suo sangue prezioso, noi che abbiamo ricevuto la sua luce, a aver comunione con gli schernitori, con i bestemmiatori, con gli increduli? No, o miei cari, a meno che la nostra relazione con loro non sia per portarli a conoscere il Maestro, noi non abbiamo affatto ragione alcuna di unirci a loro. La Sacra Scrittura ci ammonisce dicendoci: che comunione ha la luce con le tenebre? Che comunione c'è fra Dio e gli idoli? Oh amici, mai dobbiamo noi, per comandamento divino, metterci sotto lo stesso giogo con i non credenti, e l'errore di Pietro diverrà il nostro stesso errore se lo facciamo. Così, il primo passo è di allontanarci dal Signore, il secondo il compromesso, il terzo la rinnegazione, e qui osserviamo come questa pure non si compie istantaneamente, ma gradualmente. Pietro prima rinnegò Gesù in privato, solo a una persona, ad una serva. Questo era facile. Nessun altro era presente, nessuno sentiva. Gesù non sentiva. Che male poteva esserci mai? Giusto una bugietta bianca. Ma ecco che la serva non tenne la bocca chiusa, ma fece come questo microfono. Io parlo quietamente a lui ed esso, aumentando la frequenza della mia voce, la fa giungere ovunque il mio dire. Così la serva spiattellò ai soldati che Pietro era un Galileo e senz'altro un seguace di Gesù. Ed ora ecco che Pietro, contrario ai suoi desideri, è costretto a rinnegare un'altra volta, e questa volta in pubblico davanti ai soldati. Ma qui un fenomeno strano prese luogo. Il suo modo di parlare, il suo aspetto, tutto quanto il suo carattere aveva così tanto subita l'influenza di Cristo che quei soldati trovarono difficile il credere che Pietro non fosse un discepolo di Gesù. E così questa volta tutti quanti lo accusarono, ed ecco che Pietro allora scende lo scalino più basso della rinnegazione, e Marco ci dice che con una imprecazione, con una bestemmia, di nuovo rinnegò il suo maestro. E d'un tratto tutti sono convinti. Una persona che ama Cristo non può imprecare, non può bestemmiare. Una persona che è di Cristo non può piegare i suoi ginocchi agli idoli. Una persona che è di Gesù non può associarsi con i nemici di lui. Pietro bestemmiò rinnegando il maestro, e nella quiete che l'imprecazione portò fra i soldati s'udì il cantare del gallo. E se a servire il Signore Pietro non trovò gioia, a rinnegarlo ne trovò assai meno amico. Oh fratello in fede, non abbandonare le vie del Signore, perché se vivere per Cristo ti costa privazioni, se il testimoniare per Lui ti viene sconveniente, se il praticare le attività cristiane ti viene di peso, sappi che il rinnegarlo ti costerà tanto, tanto di più. Il gallo cantò. E nello stesso tempo una porta si aperse, e fra il lume delle torci Pietro vide il suo maestro legato, beffeggiato e spinto con ingiurie da una masnada di soldati, e vide i suoi occhi. Pietro vide quegli occhi che gli trafissero il cuore. E benché il maestro non disse una parola, quello sguardo parlò assai eloquentemente a Pietro, e così Pietro si alzò e, straziato da singhiozzi, fuggì nell'albeggiare di quel giorno fatale. Oh, nessuno sa dove Pietro andò, forse nel deserto, forse in qualche luogo caro dove soleva radunarsi col maestro, forse dietro a qualche rupe donde poté vedere il suo Salvatore morire sulla croce per lui. Non sappiamo dove Pietro andò, ma sappiamo che Pietro pianse amaramente, pianse di vergogna, pianse di dolore, pianse di rimorso,
ma più, e grazie a Dio, pianse di ravvedimento. O Pietro ben comprese il male che aveva fatto al suo maestro, peggio dei flagelli che lacerarono le sue spalle, peggio delle spine che perforarono il suo capo, peggio delle derisioni e degli sputi dei soldati, peggio dell'incredulità dei sacerdoti e degli scribi. E se Pietro fu presente e vide crocifiggere il suo Signore, egli ben si rese conto che le parole di quella notte penetrarono in Cristo più dei chiodi e più della lancia che ne perforò il costato. Quella lancia non ruppe il cuore di Gesù. Il suo cuore era già stato spezzato dalla condotta di Pietro, dalla mia, e sì, amico, anche dalla tua. Perché il gallo canta? Canta per risvegliare il pollaio. Egli dice che le tenebre sono passate, che il sole sta sorgendo. Noi, oggi per te, o amico in ascolto, siamo come il cantare del gallo e cerchiamo di svegliarti, cerchiamo di dirti che le tenebre dell'ignoranza, della superstizione, dell'errore sono passate. Ti vogliamo annunciare il giorno della grazia, vogliamo darti la buona novella che abbiamo un Salvatore che è pronto ed abile e volenteroso di liberarci dalla schiavitù del peccato e dalla condanna che esso ci ha tratto addosso. Amico, sì, vogliamo dirti che in Cristo c'è salvezza, che quel giorno su quella croce Gesù moriva al tuo posto pagando per le tue colpe e acquistando per te il tuo perdono e il riscatto e la salvezza dell'anima tua. Ma torniamo a Pietro. Egli vagò quella notte fuori di sé, senza pace. Ma ecco che d'un tratto un giorno Gesù gli apparve, non per punirlo, non per rimproverarlo, neppure per condannarlo, ma per dargli invece il pegno del suo amore. E gli fece una domanda. Simon Pietro, gli chiese, mi ami tu? Quest'oggi, in questa breve mezz'ora, il gallo ha cantato per qualcuno. Qualcuno ha visto la sua condizione di peccatore ribelle, qualcuno ha capito che ha rinnegato Gesù più che 3 volte. Qualcuno quest'oggi ha compreso che malgrado tutto lo stesso Gesù lo ama ed è pronto a perdonarlo e a salvarlo da qualsiasi peccato e a dargli, qual pegno del suo amore, la vita eterna. Di amico, sei tu. Forse qualche fratello o sorella in fede ha pure visto se stesso, se stessa dipinta in Pietro ed ha capito che deve tornare al servizio del Maestro. Ha sentito il gallo che ha dato un'ammonizione, ha sentito penetrare nella coscienza l'accorato sguardo di Gesù che implorante chiama a sé i suoi. Amici, qualsiasi sia il caso, torniamo a Gesù. Come Pietro pentiamoci e chiediamo perdono e come Pietro rispondiamo alla domanda di Gesù, sì Signore, tu lo sai che io t'amo. E poi, come pubblicamente l'abbiamo rinnegato, pubblicamente facciamo confessione a lui. Il gallo cantò e portò lacrime. Quest'oggi potrebbe portare gioia se il suo messaggio è accettato. Amico, Cristo ti parla, dagli ascolto, arrenditi completamente a lui. O Signore, benedici ora ognuno di questi cari amici che ci hanno ascoltato. Da loro la forza di reagire all'ammonizione del Vangelo con uno slancio d'amore accettando e facendo di Cristo il loro Signore, il loro Maestro e il loro Salvatore. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci insieme, ancora una volta. Felicissimo di essere in tua compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelto, grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora. Beh, insomma, dopo tutto, potevi essere da qualsiasi altra parte a fare chissà cosa. Avrai senz'altro cose importanti da fare che stanno aspettando, ed è per questo che ti sono molto grato che invece hai scelto di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi, insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto, insieme al libro più letto di per sé. Non mi veniva la parolina. E grazie anche per tutte quelle manifestazioni di affetto, di simpatia che dicono: sì, io mi piace ascoltare anche perché ci sei tu. E beh, grazie, cos'altro posso dire?

Ma come dico sempre, non vorrei che noi ci troviamo così tanto per trascorrere mezz'ora in compagnia. Quello è importante, ma la cosa più importante è trascorrere questo periodo, questo tempo insieme al libro più letto, insieme a colui che ha ispirato questo testo, colui che vuole ancora oggi parlarci, colui che ha qualcosa da dirci. Siamo arrivati, come ben sai, alla fine del libro dell'Esodo, capitolo 40. Naturalmente questa serie si conclude, ma nei nostri prossimi incontri apriremo un'altra serie, tutta nuova, tutta diversa. Negli ultimi incontri non ho più letto il testo, ho letto alcuni brani qua e là. Invece, così, per l'ultimo capitolo, vorrei tornare un po' alla nostra vecchia abitudine di leggere il capitolo prima di fare i vari commenti. Quindi non dobbiamo far altro che attendere l'arrivo della sigla della lettura, dopodiché potremo leggere insieme il 40° ed ultimo capitolo del libro dell'Esodo.

Ricorderai che negli incontri precedenti abbiamo esaminato abbastanza a fondo la tenda, il tabernacolo e le cose contenute in esso, i vestiti dei sacerdoti e del sommo sacerdote. Il capitolo 39 si conclude con queste frasi. Gli israeliti avevano eseguito ogni lavoro secondo le prescrizioni date a Mosè dal Signore. Mosè esaminò tutta l'opera e trovò che tutto era stato eseguito come il Signore aveva ordinato. Allora benedisse gli israeliti. Il Signore ordinò a Mosè: il primo giorno del mese alzerai l'abitazione, ossia la tenda dell'incontro. Vi metterai dentro, dietro al tendaggio, l'arca che contiene i miei insegnamenti. Vi collocherai la tavola dei pani con tutti i suoi accessori. Poi introdurrai anche il candelabro e accenderai su di esso le lampade. Metterai l'altare d'oro per i profumi davanti all'arca con i miei insegnamenti e infine stenderai il tendaggio all'ingresso dell'abitazione. Poi metterai l'altare per i sacrifici di fronte all'ingresso della tenda dell'incontro. Fra la tenda dell'incontro e l'altare metterai la vasca di rame e la riempirai d'acqua. Tutt'attorno stenderai i tentaggi del cortile e quello per il suo ingresso. Poi prenderai l'olio per le consacrazioni e con esso ungerai l'abitazione e quanto essa contiene. In questo modo la consacrerai con tutti i suoi accessori e da quel momento sarà cosa sacra. Ungerai anche l'altare per i sacrifici e tutti i suoi accessori. Così lo consacrerai ed esso sarà cosa santissima. Ungerai anche la vasca con il suo piedistallo. Così la consacrerai. Poi condurrai Aronne e i suoi figli all'ingresso della tenda dell'incontro. Li laverai con acqua. Farai indossare ad Aronne gli abiti sacri, verserai su di lui l'olio e così lo consacrerai per essere mio sacerdote. Dirai anche ai suoi figli di avvicinarsi e farai indossare loro le tuniche. Poi, come hai fatto per il padre, verserai su di loro l'olio per farli diventare miei sacerdoti. Questa consacrazione li renderà con i loro figli sacerdoti per sempre. Mosè eseguì con cura quello che il Signore gli aveva ordinato. Ad un anno esatto dalla partenza dell'Egitto, nel primo giorno del mese, alzò la tenda dell'abitazione. Mosè fece alzare la tenda. Furono collocate le basi, le assi e le traverse e furono alzate le colonne. Sull'abitazione fu stesa la tenda e su di essa la tenda per la copertura, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Prese le tavole con gli insegnamenti del Signore e le collocò dentro l'arca. Quindi mise le stanghe all'arca e la ricoprì con il suo coperchio. Poi introdusse l'arca nell'abitazione e stese il tendaggio che doveva nascondere l'arca con gli insegnamenti del Signore, come egli stesso aveva ordinato a Mosè. Infine, Mosè fece fissare i tendaggi per il cortile attorno all'abitazione e all'altare. Così Mosè terminò tutti i lavori. Allora la nube coprì la tenda dell'incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Mosè non poté più entrare nella tenda dell'incontro, perché su di essa c'era la nube, e la presenza gloriosa del Signore riempiva l'abitazione. Ad ogni tappa, quando la nube si alzava dall'abitazione, gli israeliti levavano l'accampamento. Se però la nube non si alzava, essi non partivano e aspettavano che la nube si fosse alzata. Durante tutto il tempo del viaggio, il Signore manifestò la sua presenza agli israeliti con la nube, che di giorno copriva l'abitazione, e con il fuoco, di notte, brillava in essa.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice e grato della tua compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto.

Allora la nube coprì la tenda dell'incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Mosè non poté più entrare nella tenda dell'incontro, perché su di essa c'era la nube e la presenza gloriosa del Signore riempiva l'abitazione. Ad ogni tappa, quando la nube si alzava dall'abitazione, gli israeliti levavano l'accampamento. Se però la nube non si alzava, essi non partivano e aspettavano che la nube si fosse alzata. Durante tutto il tempo del viaggio, il Signore manifestò la sua presenza agli israeliti con la nube, che di giorno copriva l'abitazione, e con il fuoco, che di notte brillava in essa.

voluto rileggere l'ultimissima parte del 40° capitolo perché è un po', come dire, la chiave di lettura di tutto il libro. Abbiamo iniziato le riflessioni del libro dell'Esodo. Abbiamo trovato un popolo schiavo, un popolo che soffriva. Il popolo di Israele era schiavo del faraone d'Egitto. In questo stato di schiavitù, il popolo si lamentava. Desiderava, anelava la libertà, ovviamente. Il lavoro era duro. Soprattutto dopo che Mosè ed Aronne, su richiesta di Dio, erano andati dal faraone per chiedere la loro libertà, il lavoro divenne ancora più duro. Il faraone si ostinò, o come dice il testo, indurò il suo cuore. Attraverso varie vicissitudini, eventi straordinari, miracoli, segni della potenza, dell'onnipotenza di Dio, il popolo viene liberato. Il popolo comincia una nuova vita, un nuovo cammino, una nuova strada. Dio rinnova il suo patto, la sua promessa. Una terra, un'identità e un rapporto. La terra promessa, il popolo di Dio e un'identità, non più schiavi, ma persone. Il popolo di Israele. Arrivati alla fine del libro, vediamo che Dio manifesta la propria presenza. In un certo senso, fino adesso Dio aveva soltanto visitato, aveva fatto delle visite occasionali. Adesso invece viene in mezzo al suo popolo. Nella traduzione che stiamo usando noi, la tenda viene chiamata tenda dell'incontro o l'abitazione. Altre traduzioni hanno tabernacolo. La tenda dell'incontro. L'incontro di chi? Non era tanto il sacerdote che si incontrava con il popolo. Era soprattutto il popolo che si incontrava con il proprio Dio. Dovrei forse dire meglio Dio, che prendeva l'iniziativa e si incontrava con il suo popolo. Avrai anche notato le parole che vengono qui usate. La nube coprì la tenda dell'incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Le nostre parole presenza gloriosa del Signore in ebraico sono una parola sola, Shekinah, la presenza gloriosa del Signore, la gloria dell'Eterno. Quando nella lettera ai Romani l'apostolo Paolo cerca di definire la natura del popolo ebraico, enumera varie caratteristiche che lo distinguevano dagli altri popoli. Tra di queste vi era proprio la Shekinah, cioè la gloriosa presenza di Dio. In un modo unico, straordinario, Israele era il solo popolo che aveva goduto della visibile presenza di Dio. Come abbiamo avuto occasione di dire tante altre volte, non perché questo popolo fosse più bravo, più bello, più numeroso, più forte, più valoroso, più intelligente. Non aveva nulla a che vedere con le qualità più o meno spiccate del popolo di Israele.

popolo. La sua inscrutabile volontà l'ha guidato verso il popolo di Israele, gli ebrei. E che uno possa pensare degli ebrei, qualsiasi opinione possiamo avere su questo popolo, sulle loro azioni passate, presenti o future, nessuno può negare che la mano di Dio è su questo popolo, il che non significa che egli approvi tutto ciò che il popolo di Israele abbia fatto o detto nel corso dei secoli della storia. Ma non possiamo neanche negare che Dio è presente. Pensa per un attimo quante altre civiltà, antiche come la civiltà ebraica, sono tuttora presenti nella storia odierna, moderna. Il popolo di Israele è unico nel suo genere. Nonostante le vicissitudini, nonostante le persecuzioni recenti e remote, esiste ancora un popolo di Israele. Non solo, esiste anche uno Stato di Israele. Questo fatto di per sé dovrebbe farci pensare. Dio aveva promesso la propria presenza fra il popolo. Dio aveva promesso il proprio intervento. Naturalmente, come vedremo nel corso della storia di questo popolo, c'erano anche delle condizioni. Ogni qualvolta il popolo non aveva osservato queste condizioni, ha dovuto subire le conseguenze, spesso tragiche, tristi conseguenze. Ma la Shekinah, la gloria di Dio, è stata presente in un modo unico.

Il pellegrinaggio di questo popolo mi ricorda in modo molto, molto chiaro, molto palese, il mio pellegrinaggio. Vedi, ogni essere umano, lontano da Dio, senza Cristo, è schiavo. Spesso non si rende neanche conto della propria condizione. Non siamo schiavi di un faraone, di un presidente, di un re. Siamo schiavi del peccato. Sì, hai capito bene, quella parola che tanti pensano fuori moda. Ma vedi, peccato è qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero o azione che infranga la legge morale di Dio. Non è soltanto uccidere qualcuno o andare a letto con la moglie di un altro.

peccatore, io sono schiavo. L'unica persona che può liberarmi da questa schiavitù non sono certo io. Non posso liberarmi da solo. Non è neanche la mia famiglia che mi vuole tanto bene. Ho bisogno di un Mosè. Così come il popolo di Israele ha avuto bisogno del Mosè della storia, anch'io ho bisogno di un Mosè. Il mio Mosè si chiama Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Interessante notare che Mosè era cresciuto alla corte del faraone, ma era un ebreo. In un certo senso era la persona perfetta. Conosceva l'ambiente, conosceva il modo di pensare del faraone, ma sapeva anche pensare, aveva i sentimenti di un ebreo. Poteva identificarsi con la situazione dei propri connazionali, chiamiamoli così. Come abbiamo detto spesso, Gesù è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Gesù, figlio di Dio, Dio fatto carne. Uomo, assolutamente uomo, perfetto. Assolutamente Dio, santo. Come tale può trarmi fuori dalla schiavitù e portarmi verso la terra promessa, la salvezza. Durante il cammino godo della sua presenza. Tutto questo può essere tuo. Io non sono un privilegiato. Perché non ci scrivi? Potremmo approfondire questo argomento così importante, fondamentale, oserei dire. Quella che senti, purtroppo, è la sigla di chiusura. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Abbiamo terminato il libro dell'Esodo. Naturalmente ci aspetta una nuova serie. Il libro è sempre lo stesso, il libro più letto. È soltanto una parte diversa. Sempre interessante, sempre preziosa. Se sceglierai di accompagnarmi, faremo una bella passeggiata attraverso un altro libro della Bibbia. Per adesso un abbraccio forte forte e ti rinnovo l'invito di scrivere. La redazione è qui, pronta, preparata, a tua disposizione. Ancora una volta grazie della tua attenzione, della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. A presto.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Un caloroso benvenuto o bentornato, a seconda dei casi, all'appuntamento con questo programma da parte di Gianfranco. E naturalmente anche un sincero augurio di buon ascolto. Dopo aver parlato di neoinduismo e di buddismo nelle nostre puntate precedenti, iniziamo oggi a occuparci di quella che statisticamente e numericamente pare essere la seconda religione su scala mondiale, cioè l'Islam. Anche in questo caso ribadiamo il nostro scopo dichiarato, e cioè quello di mettere questa religione di origine araba a confronto con la fede cristiana biblica, cercando nello stesso tempo di ragionare sia sulle sue caratteristiche sia sulle sue pecche. Ora, penso che sia una cosa risaputa che la base più importante per le dottrine islamiche sia il libro del Corano, un libro molto particolare che per un musulmano rappresenta non la parola di un profeta, ma la parola vera e inalterata di Dio, il cui contenuto è stato redatto in maniera definita inimitabile e racchiude nella disposizione dei versi e delle lettere segreti divini impensati. Io ho appreso poi di recente che un altro aspetto particolare e interessante dell'Islam è rappresentato dal fatto che ogni credente musulmano, per il semplice fatto di essere un credente musulmano, si trova a dover adempiere 5 obblighi principali. Quali? Ve li dico subito. Primo, la professione pubblica di fede in Allah e in Maometto, suo profeta per eccellenza. Secondo, la preghiera obbligatoria, da farsi 5 volte al giorno. Terzo, le elemosine. Quarto, il digiuno del mese di Ramadan. Quinto, il pellegrinaggio alla Mecca, dove le donne non sono ammesse e fra i cui riti c'è quello di girare attorno alla Kaaba, un tempio in cui si conserva la famosa pietra nera che secondo la tradizione sarebbe stata portata dal cielo dall'arcangelo Gabriele. Un'altra cosa risaputa, credo, è questa: che l'Islam è una religione profondamente e rigidamente monoteistica. Allah, cioè Dio, è uno ed è unico. Certamente questo aspetto avvicina in linea di principio l'Islam sia all'ebraismo sia al cristianesimo. Ma qui la cosa si fa particolarmente interessante, perché fin dai primissimi tempi l'Islam si pose in una posizione molto critica e di netto contrasto sia con la fede degli ebrei sia con quella dei cristiani. Dottor Labanchi, perché questa polemica, talvolta anche feroce, dell'Islam con gli ebrei da una parte e con i cristiani dall'altra?
2: Con i primi, perché non sono stati fedeli a Dio. Con i secondi, perché hanno mal interpretato l'Evangelo pensando che Gesù sia Dio e quindi ricadendo nel politeismo. L'Islam quindi non si presenta come una nuova religione rispetto all'ebraismo ed al cristianesimo, ma come la religione per eccellenza voluta da Dio e praticata sulla terra a partire da Abramo. Si legge a tal proposito nel Corano: chi bene operando si darà tutto a Dio avrà la sua ricompensa verso il suo Signore. Non vi sarà per essi timore né saranno contristati. I cristiani non sanno nulla, dicono gli ebrei. Non sanno nulla gli ebrei, dicono i cristiani. Ed entrambi recitano la scrittura. In modo analogo si esprimono coloro che non sanno. Sulla loro controversia giudicherà il Dio nel giorno della risurrezione.
1: Allora sembra quasi che l'Islam si tenga fuori dalla mischia, prevedendo un giudizio divino sia su cristiani sia su ebrei a causa della loro incoerenza, della loro cattiva applicazione del concetto dell'unicità di Dio. Ma un monoteismo così rigido, così intransigente, ha caratterizzato la religione islamica fin dai suoi inizi? Quali influenze o tendenze religiose erano in voga nella penisola arabica ai tempi di Maometto, il profeta per eccellenza dell'Islam, l'inviato di Allah.
2: La religione delle popolazioni arabe era fondamentalmente politeista. Tuttavia, dal Corano stesso deduciamo che c'era la credenza in un Dio supremo o Al-Ilah, il Dio per eccellenza, da cui per contrazione si ha Allah. Gli arabi preislamici adoravano anche altre divinità ed in pratica il Dio supremo Allah non aveva molto a che fare con la loro vita quotidiana. L'idea geniale di Muhammad o Maometto fu però quella di purificare, senza totalmente distruggere, le concezioni religiose degli arabi.
1: Bene, grazie. Avremo modo tra poco di approfondire ulteriormente questi discorsi con il dottor Labanchi. Ora però vorrei proporre di fare insieme una breve pausa. Ma nello stesso tempo vi invito, amici ed amiche, a procurarvi carta e penna, così che siate pronti ad annotare più tardi il nostro indirizzo per farci tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorrete su ciò che avrete ascoltato. Gustiamoci quindi ora uno stacco musicale, dopodiché la parola passerà nuovamente al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, comincia oggi una serie di trasmissioni sull'Islam, sulla religione musulmana. Ci occupiamo di questo argomento data la notevole diffusione dell'Islam in tutto il mondo ed anche in Europa, di solito considerata la roccaforte del cristianesimo. Tale diffusione, se non altro, sta avvenendo per la massiccia presenza in Europa ed ora anche in Italia di emigrati di religione islamica. Ci occuperemo, prima di tutto, della posizione di Gesù nelle concezioni islamiche, perché il Corano, il testo sacro per eccellenza dell'Islam, pone il problema del senso del monoteismo nel cristianesimo stesso, con la sua concezione trinitaria della divinità, ed in particolare con la sua dottrina di Gesù quale figlio di Dio. La polemica antitrinitaria dell'Islam è comprensibile, specialmente se si considerano le origini religiose e culturali di coloro che poi saranno chiamati muslimain, da cui deriva il termine italiano musulmani. Muslim, singolare di muslimain, significa chi è completamente sottomesso e quindi consacrato all'unico vero Dio ed è pronto a fare sempre la sua volontà. È una parola linguisticamente associata ad Islam, che significa appunto sottomissione. Geograficamente l'Islam sorse nella penisola arabica, attualmente territorio dell'Arabia Saudita e di altri piccoli stati arabi, attorno alla metà del VII secolo d.C. L'Arabia, sede di fiorenti civiltà nel nord e nel sud del paese, era abitata anche da varie tribù nomadi che si spostavano spesso nel suo interno. Non c'era nessuna unità politica e le lotte tribali erano frequenti. Era comunque una certa unità culturale e religiosa. La religione delle popolazioni arabe era fondamentalmente politeista. Tuttavia, dal Corano stesso deduciamo che c'era la credenza in un Dio supremo o Al-Ilah, il Dio per eccellenza, da cui per contrazione si ha Allah. Leggiamo infatti nel Corano questi versetti che riguardano direttamente la provvidenza di Dio. Quanti animali esistono che non portano su di sé il proprio sostentamento? Eppure Dio, audiente e sciente, sostenta essi e voi insieme. Certo, se chiedi loro, cioè ai politeisti, chi ha creato i cieli e la terra e ha soggettato il sole e la luna, essi ti rispondono che è Dio, cioè Allah. E allora perché si volgono altrove? Se domandi loro chi faccia scendere l'acqua dal cielo, richiamando con essa a vita la terra morta, ti rispondono che è Dio, cioè Allah. Quando salgono su di una nave, invocano Dio con fede esclusiva, ma quando egli li ha condotti salvi alla riva, fanno i politeisti, cioè adorano altre divinità. Si veda a tal proposito il Corano, capitolo 29, versetti 60, 61, 63 e 65. La versione italiana è tratta dalla edizione della UTET Torino 1967. In particolare ad Allah venivano attribuite tre figlie che erano divinità adorate alla Mecca, quella che diverrà poi la città sacra dell'Islam. Leggiamo difatti nel capitolo 53 del Corano, dal versetto 19: avete visto Al-Lat e Al-Uzza e l'altra, la terza, Al-Manah. Dunque a voi il maschio e ad Allah la femmina. Oh, che bella giustizia! Qui ironicamente si afferma che mentre di solito gli arabi preferivano avere figli maschi, hanno attribuito ad Allah tre figlie femmine,
che si supponeva intercedessero presso di lui a favore dei loro devoti. Secondo il Corano, capitolo 6, versetto 56, a tali politeisti si doveva dire: «Mi è proibito adorare coloro che voi invocate all'infuori di Dio o accanto a Dio». E un po' più avanti, nei versetti 100, 101 e 102, leggiamo: «Hanno dato come soci a Dio i geni, che sono invece creazione sua, e gli hanno insipientemente inventato figli e figlie. Gloria a lui, egli sta ben più in su di ciò che gli attribuiscono. Inventore dei cieli e della terra, come potrebbe avere figli non avendo compagna? Tutto egli ha creato e tutto egli sa. Tale è Dio, il Signore vostro. Non c'è Dio fuori che lui. Egli è il creatore di ogni cosa, adoratelo dunque». Oltre alle tre dee summenzionate, gli arabi preislamici adoravano anche altre divinità, ed in pratica il Dio supremo Allah non aveva molto a che fare con la loro vita quotidiana. L'idea geniale di Mohammed o Maometto fu però quella di purificare, senza totalmente distruggere, le concezioni religiose degli arabi. Nato alla Mecca attorno al 570 d.C., Maometto da giovane fece il carovaniere, conducendo un'esistenza dura e stentata. Quando però a 25 anni sposò una ricca vedova che secondo la tradizione era di 15 anni più anziana di lui, le sue preoccupazioni economiche cessarono. Così poté darsi ad una vita di meditazione e preghiera a cui era naturalmente portato. A poco entrò così in conflitto con i suoi conterranei per le sue idee monoteistiche, in netto contrasto con il politeismo dilagante. Perseguitato dai membri della stessa tribù a cui apparteneva, cioè i Coreisciti, nel 622 Maometto fuggì dalla Mecca, e questa data segna l'inizio ufficiale dell'era islamica e la famosa egira, la fuga verso Medina. Qui la dottrina di Maometto, che si considerava e fu sempre più considerato da altri l'ultimo grande profeta inviato da Allah, si diffuse e fu abbracciata da centinaia di persone, tanto che nel 630 Maometto, a capo di un vero e proprio esercito, conquistò la Mecca, instaurando il primo stato islamico. Quando due anni dopo Maometto morì, l'Arabia era divenuta una vera e propria nazione, le cui varie componenti etniche e culturali erano tenute assieme soprattutto dalla religione. E questa religione conservava elementi preislamici, come la fede nel Dio supremo, Allah, che però perdette le sue figlie, e quindi si instaurò un vero e proprio monoteismo, anche se gli angeli, come anche Satana e i demoni, hanno sempre avuto una certa importanza nell'islamismo, senza peraltro essere mai oggetto di culto.

0: E dopo questo stacco musicale torniamo a noi, il dottor Labanchi, che sta trattando in queste sue conversazioni con noi alcune caratteristiche della religione musulmana o islamica. Poco fa ci diceva che questa religione, nata con Maometto nella penisola araba intorno alla metà del VII secolo d.C., tuttavia conservava alcuni elementi pre-islamici, come la fede nel Dio supremo Allah, che però perse, per così dire, le sue figlie, e quindi si instaurò un vero e proprio monoteismo, anche se gli angeli e anche Satana e i demoni hanno sempre avuto una certa importanza in questa religione, senza però essere mai oggetto di culto.
1: Maometto lasciò la Kaaba, cioè cubo, come meta di pellegrinaggio per i musulmani. Difatti questo era già un tempio della religione pre-islamica e conservava, e tuttora conserva, la famosa pietra nera che sarebbe stata portata dal cielo dall'arcangelo Gabriele. Secondo la tradizione, questo santuario fu restaurato da Abramo e da suo figlio Ismaele. Dice a tal proposito il Corano nel capitolo 2, dal versetto 124 al 127. Ricordatevi di quando il Signore mise alla prova Abramo con certi suoi comandamenti e dopo che li ebbe seguiti tutti gli disse: ti farò antistite, cioè imam, degli uomini. Anche i miei discendenti? Domandò Abramo. Rispose Dio: il mio impegno non comprende gli iniqui. Ricordatevi anche di quando noi facemmo della casa, cioè la Kaaba, un luogo di visite periodiche e un asilo per la gente. E questa si fece della stazione di Abramo, Maham Ibrahim, un oratorio, e comandammo ad Abramo e ad Ismaele: purificate la mia casa per coloro che vi girano attorno e vi si ritirano e si inchinano e prosternano. E di quando Abramo disse: Signore, fa di questo un paese sicuro e provvedi di frutti i suoi abitanti, quelli che credono in Dio e nell'ultimo giorno. Rispose il Signore: e chi non crederà lo lascerò godere per poco, poi lo caccerò nel supplizio del fuoco, cattiva sorte per lui. E quando Abramo ed Ismaele stavano elevando i basamenti della casa, Signore, dissero, gradisci l'opera nostra, tu sei l'audiente e lo sciente. Ogni musulmano deve fare il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella sua vita, tranne i casi di impossibilità precisati dalla legge islamica. La Kaaba, dunque, considerato il primo tempio al mondo dedicato al culto dell'unico vero Dio, era scaduto a santuario politeista e Maometto e i suoi lo purificarono, appunto. Difatti, secondo Maometto, la religione voluta da Dio originariamente è il monoteismo assoluto, la religione di Abramo e dei patriarchi. È la religione per eccellenza, anteriore alla legge mosaica e all'Evangelo che Dio diede agli uomini per mezzo di Mosè e Gesù, solo per confermare la religione primitiva corrotta dagli uomini. Ma anche gli ebrei ed i cristiani si sono sviati dalla pura religione di Abramo, e quindi Dio ha inviato Maometto, l'ultimo grande profeta dell'umanità, al fine di restaurare la pura religione, l'unica voluta da Dio. Sin dall'inizio, dunque, l'Islam entrò in polemica sia con gli ebrei sia con i cristiani. Con i primi, perché non sono stati fedeli a Dio. Con i secondi, perché hanno male interpretato l'Evangelo pensando che Gesù sia Dio e quindi ricadendo nel politeismo. L'Islam quindi non si presenta come una nuova religione rispetto all'ebraismo ed al cristianesimo, ma come la religione per eccellenza voluta da Dio e praticata sulla terra a partire da Abramo. Si legge a tal proposito nel Corano, capitolo 2, versetti 111, 112 e 113. Hanno detto: non entrerà nel paradiso se non chi è ebreo o cristiano. Illusioni, di piuttosto, datene prova se dite il vero. No, davvero, chi bene operando si darà tutto a Dio avrà la sua ricompensa verso il suo Signore. Non vi sarà per essi timore né saranno contristati. I cristiani non sanno nulla, dicono gli ebrei. Non sanno nulla gli ebrei, dicono i cristiani. Ed entrambi recitano la scrittura. In modo analogo si esprimono coloro che non sanno. Sulla loro controversia giudicherà il Dio nel giorno della risurrezione. Il brano ora citato si riferisce agli ebrei ed ai cristiani sempre in conflitto teologico tra loro, ma anche ai politeisti, cioè a coloro che non sanno, perché non hanno le scritture. Maometto ed i suoi seguaci si posero al di là di queste controversie, ritornando, sostenevano essi, all'unica vera religione che è quella di Abramo. In un altro interessante passo del Corano, sempre nel capitolo 2, versetti 135, 136 e 140, si legge, dicono: se volete essere nella buona direzione, siate giudei o cristiani. Rispondi: no, siate seguaci della religione di Abramo, in quanto era monolatra, Hanif, non politeista. Dite: crediamo in Dio, a ciò che è stato mandato dall'alto a noi, in ciò che è stato mandato dall'alto ad Abramo, ad Ismaele, a Giacobbe e alle tribù, in ciò che è stato recato a Mosè e a Gesù, e in ciò che è stato recato da parte del loro Signore ai profeti. Non facciamo distinzione tra essi e siamo dediti interamente, cioè muslimun, a Dio. Dite che Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e le tribù erano giudei o cristiani? Di, chi ne sa di più, voi o Dio? E chi è più iniquo di colui che nasconde una testimonianza venuta da Dio che è in suo possesso? Badate che il vostro modo d'agire non sfugge a Dio. Le ultime battute di questo passo si riferiscono probabilmente al fatto che, secondo i musulmani, gli ebrei ed i cristiani avrebbero tenuto nascoste quelle parti delle scritture che preannunzierebbero la venuta di Maometto, l'ultimo grande profeta di Allah. Nel Corano, dunque, l'Islam viene presentato come una comunità intermedia, posta cioè tra ebraismo e cristianesimo, ed esprimente la vera anima dell'uno e dell'altro, vera anima che sarebbe poi l'originaria religione di Abramo. La prossima volta esamineremo soprattutto la cristologia musulmana. Vedremo ciò che il Corano dice di Gesù Cristo.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti quindi da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siete insieme a Maria, siamo col libro più letto. Se ti sei messo qualche volta a leggere la Bibbia e non hai capito, ecco che l'occasione è buona per ascoltare solamente e sentire le spiegazioni che ci darà poi Enzo. Enzo parlerà dal libro di Matteo, chiaramente, dei profughi e dell'infanticida. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, e grazie per essere ancora una volta all'ascolto del nostro programma. Bene, ieri abbiamo visto come i re magi arrivano a Gerusalemme, si informano riguardo al re dei giudei che è nato, e abbiamo visto come il re Erode rimane molto turbato. Vediamo adesso cosa fa Erode a questo punto. Leggiamo dal versetto 7 al 12 da Matteo capitolo 2. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme disse loro: «Andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Certamente la stella era apparsa nel cielo della notte qualche tempo prima che i magi arrivassero a Gerusalemme. Ricordatevi che fecero il viaggio con dei cammelli, non con un jet. Era un lungo e difficile viaggio e credo che arrivarono a Gerusalemme almeno un anno più tardi dell'apparizione della stella. Non era una semplice celebrazione del Natale per loro. Mentre percorrevano lunghi e stancanti chilometri, erano sostenuti dalla speranza di vedere il re e di presentargli i loro doni. Notate che Erode si informò diligentemente sul tempo dell'apparizione della stella. Erode usa un modo di fare molto subdolo per sapere dov'era questo re di cui intendeva sbarazzarsi. Sapeva che il modo migliore per scoprire dove fosse era lasciare che lo facessero i magi per lui. Ecco perché disse che voleva adorarlo, quando invece l'unica cosa che voleva fare era ucciderlo.

La stella appare di nuovo e credo che essi abbiano viaggiato a lungo senza vederla. Matteo lo mette bene in chiaro. Si trattava di una stella soprannaturale. Non dobbiamo chiederci il come e il perché. Gli astronomi dicono che c'era un movimento nei cieli a quel tempo. Quando Gesù venne, il cielo e la terra furono entrambi interessati alla sua venuta nel mondo. Quando i magi arrivarono, Gesù non era in una stalla, dietro una locanda. Il gran movimento in Betlemme era ormai finito, tutti erano tornati alle proprie case, ma questo piccolo bambino era appena nato e non avrebbe potuto viaggiare per un po' di tempo. Così Maria e Giuseppe erano rimasti in Betlemme e si erano spostati in una casa. E lì li trovarono i magi dell'Oriente. Notate che quando videro Maria con il bambino in braccio, si inginocchiarono, adorarono Gesù e gli presentarono i loro doni, oro, incenso e mirra. Questo ci ricorda una profezia relativa alla sua seconda venuta. Leggiamo in Isaia 60, versetto 6. Una moltitudine di cammelli ti coprirà, dromedari di Madian e di Efa, quelli di Seba verranno tutti, portando oro e incenso e proclamando le lodi del Signore. Quale dono è omesso? La mirra. Essi non portano mirra perché la mirra parla della sua morte. Quando verrà la seconda volta, niente ci parlerà della sua morte. L'oro parla della sua nascita. Un re è nato. L'incenso parla della fragranza della sua vita. La mirra parla della sua morte. Tutte queste cose sono indicate con i doni portatigli alla sua prima venuta, ma quando tornerà di nuovo, la mirra non ci sarà più, perché la prossima volta non verrà per morire sulla croce per i peccati del mondo, verrà come re dei re e signore dei signori.

I magi credevano che Erode fosse sincero e che volesse realmente andare ad adorarlo. Invece, egli voleva uccidere il bambino e un angelo dell'Eterno li avvisò. Così tornarono per un'altra strada, forse andarono a sud, verso Hebron, passando per il Mar Morto. In questo modo sarebbero stati fuori dalla portata di Erode. Vediamo i prossimi eventi della vita di Gesù leggendo i versetti dal 13 al 18. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: «Fuori d'Egitto chiamai mio figlio». Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia: «Un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più».

L'angelo apparve anche a Giuseppe e gli disse che era ormai tempo di portare il bambino fuori da Betlemme perché Erode avrebbe cercato di ucciderlo. Questa è una citazione da Osea 11:1. È una profezia meravigliosa perché ha una base storica. Così Giuseppe prese il bambino e sua madre e andò in Egitto e vi restò fino a quando Dio lo chiamò perché tornasse. Adesso noi torniamo alla nostra supposizione che i magi non arrivarono alla mangiatoia allo stesso tempo dei pastori. I magi arrivarono più tardi e, in accordo col versetto 11, la famiglia si era spostata in una casa. Quando Erode aveva chiamato i magi per interrogarli sul tempo in cui era apparsa la stella, suppongo che gli avevano risposto circa un anno fa. Quando Erode si rese conto della beffa dei magi, decise di uccidere tutti i bambini dai 2 anni in giù, così da essere certo di uccidere anche Gesù. Anche questa profezia è insolita. Geremia non disse che il grido si sarebbe udito a Betlemme. Sono sicuro che anche lì c'era grande dolore. Ma Geremia parla di Rama, e Rama era a nord di Gerusalemme, mentre Betlemme era a sud. E Rama, a proposito, era il paese di Geremia. Penso che quando Erode diede l'ordine ai suoi soldati, essi gli chiesero da dove voleva che iniziassero. E forse Erode disse: «Fate un cerchio intorno a Gerusalemme, dal nord al sud di Betlemme fino a Rama. Immaginatevi che carneficina e che pianto da Betlemme a Rama, un raggio di circa 10-12 miglia. Deve essere stato un brutto periodo per la vita delle persone che persero i loro bambini appena nati». La profezia di Geremia è stata adempiuta alla lettera.

0: Dio presentò il suo figliolo mandandolo in Egitto. Vediamo il resto del capitolo e il suo ritorno a Nazareth dal versetto 19 al 23. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino». Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Ora un angelo dell'Eterno apparve a Giuseppe per informarlo che il pericolo per il bambino è passato. Erode, infatti, è morto. È essenziale portare il bambino fuori dall'Egitto e tornare in Israele. La ragione principale è che egli è nato sotto la legge e deve vivere sotto la legge mosaica. Ed egli è l'unico che la rispetta veramente. Deve lasciare le influenze egiziane. Anche Archelao, il nuovo re, era molto brutale. Così Giuseppe non andò in Giudea, ma in Galilea, a Nazareth. Sarebbe stato chiamato Nazareno, ci dice la profezia. La parola ebraica per Nazareno era Netzer, che vuol dire ramo o germoglio. La città di Nazareth era chiamata così perché era insignificante. Le profezie di Isaia 11:1 e Isaia 52, versetti 2 e 3, e quella contenuta nel Salmo 22, versetto 6, sono coinvolte nel termine Nazareno. Ma il Signore Gesù non fu chiamato così solo perché era un ceppo di Jesse, ma perché egli crebbe nella città di Nazareth. Anche in questo caso le profezie furono compiute. Abbiamo visto che le quattro profezie concernenti i luoghi della nascita di Gesù, nato a Betlemme, chiamato fuori dall'Egitto, dolore in rama e chiamato Nazareno, furono adempiute in modo normale, senza forzature. Egli fu in tutti questi posti e le profezie divennero realtà. Nel prossimo capitolo troveremo che sono passati alcuni anni. Gesù non è più un bambino, ma inizia il suo ministero.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Così giungiamo, arriviamo al capitolo 3 e in questo capitolo incontriamo Giovanni il Battista, il precursore del re che annuncia il regno e battezza Gesù, il re. Vediamo il ministerio di Giovanni Battista, leggendo i versetti dall'1 al 3. In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Ora, all'improvviso, Giovanni Battista entra a far parte delle pagine della Bibbia. Se avessimo avuto solo il Vangelo di Matteo, ci saremmo chiesti: da dove viene? Perché Matteo non ce ne parla? Ce ne parla invece Luca in modo diffuso. Il profeta Malachia disse che il messaggero sarebbe venuto per preparare la via alla venuta del re. Lo leggiamo in Malachia 3, versetto 1. Questo messaggero era Giovanni il Battista. Non c'è davvero bisogno di conoscere la storia di un messaggero. Se arriva a casa vostra un postino, gli chiedete chi sono i suoi genitori? No, quello che vi interessa è il messaggio che vi porta, è il messaggio che volete. Giovanni disse chiaramente che egli era solo un messaggero e Matteo sta facendo la stessa cosa. Così, questo personaggio entra nella storia e predica contro la cattiveria di Giuda, dicendo: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino».

Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Studiamo queste espressioni più da vicino, in modo più approfondito. Ravvedetevi. Seconda espressione, il regno dei cieli. Terza, è vicino. Ravvedetevi è un'espressione che da sempre è diretta al popolo di Dio per farlo ritornare sulla retta via. In greco la parola è tradotta con metanoia, che significa cambiare opinione. Stai andando in una direzione, ora girati e vai in un'altra. Il ravvedimento è indirizzato al popolo di Dio di ogni tempo. Essi devono girarsi e cambiare strada quando diventano freddi e indifferenti. Questo era il messaggio alle sette chiese dell'Asia Minore che troviamo in Apocalisse capitoli 2 e 3 ed è il messaggio dello stesso Signore Gesù. Il messaggio è anche per chi ancora non fa parte del popolo di Dio. È detto che i non credenti devono credere nel Signore Gesù Cristo. Questo è il messaggio di Paolo al suo carceriere in Atti 16:31. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Quell'uomo aveva bisogno di ravvedersi ed è quando un non credente crede in Gesù che si sta ravvedendo. La fede è il cambiare direzione e seguire Cristo. Il ravvedimento è una parte importante del credere. L'espressione regno dei cieli significa che i cieli governano sulla terra. Il Signore Gesù è il re. Non si può avere un regno senza un re e non può esistere un re senza un regno. Ricordate la frase che il re d'Inghilterra disse: il mio regno per un cavallo? Se davvero avesse cambiato il suo regno con un cavallo, non sarebbe più stato un re, ma solo un uomo a cavallo. Un re deve avere un regno. Allora, che cosa intendeva Giovanni quando diceva che il regno dei cieli è vicino? Egli voleva semplicemente dire che il regno dei cieli era presente nella persona del re.

che vengono a Gesù e lo conoscono personalmente come loro Salvatore diventano il regno del Signore. Essi gli appartengono e hanno con lui una relazione molto più intima di quella che c'è tra un re e i suoi sudditi. I credenti sono la sposa di Cristo. Qualcuno mi dirà che siamo dei sudditi nel suo regno, dal momento che dobbiamo ubbidire ai suoi comandamenti. Ancora vi dico che è molto di più. Dobbiamo ubbidirgli perché lo amiamo. Questa è una relazione basata sull'amore. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, dice Giovanni 14:15. Il regno dei cieli è il governo dei cieli sulla terra. Oggi ancora non esiste. Cristo non sta regnando sul mondo adesso. È sbagliato credere, come alcuni oggi, che il regno dei cieli sia già sulla terra. Cristo non regna in nessun modo, se non nei cuori delle persone che lo hanno ricevuto. Comunque, un giorno egli ritornerà per stabilire il suo regno. Il regno dei cieli era vicino, era presente nella persona di Gesù Cristo. Matteo ora ci dice che quello che è scritto è l'adempimento della profezia. Questa profezia si trova in Isaia 40, versetto 3. La voce di uno che grida nel deserto. Era tutto quello che Giovanni pretendeva di essere. E il suo scopo era quello di preparare la via del Signore.

0: Matteo ci dice ancora qualcosa di Giovanni Battista. Leggiamo i versetti dal 4 all'8. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento». È un individuo molto strano, vero? Segue una dieta molto strana e si veste in modo insolito. Al giorno d'oggi, Giovanni, per il suo look, sarebbe classificato come un vagabondo, ma non doveva essere troppo normale neanche per quei tempi, visto che il suo modo di vestire viene notato e sottolineato. Ci è anche detto che non si è mai tagliato i capelli, né si è mai rasato. È un uomo insolito, un uomo con una missione. È molto simile a un personaggio dell'Antico Testamento, un personaggio che è arrivato tra le pagine del Nuovo Testamento. È l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento e vive in un periodo di transizione. Notate bene, le folle venivano a lui. Giovanni non aveva affittato un auditorium o uno stadio e nessuno lo aveva invitato. Infatti, egli non andò affatto in città. Se lo volevano ascoltare, dovevano uscire e andare dove lui si trovava. Sicuramente lo Spirito di Dio era su quest'uomo. Le persone confessavano i loro peccati ed erano battezzate. In altre parole, le vite delle persone erano cambiate. Quel battesimo significava che lasciavano la loro vecchia vita per iniziarne una del tutto nuova. E a questo punto credo proprio che sia giunto il momento di fermarmi, quindi il tempo a mia disposizione è terminato. Bene, io voglio ringraziarti ancora per essere stato con noi, per averci prestato la tua attenzione, e io ti invito quindi a risentirci domani, ultimo appuntamento della settimana. A domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: In vacanza siamo sempre andati con la tenda e l'abbiamo sempre goduto immensamente. Una volta mio marito ha dato un compito a tutta la famiglia. Si era procurato vari libretti, ne ha dato uno per ognuno e ha detto: vorrei che leggeste tutti questo libretto. Sono poche pagine, poi ne discutiamo. Il libretto era scritto da uno psicologo esperto in relazioni pubbliche e descriveva l'importanza di complimentare le persone per fare amicizia e per migliorare i rapporti umani. Secondo l'autore si dovrebbero seguire delle regole molto precise: complimentare sempre e solo per qualche cosa di vero, altrimenti il complimento diventa ipocrisia o adulazione. Secondo punto, dimostrare sempre stima e apprezzamento per le persone. Terzo punto, essere sempre positivi. Il libricino poi si concludeva con alcuni racconti, naturalmente complimentosi e positivi, per sottolineare la bontà della formula. Quasi sembrava il dottor Dulcamara che lo dava il suo elisir d'amore nell'opera di Donizetti. Che ne direste, ha chiesto mio marito, se mettessimo in pratica un po' questa formula a casa nostra? Io mi sentirei un po' buffo, ha detto uno. A me sembra una buona idea. Un altro: a me scapperebbe da ridere, te lo immagini io fare i complimenti a mia sorella. Però ci abbiamo provato. A volte i figli sono stati più positivi nella forma che nello spirito. Mamma, non c'è nessuno che sappia tagliare le fette di pane più belle storte di te. E infatti quello non era uno dei miei doni. Papà, sei il tipo che russa più armoniosamente che io abbia sentito. Stanotte ti sei davvero superato. Stando in tenda è naturale che si sente tutto. Ma noi genitori abbiamo fatto sul serio, abbiamo fatto alcune scoperte interessanti. Prima di tutto ci siamo resi conto che si è così abituati a brontolare e a criticare che è abbastanza difficile trovare dei motivi di lode. Poi abbiamo capito che qualche cosa di bene da dire si può sempre trovare. E infine che le reazioni a un complimento sono sempre positive. Pensate che questo sistema sia solo psicologico o che abbia anche una base biblica? Ha chiesto mio marito dopo qualche giorno di esperimenti. Potremmo, secondo voi, trovare dei versetti della Bibbia per sostenerlo? E ne abbiamo trovati parecchi, è stata una ricerca fantastica. Per esempio, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona che edifichi secondo il bisogno, ditela. Questa si trova nella lettera agli Efesini di San Paolo, nel capitolo 4. Poi, la risposta dolce calma il furore, e questo è un proverbio di Salomone. Quanto all'onore, prevenitevi gli uni gli altri, cioè onoratevi e fate in modo di essere il primo di onorare. Questa è nella lettera ai Romani E ancora un altro proverbio: l'olio e il profumo rallegrano il cuore come fa la dolcezza di un amico coi suoi consigli cordiali. E poi abbiamo fatto una bella ricerca e abbiamo visto che l'Apostolo Paolo in generale cominciava le sue lettere facendo dei grandi complimenti e lodando i credenti delle chiese a cui si rivolgeva. Allora, se è un sistema che funziona e se anche la Bibbia è d'accordo, perché non ci provate anche voi a casa vostra?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 11. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 18. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurvi a Dio. Il titolo del messaggio di oggi è «Non è colpa mia». Due uomini discutevano animatamente nell'ingresso della stazione. Il primo, piuttosto anziano, sembrava molto arrabbiato. L'altro, più giovane, gesticolava per far valere le sue ragioni. «In ogni caso, non è colpa mia!» gridò il primo. E il suo compagno, altrettanto convinto, «Neanche mia!» Avevano perso un treno? Avevano smarrito un bagaglio? Una cosa era certa: nessuno dei due voleva avere torto in quella faccenda. Quando c'è un litigio, ognuno si sforza di provare la propria innocenza e far valere le proprie ragioni. Al limite si può accettare di essersi sbagliati, di non essere stati informati o di non aver capito, ma difficilmente si riconosce di aver agito male. Questo accanimento a non voler avere torto dimostra che nel profondo di noi stessi c'è il desiderio di essere giusti agli occhi degli altri. Ma cosa ne pensa Dio di me? A questo punto devo fermarmi e interrogarmi sui miei errori e sul male che ho commesso e che commetto ancora. Che ne sarà di me quando tutta la mia vita sarà valutata alla luce di Dio? Potrò protestare davanti alla realtà dei miei atti messa a nudo? È necessario che mi affretti a mettermi in regola con Dio riguardo alle mie colpe. Ma come? Ecco cosa insegna Dio. La sola strada da percorrere è confessare di essere peccatori e credere che Gesù è morto per regolare la questione del peccato, per pagare per i colpevoli. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Atti al capitolo 14. Paolo e Barnaba si trovano a portare l'Evangelo in campi nuovi, in Asia Minore, e vanno da Cipro a quella che oggi è conosciuta come Turchia, e non rimangono nelle pianure costiere della Panfilia a lungo, perché si pensa che Paolo abbia preso la malaria lì. Infatti queste pianure costiere della Panfilia all'epoca erano regioni malariche, e quando Paolo scrive la sua lettera ai Galati ricorda loro quanto era malato quando si trovava con loro. E quindi il fatto che Paolo non sia rimasto in Panfilia, ma sia andato immediatamente via, nella regione montuosa della Pisidia, nella città di Antiochia, lo ha fatto per motivi di emergenza, perché stava male appunto, ed è venuto nella regione della Galazia. E là ad Antiochia, di Pisidia, sono entrati nella sinagoga e hanno predicato Gesù Cristo. E c'è stata una grande risposta a quel messaggio. E la settimana seguente quasi tutta la città si trovava là per ascoltarli. E ciò ha scatenato l'invidia dei giudei, che hanno istigato la gente contro Paolo e Barnaba. E così sono dovuti andare via da Antiochia. E da Antiochia sono andati a Iconio, come vedremo in questo capitolo 14, una città a circa 80 chilometri da Antiochia. E appena arrivati ad Iconio, come erano abituati a fare, vanno di nuovo nella sinagoga, in giorno di sabato, e una grande folla, sia di giudei che di greci, ha creduto. Ora avvenne che anche a Iconio essi entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in modo tale che una grande folla di giudei e di greci credette. Ma i giudei increduli sollevarono e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli, cioè di quei gentili che avevano creduto. Essi dunque rimasero là molto tempo, parlando francamente nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che segni e prodigi si operassero per mano loro. E così incontrano delle opposizioni ad Iconio. E invece di fuggire a causa di queste opposizioni, rimangono là molto tempo, in modo da poter rafforzare e radicare la fede di quelli che avevano creduto. Credo che una delle debolezze dell'evangelizzazione oggi sia il fatto che non si seguono le persone dopo la loro conversione. È triste vedere che si portano le persone alla nascita in Cristo Gesù, ma che poi non le si portano a diventare mature. E questa è una delle debolezze della Chiesa oggi. Spesso la Chiesa dà molta importanza all'evangelizzazione e trascura di sviluppare e fortificare i credenti. Così quando hanno visto questa opposizione, hanno deciso di rimanere per molto tempo, in modo da poter edificare i credenti nella fede, rafforzarli per poter resistere alle difficoltà del cammino cristiano. E parlavano con franchezza nel Signore, e il Signore rendeva testimonianza alla parola della sua grazia. Nel Vangelo di Marco, nell'ultimo verso, capitolo 16, versetto 20, è scritto che essi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. E qui lo stesso, Dio confermava le verità che loro stavano predicando per mezzo di segni e prodigi, là a Iconio. Segni e prodigi che accompagnano la predicazione, seguono la predicazione. Oggi molti fanno il contrario, prima segni e prodigi e poi la predicazione, e sperano di attrarre la gente con quei segni, Ma qui e in generale nel Nuovo Testamento i segni servono per confermare la veridicità della parola che è stata predicata. E loro hanno prima parlato francamente nel Signore, hanno predicato e poi il Signore ha dato prova davanti alla gente della veridicità di quella predicazione, con prove evidenti. Or la popolazione della città fu divisa. Gli uni parteggiavano per i giudei e gli altri per gli apostoli. Ma quando ci fu un tentativo dei gentili e dei giudei con i loro capi di maltrattare gli apostoli e lapidarli, essi lo vennero a sapere e fuggirono nelle città della Licaonia, a Listra, a circa 60 chilometri di distanza, a Derbe e nella regione circostante, e là continuarono ad evangelizzare. Ora a Listra c'era un uomo paralizzato ai piedi, che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Costui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che egli aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce: «Alzati in piedi!» Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: «Gli dèi sono discesi fino a noi, in forma umana», e chiamavano Barnaba Giove o Zeus, e Paolo Mercurio o Hermes. Questi infatti sono greci, e Giove e Mercurio erano i nomi romani, l'equivalente rispettivamente degli dei greci Zeus e Hermes. Zeus si credeva fosse nato da Croses e Rea, che erano della razza mitologica dei Titani, e quando Zeus e suo fratello crebbero, si ribellarono contro i Titani e li sconfissero, e Zeus divenne il capo degli dei, il dio dei cieli. Hermes invece si diceva fosse nato da una relazione tra Zeus e una donna mortale, ed era il dio della parola, del discorso. E dato che Paolo era quello che parlava di più, pensarono che lui doveva essere Hermes. E dato che Barnaba doveva essere probabilmente un uomo di bell'aspetto, alto, più alto di Paolo sicuramente, pensarono che fosse Zeus. Ora là a Listra c'era un gran tempio dedicato a Giove, e secondo la leggenda, molti anni prima Giove e Mercurio erano venuti a Listra di nascosto, e nessuno li aveva riconosciuti. Anzi, la gente li aveva trattati male. Ma una coppia, moglie e marito, li avevano ospitati e li avevano trattati bene. E come ricompensa, Giove li ha fatti perenni guardiani del tempio di Zeus, là a Listra, tramutandoli in due alberi che stavano là davanti all'ingresso del tempio, e così erano guardiani perenni del tempio di Zeus. E così quando hanno visto questo miracolo da parte di Paolo, che aveva pronunciato una parola di fede a questo paralitico, perché in qualche modo di nuovo per lo Spirito di Dio Paolo sapeva che quest'uomo aveva fede per essere guarito e doveva essere il discernimento dato dallo Spirito di Dio a Paolo. E Paolo gli disse: «Alzati in piedi!» Ora, a questo punto quest'uomo aveva due possibilità. Poteva alzarsi in piedi, cioè credere a questa parola di fede, oppure ridere e farsi beffe di Paolo e nascondersi dietro alla sua inabilità. Notate quante volte Gesù ha dato comandi impossibili all'uomo dalla mano secca o paralizzata. Gli ha detto: «Stendi la mano». «Signore, non posso. Non vedi che la mia mano è paralizzata?» Ora, quelli che vengono sfidati da una parola di fede hanno due possibilità: ubbidire e ricevere e vedere l'opera di Dio, o metterla in discussione. Purtroppo temo che spesso noi discutiamo con il Signore. Il Signore pronuncia la sua parola di fede al nostro cuore. Sii forte, vai e conquista. Oh no, Signore, vorrei tanto essere forte, ma sono così debole. Oh, vorrei tanto, Signore, non sai quanto lo vorrei. E cose di questo genere. E gli diciamo tutte le ragioni per cui non possiamo farlo, invece di ubbidire e andare e fare quello che ci chiede. Ora è sufficiente che tu desideri ubbidire a quei comandi che Dio ti rivolge nel tuo cuore, e scoprirai, come quest'uomo, che Dio ti darà tutto il necessario per ubbidire al suo comando di fede. E così quando il Signore ti dice: va bene ora, sii forte e sii vincitore, tu di va bene, Signore, accetta e sii forte e vincitore. Se tu decidi di ubbidire, Lui ti darà la capacità di farlo. E così Paolo ha pronunciato questa parola di fede e quell'uomo si è alzato e ha iniziato a camminare. E la folla ha cominciato a dire: gli dèi sono discesi fino a noi, Zeus è tornato. Secondo la leggenda, Zeus era già venuto. È tornato! Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della città, condusse dei tori con ghirlande alle porte e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani, con la vostra stessa natura, e vi annunziamo la buona novella, affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Nelle generazioni passate egli ha lasciato che tutte le nazioni seguissero le loro strade, ma non ha lasciato se stesso senza testimonianza, facendo il bene, dandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere e riempiendo i nostri cuori di cibo e di gioia. Ora notate che non sembra esserci una sinagoga qui a Listra, perché il metodo che seguiva Paolo era che quando arrivavano in una città andava prima nella sinagoga, perché là la gente aveva almeno un fondamento biblico, una base di conoscenza di Dio, avendo studiato l'Antico Testamento, conoscevano l'Iddio vivente e vero. Ma ora arriva in questa città, a Listra, e non c'è una sinagoga dove andare. Ora, se in una città c'erano almeno 10 uomini giudei, adulti, allora si formava una sinagoga. E questo significa che non c'erano nemmeno 10 giudei adulti a Listra. Non c'era la sinagoga. E così Paolo va per le strade e là predica l'Evangelo alla gente. Ma parlando loro di Dio, doveva per forza iniziare dalla natura. Dio non ha lasciato se stesso senza testimonianza, ma è stato buono. Ha fatto del bene, dandoci la pioggia, stagioni fruttifere. Listra era il centro della coltivazione di mais nell'antichità. C'erano raccolti abbondanti. Dio vi ha dato stagioni fruttifere. Dio vi ha dato la pioggia. Dio si è fatto conoscere attraverso la natura. E Dio non è rimasto senza testimonianza. E così Paolo inizia da quel poco che sanno di questo Dio vivente e vero. Tutto quello che sapevano di Dio veniva da queste leggende di Zeus, che dai suoi molti amori ha avuto Apollo, Atena e tutti gli altri dei che loro adoravano, ma non sanno veramente dell'Iddio vivente e vero. E così Paolo inizia da qualcosa che loro possono capire, la rivelazione di Dio nella natura. E così, mentre erano già pronti ad offrire sacrifici a Paolo e Barnaba, Paolo dice: no, noi siamo uomini come voi e vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane, queste leggende. Queste cose in cui credete sono vuote, non sono vere. Vi dovete convertire da queste cose al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E ha testimoniato di sé, essendo buono verso di voi, facendovi del bene, dandovi la pioggia, le stagioni fruttifere. E così parte da dove sono, da quello che sanno, la rivelazione di Dio nella natura. Davide ci dice nel Salmo 19: i cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro, e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra, e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo. Dio parla universalmente all'uomo attraverso la natura. Ogni notte il cielo ti parla. Quando guardi il cielo pieno di stelle, Dio ti sta parlando. I cieli ti stanno raccontando la gloria, la vastità, la grandezza di Dio. E ogni giorno quando ti guardi intorno, i fiori, i campi e tutte queste forme di vita innumerevoli, Dio ti sta parlando. Il problema è che spesso noi non capiamo, anzi fraintendiamo, e non andiamo in profondità. E l'uomo inizia ad adorare la creatura invece del creatore. Paolo parla di questo pericolo in Romani. E così l'uomo diventa panteista. Sì, è consapevole che c'è un Dio, ma ogni cosa diventa Dio. Quel bellissimo prato verde diventa Dio. Quel prato che però si seccherà e morirà. Ma l'uomo inizia ad adorare la natura. Animismo. Ricordo quando ero bambino e con la mia famiglia siamo andati al Parco Nazionale di Yosemite. E sapete come sono i bambini? Eravamo accampati vicino al fiume e ci siamo messi a guardare su il ghiacciaio. E un bambino ad un certo punto mi ha detto: lo sai chi l'ha fatto? E io ho risposto: certo che lo so, Dio l'ha creato. Oh no, madre natura l'ha creato. No, non è corretto attribuirlo a madre natura. Ma l'uomo si ferma e non riesce ad andare oltre. E quindi Paolo sottolinea questo: Dio non è rimasto senza testimonianza, ma si è rivelato a voi nella natura. Io credo che a questo punto Paolo abbia corso il rischio, il pericolo più grande del suo ministero. A questo punto la sua carriera poteva giungere a termine, il suo ministero, l'opera che stava facendo per il Signore, potevano interrompersi qui, se avesse accettato la gloria e l'onore che queste persone gli stavano offrendo. Credo che il pericolo più grande nel ministero non è quando sei perseguitato terribilmente, ma quando Dio si usa di te e il tuo ministero diventa efficace e tutti iniziano a parlare bene di te, iniziano a lodarti, iniziano a raccontare che persona meravigliosa sei. È in quel momento che corri il pericolo più grande nel tuo ministero, perché se tu accetti quella lode ti ritroverai presto nel dimenticatoio. È interessante come la gente voglia adorare la creatura invece che il creatore. Paolo era solo lo strumento di cui Dio si stava usando, ma loro erano subito pronti ad adorare lui, Paolo. E Paolo poteva razionalizzare tutto questo e pensare: perfetto, questo è un bene, ora sono nelle mie mani, li ho conquistati, lascerò che mi adorino ancora un po' e poi li condurrò al Signore. E purtroppo ci sono molti che seguono questa politica. Io provo ad attirare le persone a me, e una volta che si sono attaccati a me, allora li guiderò al Signore facilmente, perché hanno fiducia di me, mi amano così tanto che faranno quello che dirò loro. E così li porterò a Gesù. Un pensiero molto pericoloso. Paolo non accetta la lode, ma dice no, questo non serve a nulla, questo è vanità. Sono solo un uomo. Non adorate la creatura, adorate il Creatore. Siamo venuti per annunciarvi che da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente. Non soffermatevi ad adorare la creatura, adorate il Creatore, benedetto in eterno. Dicendo queste cose, riuscirono a stento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Sono riusciti a malapena a fermarli dall'adorare loro. Ora, se credi che adorare l'uomo sia qualcosa di giusto, qualcosa di desiderabile, una cosa meravigliosa, lascia solo che ti dia un avvertimento. La gloria e la lode dell'uomo sono qualcosa di molto mutevole, come può testimoniare ogni giocatore di baseball, che è sulle pagine dei giornali per un certo tempo. Puoi essere un grande eroe, ma sarai sulla cresta dell'onda solo per un periodo. Ogni volta che vai a battere, sentirai gli applausi e le urla degli spettatori, che gridano il tuo nome, si alzano e fanno chiasso. Tocca al nostro eroe ora! Ma che succede quando le cose iniziano ad andare un po' male? Come cambia tutto? E ogni volta che vieni a battere senti i buh e i fischi. Quanto è mutevole l'adorazione dell'uomo. E qui a Listra erano pronti ad adorarli come dei. Or sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconio. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori della città. Le stesse persone che erano pronte per adorarlo ora si ritrovano a perpetrare questo linciaggio, perché la lapidazione era una forma di linciaggio, senza alcun processo, senza alcun giudizio. Psicologia delle folle. E queste persone che volevano adorarlo ora lo lapidano e lo portano fuori dalla città pensando che fosse morto. Ora, personalmente, credo che l'abbiano ucciso veramente. Ed è la mia opinione, perché Paolo stesso dichiara in seguito che non sa se sia stato ucciso o no in quell'occasione. E dato che neanche lui lo sapeva con sicurezza se era morto o no, questo significa che è lecito avere questa opinione. Anni dopo, quando scrive la sua seconda lettera ai Corinzi, credo proprio riferendosi a questa esperienza, a Listra, disse: «Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo o non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso o al terzo cielo, e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Io mi glorierò di quel tale». E così Paolo scrive di questa esperienza a Listra e dice: «Se con il corpo o fuori del corpo, non lo so. Se ero ancora vivo e ho avuto una visione, o se ero morto e ho avuto un'esperienza al di fuori del corpo, non so dirlo con sicurezza. Ma quello che so di certo è che sono stato rapito in paradiso o nel terzo cielo, e là era tutto così glorioso. Le parole che ho sentito erano così fantastiche che non c'è lingua che possa descriverle, e se cercassi di descriverle sarebbe qualcosa di illecito, un crimine, perché non ci sono parole adeguate per descrivere ciò che ho sentito. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. È possibile che Paolo abbia subito delle ferite in quell'episodio della lapidazione, ferite da cui non si è mai più ripreso completamente. Paolo dice: «Di questo mi glorierò». E così la mutevolezza della folla un momento prima pronti ad adorarlo, un momento dopo pronti ad ucciderlo. E pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò ed entrò in città. Pensate che sarebbe corso via, non è vero? Ma non Paolo. Egli si alzò ed entrò in città, e il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, proprio là dove era stato lapidato, e poi a Iconio, dove avevano programmato di lapidarli, e ad Antiochia, dove erano stati cacciati dalla città e si erano scossi la polvere dai piedi, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Non dissero: amici, è tutto rose e fiori. Ora che avete accettato Gesù non avrete più problemi. Non è tutto così bello? Gesù è così buono e non avrete più nessun problema. No, dissero: fratelli, sarà dura, preparatevi. Con molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Ma li hanno incoraggiati a rimanere fedeli a Cristo. Più tardi Paolo scrive a Timoteo, che viene da queste parti. Timoteo era cresciuto in questa zona e sicuramente lo ha conosciuto in questo viaggio missionario, anche se si è unito a lui in seguito come servo e come compagno. Ma Timoteo, Paolo lo chiama mio figlio nella fede, e senza dubbio è stato in questo viaggio che Timoteo ha conosciuto Paolo e si è convertito. Paolo più tardi scrive a Timoteo e gli ricorda quante tribolazioni ha dovuto passare mentre si trovava in quella zona, e dice come Dio mi ha liberato quando mi trovavo ad Iconio e a Listra e a Derbe. E come Dio mi ha liberato? Ora qui è interessante considerare come Dio lo ha liberato, i diversi modi in cui lo ha liberato. Ad Antiochia lo ha liberato facendolo cacciare dalla città. Ad Iconio complottavano di ucciderlo, ma Paolo ha saputo del complotto e se n'è andato prima che avessero la possibilità di farlo. E così Dio lo ha liberato facendo in modo che sapesse del complotto contro la sua vita. Ma a Listra Dio lo ha liberato facendo credere a queste persone che era morto, e così lo hanno trascinato fuori dalla città. Ora Dio non segue un modello particolare, ma è molto versatile e rifiuta di essere racchiuso in un modello. È interessante come l'uomo cerchi sempre di racchiudere Dio in una forma, e vogliamo creare dei modelli. E perché vogliamo creare questi modelli, diciamo: ecco, è così che opera Dio, è così che ti libererà Dio. Molti vogliono dare soluzioni semplicistiche a problemi complessi, ma fatemi dire questo: non ci sono risposte semplici, non ci sono modelli prestabiliti in base ai quali opera Dio. Dio può liberarti facendoti sapere un determinato problema, o può liberarti facendo in modo che sei cacciato dalla città, o può liberarti mediante una lapidazione da parte di una folla infuriata. Dio opera in modi diversi, opera nella nostra vita in modi diversi, e la sua opera non è limitata ad un singolo metodo o a un modello d'azione, ma Dio opera in modi diversi. E così li incoraggiano, li esortano e li avvertono: sarà dura, attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. E dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa, avendo pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Così li hanno affidati nelle mani del Signore, e dopo la preghiera e il digiuno e l'aver costituito questi anziani in ciascuna chiesa, dopo queste cose vanno via, attraversata poi la Pisidia, queste zone montuose dove si trovava Antiochia, Antiochia di Pisidia. Vennero nella Panfilia, di nuovo nelle pianure costiere, e dopo aver annunziata la parola a Perge, scesero ad Attalia. Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Quindi tornano da dove sono partiti, ad Antiochia, e hanno compiuto l'opera, il loro primo viaggio missionario. E tornano nella chiesa di Antiochia, vicino alla costa del Mediterraneo, a nord-ovest della regione conosciuta come Fenicia. Giunti là, radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro e come egli aveva aperto ai gentili la porta della fede, e rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E così tornano nella loro chiesa e condividono con i fratelli questa opera gloriosa di Dio tra i gentili, i miracoli, i nuovi convertiti e il corpo di Cristo che si sta spandendo nel mondo gentile. Ora alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli, dicendo: se non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Purtroppo ci sono sempre quelli che vanno in giro per le chiese a far danni e cercano di rovinare l'opera di Dio nel corpo di Cristo. Tempo fa, mentre ci trovavamo nell'altro locale, non lontano da qui, all'inizio di quello che è stato definito Jesus Movement, quando centinaia di ragazzi stavano venendo al Signore e facevamo i battesimi, come facciamo oggi, ogni lunedì sera, dopo lo studio del lunedì sera, a Newport Street. Facevamo i battesimi ogni lunedì sera e c'erano 50, 60, 70 giovani ogni volta, ogni lunedì sera, ad essere battezzati in quel periodo. E una sera dopo la riunione ho visto questo tizio che parlava con alcuni dei giovani e aveva tutto un gruppo di ragazzi intorno. Ed era molto convinto e infervorato mentre parlava. Così mi sono avvicinato per sentire quello che stava dicendo. E diceva: se non siete stati battezzati unicamente nel nome di Gesù, il battesimo non è valido. E ragazzi, in quel momento, fuoco nelle mie vene. Mi sono precipitato e gli ho detto: amico, è meglio che te ne vai, e in fretta pure, perché non so che potrei fare in questo momento. E l'ho accompagnato fino alla sua macchina e ce l'ho spinto dentro, e ho detto: fuori di qui. È davvero triste che c'è gente che va in giro per guastare l'opera di Dio, per far danni, per causare problemi. Non riescono ad accettare che tu hai così tanta gioia nel Signore, ma vogliono metterti sotto la schiavitù. Secondo loro non dovresti mai essere un cristiano felice, un cristiano ripieno di gioia, e sono sempre pronti a metterti addosso qualche peso. Ma questo è sempre esistito, fin dall'inizio. E questi che venivano dalla Giudea, che credevano in Gesù, ma erano farisei, questi vennero, videro i gentili che adoravano il Signore e dissero: guardate, non potete essere davvero salvati se prima non siete circoncisi. E questi uomini credevano che la salvezza era solo per i giudei, e l'unico modo per diventare un cristiano era diventare un giudeo. Non potevi essere salvato se non diventavi prima un giudeo. E così lì, nella chiesa di Antiochia, questi hanno portato questa dottrina falsa e deleteria. Essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione da parte di Paolo e Barnaba con costoro. Ora Paolo e Barnaba non si lasciano intimorire, ma affrontano direttamente queste persone. Fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcune altre di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Notate che queste persone sono discese dalla Giudea e poi è stato deciso che tutti salissero a Gerusalemme. E si usava sempre questa espressione, salire a Gerusalemme. Non si scendeva mai a Gerusalemme. Nessuno diceva scendiamo a Gerusalemme. Anche se ti trovavi in cima al monte Ermon, 3000 metri, dicevi sempre saliamo a Gerusalemme. E da Gerusalemme scendevi sempre. Scendiamo da Gerusalemme. Non scendevi mai a Gerusalemme. Da qualunque direzione tu venissi, tu salivi a Gerusalemme. E anche oggi è così. Tu sali a Gerusalemme. Non scendi mai a Gerusalemme. E così decisero che queste persone dovessero salire a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione, per risolvere tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei gentili e arrecando grande gioia a tutti i fratelli. Ora qui ci sono queste chiese che erano già state fondate nell'area della Fenicia, l'attuale Libano, e della Samaria. E tutti erano gioiosi per la conversione dei gentili. Giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Quindi, giunti a Gerusalemme, fanno un resoconto del loro viaggio missionario alla Chiesa. Ma alcuni della setta dei farisei che avevano creduto si alzarono dicendo: «Bisogna circoncidere i gentili e comandar loro di osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare questo problema. Ed essendo sorta una grande disputa, Pietro si alzò in piedi e disse loro: «Fratelli, voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me, affinché per la mia bocca i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero. Dio, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo, proprio come a noi. E non ha fatto alcuna differenza tra noi e loro, avendo purificato i loro cuori mediante la fede». Pietro è il primo che interviene con una testimonianza durante il Consiglio e dice come Dio l'ha chiamato ad andare a casa di Cornelio e a portare loro l'Evangelo, e dice che Dio ha operato tra di loro in modo evidente per la sua grazia mediante la fede, perché loro hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, che Dio non ha fatto alcuna differenza con loro e che la salvezza viene mediante la fede. Paolo ci dice in Romani 3:22 che non c'è distinzione. Dio non fa distinzione. E al versetto 23: poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma tutti noi siamo gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, sia che siamo giudei, greci, non fa alcuna differenza. C'è un solo modo per essere salvati, ed è mediante la fede in Gesù Cristo. E Pietro aggiunge: ora dunque perché tentate Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare? In altre parole, la nostra salvezza è identica alla loro, ed è per grazia, mediante la fede. Quindi, perché volete mettere sul loro collo questo giogo, cioè la legge, che né noi né i nostri padri abbiamo potuto portare? Perché obbligarli a fare qualcosa che neanche noi siamo stati in grado di fare? Ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo, e nello stesso modo anche loro. Allora tutta la folla tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva operato per mezzo loro fra i gentili. Quando essi tacquero, Giacomo, che era la colonna della Chiesa delle Origini, il capo della Chiesa delle Origini a questo punto, non era Pietro, ma Giacomo era il conduttore della Chiesa di Gerusalemme. Non Giacomo fratello di Giovanni, ma Giacomo il fratellastro di Gesù. Gesù gli era apparso direttamente dopo la sua resurrezione. Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone, o Pietro, ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come è scritto: dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide, che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi, affinché il resto degli uomini e tutte le genti, o gentili, su cui ha invocato il mio nome, cerchino il Signore, dice il Signore che fa tutte queste cose. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue». Giacomo prende una profezia dell'Antico Testamento, dove Dio dichiara che dopo queste cose, quali cose? La salvezza dei gentili. Dopo queste cose, egli tornerà e riedificherà il tabernacolo di Davide che è caduto. Il tempio sarà ricostruito. Ci sono alcuni oggi che cercano di identificare la Chiesa come Israele, e tutte le profezie intorno ad Israele vengono applicate alla Chiesa. Non c'è bisogno di dire che non hanno compreso molto dell'escatologia, al punto che fanno passare la Chiesa per la grande tribolazione. Essi dichiarano che l'opera di Dio con Israele è finita, che Israele ha avuto la sua occasione, ma che d'ora in poi la Chiesa è Israele. Ma questo scombussola tutto il quadro complessivo delle profezie, le tante profezie in cui Dio dichiara che tornerà e porrà di nuovo il suo spirito su Israele e opererà con loro come popolo. Ora Giacomo, nella Chiesa delle Origini, riconosce che quest'opera di Dio tra i gentili è per attirare un popolo verso il suo nome. E noi ancora viviamo in questa epoca, in cui l'opera dello Spirito è quella di operare tra i gentili per attirare un popolo a Dio. E sta attirando te, e sta attirando me. Noi siamo parte di quest'opera. Quest'opera che Dio ha inteso fare tra i gentili, per sviluppare il corpo di Cristo tra le nazioni dei gentili. Ma attraverso la sua grazia non c'è differenza. Il gentile è salvato come il giudeo. Proprio ora, per quanto riguarda Dio, non ci sono differenze di razza. La salvezza è aperta a chiunque, gentile o giudeo che sia. Ma viene il giorno quando ci sarà la pienezza dei gentili,

Allora Dio di nuovo tratterà con la nazione di Israele, ma Dio sa esattamente qual è la pienezza dei gentili. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Dio sa esattamente chi sarà salvato. Dio ha sempre saputo chi sarà salvato. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Io rigetto completamente la dottrina del governo morale di Dio, che ci dice che Dio è limitato in conoscenza e ci presenta un Dio che rimane scioccato per il peccato di Adamo, un Dio sorpreso, preso alla sprovvista quando l'uomo è caduto e che ha dovuto di conseguenza preparare in fretta un piano per la salvezza, mandando suo figlio. Com'è allora che Cristo è stato crocifisso fin dalla fondazione del mondo? Rifiuto completamente questo insegnamento della conoscenza limitata di Dio, che lui non sa quello che tu farai finché non lo fai, e che quindi rimane tanto deluso quando fai la scelta sbagliata. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. Le conosce dal principio del mondo, sa esattamente che parole pronuncerai, quando le pronuncerai e le circostanze in cui le pronuncerai. Sa bene chi sarà salvato, lo ha sempre saputo, fin dal principio. Non ci sono sorprese per Dio. Dio non può imparare qualcosa di nuovo. Quando andrà in cielo, Dio non dirà: «Che sorpresa! Sono contento di vederti qui. Non avrei mai pensato che ce l'avresti fatta». No, forse tu puoi rimanere sorpreso, ma Dio no. A Dio sono note da sempre tutte le opere sue. E così Dio conosceva il suo piano di raggiungere i gentili, di farsi un popolo su cui ha invocato il suo nome. Dio sapeva che Israele sarebbe stato messo da parte come nazione favorita di Dio, che Dio avrebbe operato tra i gentili, ma che poi un giorno, come Osea, torna alla sua moglie infedele, così Dio tornerà alla sua Israele infedele e ristabilirà la sua opera tra i giudei, espanderà di nuovo il suo spirito sopra di loro e li attirerà a sé. Perciò io ritengo che non si dia molestia a quelli che tra i gentili si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle contaminazioni degli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè già dai tempi antichi ha delle persone che lo predicano per ogni città, essendo letto ogni sabato nelle sinagoghe. Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba degli uomini scelti da loro: Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, con una lettera scritta di loro mano che diceva: gli apostoli, gli anziani e i fratelli, ai fratelli fra i gentili che sono in Antiochia, Siria e Cilicia, salute. Siccome abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma ai quali non avevamo dato alcun mandato, vi hanno turbato con parole sconvolgendo le anime vostre, dicendo che bisogna che siate circoncisi e osserviate la legge, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere alcuni uomini e di mandarli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi a voce riferiranno le medesime cose. Ora, quando Paolo e Barnaba sarebbero tornati ad Antiochia, qualcuno avrebbe potuto dire: «Ah, non ci state dicendo la verità, siete voi che avete scritto queste lettere». La Chiesa ha mostrato saggezza, mandando Giuda e Sila, per confermare: «Sì, questo è davvero quello che ha deciso il Consiglio a Gerusalemme, che voi gentili non siete sotto la legge di Mosè. Voi gentili non dovete essere proseliti, diventare giudei per essere salvati. Noi riconosciamo la grazia di Dio».

0: che opera tra di voi. Riconosciamo che siete salvati per grazia, mediante la fede, esattamente come noi. E non dovete osservare la legge di Mosè per essere salvati. Riconoscendo che la salvezza non è questione di opere, ma questione di fede. E questo fondamento è stato gettato nella Chiesa. Purtroppo ancora ci sono delle chiese che insistono su una giustizia per mezzo delle opere e hanno stabilito i loro standard di santità, le cose che puoi e le cose che non puoi fare per essere giusto davanti a Dio. La Chiesa dei Galati ha avuto questo problema. Dopo che Paolo se n'è andato, alcuni uomini sono arrivati e hanno iniziato a dire: guardate, Paolo non ha nessuna autorità. Lui si è attribuito da solo il nome di apostolo, ma nessuno gli ha imposto le mani. E Paolo si sbaglia quando dice che siete giustificati per fede. Ma voi dovete osservare la legge di Mosè. Voi dovete fare opere che provano la vostra giustizia. E così Paolo scrive ai Galati: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello spirito, vorreste finire nella carne? Avete ricevuto lo spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? E Paolo scrive ai Galati che erano stati sedotti da questi giudaizzanti, da questa parte consistente dei cristiani nella Chiesa delle origini. Ma la questione era stata chiarita per la Chiesa. Era stato gettato il fondamento qui in questo capitolo. Ora ci sono ancora oggi quelli che gli avventisti del settimo giorno che proclamano, come questi uomini della Giudea, che bisogna osservare la legge oltre che avere fede per essere salvati. Herbert Armstrong, in un suo libro, anche lui difende l'osservanza della legge, e anche i testimoni di Geova, per l'importanza che le opere hanno per loro, invece che giustizia mediante la fede, che è ciò che dice il Nuovo Testamento. Ed è stato determinato dalla Chiesa qui in questo Concilio di Gerusalemme, nel capitolo 15 degli Atti. E così Paolo e Barnaba tornano ad Antiochia con questa lettera, insieme con Giuda e Sila. Questa lettera che dice: infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie. E così riconoscono che la decisione a cui il Consiglio era pervenuto era da parte dello Spirito Santo. Ora, qui io credo abbiamo un esempio del dono di parola di sapienza dato a Giacomo. Ci sono delle dispute nella Chiesa, dei partiti opposti, e c'è il pericolo di una spaccatura della Chiesa. Ci sono quelli che dicono: devono essere circoncisi e osservare la legge di Mosè. Come possono essere salvati se non fanno questo? E Paolo dice: guardate, è ovvio, Dio sta operando in mezzo a loro. Ci sono segni e doni, e non sono stati circoncisi. E c'è questa disputa che va avanti. E Giacomo dice: fratelli, questo è quello che sento che dobbiamo fare. Scriviamo loro una lettera e riconosciamo che Dio li ha salvati mediante la fede. E diciamogli solo di astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. E questo è sufficiente per loro. E tutti sono rimasti soddisfatti. Parola di sapienza da parte dello Spirito Santo. E così scrivono: è parso bene allo Spirito Santo e a noi, riconoscendo che il consiglio veniva dal Signore. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie, che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Così la prima cosa ha a che fare con il cibo. E anche questo era un problema nella Chiesa delle origini. I giudei non mangiavano nulla di un animale che era stato soffocato. Loro avevano il loro metodo per uccidere gli animali, per essere sicuri che tutto il sangue fosse uscito dall'animale. A causa del loro rispetto per il sangue, per la vita che è nel sangue. E naturalmente era parte della legge mosaica. E così hanno ripetuto questa parte della legge anche per i gentili. Comunque Paolo modifica questo in seguito, quando scrive alla chiesa di Corinto. In quei giorni spesso, quando portavi il tuo sacrificio al sacerdote per offrirlo ad una divinità pagana, il sacerdote prendeva una parte dell'animale e la offriva alla divinità, ma la parte che rimaneva la dava a te, e tu potevi organizzare una festa con i tuoi amici. E spesso il sacerdote prendeva una parte, che era riservata ai sacerdoti, e la vendeva al mercato della carne. E così quando andavi in macelleria per comprarti una bella bistecca, era possibile che questa bistecca provenisse da un animale che era stato sacrificato a una di queste divinità pagane. E quindi Paolo dice, quando vai al mercato a comprare della carne, non chiedere al macellaio, questa carne è stata sacrificata ad un idolo? No, va, comprala e goditela, senza fare domande, per motivo di coscienza. Perché la carne non può farti del male, mangiare carne non può contaminarti. Non è questo che ti fa un peccatore. Come ha detto Gesù, non è quello che entra nella bocca di un uomo che lo contamina, è quello che esce dalla bocca. Quello che entra nella bocca passa per il suo apparato digerente e poi viene eliminato, espulso. Non è quello che entra, ma quello che esce dalla bocca, ciò che contamina l'uomo. Perché dell'abbondanza del cuore la bocca parla. È dal cuore che vengono queste cose, fornicazione e tutto il resto. E poi Paolo dice, quando vieni invitato da qualcuno a mangiare, mangia tutto quello che ti viene messo davanti, senza fare domande. E così un amico ti invita a casa sua a mangiare e porta questo magnifico arrosto. Tu non chiedere, questo arrosto è stato per caso offerto in sacrificio a qualche idolo? Paolo dice, mangia tranquillamente senza farti domande, per motivo di coscienza. Quindi in un certo senso Paolo modifica queste regole nella lettera ai Corinzi. E ai Romani dice, colui che è debole nella fede mangia legumi, verdure, come fanno gli avventisti del settimo giorno. E colui che è forte nella fede mangia di tutto, anche la carne quindi. Ma non fate che colui che mangia di tutto, carne compresa, condanni colui che non mangia di tutto. Così se non vogliono mangiare carne, non c'è problema, è tutto a posto. Se vogliono essere vegetariani, mangiare hamburger vegetali, va bene così, io non li condanno. Ma nello stesso tempo, al contrario, quelli che non mangiano di tutto non dovrebbero giudicare quelli che mangiano di tutto, che ognuno sia pienamente convinto nella sua propria mente. Quindi la prima regola riguardava la loro alimentazione. Non dovevano mangiare cose sacrificate agli idoli. Paolo più tardi dice è solo per motivo di coscienza. Astenersi dal sangue e dalle cose soffocate. Poi è detto dalla fornicazione. E fate bene a guardarvi da queste cose. State bene. Vedete, non li stava caricando di tutta la legge mosaica. Non c'è niente riguardo al sabato, alle altre prescrizioni della legge. Sono solo queste cose semplici e basilari. Se fate queste cose va bene così. Dio vi benedica, fratelli. Essi dunque, congedatisi, discesero ad Antiochia e riunita l'assemblea consegnarono la lettera. E dopo averla letta, quelli di Antiochia si rallegrarono della consolazione. Or Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con molte parole esortarono i fratelli e li confermarono. Ora, i profeti e quelli che profetizzano parlano alla Chiesa parole di edificazione, esortazione e consolazione. e così stavano esercitando il loro dono come profeti nella Chiesa, esortando i fratelli e confermandoli nella fede. Dopo essersi trattenuti là diverso tempo, furono dai fratelli rimandati in pace dagli apostoli, ma parve bene a Sila di restare là. Anche Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia, insegnando ed annunziando con molti altri la parola del Signore. Quella chiesa di Antiochia deve essere stata una bella chiesa, con Paolo e Barnaba che insegnano e Sila, che opera di Dio là ad Antiochia. Alcuni giorni dopo, Paolo disse a Barnaba, ora immagino che Paolo fosse uno che non si sta mai fermo, non si riposa mai, e non riusciva a stare troppo a lungo nello stesso posto, sempre in giro, sempre ansioso di muoversi. Andiamo, usciamo, andiamo a predicare insieme. Riusciva a stare a stento in un posto, ma poi doveva andar via, verso territori nuovi dove predicare. Era un uomo sempre pronto ad ogni sfida. Paolo disse a Barnaba, torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno. Torniamo a visitarli e vediamo come stanno. Or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, cioè suo nipote, che era andato via quando si trovavano in Panfilia e dovevano andare in Asia Minore. Li aveva lasciati nel primo viaggio missionario. E Barnaba voleva portarlo di nuovo con loro, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Panfilia e non era andato con loro all'opera. Ne nacque allora una tale disputa che si separarono l'uno dall'altro. Poi Barnaba, preso Marco, si imbarcò per Cipro. Ecco un particolare interessante che la Bibbia ci dà circa questi due meravigliosi fratelli, Paolo e Barnaba. La disputa fu tale, fu così forte, che dovettero separarsi. I cristiani possono avere disaccordi? Ovviamente sì. Ora, io vedo questo da un punto di vista positivo. Io credo che il disaccordo venisse da Dio, che Dio desiderava portare i suoi missionari al di fuori della Chiesa. Io credo che Dio volesse mandare due gruppi missionari anziché uno, per coprire il doppio del territorio nello stesso periodo di tempo. Sia Paolo che Barnaba erano missionari dotati, e mandarli di nuovo insieme non era il modo migliore di utilizzare le risorse umane. Spandiamo l'Evangelo ancora più in là, ancora oltre. Così Dio creò questo disaccordo tra Paolo e Barnaba, ed il risultato è stato uno sforzo doppio. Io credo che c'è posto per il disaccordo, e credo però che dovremmo stare attenti a come ci poniamo in questo disaccordo, rendendoci conto che siamo tutti parte del corpo di Cristo, e forse Dio vuole espandere l'opera sua. E così, qualunque sia la motivazione perché qualcuno vada e inizi un'altra opera, Dio può usarsene per espandere l'opera sua, il suo regno. Sembra che ogni volta che Dio sta facendo un'opera potente in una determinata zona, ci sono sempre quelli che vogliono venire e costruire sul fondamento gettato da un altro. Non riesco davvero a capire chi dice di aver ricevuto la chiamata di Dio per venire qui nella nostra contea, ad Orange County, a fondare una nuova chiesa, quando ci sono contee sparse per tutti gli Stati Uniti che stanno supplicando per avere qualcuno che condivida loro la verità. Ogni settimana ricevo tantissime lettere da parte di persone che stanno pregando che noi mandiamo qualcuno là dove vivono, perché non c'è nessuno in quell'area da cui possono ricevere ammaestramento sulla parola di Dio. E così ho difficoltà con chi mi dice: Dio mi chiama ad Orange County. per le cose potenti e meravigliose che Dio sta facendo in questa contea. Nonostante questo, nonostante ci siano opere potenti di Dio in questa contea, di sicuro non stiamo raggiungendo tutti quelli che hanno bisogno di essere raggiunti. Così le altre chiese che sorgono, va bene, è buono, perché Dio sta espandendo l'opera sua, e in questo ci gloriamo. E Paolo, scrivendo riguardo ai Romani, dice: alcuni predicano Cristo per invidia o contese, alcuni hanno motivazioni impure, amarezze e cose di questo genere. Io mi rallegro che Cristo è predicato, che l'opera del regno di Dio si sta espandendo. Io non ho alcun problema nel dire che non ho un messaggio per tutti. Io so che ci sono persone che posso raggiungere e ci sono persone che non posso raggiungere. E do gloria a Dio che ci sono altri ministri che hanno ministeri diversi dal mio e che sono in grado di raggiungere quelle persone che io non posso raggiungere. Ci sono persone che hanno bisogno di esperienze emotive, forti, quando vanno in chiesa. E così ringrazio Dio che ci sono chiese molto emotive, che sono pronte ad accogliere persone emotive, che sono un po' frustrate qui. Dio sa i bisogni delle persone, e così fa sorgere ministeri diversi, e io mi rallegro che l'opera di Dio si stia espandendo. E così Paolo e Barnaba. Io credo che il disaccordo veniva da Dio. È chiaro che questa disputa non è durata per sempre. E Paolo più tardi scrive di che benedizione è Marco per lui. E dice: per favore, manda Marco più presto possibile. È stato una tale benedizione per me. Ma in questo momento Dio desidera espandere la forza missionaria della Chiesa. E così questa disputa tra Paolo e Barnaba riguardo a Marco divenne così forte che Barnaba prese Marco e andò di nuovo a Cipro, dove erano andati all'inizio del loro primo viaggio Paolo e Barnaba. E Paolo prese Sila, questo fratello che era sceso da Gerusalemme, ed era un fratello tenuto in grande stima nella chiesa di Gerusalemme. Paolo invece, scelto per compagno Sila, partì, raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio, e attraversò la Siria e la Cilicia, confermando le chiese, e poi di nuovo nell'area di Derbe e di Listra, dove Paolo prende con sé Timoteo. Ma questo lo vedremo la prossima volta, nel capitolo 16, quando studieremo il secondo viaggio missionario di Paolo, in cui Paolo, con Timoteo, arriverà fino in Europa, quando Paolo si ritrova a Troas e da lì non sa che direzione prendere, ma lo Spirito lo chiama ad andare in Europa per portare l'Evangelo oltre. E così l'espansione gloriosa della Chiesa, riportata qui nel Libro degli Atti, quando Dio opera potentemente, persino nelle dispute, per espandere l'opera sua.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Benvenuti, miei cari amici, all'odierna trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. La volta scorsa ci siamo fermati, ovviamente per motivi di tempo, dicendo che c'è un solo peccato che il Signore non può perdonare, ed è quello relativo allo Spirito Santo. Questo peccato viene commesso quando una persona, convinta dallo Spirito Santo, non si converte a Cristo. Ma io spero sinceramente che questo non sia il tuo caso. E ora, proseguendo la lettura del Vangelo di Matteo che stiamo studiando, vediamo il capitolo 12, versetto 34, dove è scritto che Gesù disse ai farisei: «Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla». Razza di vipere. Certamente ricorderete che Giovanni Battista si era servito dello stesso epiteto nei confronti dei farisei. L'uomo da bene, disse ancora Gesù, dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Questa brusca denuncia che Gesù ha fatto contro i capi religiosi ci rivela che egli li ha definitivamente respinti. Ormai la frattura con i farisei è definitiva e non potrà mai più essere risanata. Gesù poi continua dicendo: «Ora io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato». Ciò è scritto in Matteo capitolo 12, versetti 36 e 37. Noi saremo condannati da ciò che avremo detto, perché sarà il frutto di quello che abbiamo nel cuore. A questo punto gli scribi e i farisei tentano un nuovo subdolo approccio nei confronti di Gesù. Infatti è scritto che alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: «Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno». Apparentemente non c'è nulla di strano in questa loro richiesta, ma in verità costoro non hanno alcuna intenzione di credere in Gesù, neppure se egli compirà un altro miracolo, tutt'altro. Anzi cercano di tendergli una trappola, ma notate come il Signore risponde loro: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figliuol dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti». Ho letto in Matteo capitolo 12, versetti 39 e 40. Il Signore rifiuta categoricamente di dare loro un segno, ma piuttosto fa riferimento a due fatti nell'Antico Testamento. Il primo riguarda ciò che accadde al profeta Giona. Giona, in un certo senso, fu resuscitato dalla morte quando ormai era stato ingoiato dal pesce. Dio l'aveva riportato dall'oscurità del ventre del pesce alla luce della vita. L'esperienza di Giona non era che un'anticipazione della resurrezione di Cristo Gesù. Ma continuiamo con la lettura biblica. «I Niniviti, gli abitanti di Ninive, disse Gesù, risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è più che Giona». I Niniviti, dunque, dopo aver assistito alla miracolosa liberazione di Giona, salvato dal ventre del pesce, accolsero Giona e accettarono la sua predicazione, e in seguito si pentirono. Al confronto Israele, come nazione, si pone in una posizione peggiore, perché non ha voluto ricevere il suo Messia né tantomeno pentirsi. Il secondo fatto poi a cui Gesù si riferisce riguarda Salomone. Infatti Gesù disse loro: «La regina del Mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché lei venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone». Ciò è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 42. Gesù era senza dubbio più grande di Giona e di Salomone, e la regina di Saba affrontò un viaggio faticoso dall'estremità della terra per udire la saggezza di Salomone, assai meno importante di Gesù. Pensare che il Signore Gesù Cristo invece era venuto personalmente dal cielo, ma gli israeliti lo avevano respinto. Ed ecco ora che Gesù racconta una delle sue più profonde e significative parabole. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, disse Gesù, va attorno per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice, tornerò nella mia casa dalla quale sono uscito, e giuntovi la trova vuota, spazzata, adorna. In altre parole, è inutile apportare modifiche nella nostra vita con le sole nostre forze. Amico mio, tu puoi cercare di sforzarti e fare tante cose buone, ma questo non può renderti un cristiano. Se eliminiamo le cose brutte della nostra vita, se vogliamo liberarci dallo spirito e dai principi malvagi di questo mondo, dobbiamo avere una valida alternativa. E questa si chiama Cristo Gesù. Infatti Gesù disse ancora, allora lo spirito immondo va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono qui dimora e l'ultima condizione di quest'uomo diviene peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Queste parole di Gesù le riporta Matteo al capitolo 12 del suo Evangelo, versetto 45. E questa purtroppo è anche la nostra situazione oggi. Le persone più dure a convertirsi a Cristo sono i religiosi, quei religiosi di chiese in cui non si predica la salvezza per grazia. Si tratta di persone religiose, formaliste, che pensano di essere a posto con Dio e con il mondo, e non lo sono per niente. Sono persone che hanno operato una specie di riforma personale, hanno trasformato se stessi in quella casa a cui Cristo si riferisce, vuota, spazzata, adorna. Proprio così, sono come una casa vuota, così tutti gli spiriti malvagi possono abitarvi tranquillamente. La cosa tragica però è che essi non riconoscono questo fatto. Migliorarsi da soli, ricordatelo sempre, significa soltanto illusione, morte, distruzione, mentre essere rigenerati da Cristo Gesù significa vita e libertà. L'ultima parte di questo capitolo è estremamente interessante e si riallaccia a ciò che abbiamo detto precedentemente. Infatti Gesù ci dirà che esiste una relazione più stretta di quella fra madre e figlio o fra fratelli di sangue. Questa è la relazione stretta che si instaura con Dio attraverso Gesù Cristo per la fede in Lui. Ma leggiamo insieme questi 3 meravigliosi versetti in Matteo capitolo 12, versetti 46 a 49. Mentre Gesù parlava ancora alle turbe, cioè alla gente, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse, «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, cercano di parlarti». Ma Gesù rispondendo disse a colui che gli parlava, «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?» Estendendo la mano sui suoi discepoli disse, «Ecco mia madre e i miei fratelli». Il Signore Gesù dice dunque, ieri come oggi, che la relazione più stretta è quella fra Cristo e il credente. Amico mio, se tu sei un figlio di Dio e alcuni membri della tua famiglia non sono ancora convertiti a Cristo, tu sei in relazione più stretta con Gesù che con tua madre o con tuo padre stesso. E se questi tuoi cari non sono ancora salvati, ti accorgi che queste parole sono profondamente vere. Questo dunque è un tipo assolutamente nuovo di relazioni di cui Gesù ci parla. E Gesù conclude il capitolo dicendo, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che nei cieli, esso mi è fratello, sorella e madre. Questo è scritto in Matteo capitolo 12, versetto 50. Qual è dunque la volontà del Padre? Che tu ascolti il Signore Gesù Cristo, accetti il suo sacrificio e confidi in Lui, e lo ricevi Gesù come personale salvatore e Signore della tua vita. Ora, amici, siamo giunti al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Purtroppo il tempo stringe e dobbiamo procedere a questo nuovo capitolo, capitolo 13. In questo capitolo leggeremo insieme diverse parabole raccontate dal Signore Gesù, parabole che riguardano il regno dei cieli, di cui nell'Evangelo di Matteo si parla ripetutamente. Come abbiamo già detto in passato, il Vangelo di Matteo è probabilmente il Vangelo chiave della Bibbia, la porta aperta sia sull'Antico che sul Nuovo Testamento. E se il Vangelo di Matteo è la chiave della Bibbia, Allora il 13, il tredicesimo, è il capitolo chiave del Vangelo di Matteo. Si tratta di un capitolo che ci fa comprendere che cosa sia il regno dei cieli meglio di qualsiasi altra parte della Sacra Bibbia. Ci troviamo ora davanti al discorso delle parabole misteriose, uno dei tre principali discorsi di Gesù che troviamo appunto nel Vangelo di Matteo. Il primo, spero ricorderete, è il sermone sulla montagna. Il secondo riguarda queste parabole misteriose che rivelano la relazione del regno dei cieli con il mondo, e il terzo è il discorso nell'orto degli ulivi, che si riferisce soprattutto al futuro, all'epoca in cui Gesù ritornerà. In chiusura di questo studio vorrei ricordarvi che il Signore Gesù, in un certo modo, seguì la linea di Giovanni Battista, predicando cioè gli stessi principi: ravvedetevi e convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. E questa parola senz'altro è valida anche per noi oggi. Ravvedetevi e convertitevi, perché così in Cristo sarete salvati. Amici, il tempo è terminato anche per questa volta, quindi devo salutarvi e rinnovarvi il mio appuntamento per il nostro prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Nel compiere il loro viaggio, gli israeliti erano giunti ad una località che non distava molto da Madian, il paese in cui abitava il suocero di Mosè. A Jetro era stato riferito che Dio aveva liberato il suo popolo e l'aveva condotto fuori d'Egitto. Perciò prese con sé Sefora, moglie di Mosè, e i due figli nati da questo matrimonio, Gershom e Eliezer, e li condusse da Mosè che si era accampato col suo popolo vicino al monte Sinai. «Sono venuto a portarti la moglie e i figli», disse quando lo vide. Genero e suocero si abbracciarono e baciarono e si scambiarono notizie. Mosè raccontò a Jetro che il Signore aveva operato meravigliosamente per il suo popolo e descrisse le difficoltà che avevano incontrato, soffermandosi sul modo in cui Dio li aveva liberati. Nel sentire queste cose, Jetro disse: «Ora riconosco che l'Eterno è più grande di tutti gli dèi, poiché tale si è dimostrato quando gli egiziani opprimevano Israele». Poi, tutti insieme, Jetro, Mosè, Aronne e gli anziani del popolo offrirono dei sacrifici al Signore. Mosè, oltre ad essere il portavoce di Dio al popolo, esercitava anche la funzione di giudice tra i suoi fratelli, e quando sorgevano controversie di qualsiasi genere, si ricorreva a lui per avere un giusto verdetto. Gli israeliti erano molto numerosi e Mosè aveva un compito molto gravoso sulle spalle. Jetro non poté fare a meno di notarlo e gli disse che si sarebbe esaurito se avesse continuato a quel modo. Gli consigliò perciò di scegliersi degli uomini capaci e fidati che temessero il Dio e di stabilirli sul popolo come capi di migliaia, di centinaia e di cinquantine. In tal modo il popolo avrebbe potuto rimettersi a costoro per le questioni più semplici, rimettendosi al loro giudizio. Per le cose più gravi avrebbero invece continuato a comparire davanti a Mosè, ma egli ne sarebbe stato ugualmente molto sollevato. A Mosè il consiglio sembrò buono e lo mise in pratica. Dopo queste cose, Jetro fece ritorno a casa sua. Gli israeliti rimasero accampati di fronte al Sinai, il monte da cui Dio si apprestava a rivelar loro molte cose e molti insegnamenti. Un giorno, infatti, Mosè salì sulla montagna e il Signore gli ordinò di parlare al popolo da parte sua. «Dirai così ai figli di Israele: voi avete visto tutto quello che ho fatto agli egiziani, come vi ho portate su ali di aquila e vi ho condotti a me. Le aquile si prendono molta cura dei loro piccoli. Quando gli aquilotti ancora malsicuri tentano i primi voli, la mamma aquila vola sotto di loro, pronta ad offrire l'appoggio delle sue ali in caso di caduta. Ora dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, voi sarete il mio tesoro speciale tra tutti i popoli, poiché tutta la terra è mia, e voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Il popolo accolse con gioia queste parole e rispose ad una voce: «Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto». Il Signore disse ancora a Mosè che avrebbe parlato da una densa nube, in modo che tutti potessero udire, affinché il popolo sentisse la sua voce e imparasse per l'avvenire a prestar fede alle parole di Mosè. Al popolo fu quindi ordinato di prepararsi all'incontro col suo Dio. Tutti dovevano purificarsi e lavarsi le vesti. Il Signore comandò di porre un limite ai piedi del monte, forse una specie di transenna, che nessuno doveva varcare sotto pena di morte, uomo o animale che fosse. Il monte Sinai appariva intanto avvolto nel fumo, poiché il Signore vi era sceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva al cielo a dense ondate come se provenisse da un'immensa fornace, e la montagna tremava sinistramente. Tra il rumor dei tuoni e il fiammeggiar dei lampi si udì ad un tratto uno squillo di tromba che andò via via aumentando di intensità. Poi l'Eterno parlò al suo popolo con voce di tuono e pronunciò i 10 comandamenti. In forma abbreviata e con qualche piccola spiegazione ove occorre, ecco i 10 comandamenti che il Signore diede in quel giorno al popolo. Primo, non avere altri dei nel mio cospetto. Il Signore, cioè, è l'essere supremo. Secondo, non ti fare alcuna scultura o immagine per prostrarti davanti ad essa. Terzo, non usare il nome del Signore, il Dio tuo, invano, cioè non profanare il nome di Dio con bestemmie o usandolo con leggerezza. Quarto, ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Quinto, onora tuo padre e tua madre. Sesto, non uccidere.
Settimo, non commettere adulterio, cioè non essere infedele al marito o alla moglie. Ottavo, non rubare. Nono, non attestare il falso contro il tuo prossimo, cioè non dire bugie sul conto di nessuno. Decimo, non concupire, cioè non desiderare cose o persone altrui. Ora tutto il popolo, mentre il Signore parlava, udiva i tuoni e il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tale vista tremava e si teneva lontano. «Parla tu con noi», dissero a Mosè, «e noi ti ascolteremo, ma non ci parli, Dio, perché abbiamo paura di morire». «Non temete», rispose Mosè, «poiché Dio è venuto per mettervi alla prova, affinché abbiate un timore santo di lui, e così non pecchiate». Il popolo si mantenne dunque a distanza, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura che avvolgeva Dio per sentire da lui quanto voleva far conoscere al suo popolo.

Dopo che il popolo ebbe ascoltato in preda al terrore la voce di Dio che tuonava dal monte, Mosè si fece avanti e andò a parlare col Signore. Parlò più volte con lui e ogni volta faceva ritorno all'accampamento per riferire al popolo ciò che l'Eterno gli aveva detto. Il Signore parlò a Mosè dall'interno della densa nube e gli spiegò che il popolo non doveva assolutamente fabbricarsi degli idoli per adorarli, ma edificare degli altari e su questi offrire dei sacrifici soltanto a lui. Gli dettò anche delle regole di convivenza che dovevano essere stabilite tra il popolo. Esse comprendevano i rapporti tra padrone e servitore, il modo in cui dovevano comportarsi in caso di ferimento da parte di qualcuno, le leggi di proprietà, i provvedimenti da adottare in vari casi di torti recati al prossimo. Gli diede istruzioni sul giorno del riposo, il sabato, e sulle feste nazionali che dovevano essere istituite ed osservate. Gli rinnovò pure la promessa che avrebbe condotto il suo popolo nella terra di Canaan e che avrebbe scacciato i nemici che gli si sarebbero parati davanti. Dopo questo, Mosè ripeté al popolo tutto ciò che il Signore aveva detto. Fu eretto un grande altare e vi furono offerti dei sacrifici. Mosè prese il sangue degli animali uccisi e ne sparse una metà sull'altare e l'altra metà sul popolo. E Israele disse: «Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo». Successivamente il Signore chiamò Mosè sul monte. Giosuè lo accompagnò fino ad un certo punto, poi si fermò ad aspettarne il ritorno. Aaron e Hur erano invece rimasti col popolo. Mentre Mosè si trovava solo sul monte, Dio gli diede le istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo, una tenda speciale che doveva servire da luogo di incontro di Israele con il suo Dio per adorarlo. Gli descrisse gli arredi e i tendaggi che dovevano esservi posti. Poi parlò dei sacerdoti, di come dovevano essere i loro paramenti, dei sacrifici da offrire a Dio, del cibo che i sacerdoti dovevano mangiare, e gli spiegò anche come e da chi doveva essere offerto il culto di adorazione all'Eterno. Questa volta Mosè rimase sul monte molto a lungo, 40 giorni, e il popolo cominciava a domandarsi che cosa fosse avvenuto di lui. Spazientiti, un giorno si presentarono ad Aronne e gli dissero: «Su via, facci un Dio che vada innanzi a noi, perché quanto a Mosè non sappiamo che cosa sia avvenuto di lui». Aaron allora ordinò che gli fossero recati gli anelli che le donne ebree usavano portare agli orecchi ed altri oggetti d'oro, fece fondere il tutto e fabbricò un idolo in forma di vitello. Quando l'opera fu terminata e il vitello d'oro fu pronto, esclamarono: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha liberato dall'Egitto». Poi Aaron costruì un altare davanti all'idolo e disse: «Domani sarà festa in onore dell'Eterno». L'indomani mattina tutti si alzarono di buon'ora, vennero a offrire sacrifici davanti al vitello e presero a mangiare, a bere e a divertirsi insieme. Naturalmente il Signore che stava parlando sul Sinai con Mosè sapeva quel che stavano facendo, Mosè però ne era all'oscuro. Così il Signore gli disse: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dall'Egitto si è corrotto. Si sono ben presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello, l'hanno adorato e hanno anche offerto dei sacrifici davanti ad esso dicendo: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha liberato dall'Egitto». Dio, nella sua ira di fronte a questa grossolana infedeltà, soggiunse che avrebbe distrutto tutti gli israeliti lasciando in vita solo lui, Mosè, da cui avrebbe tratto una nazione. Mosè però supplicò il Signore in favore di Israele, gli ricordò tutto quello che aveva già operato per il suo popolo e gli fece presente che se l'avesse distrutto, questo lo avrebbe sminuito agli occhi degli egiziani. Infine gli ricordò pure le promesse che aveva fatto ad Abramo, Isacco ed Israele. Il Signore esaudì la preghiera di Mosè e rinunciò a distruggere il suo popolo. Poi Mosè si voltò, discese dal monte con in mano le tavole della legge scritte da ambedue i lati, fatte ed incise da Dio stesso. Quando raggiunse il punto in cui Giosuè era rimasto ad aspettarlo, questi osservò: «Si ode un fragore di battaglia nel campo». «No, no», gli rispose Mosè, «quelli che io sento sono canti di festa, non grida di battaglia». Quando giunse in vista dell'accampamento, Mosè scorse il vitello d'oro e la gente che vi danzava intorno. Allora si infiammò d'ira e scagliò le tavole della legge contro il monte spezzandole.
Irruppe quindi nel campo, afferrò il vitello e lo gettò nel fuoco, lo ridusse in polvere, sparse quella polvere nell'acqua e obbligò gli israeliti a berla. Rivolgendosi poi ad Aronne disse: «Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu gli abbia tirato addosso un peccato così grande?» Aronne cercò di giustificarsi, addossando tutta la responsabilità al popolo, e gli disse di non adirarsi tanto, perché esso era per natura incline al male. «Mi hanno detto», proseguì, «facci un Dio che vada innanzi a noi, perché quanto a Mosè non sappiamo che cosa sia avvenuto di lui. Poi mi hanno portato l'oro che avevano, e io l'ho buttato nel fuoco, e ne è venuto fuori questo vitello». Poco dopo Mosè andò a mettersi all'ingresso dell'accampamento e disse: «Chiunque è per l'Eterno, venga a me!» Tutti quelli della tribù di Levi vennero a porsi al suo fianco. Mosè allora ordinò loro di entrare nell'accampamento con la spada sguainata e di spargervi la morte. Così in quel giorno morirono 3.000 persone tra coloro che avevano adorato il vitello d'oro.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Dopo i 70 anni di esilio in Babilonia, gli ebrei erano tornati nella loro terra e avevano ricostruito Gerusalemme, che tornò ad essere una fiorente e splendida città sotto la protezione del re persiano Ciro e dei suoi successori. Passarono gli anni e l'impero persiano fu conquistato da Alessandro Magno, re dei Macedoni, che unificò in un unico regno l'Egitto, l'Asia Minore, la Grecia e le regioni orientali sino ai confini dell'India. Dopo la morte di Alessandro, l'impero greco fu diviso tra i suoi quattro generali. La Palestina, insieme alla Siria, toccò al generale Seleuco e passò di mano in mano ai suoi successori sino alla rivolta dei tre fratelli Maccabei nel 100 a.C., che per circa 35 anni ridiedero ad Israele la sua indipendenza religiosa e politica. Poi giunsero i Romani e il generale Pompeo sottomise le terre al di qua e al di là del Giordano al dominio di Roma. A contatto con genti e popoli pagani, la fedeltà che il popolo ebreo aveva sempre nutrito verso l'Onnipotente diminuiva sempre di più. Molti dei sacri rituali non venivano celebrati e i comandamenti non erano più rispettati. Il regno di Israele, che Davide e Salomone avevano edificato con anni di lotte e sofferenze, non fu più uno stato libero e indipendente. Anche coloro che continuavano a pregare il Signore e a osservare i riti e le tradizioni dei padri erano convinti che fosse sufficiente una partecipazione formale alle cerimonie religiose per ottenere la benevolenza di Dio ed essere giusti.

Vedendo tutto ciò, il Signore si rivelò a nuovi profeti e li inviò in mezzo al popolo per ricondurlo ad osservare la legge e i comandamenti. Sin dai tempi del regno di Israele, Dio aveva ammonito il popolo servendosi di grandi profeti, le cui parole sono riportate dalla Bibbia. Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Osea e molti altri che sono rimasti sconosciuti. Questi profeti predicarono nelle città, nei campi, nei luoghi di lavoro,

0: Sacrifici ai loro idoli di pietra. Tu sei un miscredente e un aratico.
1: Che c'entro io? Sono solo un povero pescatore.
0: Hai detto cosa c'entri tu? Tu, pescatore, non sei forse della stirpe di Abramo? Ascolta, devi prestarmi ascolto. Questa è la parola del Signore.
1: Levati dai piedi. Non vedi che sto lavorando? Vattene, vecchio pazzo.
0: Se non ti penti immediatamente, sappi che un giorno la collera divina si abbatterà su di te e sprofonderà in un abisso senza fondo di angoscia e disperazione.
1: Togliti dai piedi, ho detto.

0: toglietemi dalla strada!
1: L'impero romano era in piena espansione e aveva esteso il suo dominio fino a quelle terre. Da circa 60 anni Roma aveva ridotto a provincia la Palestina, affidandola nel 40 a.C. al governo di un uomo astuto e ambizioso, Erode il Grande, amico di Ottaviano Augusto.
2: Benvenuti, benvenuti! Da questa parte, prego!
3: Eccoli, si credono i padroni della nostra terra.
4: Guardali, maledetti romani!
5: Ma chi si credono di essere?
2: Uscite, fuori, fuori! Per oggi tutta la locanda è occupata dalla cavalleria romana.
6: Cosa? Ma io ho già pagato la mia stanza!
7: Tu devi essere un uomo di Dio, un rabbì.
8: No, io sono soltanto un uomo che predica la parola del Signore.
9: Allora, tu puoi parlare con Dio.
7: Ti supplico, dimmi quando finirà la schiavitù del nostro popolo.
8: Solo quando Dio Onnipotente ci invierà il Salvatore, il Messia.

0: Ce lo dice spesso anche nostro padre. Ma quando arriverà il Messia?
1: Presto, molto presto. I tempi sono maturi. Quando lui verrà, molti lo seguiranno e il popolo tornerà ad obbedire alla parola del vero Dio.
2: E che cosa farà quando arriverà?
1: Egli giudicherà le nazioni e a tutti i popoli detterà le sue leggi. Allora gli uomini fonderanno le loro spade in aratri e le loro lance in falci per mietere grano. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non ci saranno più guerre. Vieni, casa di Giacobbe, vieni e camminiamo nella luce del Signore.
0: Ma quando arriverà, come faremo a riconoscerlo? Tu parli come se già lo vedessi, ma poi taci. Sembra che vuoi nasconderci ciò che sai.
1: Nessuno conosce il suo volto, né sa quando arriverà, ma egli verrà e noi lo riconosceremo.

0: Quale sarà la direzione giusta? Ehi, voi, mercanti!
1: Sì, dimmi, che cosa vuoi?
0: Qual è la strada che porta a Gerusalemme?
1: È quella.
0: Aspetta!
1: Cosa vuoi ancora?
0: Di chi sono tutte queste statue?
1: Questa terra è stata dominata da egiziani, assiri, babilonesi, persiani, greci.

0: e tutti loro hanno lasciato su questo luogo le statue dei loro idoli.
1: Vorresti dire che anche noi finiremo come gli altri?
0: Anche voi romani, immagino, ci lascerete qualcosa.
1: Avanti!
0: Sto ripensando alle parole che ci ha detto il profeta. I tempi sono ormai maturi.
2: Allora anche i romani se ne andranno via.
0: Presto, ne sono sicuro, molto presto. Ora andiamo, i nostri amici ci aspettano.
2: Dove dormiremo stanotte?
0: Non ti preoccupare, siamo quasi arrivati. Guarda, lassù, quella grotta nella montagna.
2: Sei sicuro che è proprio quello il luogo dove ci aspettano?
0: Certo, là ci sono i nostri fratelli. È lì che dobbiamo andare.
3: Oh, vi aspettavamo, figli di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Che il Dio vi benedica. Oh, Signore, ti prego, benedici questo pane.
0: Benedicilo, Signore.
2: Benedicilo, Signore. Ma tu dov'eri mentre noi mangiavamo?
4: Ero qui, che scrivevo.
2: Ma non hai fame? Non mangi?
4: Ho mangiato qualcosa, figliuolo.
2: Cosa scrivi su questi rotoli?
4: Sono le parole del Signore. Qui è scritta tutta la nostra storia.
2: E perché tu stai copiando questi vecchi scritti?
4: Copio le sacre scritture per poi farle avere a tutti i fratelli ebrei che vivono sparsi per il mondo. Così la parola del Signore potrà giungere anche nelle comunità che abitano tra genti straniere. Lontano dalla loro terra rischiano di perdere la vera fede, perciò dobbiamo tramandare per tutti la parola del Signore, perché venga letta negli anni e nei secoli a venire, fino alla fine del mondo. Questa è la storia di Mosè. Questi sono i salmi di Davide. Oh Signore, ti prego, veglia su di me e salvami. Proteggimi dalle spade dei nemici e dagli assalti delle bestie feroci. Poi ci sono gli scritti del profeta Ezechiele. Raccontano avvenimenti che risalgono all'esilio del nostro popolo a Babilonia. Avvenimenti che risalgono a più di 600 anni fa.
2: E cos'altro c'è scritto su questi antichi rotoli?
4: Ascolta. E verrà il giorno in cui un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, sopra di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di forza, spirito di conoscenza e di timor di Dio. Infine arriverà il vero re che il nostro popolo attende con impazienza da oltre un migliaio di anni.

0: Tu sei l'unico a possedere questi scritti?
1: No, naturalmente no. Ve ne sono nel Tempio a Gerusalemme. Anche nelle sinagoghe. E nelle sacche dei mercanti che con le carovane attraversano il deserto. Vieni con me, figlio. Vedi lassù quel gruppo di stelle? Più o meno in quella direzione apparirà una stella di incredibile splendore. Stanotte c'è una stella che brilla più delle altre. La vedi? Un giorno una stella come quella annuncerà la nascita del Messia.
2: Quella stessa notte, nel suo villaggio, anche una fanciulla di umile famiglia ammirava incantata le stelle che brillavano nel cielo.
3: Maria, Maria! Cosa stai guardando?
4: Le stelle. Le stelle sono così belle stanotte.
3: Le stelle? Oh, sì.
4: Ah, dimenticavo. Devo impastare e cuocere il pane per domani mattina.

0: Maria. Maria.
1: Chi sei? Come sai il mio nome? E dimmi, che cosa vuoi da me?
0: Ave, o piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne. Non devi temere, Maria. Tu hai trovato grazia davanti a Dio.
1: Grazia davanti a Dio.
0: Per grazia di Dio, tu concepirai nel tuo seno e darai alla luce un figlio, che chiamerai col nome di Gesù. Egli sarà grande e da tutti verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine.
1: Come sarà possibile? Io sono vergine, non conosco uomo.
0: Lo Spirito di Dio scenderà su di te, e la potenza di Dio ti coprirà della sua ombra. Per questo il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Perché niente è impossibile a Dio.
1: Ecco l'ancella del Signore. Che questo avvenga secondo la tua parola.

0: Quella notte anche tre uomini, tre saggi, stavano osservando il cielo stellato.
1: Fratelli, io ho letto nel futuro e ho visto la nazione di Israele. Un nuovo re come una fulgida stella sorgerà su quella nazione.
2: Sì, è così. È annunciato molto chiaramente. Guardate, questo rotolo è stato scritto al tempo dell'esilio a Babilonia.
3: Non ci sono dubbi.
4: Il santo bambino sta per nascere. È tempo ormai di partire per la terra di Israele, per Gerusalemme.
0: I tre saggi si recarono allora da un orefice ed acquistarono una corona d'oro per il futuro re. E poi da uno speziale per acquistare incenso, mirra ed oli profumati. Essi non avevano alcun dubbio. Seguendo la direzione indicata dalla stella divina, si affrettarono a raggiungere la lontana terra di Israele. I loro cuori traboccavano di gioia, perché sapevano che andavano a rendere omaggio al re dei re.

0: una voce grida: nel deserto preparate le vie al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
1: Cosa intendeva dire la parola del profeta quando poneva nel deserto la via da preparare al Signore? Intendeva il deserto come entità geografica o le sue parole avevano un significato più generale?
2: Ci furono alcuni che interpretarono queste parole di Isaia in senso letterale, tanto che nel secondo secolo prima della nascita di Gesù si sviluppò tra i giudei un movimento mistico e religioso che si ritirò nel deserto alla riscoperta dell'autentica parola di Dio contenuta nei libri della Bibbia. Fu un movimento di protesta contro le degenerazioni della religione ebraica sotto l'influsso della cultura greca, contro la trascuratezza del popolo nell'osservanza della legge di Mosè, contro la corruzione del sistema politico.
1: Fu una setta che contava poche centinaia di adepti, spesso misteriosi, che gli studiosi chiamano Esseni. Disgustati dalla società, ne erano usciti per vivere appartati, fondando una vera comunità monastica. Apparteneva probabilmente a questo movimento la comunità di Qumran, sulle rive del Mar Morto.
2: Gli Esseni praticavano la comunione dei beni, seguivano una disciplina penitenziale, consumavano i pasti in comune.
1: La comunità era guidata dal maestro di giustizia e i membri che vi appartenevano si definivano i figli della luce, in lotta con i figli delle tenebre.
2: Gli Esseni avevano scelto di vivere nelle regioni desertiche e spopolate in attesa del giorno in cui il Messia di Dio li avrebbe guidati verso una grande vittoria. Ma le loro speranze andarono deluse. Non riconobbero l'avvento del Messia e furono dispersi dalle truppe romane di Tito nel 69 d.C.
1: La storia non ci aveva tramandato notizie di questo gruppo religioso, le cui testimonianze vennero improvvisamente alla luce nel 1947, quando un giovane pastore scoprì in una grotta presso Qumran alcune giare di terracotta che egli ritenne potessero contenere un tesoro.
2: Ed effettivamente si trattò di un inestimabile tesoro per la fede e la cultura degli uomini. Alcuni di questi recipienti contenevano infatti antichissimi rotoli di pelle e di papiro, i libri sacri della comunità. I loro proprietari li avevano nascosti nelle caverne per sfuggire alla distruzione delle truppe romane. Questi rotoli riportavano trascritti fedelmente molti libri dell'Antico Testamento ed altri testi in lingua ebraica ed aramaica, la lingua parlata in Palestina al tempo di Gesù.

In quei giorni, Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia.

0: Gli amanuensi lo hanno trascritto in più copie. Hanno lavorato per 6 giorni. Hanno finito questa notte.
1: Molto bene. L'editto dell'imperatore deve essere comunicato a tutti prima del calar del sole.
2: L'editto dell'imperatore romano Augusto era rivolto a tutti gli ebrei che abitavano in Palestina. I soldati romani, dal loro quartier generale in Cesarea, sul Mediterraneo, partirono alla volta dei diversi villaggi della Palestina per informare il popolo ebraico che Augusto aveva ordinato un censimento.
3: Ehi, voi! Non c'è una sinagoga in questo villaggio? Portatemi là. Salute a te, maestro.
4: Che cosa vuoi, soldato?
3: Ti porto un nuovo editto dell'imperatore Augusto.
4: Per me puoi buttarlo via. Non voglio neppure vederlo.
3: Anche tu sei tenuto a rispettare gli editti dell'imperatore.
4: Ma che stai dicendo? Perché mai dovrei obbedire al tuo imperatore?
3: Augusto è anche il tuo imperatore. Noi romani governiamo la Palestina da molti anni. Forse non te ne sei ancora accorto, maestro.
4: Non vantartene, soldato. Ormai non si capisce più a chi appartenga questa nazione.
3: L'imperatore ordina che tutti gli uomini e le donne di Giudea si rechino nei loro luoghi di nascita per un censimento.
4: E perché il tuo imperatore vuole sapere chi siamo e quanti siamo?
3: Conoscendo l'esatta popolazione, l'imperatore potrà imporre delle tasse adeguate al re Erode che amministra per noi queste terre.
4: Quindi saremo costretti a sopportare il peso di altre tasse. Quando saremo di nuovo liberi?
3: Il tuo popolo è libero perché Roma regna sulla sua terra.
4: Ma che ne sai tu? Guarda questo rotolo, sai che cosa stavo copiando? È la storia di Salomone che costruì un tempio per il nostro Signore a Gerusalemme. Era un bellissimo tempio, con pavimenti e pareti d'oro. Un edificio magnifico. Era talmente bello che la gente veniva da tutte le parti del mondo per ammirare il tempio di Salomone, tanti, tanti anni fa, quando Roma non esisteva. Ma molto presto arriverà un messia a salvarci.
3: Chi? Ma cosa stai facendo?

0: Ti senti bene, Maria?
1: Sì, sì, sto bene.
2: Come si chiama questa valle?
3: È la Valle del Giordano.
4: Gerusalemme è vicina. Possiamo accamparci qui per la notte.
5: Presto, montate le tende. Guardate, da qui riusciamo anche a vedere perfettamente la stella che ci guida.
0: Devi essere terribilmente stanca, Maria. Forse non era il momento giusto per questo lungo viaggio da Nazareth sino alla mia città natale, a Betlemme. Soprattutto ora che sta per nascere il bambino.
1: Non preoccuparti, Giuseppe.
0: Quando sarai troppo stanca, dimmelo, mi raccomando.
1: Certo. Le stelle sono magnifiche.
6: In quello stesso momento, nel suo palazzo a Gerusalemme, c'era un uomo inquieto, tormentato da dubbi e sospetti. Augusto lo aveva nominato re della Giudea, ma non era un ebreo, e per questo era odiato dal popolo. Quell'uomo era Erode.
7: Signore, sono giunti gli astrologi, come tu hai ordinato.
8: Salute, o re, siamo ai tuoi ordini.
9: Si dice che sia apparsa una stella incredibilmente luminosa. Voglio sapere se questo evento sarà di buono o di cattivo auspicio per il mio regno.
8: Erode, comprendiamo il tuo turbamento.
9: Ditemi, i miei nemici diventeranno più forti di me? E la mia alleanza con i romani aumenterà il mio potere? E riuscirò a far tacere il sommo sacerdote del Tempio e la sua gente che contesta la mia autorità?
8: È scritto che il tuo regno non avrà mai fine, re Erode. E questa stella per te è presagio di immensa fortuna.
9: Vediamo, dov'è questa stella di cui tutti parlano? Da che parte devo guardare per vederla? Dov'è?
8: Se desideri vederla, bisognerà far spegnere tutti questi fuochi.
9: Spegnete i fuochi!
8: Ecco, Erode. Adesso puoi guardare il cielo in quella direzione.
9: Io non vedo nessuna stella in quella direzione. Via! Andatevene via! Via di qui!
10: Eppure quella stella si vede chiaramente.
9: E sentiamo, quale sarebbe questo straordinario evento?
5: La nascita di un nuovo re, come ha preannunciato il profeta.
9: Solo io il re di questa terra! E i miei eredi lo diventeranno dopo di me!
5: Noi non sappiamo di quale terra diventerà re, ma la profezia dice con chiarezza che da qualche parte in questo paese sta per nascere un bambino che diventerà re.
9: Tutto questo è assurdo. Chi ha messo in giro questa voce?
11: Lo abbiamo visto scrutando il cielo, ed è anche scritto nelle sacre scritture del popolo ebraico.
4: Inoltre sappiamo che gli abitanti di questa terra stanno aspettando da secoli un redentore inviato dal Signore. Lo chiamano il Salvatore. Il Messia.
5: E il popolo sostiene che quest'uomo diventerà il suo re.
9: Cosa? Non mi hai sentito allora? Ti ho appena detto che sono io il re!
5: Re Erode, hai udito la profezia. Farai bene a crederci come tutti noi.
9: Crederci? Credere a che cosa? Profeti, oracoli, mistici? Gente che parla al vento!

0: Guardate, questa è la terra di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
1: Ascoltatelo, è un profeta.
0: Il Salvatore, colui che ci libererà, vedrà la luce su questa terra. Le genti di tutte le nazioni lo riconosceranno e tutti gli uomini conosceranno la sua potenza.
2: Scansati, vecchio!
0: Oh, perché mi fate questo? Il Salvatore, colui che ci libererà, vedrà la luce su questa terra. Il Salvatore, colui che ci libererà, vedrà la luce su questa terra. Le genti di tutte le nazioni lo riconosceranno e tutti gli uomini conosceranno la sua potenza.

0: È stato ordinato a tutti gli abitanti della Palestina di andare a registrare il proprio nome nel luogo di nascita.
1: Ciò nonostante, ci sono tra voi molte persone che non lo hanno ancora fatto.
0: Sappiate che chi non avrà rispettato l'editto entro la data stabilita sarà punito secondo la legge. Ogni capofamiglia, così è scritto in questo editto, deve presentarsi all'autorità del suo luogo di nascita e dichiarare il suo nome, quello dei figli e degli schiavi, e denunciare bestiame, terra e ogni altra proprietà in suo possesso. Lo stesso re Erode di Giudea, massima autorità riconosciuta dall'impero romano, rispetterà il presente editto.
2: Sei stanca, Maria. Coraggio, siamo quasi arrivati a Betlemme.
3: Giuseppe, non preoccuparti per me. Sta tranquillo, sono al sicuro se il Signore mi protegge.
2: Hai ragione.

0: quella montagna, non è?
1: Sì, Maria, finalmente siamo arrivati.
0: Allora, quel villaggio...
1: Sì, è Betlemme. Abbiamo ancora un po' di strada da fare. Te la senti, Maria?
0: Sì, certo.
2: Re Erode, in cielo è apparsa la stella di cui parla la profezia. E in questa antica profezia è scritto: nella città di Betlemme...
3: Basta! Chi ha scritto le parole che stavi leggendo?
4: Il profeta Michea.
3: E quanti anni fa sono state scritte?
4: 800 anni fa.
3: E voi credete che gli abbia detto il vero?
2: La nostra gente trascorre intere giornate nelle sinagoghe leggendo e rileggendo queste parole. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minore fra le principali città di Giuda, perché da te uscirà un capo che guiderà Israele, mio popolo.
3: Dunque, a quanto dice la profezia, questo re dovrebbe nascere nella città di Betlemme. In quale luogo della città dovrebbe nascere? In quale casa? In quale famiglia? E come si chiamano i suoi genitori?
2: Erode, tutto questo noi lo ignoriamo. Non possiamo risponderti.
3: Cosa? Quindi, se ho ben capito, non c'è alcun modo di scoprire chi è né dove si trova quest'uomo che voi chiamate re.
2: Ma sicuramente noi lo riconosceremo quando arriverà.
3: Davvero?
2: Perché egli è l'inviato del Signore. Egli è un dono del Signore e noi lo riconosceremo senza alcun dubbio.
3: Già, capisco. Ma certo, ora ho capito cosa volete dire. Allora, questa profezia deve essere vera. Perciò ho deciso che quando colui che voi chiamate re arriverà, anch'io mi recherò da lui e gli renderò omaggio.
5: Sta bene, ora lasciaci andare, ti precederemo a Betlemme.
6: A Betlemme!
7: A Betlemme!

0: Scusami, sto cercando un alloggio, un riparo per questa notte. Che fare, Maria? Tutte le locande sono piene.
1: Andrà bene un posto qualunque, ma dobbiamo trovarlo al più presto.
0: Maria, vuoi dire che sta per nascere?
1: Sì.
0: Oh no, allora dobbiamo trovare subito un alloggio.
1: Andrà tutto bene, il Signore e Dio veglierà su di noi.
0: Allora, vediamo. Ah, ma sì, certo, so io dove potremmo andare. Dovrebbe esserci una grotta lassù, vicino a quella collina. Presto, andiamo, Maria.
1: Sì, andiamo.

0: quella stella diventa sempre più luminosa.
1: Hai ragione, è meravigliosa.
2: Oh, oh, oh, oh. Ricordo che mio padre lo ripeteva continuamente. Quando sorgerà una stella sul deserto della terra di Giuda, vorrà dire che il nostro Signore ci sta mandando un segno.
0: Un segno del Signore? Ma che cosa voleva dire?
2: Ecco, in altre parole, egli invierà un Salvatore a tutti gli uomini che vivono sulla terra.
3: Allora sta per accadere qualcosa di straordinario.
2: Già. Sicuramente quello per cui noi tutti stiamo pregando da tempo.

torto una lieta novella che sarà di grande gioia per tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è Cristo Signore.

Gloria a Dio nel più alto dei cieli. La luce divina illumini la terra e porti pace.

0: E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti.
1: In quel tempo, quando l'impero di Roma era governato da Ottaviano Augusto, nell'anno 748-749 dalla fondazione di Roma, nacque a Betlemme, nella terra di Giuda, Gesù, che fu chiamato il Cristo, cioè il consacrato con l'olio santo, il figlio di Dio. La nascita di Gesù rappresenta per tutto il mondo cristiano l'anno zero, dal quale si sono iniziati a contare gli anni della nostra era.
2: Eppure, secondo gli studiosi, Gesù non nacque precisamente in questo convenzionale anno zero, 753 anni dalla fondazione di Roma. Alcuni indizi fanno ritenere che Gesù sia nato 7 anni prima, perché allora avvenne il primo censimento romano in Palestina, quando era governatore della provincia di Siria-Palestina Quirino, di cui parla il Vangelo di Luca al capitolo 2. Sempre nel medesimo anno, poi, il 29 maggio, il 29 settembre e il 4 di dicembre, avvenne un'inconsueta congiunzione tra i pianeti Giove e Saturno, che apparivano nel cielo come un'unica grande stella, quella a cui accenna il secondo capitolo del Vangelo secondo Matteo.
1: Il giorno preciso della nascita di Gesù non è riportato dagli evangelisti. Nella tradizione orientale era fissato al 6 di gennaio, che infatti viene chiamato giorno dell'Epifania, che in greco significa manifestazione divina. Successivamente, le comunità cristiane che vivevano in Occidente, e particolarmente quelle romane, decisero di spostare il giorno al 25 di dicembre per scalzare una festività pagana dedicata alla nascita del Dio Sole.
2: Gesù nacque in un locale modesto, adibito a stalla. Chi erano questi misteriosi magi venuti dall'Oriente? La tradizione li descrive come sacerdoti persiani o astrologi babilonesi. A giudicare dai doni portati, sembrerebbero arabi. Le più antiche raffigurazioni cristiane li presentano o come sacerdoti del dio Mitra o come re, secondo le antiche profezie. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel secondo capitolo dei Vangeli di Matteo e di Luca.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica Controluce. Siete in compagnia mia, del sottoscritto Mario Pieri, e di Nino Ciniello, che è dall'altra parte del vetro, al quale diamo il nostro benvenuto.
3: Ciao Mario, ciao a tutti.
2: Allora, quale sarà il soggetto del tuo intervento di oggi, Nino?
3: Il mio soggetto è qualcosa che forse viviamo tutti quotidianamente senza pensarci, ecco, il giuramento, il titolo che ho dato, spero accattivante, il peso del giuramento e le parole senza peso. Ecco.
2: Allora, sentiamo subito di che cosa si tratta. Noi, voi e Dio, ci risentiremo poi al termine. Nino, a te la parola.
3: Grazie Mario. Dunque, desidero prendere spunto, ecco, dal tema che ho appena enunciato, perché è arrivata in redazione la domanda di un signore che ci ha scritto sul tema appunto del giuramento. E lo scrivente, partendo dal divieto di giurare da parte del Signore Gesù, che è contenuto nel Vangelo di Matteo capitolo 5, ci chiede come spiegare questo divieto alla luce di altri testi biblici che invece affermano il contrario, e se il divieto di giurare è assoluto e valido in ogni circostanza. Bene, per aprire il nostro discorso leggo molto velocemente il testo che troviamo in Matteo 5, dai versetti 33 a 37. Queste sono le parole di Gesù. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurate il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Ora, giurare e fare dei voti era una cosa normale per i contemporanei di Gesù. Forse noi viviamo esigenze e situazioni diverse, ma all'epoca era un fatto molto consueto, ecco. E giurare e fare voti erano due forme distinte di promesse. Il giuramento riguardava le azioni future di una persona, il voto invece era più legato ad oggetti o al loro uso. L'Antico Testamento insegna che un giuramento nel nome del Signore non deve essere profanato, questo troviamo in Levitico 19. E su questa base, al tempo di Gesù, i giudei svilupparono una, possiamo chiamare, una teologia del giuramento. Gesù si oppose radicalmente a questa impostazione, affermando, come abbiamo letto, versetto 34, non giurare affatto. Affermazione che a prima vista sembrerebbe non lasciare nessuno spazio al giuramento. Però, in primo luogo, ecco, cerchiamo di capire qual era la situazione che Gesù cercò di smascherare e di denunciare. In altre parole, perché i farisei giuravano, come abbiamo letto, per il cielo, per la terra, per Gerusalemme, per il proprio capo e per tutta una serie di altre cose? Qual era la vera necessità? Cosa stava dietro questo modo di fare? Allora, i giudei giuravano per queste cose senza usare il nome di Dio, e per questo fatto si sentivano liberi di mancare alla promessa che avevano fatto. In altre parole, il discorso era questo, molto semplicemente. Essi dicevano: se avessi giurato nel nome di Dio, ero in obbligo di mantenere il mio impegno, ma poiché ho giurato per la terra, il mio impegno non è assoluto. Allora, Gesù valutò questo modo di fare in primo luogo come una squallida ipocrisia. Infatti abbiamo letto la sua risposta: il cielo è il trono di Dio, la terra il suo sgabello, Gerusalemme la città, ed egli conosce il numero dei vostri capelli e sceglie il loro colore. Quindi non si può pronunciare nessuna parola o promessa al di fuori della presenza di Dio. In secondo luogo, lo denunciò come una sfacciata disonestà, perché per i giudei giurare per queste cose serviva a dare un'apparenza di serietà e di impegno alle loro parole, mentre in realtà dietro questa apparenza di integrità c'erano dei cuori doppi, falsi, e Gesù aborrì una tale disonestà. Sul tema del giuramento, quindi, Gesù non era in contrasto con la legge mosaica che invece, come vedremo, lo permetteva. Con le sue parole Gesù volle riabilitare lo scopo autentico della legge riguardo al giuramento. La legge cercava di porre fine al giuramento, diciamo, indiscriminato. Fare un voto era una cosa molto seria da riservare solo a situazioni di eccezionale gravità per l'individuo o per la nazione. In altre parole, la legge si preoccupava di ricordare alla gente quanto fosse seria la vita e tutto ciò che una persona fa, quando prende un impegno, quando fa delle affermazioni, quando fa delle promesse. Tutte queste cose vanno fatte, sono fatte sotto lo sguardo di Dio. Di conseguenza, ogni aspetto della vita va vissuto alla luce di questa realtà. In sostanza, quindi, il problema dei farisei era il legalismo, con l'apparenza religiosa. Essi si preoccupavano più della forma che dello spirito della legge. L'ubbidienza formale alla legge li faceva sentire perfettamente soddisfatti. Ora, spiegata quindi la situazione, il contesto in cui Gesù affermò questa frase, chiediamoci cosa intendeva Gesù quando affermò: ma io vi dico, non giurate affatto. Dobbiamo forse imitare la cosiddetta, insomma, molte avranno sentito, la società degli amici, o meglio conosciuti come i quacqueri, che sulla base di queste parole di Gesù hanno sempre rifiutato di giurare persino davanti a un tribunale. È questo il senso del comandamento, dell'affermazione di Gesù? Ma io penso che se riduciamo il significato delle parole di Gesù al rifiuto di giurare davanti a un tribunale o una qualsiasi autorità, penso che si cade nello stesso legalismo dei farisei. Se il divieto di Gesù fosse assoluto, ciò sarebbe in contrasto con il permesso di Dio di giurare, che vedremo così esplicitato nell'Antico Testamento, ma questa sarebbe a mio avviso una pessima lettura della Bibbia. Nell'Antico Testamento ci sono tanti esempi di persone che hanno giurato, cito alcuni. Abbiamo il caso di Abramo, che prima di mandare il suo servo a trovare una moglie per Isacco suo figlio, gli chiede un giuramento, e si trattava di Abramo, chiamato l'amico di Dio. Abbiamo il caso di Giacobbe, che chiese un giuramento a Giuseppe. Il caso di Giuseppe chiese un giuramento ai suoi fratelli, o di Jonathan nei riguardi di Davide. Non solo nell'Antico Testamento, cioè l'esempio, ci sono tanti esempi di uomini che hanno giurato in modo solenne e serio, ma abbiamo anche l'esempio supremo, quello di Gesù stesso. Infatti, verso la fine della sua vita terrena, durante i vari processi, Gesù prese la parola e in un caso rispose sotto giuramento. Lo troviamo in Matteo 26, questo. A riguardo c'è anche un testo molto interessante che troviamo in Ebrei, capitolo 6, versetto 16, e qui l'autore sta cercando di rassicurare e consolare i suoi lettori. Il versetto 16 afferma: infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. In altre parole, l'autore agli Ebrei, riferendosi alla pratica dei voti, mostra quanto un giuramento possa essere una conferma per l'uomo e come esso ponga fine poi ad ogni controversia. Non dice che giurare è sbagliato, lo accetta come qualcosa di giusto, di insegnato da Dio. Ora, alla luce di tutto questo, non giurare davanti a un tribunale o qualsiasi altra autorità, basandosi sulla scrittura, credo che sia qualcosa di insostenibile. In conclusione, se da un lato il giurare deve essere limitato, dall'altro, in certe occasioni solenne e vitali, il giuramento non solo è legittimo, ma è anche giusto. Ora, volendo allargare un po' il discorso, va detto che il Signore Gesù, in realtà, quello che soggiace alle sue parole, il Signore Gesù proibisce anche ogni giuramento nelle conversazioni comuni. E questo è un fatto che ci riguarda molto da vicino. Quando si parla, per esempio, con le persone, non c'è bisogno di giurare come se facendo un giuramento si desse più credibilità o più peso alle parole che si sono dette. Gesù ci ricorda che non è necessario nessun giuramento e nessuna dichiarazione esagerata. Va detto sì se si tratta di un sì, no se si tratta di un no. E con la sua frase, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno, Gesù ci esorta quindi a dire semplicemente la verità in ogni conversazione e in ogni comunicazione, senza quindi ricamarci o abbellirci, esagerarle e via di seguito. Credo che in conclusione molti nostri problemi, mi chiedo se non sono forse dovuti al fatto che stiamo dimenticando queste cose? A livello internazionale, da dove nascono, mi chiedo, tanti problemi nelle relazioni fra i paesi? Perché è necessario, per esempio, il servizio di spionaggio o di intelligence? Non è forse perché non ci si fida l'uno dell'altro? O si crede poco a ciò che viene detto? Non succede anche la stessa cosa a livello di relazioni commerciali, dove la bugia è di casa, è un fatto comune? Non è forse anche comune l'idea che se vuoi farti strada nella vita e avere successo è necessario mentire, far credere cose diverse dalla realtà, esagerare o denigrare qualcosa o qualcuno? O purtroppo l'uso della famosa bugia bianca per uscire da una difficoltà è molto comune al riguardo. O politici che affermano con eloquenza l'inviolabilità degli accordi internazionali, poi non sono sinceri e leali nei loro giuramenti matrimoniali. Quanto siamo, credo, molto simili agli scribi e ai farisei che cercavano di distinguere tra peccati grossi e bugie piccole. Ciò dovrebbe portarci, a mio avviso, a riconoscere la serietà di questo tema, perché il problema che Gesù in fondo affrontò va ben oltre il semplice giurare in una corte. Credo che esso ci apre gli occhi sul tipo di relazione che abbiamo con Dio e quindi con il nostro prossimo. C'è un solo modo per affrontare queste cose: renderci conto che siamo sempre alla presenza di Dio. Lui vede e sente tutto, ogni esagerazione o denigrazione, ogni bugia o mezza verità. Lui sente tutto e ciò lo ferisce e lo offende. Perché? Perché lui, dice la Bibbia, è un Dio di verità e in lui non c'è bugia. E quando il Signore Gesù soffrì, non fece minacce, come la Bibbia ci dice, nella sua bocca non si è trovato inganno. Chi afferma quindi di appartenere a questo Signore seguirà i suoi passi anche nel modo in cui usa la lingua. Il suo parlare sarà sì, sì, no, no, perché come dice Gesù, il di più viene dal maligno.
2: Bene, Nino, ti ringrazio per il tuo intervento di quest'oggi e appuntamento al prossimo numero. Non mancate.

0: Dietro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

noi abbiamo considerato lo scopo del matrimonio che è ordinato da Dio e abbiamo detto che questo matrimonio è un patto che Dio stesso ha preparato, in cui due persone vengono assieme per tener cura delle proprie reciproche necessità e per farsi compagnia, come Dio aveva parlato quando disse che non è bene per l'uomo di essere solo. Abbiamo notato come nel libro di Malachia capitolo secondo e nei Proverbi capitolo secondo l'elemento fondamentale nella relazione matrimoniale sia la compagnia. Ora, in che cosa consiste la compagnia? Come la si esprime? Di che stiamo parlando quando si considerano queste cose? Quest'oggi parleremo appunto su questo soggetto. E vorrei che tornassi con me a considerare l'originale scopo del matrimonio come Dio lo ha presentato nel giardino di Eden, nella Genesi 2, 18, 24 e 25. Troviamo parole su questo soggetto che sono molto informative e assai interessanti, che stimolano il nostro pensiero. La prima cosa che Dio ci fa notare è che non è bene per l'uomo di essere solo, e Dio aggiunse: io gli farò un aiuto che gli sia conveniente. E noi parleremo un'altra volta sul fatto di essere un aiuto, per oggi vogliamo solo considerare l'adattabilità di questa parola che descrive bene il ruolo della donna, ma non a sufficienza. La parola aiuto qui usata significa un'approssimazione dell'uomo o un qualche cosa che corrisponde a lui. Pensiamoci in questi termini: se noi dovessimo prendere una mela e tagliarla approssimativamente nel mezzo, puoi far lo stesso con altre due o tre mele. Se poi cercassimo di rimetterla assieme, quale dei due mezzi combiacerebbero perfettamente? Quello da cui è stata divisa, non è vero? Tutte le metamele, tutte sono la stessa cosa, su per giù sono tutte uguali, ma c'è solo una metà mela che combacerà perfettamente alla metà che noi abbiamo prescelto e che teniamo in mano. Il matrimonio deve essere così, si deve trovare l'altra metà che combaci perfettamente a noi, non solo sessualmente o culturalmente, ma in ogni nostro punto. Il matrimonio è un appaiamento fra due persone che si approssimano l'una con l'altra, due persone che devono combaciare su ogni punto che sono l'equivalente delle necessità dell'altro. È un'unione che risulta in un perfetto accoppiamento di due persone che sono state prescelte da Dio e che assieme combinano una perfetta unione. In altre parole, abbiamo un marito e una moglie che vengono assieme e che assieme formano qualche cosa che è migliore, più ricco, più completo e più vero di quello che potevano essere prima quando erano separate. Ecco di quel che si parla qui. Certe volte noi sentiamo uomini riferirsi alla propria moglie come alla loro miglior metà. Ma non si parla affatto di questo qui, nessuna delle due metà è migliore. Dovremmo riferirci l'uno all'altro come alla nostra metà, perché nel matrimonio un coniuge è solo la metà di quello che è.

stessi e che porta in loro il punto di vista dell'altro. Io ora non guardo più al mondo dal punto di vista maschile, ma anche da quello femminile. Io ora usufruisco anche dell'opinione di mia moglie, ed usualmente le donne vedono e considerano le cose differentemente da noi. E così ora posso formarmi un'idea che è più chiara e più vicina alla realtà delle cose, e questo rende la mia vita più ricca e produttiva. D'altra parte, anche lei può ora vedere il mondo attraverso il punto di vista maschile, non solo attraverso letrine e ricami del romanticismo dei due cuori in una capanna, ma pure attraverso la fatica, la durezza, il sudore della vita quotidiana. Io ho imparato a vedere le cose dal punto di vista femminile e mia moglie ha imparato a vederle secondo quello maschile. Ma ecco che separati l'uno dall'altro, nessuno di noi ha una piena prospettiva dell'intero quadro della vita. Ma c'è ancora di più di questo. Certo che avete notato nell'ultima parte del versetto 24 di questo secondo capitolo di Genesi, dove si legge: per questa ragione un uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla propria moglie e i due saranno una sola carne. Ora, qui Dio non sta parlando primariamente o direttamente della relazione sessuale. Sì, la include, ma questa parola, una sola carne, che è ripetuta di nuovo da Paolo in Efesini 5, è usata per descrivere due che divengono una sola persona. Qui la parola carne sta a significare appunto una persona. Infatti, alcuni capitoli dopo, la stessa parola carne è usata nella descrizione del diluvio universale, in cui ogni carne, si legge, perì, cioè ogni persona. E nella Bibbia spesso, quando si parla di carne, ci si riferisce alle persone. Allora qui troviamo scritto, come pure Paolo scriverà agli Efesini, che un uomo amerà la sua moglie come lui ama la sua propria carne, cioè se stesso, e tutto ciò che egli fa per se stesso egli lo fa per la sua compagna, perché i due sono uno solo, sono una persona. Tu non puoi far la tua moglie felice senza che tu stesso divenga felice. Tu non puoi rendere la tua moglie scontenta senza che pure tu sii invaso dalla scontentezza. E a questo punto, come Paolo dice, sono così affini l'uno all'altro come se fossero parte l'uno dell'altro, sono divenuti una sola carne, un'unica persona. E poi infine notate il versetto 25 che continua e dice: e i due, l'uomo e sua moglie, erano ambedue nudi e non se ne vergognavano. Non si vergognavano perché il peccato non era ancora entrato nella loro vita, e non è che si dovevano vergognare della loro nudità, ma erano aperti l'uno all'altro e a Dio, e niente era nascosto. C'era completa intimità ed erano completamente aperti l'uno all'altro, abili di parlare di qualsiasi cosa e di fare qualsiasi cosa, affiatati in tutto e d'accordo su qualsiasi soggetto. E questo è ciò in cui consiste il matrimonio, una intima, profonda comunione con niente framezzo. E il matrimonio cristiano può ristorare questo tipo di ideale che Dio ha stabilito qui in Genesi, quando due persone, completamente arrese a Cristo, vengono ad unirsi assieme ed aprono il loro cuore, il loro animo, la loro mente e le loro gioie e i loro dolori l'un all'altro nel loro matrimonio. Oh, di ascoltatore, non ti piacerebbe avere una persona così a cui tu potessi aprire tutto te stesso? E chi potrebbe essere questa persona? Oh, lo so, tu mi dirai, ma ci sono tanti mai di quei problemi. E sì, è vero, e noi parleremo di questo nel futuro, ma a questo punto vogliamo semplicemente dipingervi un quadro di quello che deve essere il matrimonio cristiano, o di quello che potrebbe essere per ognuno di voi. O Signore, aiuta i coniugi nello stabilire un matrimonio cristiano. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Passeremo, come sempre, 15 minuti insieme, riflettendo su cose molto importanti. Non so che temperatura c'è da voi in questo momento, ma quel giorno faceva un gran caldo. Per una strana coincidenza, due persone si trovano presso un pozzo per riposarsi e dissetarsi. I due sono sconosciuti e del tutto opposti. Lui, il creatore del mondo, della terra, del pozzo e dell'acqua, che non aveva fatto bisogno di venire lì per dissetarsi. Con un fischio, le migliori bibite sarebbero state a sua disposizione. Lei, consumata e stanca dal rito giornaliero di viaggiare per attingere acqua dal pozzo. Lui conosce ogni cosa di lei. Lei ignora del tutto lo sconosciuto. Lui, il salvatore del mondo, il santo di Dio. Lei, una sgualdrina e malvista dalla gente per la sua collezione di mariti, ben 5 fino a quel momento. Lei, che fa difficoltà per dare un bicchiere d'acqua ad uno straniero assetato. Lui, che offre volentieri l'acqua di vita eterna per soddisfare le più intense brama di lei. La donna, curiosa, pensa: se non costa nulla, perché non provare? E dice: dammi di quest'acqua, che non abbia a venire qui in continuazione a prenderne dal pozzo. Ma Gesù parlava di un'altra sete che quella donna, come noi tutti, aveva: sete di giustizia, sete di amore, di verità, sete di pace e di vita eterna. Amici in ascolto, avete voi questa sete? Oppure hai sete soltanto di successo, di potere, di sesso, di soldi, di liquori? Come sono deludenti queste acque e che sapore amaro lasciano in bocca quando usate per soddisfare la sete dell'Eterno in noi. La donna si trova scoperta davanti allo straniero. «Va a chiamare tuo marito», Gesù le dice. Lei comincia a cambiare l'argomento, parlando di differenze religiose. Ma Gesù, con tanto amore, le fa capire che non si tratta di riti o di luoghi di culto, ma di un rapporto con una persona, egli stesso che le parla, egli che è colui che doveva venire nel mondo, Dio stesso, dal quale nulla si può nascondere. Proprio in quel momento arrivano altri ad interrompere la chiacchierata. La donna lascia il secchio, essendo la sua sete fisica momentaneamente sparita, poiché la sua sete spirituale era pienamente soddisfatta. Sembra che neanche Gesù beve dopo tutto, ma la sua gioia nel vedere una persona tornare a Dio sarà stata molto più rinfrescante di qualsiasi bevanda in una calda giornata d'estate. Se ricordate, fra le ultime parole di Gesù in croce erano: «Ho sete, ho sete», ed egli ha ancora sete di anime che vengano a lui per ricevere il suo perdono, la sua grazia e la sua potenza e la sua acqua viva. Egli dice ancora: «Chi ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore». E questo si riferisce allo Spirito Santo che dimora nel cuore di quanti credono in Gesù e accettano il suo sacrificio per loro. Gesù ha sete di te, della tua amicizia, amico in ascolto. Sembra che venga per chiedere, ma in realtà è Lui che vuole darti tanto. Alla croce gli offrirono aceto e fiele e gustò le amarezze del tuo peccato fino alla morte. Dagli il tuo cuore. Forse, come la donna, comincerai a trovare delle scuse. Forse dirai: ma voi dite così, a me hanno insegnato cos'ha, e allora perché? Tutte le sorgenti umane illudono e deludono, ma è con Cristo che tu ed io abbiamo a che fare. È Lui che è morto per noi ed è Lui che un giorno dovremo affrontare, e saremo giudicati sul che cosa abbiamo fatto di Lui nella nostra vita. Non si tratta quindi di seguire una religione o un gruppo, ma di seguire Cristo e di rispondere a Lui come l'Evangelo ce lo presenta. Spegnere la radio o chiudere le orecchie non scampa da quell'incontro che tutti dovremmo avere. Ma se apri il tuo cuore a Lui, Egli ti salverà, ti rinfrescherà lo spirito e troverai che veramente costui è il Salvatore del mondo. Bene,
Continueremo a parlare ancora di un altro personaggio che incontrò Gesù fra poco, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone del complesso La Parola. Una canzone che parla di varie scuse, scuse che gli uomini possono portare per rinviare la decisione di seguire Cristo. Il giovane, il bambino e la persona anziana trovano tutte delle buone scuse, ma con Gesù non si scherza.

0: gesù è morto per tutti, bambini, giovani.
1: Il personaggio di cui adesso vorrei parlarvi è, almeno nella statura, come me, piccolo. Ma egli è anche, non come me, grande, in successo e coi soldi. Come il suo collega Matteo, anche lui è un impiegato all'ufficio imposte. È famoso, ma in senso negativo, ed ha guadagnato molto a scapito degli altri. È anche un testone. Messa in testa qualcosa, niente e nessuno può fermarlo. Questa volta si è messo in testa e vuole vedere chi è questo Gesù. Ma essendoci di solito tanta gente attorno, ecco che egli ha la splendida idea di informarsi del tragitto di Gesù e, salito su un albero, lo aspetta. Finalmente il corteo e la moltitudine avanza, moltitudine avanza, moltitudine avanza, moltitudine. Zaccheo, tale è il suo nome, gode la scena tanto attesa dall'alto, come uno di noi può vedere una partita di calcio in TV, mentre chi è allo stadio magari ha qualche difficoltà. Tutto ad un tratto, proprio sul più bello, il corteo si ferma e la scena si capovolge. Zaccheo è scoperto. Lui che cercava Gesù si accorge di essere cercato da Gesù. E mentre lui aveva problemi nel vedere Gesù, egli si accorge che Gesù non ha problemi nel vedere lui, buffo e ridicolo, appollaiato sui rami. E la sorpresa non finisce lì. Le sue aspettative sono superate. Non solo è riuscito a vedere Gesù, ma addirittura il maestro chiede di andare a casa sua. Traboccante di gioia, Zaccheo lo accoglie in casa, non curandosi delle calunnie della gente. E giunti a casa, Gesù dà uno sguardo. Tutto è splendente e lussuoso. Ma Zaccheo capisce al volo. Sa che Gesù sa da dove proviene tutta quella roba. Povera gente da lui imbrogliata. Ma è pronto a rimediare. La metà dei miei beni la do ai poveri e rendo per 4 volte a chi ho rubato. Egli esclama. E Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. E con la salvezza, avendo ricevuto Gesù, Zaccheo ricevette la forza per una vita onesta davanti a Dio e davanti agli uomini. Forse anche tu ascolti questi programmi per capire chi è Gesù. Ebbene, Dio vuole darti molto di più. Vuole venire a casa tua, nella tua vita. Lo so, e Dio lo sa, che dando uno sguardo attorno troverà tante cose che non vanno. Ma con la sua forza e del suo aiuto tu puoi cambiare. Non importa la tua statura, il tuo successo o i tuoi soldi, tutti abbiamo qualcosa in comune. Siamo perduti senza Cristo, senza perdono e senza speranza. Ma Dio ci cerca, Dio ti cerca, amico o amica, come cercò Adamo quando peccò. Ricordate quando Dio disse: dove sei? E queste parole non erano parole di condanna, ma di amore, per fargli capire in quale stato la disubbidienza lo aveva ridotto. Anche tu, amico, dove sei nascosto? Non si può essere nascosti dallo sguardo amoroso di Gesù. Le nostre vie sono davanti a Lui come un libro aperto. Egli ti vede, in ascolto, affaccendato, con i tuoi problemi, le tue paure, le tue ansie e le tue preoccupazioni. Egli ti ama e ti dice: scendi da dove sei appollaiato. Lasciami entrare nella tua vita. E se tu cerchi Dio, sappi che con molto più interesse ed amore Dio cerca te e vuole incontrarti. Lasciati trovare. Apri a Lui la tua vita ed il tuo cuore. Apri la sua parola e sentirai parole di salvezza che ti renderanno traboccante di gioia come Zaccheo, perché Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che è perduto. Amici, vorrei in conclusione ricordarvi ancora che siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi. Scriveteci pure, non abbiate paura. Vi manderemo della letteratura gratuita che vi potrà aiutare, oppure risponderemo personalmente ai vostri quesiti. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: In Ebrei capitolo 9, versetto 22, leggiamo una frase particolare. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Ora, che cosa significa questo testo? Dio ha bisogno che venga sparso del sangue per perdonare l'uomo? Chiariremo questo versetto alla luce del contesto in cui è inserito. Qualche tempo fa illustravo il ruolo della morte e della risurrezione di Gesù nella relazione tra Dio e l'uomo. Avevo spiegato che sulla croce l'amore e la giustizia di Dio si incontrano in modo speciale, la morte viene sconfitta, le potenze del male vengono sconfitte, agli esseri umani viene data la possibilità di identificarsi con Gesù, in modo che non ci sia più alcuna condanna possibile per loro. Insomma, ci sono molte cose che vanno al di là del semplice aspetto sacrificale e di quello che noi comunemente chiamiamo perdono. Mettevo in evidenza il fatto che, benché fossero permessi sacrifici rituali nell'Antico Testamento, il perdono di Dio passava comunque per la fede e per un pentimento sincero. Avevamo ad esempio visto il caso di Davide in 2 Samuele 12:13, che venne perdonato dei suoi crimini per i quali non era possibile alcun sacrificio, anzi era prevista la pena di morte. E in seguito a quell'esperienza Davide celebrava il perdono di Dio nel Salmo 51, dimostrando che circa 1000 anni prima della venuta di Gesù, egli aveva già capito che per ottenere il perdono di Dio era importante la sincerità, la confessione di un cuore abbattuto e umiliato, non l'offerta di sacrifici. Ma allora, ritornando al testo di Ebrei 9:22, perché dice che nella legge senza lo spargimento di sangue non c'è perdono? Qualche cosa non quadra. Allora il contesto del brano non riguarda sacrifici generici previsti dalla legge, ma riguarda un particolare evento accaduto nel giorno in cui venne inaugurato il patto tra Dio e Israele ai tempi di Mosè. Lo comprendiamo dai versetti immediatamente precedenti in Ebrei capitolo 9, versetti 18 a 21. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge, proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Quindi, il sangue sparso a cui ci si riferisce poi al versetto 22 riguarda un momento unico nella storia di Israele, di cui leggiamo nel libro dell'Esodo. Allora io direi, andiamo a leggere l'episodio originario in Esodo capitolo 24, versetti 3 ad 8. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi. E tutto il popolo rispose a una voce e disse: noi faremo tutte le cose che il Signore ha dette. E Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi si alzò la mattina presto e costruì ai piedi del monte un altare e 12 pietre per le 12 tribù di Israele. Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici di riconoscenza al Signore. Mosè prese metà del sangue e la mise in catini, l'altra metà la sparse sull'altare. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. E allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Allora, siamo ai piedi del monte dove il Signore aveva dato la legge a Mosè. Dio stabilisce un patto con Israele e questo è il momento in cui tale patto viene inaugurato. Ora, un patto era un accordo, un trattato tra due parti, sottoscritto da entrambe le parti ed era qualcosa di comunemente usato nell'antichità. Nel caso specifico vengono quindi lette le parole che saranno la base di questo patto e il popolo accetta di fare la propria parte, come abbiamo letto, mentre Dio si impegna a fare la propria. In sostanza, Dio utilizzò qualcosa che gli esseri umani normalmente facevano tra loro, un patto, per sancire il proprio rapporto con Israele. Gli studiosi hanno già da tempo evidenziato come il patto tra Dio e Israele sia stato modellato in modo molto simile ai trattati di vassallaggio nell'antico Medio Oriente. Esempi dalla letteratura ittita a metà del secondo millennio avanti Cristo o neo-assira nel primo millennio hanno permesso di ricostruire piuttosto bene come funzionavano quei trattati internazionali nel mondo antico. Ora, in tali trattati erano stabilite le responsabilità del sovrano in base al comportamento del vassallo. La reputazione del sovrano dipendeva dal modo in cui egli trattava i vassalli e, allo stesso tempo, il modo in cui i vassalli si comportavano definiva quali passi avrebbe fatto il sovrano eventualmente per ristabilire l'ordine. Ora, questi documenti servivano a preservare l'ordine nella relazione tra le parti e normalmente la cosa più importante in tali tipi di patto è proprio la lealtà delle due parti. Il vassallo doveva riconoscere la reputazione e la posizione del sovrano e mantenere fedeltà a lui. Il sovrano a sua volta sarebbe stato fedele al patto estendendo la sua protezione al popolo, ponendoli sostanzialmente sotto il suo nome. In tali patti ciò che contava di più era in effetti l'identità del sovrano che estendeva la sua identità al vassallo, lo metteva in sostanza sotto il proprio nome. E allo stesso modo il vassallo riconosceva come sovrano colui al quale si sottometteva e si impegnava ad onorarne il nome. Se il popolo non faceva la sua parte, per amore del suo nome il sovrano avrebbe dovuto prendere provvedimenti. Ora, chi ha un po' di dimestichezza con l'Antico Testamento e il patto tra Dio e Israele si renderà conto del fatto che ci sono molti elementi in comune con quanto vi ho raccontato. La famosa dichiarazione che troviamo in Esodo al capitolo 6, versetto 7, si inserisce molto bene in questo contesto ed è la premessa al legame che si viene a creare. Vi prenderò come mio popolo. Sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Questa è la premessa. Quindi, qual è poi il senso del patto tra Dio e Israele? Ora, in un mondo idolatre, lontano dal Dio creatore dei cieli e della terra, Dio forma un popolo tratto dalla discendenza di Abramo, Isacco e Giacobbe e attraverso quel popolo egli avrebbe riportato la conoscenza di se stesso nel mondo intero. Dio si impegnava a preservare questo popolo e a benedirlo e il popolo a sua volta si impegnava ad essere leale, a non essere idolatra come gli altri popoli. Quel popolo sarebbe dovuto essere luce delle altre nazioni, concetto ribadito diverse volte dai profeti. Infatti l'idea originale di Dio, già rivelata ad Abramo, era quella di utilizzare la discendenza di Abramo per essere di benedizione a tutte le nazioni. Il patto ai tempi di Mosè è un avanzamento proprio in quella direzione. Ma perché si usava il sangue per quel tipo di patti? Si noti la frase pronunciata da Mosè in quell'occasione. Ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. In questo tipo di patti, nell'antico Medio Oriente, era spesso utilizzato il sangue di sacrifici animali. Nella Bibbia ci sono brani come Genesi, capitolo 9, versetto 4 e Levitico 17, versetto 11, che legano il sangue alla vita. Io ora non vado a leggerli, ma il sangue, in qualche modo, secondo quei versetti, rappresenta la vita. La cosa non dovrebbe sorprenderci, perché dall'esperienza gli antichi sapevano che un corpo privato del sangue moriva. Quindi era piuttosto intuitivo che ci fosse una connessione diretta tra il sangue e la vita. Ora, sancire un patto con il sangue in qualche modo ricordava il fatto che da quel trattato, da quelle parole, dal rispetto di quel patto, dipendeva la stessa esistenza del popolo. In quell'occasione il sangue venne sparso simbolicamente su entrambe le parti, sul popolo da una parte e sugli arredi del culto dall'altra. Il sangue fu utilizzato per preparare questo incontro tra Dio e il popolo, per purificare il popolo ma anche il luogo in cui l'offerta veniva portata, e così la celebrazione poteva avere luogo. Chi legge la Bibbia sa che il fatto che in quel giorno il sangue venne applicato al popolo è piuttosto unico. Normalmente nei sacrifici in Israele il sangue non veniva mai applicato alle persone, se non nel caso della consacrazione dei sacerdoti, come avvenne ad Aronne e ai suoi figli in Levitico al capitolo 8. L'idea è che in occasione dell'inaugurazione del patto ai piedi del monte Sinai, tutto il popolo fu di fatto consacrato come un popolo di sacerdoti. Questo ha senso alla luce del fatto che quel popolo doveva essere un popolo di mediatori tra Dio e il resto dell'umanità. D'altra parte, Dio aveva proprio detto che essi sarebbero stati un regno di sacerdoti, una nazione santa, come si legge in Esodo 19, versetto 6, che ora non andiamo a leggere. I sacrifici offerti in quell'occasione, in occasione dell'inaugurazione del patto, erano sacrifici di riconoscenza, come abbiamo letto. Quindi in seguito quella carne sarebbe stata consumata dai partecipanti, come previsto da quel tipo di sacrifici. Il popolo doveva gioire per l'inaugurazione di quel patto e celebrare il Signore alla sua presenza. Ora, a questo punto, torniamo al nostro brano di Ebrei capitolo 9. L'autore della lettera agli Ebrei fa riferimento all'inaugurazione del patto sotto Mosè, perché vede un parallelo con il nuovo patto inaugurato da Gesù. Leggiamo infatti qualche versetto prima, Ebrei capitolo 9, versetto 15. Per questo egli, cioè Gesù, è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Gesù è mediatore di un nuovo patto. Ora, che cos'è questo nuovo patto? Gesù stesso ne parlò in occasione dell'ultima cena con i suoi discepoli. Egli richiamò proprio la frase pronunciata da Mosè, applicandola però all'opera che stava per compiere attraverso la croce. Lo ritroviamo in Matteo al capitolo 26, versetti 27 e 28. Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Leggiamo anche la versione di Luca al capitolo 22, versetto 20. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Allora, perché Gesù parlò di nuovo patto e lo associò al perdono dei peccati? È un linguaggio che viene dall'Antico Testamento. Secondo il patto tra Dio e Israele, la terra in cui Israele andava ad abitare era di proprietà del Signore, che gliela dava in una sorta di comodato d'uso. Nel momento in cui Israele avesse disonorato il nome di Dio, cioè avesse trasgredito il patto, il Signore li avrebbe cacciati da quel luogo. Ed è esattamente ciò che avvenne e che viene raccontato nei libri storici e profetici nella Bibbia. I re di Israele e di Giuda portarono l'idolatria in Israele, e questo, in virtù delle parole del patto, portò Dio a giudicarli, come aveva detto ad esempio in Deuteronomio 28, versetto 63. Avverrà che come il Signore prendeva piacere a farvi del bene e moltiplicarvi, così il Signore prenderà piacere a farvi perire e a distruggervi. Sarete strappati dal paese del quale voi andate a prendere possesso. Ora c'è un problema. Come avrebbe fatto Dio a benedire tutte le nazioni attraverso quel popolo se quel popolo fosse stato annientato? Ecco perché Dio attraverso i profeti, promise che ci sarebbe sempre stato un residuo fedele di Israele e che per amore dei loro padri Dio non avrebbe mai e poi mai abbandonato del tutto Israele, nemmeno in esilio. Proprio nella letteratura profetica di quel periodo dell'esilio emerge infatti il concetto di nuovo patto, un rinnovamento del patto tra Dio ed Israele, di cui leggiamo in particolare in Geremia capitolo 31 ed Ezechiele capitolo 36. Noi adesso andremo a leggere la descrizione di Geremia. Quindi prendiamo Geremia capitolo 31, versetti 31 a 34. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Allora, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Ora, tutto questo sembra molto simile al primo patto sotto Mosè, ma qui troviamo una differenza sostanziale, perché il Signore promise che avrebbe trasformato l'interiore delle persone della casa di Israele e della casa di Giuda affinché potessero conoscere e servire il Signore. La conoscenza di Dio non sarebbe più stata mediata da sacerdoti o da profeti e da rituali, ma avrebbe raggiunto tutti, perché Dio stesso avrebbe fatto un'opera interiore in ognuno di loro, dal più piccolo al più grande, indipendentemente quindi dalla loro classe sociale. Quest'opera avrebbe permesso loro di essere davvero leali al Signore e di adempiere al loro mandato come popolo, come luce delle nazioni. Non a caso, la lettera agli Ebrei che stiamo trattando, in Ebrei capitolo 8, versetti 8 a 12, cita proprio questo brano di Geremia che abbiamo appena letto per introdurre il nuovo patto inaugurato da Gesù. D'altra parte, Gesù fece riferimento proprio a questo nuovo patto, facendo comprendere che come Messia di Israele sarebbe stato proprio lui a renderlo effettivo. Lo fece però in un modo inaspettato, legando questo nuovo patto al proprio sangue, ovvero alla propria morte, come abbiamo letto. Non ci sarebbero stati rituali come ai tempi di Mosè, ma il nuovo patto con la casa di Israele sarebbe stato inaugurato attraverso la morte di Gesù. Ora, quando pronunciò quelle parole, non c'erano i capi del popolo, i sadducei e i farisei davanti a lui, ma c'erano gli apostoli, i suoi discepoli come rappresentanti di Israele, molti dei quali erano appartenenti alle classi più umili. Stava avvenendo proprio ciò che Gesù aveva annunciato e che i profeti avevano annunciato. Gesù stava espropriando i cattivi pastori di Israele e stava affidando ai propri apostoli e discepoli la responsabilità di guidare il residuo fedele di Israele. Quel residuo fedele, guidato dagli apostoli, sarebbe partito da Gerusalemme per estendersi in Samaria e poi verso la conquista del mondo, adempiendo la vocazione del popolo di Israele, portando quindi la conoscenza dell'unico vero Dio e facendo conoscere l'opera del Messia anche agli stranieri. La lettera agli Ebrei si riferisce quindi alla morte di Gesù come l'evento chiave per l'inaugurazione del nuovo patto. Per questo utilizza quel linguaggio. L'autore di Ebrei diverse volte nella lettera si riferisce al sacrificio di Gesù chiamandolo proprio il sangue dell'aspersione. Ad esempio in Ebrei 12:24 dice che ci siamo avvicinati a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione. Poi in Ebrei capitolo 10, versetto 22, fa riferimento ai cristiani, ai discepoli di Gesù, come sacerdoti che hanno diritto di stare alla presenza di Dio proprio in virtù di quell'aspersione. Allora leggiamolo questo passo, Ebrei capitolo 10, versetto 22. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Ora, si noti che questi brani non si riferiscono più ad un'aspersione letterale come quella avvenuta ai tempi di Mosè, ma applicano il linguaggio utilizzato nell'Antico Testamento ad un'opera interiore, proprio come previsto dal nuovo patto attraverso Geremia. In conclusione, in Ebrei capitolo 9 versetto 22, quando si dice che nella legge è previsto spargimento di sangue senza il quale non c'è perdono, allora ci si riferisce in prima istanza all'inaugurazione del patto sotto Mosè, quando la relazione tra Dio e il popolo venne in effetti sancita attraverso quella purificazione rituale che diede inizio alla relazione tra Dio e Israele, legati da una lealtà reciproca. La nostra parola perdono, la nostra parola italiana perdono, è addirittura riduttiva rispetto a ciò che avvenne, perché in quella giornata Dio diede a quel popolo il permesso di stare alla sua presenza, di avere comunione con lui, di stabilire una relazione duratura con lui. Con il patto il popolo di Israele ricevette rivelazione e protezione da Dio. La loro identità da quel momento venne plasmata intorno all'identità di Dio. Dio diventava loro Dio e loro diventavano suo popolo. Il perdono, la remissione, la liberazione derivava dalla conoscenza e dalla relazione con Dio, che veniva siglata con quel patto. Abbiamo però visto che attraverso i profeti Dio stesso aveva previsto un nuovo patto che avrebbe trasformato i cuori delle persone, innanzitutto a partire dal popolo di Israele. E Gesù stesso dichiarò ai propri discepoli giudei durante l'ultima cena che quel nuovo patto veniva inaugurato non più attraverso rituali, ma attraverso la sua stessa morte, ovvero il proprio sangue. Gesù disse esplicitamente che il sangue del nuovo patto era legato al perdono dei peccati, proprio come Geremia aveva detto, se vi ricordate. Infatti la lettera agli Ebrei, in Ebrei capitolo 10, versetti 14 a 18, esalta proprio la morte di Gesù come un evento unico che mette fine alla necessità di offrire sacrifici e che sancisce il perdono definitivo dei peccati, richiamando proprio il testo del profeta Geremia. E il cerchio si chiude. Leggiamolo. Leggiamo Ebrei capitolo 10, versetti 14 a 18. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, e qui sta citando Geremia, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. E poi egli aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. E come conclude quindi lo scrittore della lettera agli Ebrei? Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Abbiamo letto: dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Dio aveva dichiarato ad Abramo che tutte le nazioni sarebbero state benedette nella sua discendenza, e Gesù è proprio la progenie di Abramo attraverso cui le promesse si sono realizzate. La morte di Gesù sigla l'inizio di una nuova relazione tra l'uomo e Dio. Si tratta di un patto ancora una volta siglato con Israele come luce delle nazioni attraverso il suo Messia, ma i benefici si estendono ben al di là dei confini di Israele, essendo disponibili per tutti gli esseri umani, anche noi che non siamo ebrei. L'autore della lettera agli Ebrei vide un parallelo tra il primo patto e il nuovo e si rese conto che attraverso l'opera di Gesù gli esseri umani hanno accesso a Dio e sono da Lui accettati alla sua presenza, senza bisogno di altri mediatori, perché quel sangue, ovvero quella morte, ha inaugurato un nuovo patto che permetteva da una parte ad Israele di adempiere in modo straordinario il suo compito di luce delle nazioni, ma permetteva anche agli stranieri di conoscere l'unico vero Dio e di usufruire degli effetti benefici dell'opera di Gesù. Gesù è il garante di questo nuovo patto. Non abbiamo più bisogno di rituali per avvicinarci a Dio. Siamo perdonati, abbiamo libero accesso a Dio. Proprio perché, utilizzando i termini che abbiamo già letto prima, non siamo oggetto di un'aspersione fisica, ma qualcosa di più profondo. Abbiamo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Un patto è sempre tra due parti. E qui da una parte abbiamo Dio che si impegna a dare vita eterna a coloro che si identificano con Gesù. Dio dice: il peccato è già stato condannato, non c'è più condanna per chi si identifica con la morte e la risurrezione di Gesù. Dall'altra noi uomini ci identifichiamo con la morte e la risurrezione di Gesù, dichiarando di avere fede in Gesù, ovvero dichiarando di voler essere leali al Signore. Anche nel nuovo patto, quindi, c'è una forte fusione di due identità, quella di Gesù e la nostra. Egli ha dato la sua vita per noi e noi viviamo per Lui. Abbiamo visto che il patto sotto Mosè non fu rispettato dalla maggioranza degli israeliti e portò all'esilio, ma il nuovo patto inaugurato da Gesù ha una forza straordinaria perché si basa sulla trasformazione dei cuori attraverso lo Spirito di Dio. La storia degli ultimi 2000 anni dimostra che da un piccolo residuo di Israele, a partire dai primi discepoli ebrei, la conoscenza del Dio creatore dei cieli e della terra si è diffusa in tutto il mondo. Tutte le nazioni hanno beneficiato di questo nuovo patto tra Dio e Israele inaugurato dall'opera di Gesù. Certo, nel mondo ci sono ancora tante persone che non hanno una relazione con Dio, ma non possiamo negare ciò che di straordinario è accaduto negli ultimi 2000 anni. E allora dico anche tu, proprio tu che mi stai ascoltando, se riponi oggi la tua fede in Gesù, puoi essere accettato alla presenza di Dio in virtù del sangue del patto, in virtù di ciò che Gesù ha fatto per ognuno di noi.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo 7. Non giudicate a ciò che non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarà misurato a voi. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello, lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le pestino coi piedi, e rivolti contro a voi non vi sbranino. Chiedete, e vi sarà dato. Cercate, e troverete. Picchiate, e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi, il quale se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano? Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgon forse delle uve dalle spine, o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque da loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitivi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia, e la pioggia è caduta e son venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificata la casa sulla rena. E la pioggia è caduta, e son venuti i torrenti, e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro questa casa, ed ella è caduta, e la sua rovina è stata grande. Ed avvenne che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le turbe stupivano del suo insegnamento, perché egli le ammaestrava come avendo autorità, e non come i loro scribi.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Quando caddi a capofitto nella mia prima grande prova dopo la conversione, mi chiesi dove fosse andato a finire l'amore di Dio. Mi parlavano dell'amore di Dio che ci aiuta nei momenti difficili, eppure non riuscivo a scrollarmi dalla mente l'immagine di Lui appoggiato ad una torre d'avorio in cielo che indicava con noncuranza in direzione della croce, dicendo: «Questa dice tutto». Ben presto scoprii che non ero l'unica ad avere questo atteggiamento. Ho parlato ad un buon numero di persone nel corso degli anni che immaginano un Dio annoiato, in letargo, un Dio interessato soltanto passivamente alle nostre circostanze e leggermente irritato se costretto a dimostrare il suo amore al presente. Alcuni lo descrivono come una specie di impiegato di un grande magazzino cosmico che compila moduli di richieste di preghiere. Altri pensano che Dio li abbandoni quando altri cristiani più ubbidienti attirano la sua attenzione. La mia percezione di Dio è cambiata, naturalmente, man mano che sono cresciuta nella fede. Ma persino quanti lo immaginano come un Dio potente e interessato alla nostra vita facilmente sottovalutano la forza del suo amore inalterabile. Dio non sta a guardare la nostra vita ad una distanza di sicurezza. Egli non è apatico o distaccato, è sempre in movimento, attivo. Ascolta cosa scrive Andrew Greeley. Il nostro Dio non sta fermo ad aspettare pazientemente noi per offrirci il suo amore. Egli, in modo attivo e vigoroso, ci viene incontro. Egli è il padre che corre ad abbracciare il figlio prodigo, prima che questi possa confessare il suo pentimento. Egli è l'agricoltore bizzarro che offre il salario intero a uomini che non hanno quasi lavorato. Egli è Gesù che perdona la peccatrice ancor prima che lei esprima il proprio dispiacere. È il re che spreca un banchetto per i mendicanti. Tutti questi sono simboli di un Dio il cui amore per noi è così attivo, così forte, che secondo il pensiero umano egli verrebbe definito come minimo uno sconsiderato. Dio non è il tipo da mormorare con noncuranza: «Sì, certo che ti amo». Egli per primo mostra costantemente la qualità del suo amore. Considera l'impatto che potremmo avere sul nostro mondo se cominciassimo a cercare Dio con la stessa intensità con la quale egli cerca noi. Se rispondessimo con obbedienza e prontezza allo stimolo dello Spirito, se noi come Dio avessimo un grande desiderio di santità, se spandessimo abbondantemente il nostro amore come fa Lui. In un'epoca nella quale è di moda mostrarsi freddi, annoiati, noncuranti, distaccati, non possiamo permetterci di dubitare dell'entusiastico e completo amore di Dio. Il suo amore possente ci circonda in ogni istante. Egli è davanti a noi, dietro di noi e instancabilmente riversa il suo amore nella nostra vita. Che pazzia, che amore per le anime. Come possiamo amare gli altri a metà quando egli ci ama così tanto? Possiamo correre incontro a chi ci offende per perdonarlo. Possiamo manifestare la nostra generosità su coloro che non la meritano. Possiamo abbracciare il peccatore prima ancora che egli esprima il suo dispiacere. Soprattutto, possiamo cercare Dio anche soltanto con una frazione dell'energia con la quale Egli viene incontro a noi.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Dodicesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Alla gioia del matrimonio e alla consapevolezza di avere trovato la giusta compagna della sua vita, ma soprattutto una sorella nella fede, si aggiunge però il dolore per la nascita di un fanciullo morto e per una lunga malattia della moglie. Ma il Signore ancora una volta dà prova del suo amore e della sua provvidenza e porta i coniugi Müller alla convinzione di dover dipendere sempre e solo da Dio per tutte le loro necessità. La volontà di Dio comincia a farsi più chiara nella mente di Müller, che nel frattempo ha potuto raccogliere l'invito di una società missionaria e andare a svolgere un ministero pastorale in Inghilterra. Müller deve anche affrontare la terribile realtà del colera, ma con l'aiuto di Dio si dedica all'opera di soccorso senza subire il contagio.
0: All'inizio dell'anno 1833 giunsero lettere da Baghdad di alcuni missionari che sollecitavano i signori Müller e Craik ad unirsi a loro nell'opera che stavano svolgendo in quei lontani campi di missione, accompagnando l'invito con un assegno di 200 sterline per le spese di viaggio. Per 2 settimane essi ricercarono

Franke, fondatore dell'orfanotrofio di Halle. Quella vita e quell'opera furono senza dubbio usate da Dio per fare di lui uno strumento adatto ad un'opera simile. Augusto Franke, compatriota di Giorgio Müller, verso il 1696, nella città di Halle, in Prussia, intraprese un'opera benefica per i fanciulli poveri, nella piena fiducia in Dio, il quale non venne mai meno alla sua fedeltà e lo aiutò sempre abbondantemente. Il numero dente. Fici crebbe in breve spazio di tempo sino a formare come una via, e in essi i fanciulli orfani erano ospitati, nutriti, vestiti e istruiti. Per 30 anni l'opera proseguì sotto la sorveglianza diretta di Franke, fino cioè al 1727, allorché piacque a Dio di chiamarlo a sé. Dopo la sua morte, il genero, animato da uguale spirito, ne assunse la direzione. Giorgio Müller, 100 anni dopo, comincerà lo stesso lavoro, molto simile a quello di Franke, il quale certamente gli fu di modello. Müller, poco prima di morire, ospitava ogni anno nel suo orfanotrofio 2000 orfani, e alla sua morte l'opera fu continuata con pari amore dal genero, proprio come era avvenuto nel caso di Franke. Era il giugno del 1833, quando Müller, appena 28enne, fece il primo passo verso quell'opera che doveva poi continuare per tutta la sua vita. Un giorno, mentre passava nelle vie della città, verso le 8 della mattina, si imbatté in alcuni poveri ragazzi. Li condusse con sé, diede loro un pezzo di pane e insegnò loro a leggere, facendogli ascoltare alcuni fatti della Bibbia accessibili alla loro mente. Più tardi il cerchio si allargò, rendendo lo stesso servizio ad adulti e vecchi in miseria. Il numero in poco tempo salì a 30, poi a 40, e a mano che il numero saliva, cresceva in Giorgio Müller la fiducia in Dio, certo che egli avrebbe provveduto ad ogni necessità. Müller aprì il suo cuore al fratello Craig. Questi lo condusse a visitare un locale che era ceduto in affitto per 10 scellini all'anno e poteva contenere 150 fanciulli. Un vecchio fratello assunse l'incarico di far loro scuola. Intanto il numero degli ospiti bisognosi aumentava e i vicini si lamentavano per l'andirivieni continuo di gente che si soffermava sul luogo. Così si rese necessario cambiare sistema. L'idea fondamentale e lo scopo principale non furono abbandonati né persi di vista. Il Dio aveva deposto nel cuore di Müller un seme che doveva, senza ritardo, germogliare e produrre l'opera che esiste tuttora, per gli orfani e per la conoscenza della Bibbia. Di quando in quando il suo cuore trovava incoraggiamento nel volgere lo sguardo indietro alle vie che Dio gli aveva fatto percorrere, e fissava pure lo sguardo in avanti, verso sentieri ancora sconosciuti. Egli ricorda in questo tempo, sul finire dell'anno 1833, che durante i 4 anni, da quando cominciò a confidarsi pienamente in Dio per i bisogni temporali, non aveva mai sofferto la fame. Nel primo anno le offerte volontarie erano state di 130 sterline, nel secondo anno 151, nel terzo 195 e nel quarto 267. E sempre erano state sufficienti e non aveva mai avuto bisogno di chiedere un solo penny a nessun essere umano. Non si era rivolto che al Signore, eppure aveva ricevuto non solo il necessario, ma anche l'aumento occorrente di anno in anno. Che importava se poco o nulla rimaneva in cassa? Le offerte volontarie gli arrivavano perfino da remote regioni e da gente mai vista, e i mezzi ricevuti corrispondevano sempre al bisogno, più o meno grande, e giungevano sempre al momento opportuno. Le lezioni di fiducia in Dio imparate in quei primi 4 anni di lavoro lo avevano preparato ad altre attività più importanti, ma sempre sotto la guida dello stesso maestro. Il Dio aveva condotto il suo servo per un cammino sconosciuto sul luogo dove avrebbe svolto la sua opera più importante e duratura. Il grande vasaio aveva formato il vaso eletto che doveva servire per testimoniare sempre la potenza di Dio e non quella dell'uomo.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Autoradio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

Un uomo disse una volta: c'è un solo timore che mi guasta tutta la gioia della vita. Qual è? Chiese il suo amico. Lo scettico gli rispose: temo che la Bibbia sia vera. La Bibbia, e ecco il tema che tratteremo nel numero di Punto Radio. Con il benvenuto all'ascolto ti invito a rimanere con me anche quest'oggi e a seguire questi 30 minuti che trascorreremo insieme, nei quali insieme faremo diverse riflessioni proprio sulla Bibbia.

La parola Bibbia deriva dal termine greco Biblia, che significa libri. La Bibbia non è infatti un solo libro, ma una raccolta di 66 libri diversi. Essa è poi suddivisa in due parti. La prima parte è costituita dall'Antico Testamento e contiene 39 libri. Essa ci parla dell'opera di Dio per il popolo di Israele prima della venuta di Cristo. La seconda parte, il Nuovo Testamento, è una raccolta di 27 libri che narrano della vita, della morte e della risurrezione di Gesù. Raccontano inoltre della diffusione del cristianesimo e danno indicazioni pratiche per la vita del cristiano. La stesura completa della Bibbia è durata per più di 1500 anni e circa 40 scrittori diversi hanno redatto i suoi libri. Fra loro c'erano dei re, dei ministri, un medico, un esattore delle tasse, un agricoltore, alcuni pescatori. La maggioranza degli scrittori non si conoscevano, eppure la Bibbia, nel suo complesso, rivela una sorprendente unità e corrispondenza. Come si può spiegare tutto questo? Dio stesso parlò ai singoli autori e indicò loro quello che dovevano scrivere. Essi non scrissero semplicemente i loro pensieri su Dio e la sua opera, ma affermano più volte che così parla il Signore, o la parola dell'Eterno fu rivolta a... Dio non ha però ispirato degli automi umani, ma ha parlato a delle persone che erano in una stretta comunione con Lui. Egli ha quindi usato le loro differenti personalità e i redattori hanno così scritto quello che Dio dettava loro in uno stile proprio e personale. Per questo motivo, Giovanni ha per esempio scritto: quello che abbiamo visto e udito ve lo raccontiamo. Pietro descrive la redazione del Nuovo Testamento in questi termini: spinti dallo Spirito Santo, degli uomini hanno parlato nel nome di Dio. E Paolo riassume il tutto come segue: ogni scrittura è ispirata da Dio.

Com'è possibile che i discepoli di Gesù non abbiano dimenticato nulla di quello che egli aveva detto e fatto? Gesù aveva promesso: lo Spirito Santo, che il Padre vi manderà al mio posto, vi rammenterà tutto quello che vi ho detto e voi lo capirete.

Abbiamo così iniziato a trarre per grandi linee, a tracciare per grandi linee il profilo della Bibbia e qualcosa relativo anche agli scrittori che si sono in questo senso dati da fare per tramandarci la parola di Dio. Dopo una breve pausa di carattere musicale proseguiremo su questo cammino e sul perché leggere proprio questo libro, anzi proprio questa raccolta di libri che tutti quanti conosciamo sotto il nome di Bibbia e che rimane il libro più letto in tutta la storia, in tutti i tempi.

Dio rivelò i suoi comandamenti, il suo volere a questi uomini, ed essi scrissero tutto, non solo per la loro generazione, ma per tutti i tempi. È questa la peculiarità che distingue la Bibbia da tutti gli altri libri. Attraverso di essa Dio ci parla fino ad oggi. Ogni pagina porta il sigillo della sua paternità. La Bibbia ci insegna chi è Dio e come possiamo conoscerlo. Senza di essa non sapremmo praticamente nulla di Lui e non sapremmo perché siamo qui e dove stiamo andando. La Bibbia chiarisce i nostri problemi di base, parla in termini certi della vita, della morte, dell'eternità. Essa ci indica la via che dalla terra porta al cielo. Ma la Bibbia è realmente vera e degna di fiducia? La Bibbia non è un libro di storia, eppure contiene delle testimonianze di fatti storici che sono verificabili anche attraverso altre fonti, e nella seconda parte di questa puntata te lo dimostrerò. La Bibbia non è un'opera letteraria, eppure contiene dei versi meravigliosi e dei racconti toccanti. La Bibbia non è un manuale di psicologia, eppure rivela una profonda conoscenza della natura umana e dei rapporti degli uomini fra di loro. La Bibbia non è un libro di scienza, eppure ci dice molte cose sul nostro mondo. La scienza ha come scopo di scoprire qual è l'origine ed il funzionamento delle cose. La Bibbia ci spiega invece il motivo della loro esistenza. Solo la pratica può dimostrare il valore di un oggetto o di una teoria, e così si può scoprire la veridicità della Bibbia solo se si è disposti a leggerla e ad applicare gli insegnamenti che essa contiene. Allora, se non hai mai aperto una Bibbia, forse a questo punto ti avrò un pochino incuriosito e ti sarà sorta spontanea la domanda: come posso leggere la Bibbia e da dove è meglio iniziare? La Bibbia, te lo dico subito, non è un libro semplice e spesso è necessario avere un aiuto e delle spiegazioni per capirne a fondo il contenuto. Non è consigliabile, per esempio, iniziare la lettura della Bibbia dalla Genesi e poi proseguire seguendo il numero delle pagine. Con questo metodo, infatti, si rischia di bloccarsi già al libro del Levitico, dove c'è un lungo elenco di antiche leggi e di prescrizioni. È però altrettanto sconsigliabile aprire la Bibbia a caso e leggere la prima pagina che ci si presenta. Una buona soluzione sarebbe quella di cominciare con il Vangelo di Marco, passare poi alla lettera di Paolo ai Filippesi, agli Atti degli Apostoli, ai Salmi, dal primo al ventiquattresimo, poi al Vangelo di Giovanni, e da lì via via tutto il resto di questa raccolta di libri che ci parla del Signore e del suo piano per l'umanità. Stai ascoltando la trasmissione Punto Radio, questo è il 63° numero, stiamo parlando della Bibbia.

Le numerose profezie bibliche, la loro realizzazione, sono già sufficienti per dimostrare l'unicità della Bibbia. Secondo Daniele, al capitolo 2, versetto 28, solo Dio può svelare cose nascoste. Dei 6.408 versetti biblici che contengono affermazioni profetiche, 3.268 si sono già avverati con assoluta precisione. La seconda parte di questa puntata del nostro programma vuole presentare spunti alla riflessione e vuole rispondere a obiezioni e critiche riguardo alla Bibbia, di cui ti ho appena illustrato in senso molto generale e conciso il significato.

La profezia solitamente è la rivelazione anticipata di avvenimenti futuri e si contrappone alla storia, la quale invece riferisce a posteriori fatti passati. Le profezie sono sempre delle rivelazioni soprannaturali che non possono essere frutto della sapienza o dell'intuito dell'uomo. L'annuncio di messaggi divini avviene in un preciso momento storico e non è assolutamente deducibile da situazioni passate o presenti. La profezia riguarda spesso avvenimenti che umanamente non si potrebbero prevedere. Così Dio, con le sue parole profetiche e la loro esatta realizzazione, dimostra di essere l'unico ed il supremo Signore dello spazio e del tempo. Le affermazioni profetiche fanno spesso riferimento a fatti attuali e presenti. Una parte del messaggio riguarda solitamente il futuro immediato e permette quindi a chi lo ascolta di esaminare subito se la profezia proviene da Dio o meno. La parola profetica, introdotta dalla frase "così parla l'Eterno", viene quindi immediatamente dimostrata. Altri aspetti del messaggio possono poi riferirsi a decenni o secoli futuri, altri ancora indirizzano il nostro sguardo verso il piano salvifico e atemporale di Dio. La parola dei profeti in passato esigeva una fede personale. Anche oggi essa ci pone di fronte alle stesse decisioni. Da che parte state? Leggiamo nella Bibbia. A chi volete servire? Chi è il vostro Signore e Dio?

Le ricerche storiche ed archeologiche hanno confermato in maniera straordinaria la veridicità della Bibbia. Le testimonianze che leggiamo in essa fanno ripetutamente riferimento a fatti storici, vissuti e dimostrabili. Prendiamo ora in esame uno dei tanti esempi fra le profezie già avveratesi e studiamolo nei dettagli. Si tratta della precisa descrizione della distruzione della città mediterranea di Tiro. Ai tempi del profeta Ezechiele, essa era una fiorente città commerciale ed era considerata una inespugnabile fortezza marinara. La città fenicia di Tiro, situata sulla costa mediterranea, compare già in testi egiziani del secondo millennio avanti Cristo e nelle lettere di Amarna. La parte principale della città di Tiro si trovava sulla costa continentale. Più tardi la città si estese anche sull'isola antistante. Navi provenienti da ogni paese mediterraneo attraccavano nel famoso porto di Tiro e vi esercitavano un fiorente commercio. In Ezechiele, al capitolo 27 di questo libro della Bibbia, vengono nominati espressamente tutti i partners commerciali, le ricchezze, le materie prime che venivano smerciate. Grazie a ciò, nell'antichità Tiro era divenuta una città ricca e famosa. A causa della forte espansione della città, i Tiri divennero molto orgogliosi. Così parla il Signore l'Eterno: «O Tiro, tu dici, io sono di una perfetta bellezza», ci ricorda il profeta Ezechiele. L'errata fiducia che la città commerciale pose nella sua rinomata ricchezza giunse fino all'annuncio della sconfitta di un ibrido umano che voleva prendere il posto di Dio. «Io sono un Dio», diceva, «io sto assiso sopra un trono di Dio». Gran parte delle vie commerciali che portavano a Tiro attraversavano Israele. Per questo motivo Gerusalemme era anche chiamata la porta dei popoli. Dopo che i nemici ebbero invaso Israele, Tiro pensava di avere acquistato ancora maggiore prestigio e aveva la trionfante convinzione di trarre profitto dal prendere il ruolo che era stato di Gerusalemme. Ma leggiamo cosa ne pensa il profeta Ezechiele. «Ah, infranta, ecco lei che è la porta dei popoli. La gente si rivolge verso di me. Io mi riempirò di lei che è deserta». A causa della sua megalomania, dello scherno nei confronti di Gerusalemme e dell'orgoglio nel volersi mettere sullo stesso piano di Dio, nell'anno 587 avanti Cristo Dio annunciò il giudizio sulla città per bocca del profeta Ezechiele. Vogliamo ora esaminare più da vicino ed in base a fatti storici alcuni dettagli di questa profezia.

Primo dettaglio: Tiro sarà distrutta da molti popoli. Ezechiele capitolo 26, versetti 3 e 4. Io farò salire contro di te molti popoli, ed essi distruggeranno le mura di Tiro e abbatteranno le sue torri. Dettaglio numero 2. Di Tiro rimarrà solo una roccia brulla su cui i pescatori metteranno ad asciugare le reti. Ancora il profeta Ezechiele, capitolo 26, ancora dal versetto 4 e poi il numero 5. Io spazzerò via di su lei la sua polvere e farò di lei una roccia nuda. Ella sarà in mezzo al mare, un luogo da stender le reti. Particolare numero 3. Il re babilonese Nabucodonosor sarà il primo ad attaccarla. Ezechiele, capitolo 26, versetto 7. Ecco, io fo venire dal settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, con dei carri e con dei cavalli ed una grande folla di gente. Dettaglio numero 4. Le rovine della città verranno gettate in mare. Ezechiele 26, versetto 12. Essi faranno loro bottino delle tue ricchezze, saccheggeranno le tue mercanzie, abbatteranno le tue mura, distruggeranno le tue case deliziose e getteranno in mezzo alle acque le tue pietre, il tuo legname, la tua polvere. Dettaglio numero 5. Tiro non verrà mai ricostruita. Ancora il profeta Ezechiele, ancora al capitolo 26, il versetto è il numero 14. Tu non sarai più riedificata, perché io, l'Eterno, sono quelli che ho parlato. Ultimo dettaglio che rianalizziamo insieme. Di Tiro non rimarrà traccia. Ezechiele, capitolo 26, versetto 21. Non sarai più, ti si cercherà, ma non ti si ritroverà. Mai più, dice il Signore, l'Eterno. E prima di passare all'analisi finale e al tirare le somme sulla precisione di queste descrizioni, di queste profezie, in questo caso fatte attraverso il profeta Ezechiele dal Signore, ascoltiamo una canzone che crea un momento musicale, una pausa musicale. A tra poco.

Franca Kasser dalla Svizzera con questo motivo intitolato Noi abbiamo un grande Dio in mezzo a noi. La precisione con cui si sono avverati i dettagli delle profezie che ti ho appena illustrato, questi sei dettagli, è notevole e può essere controllata in saggi storici e nelle enciclopedie. Nell'anno 585 a.C., già un anno dopo l'annuncio della profezia, Nabucodonosor II attaccò Tiro, preda molto allettante. La città era situata ai piedi del Monte Libano ed aveva il migliore porto naturale di tutto il Mediterraneo orientale. Dopo un assedio durato 13 anni, sino al 573 a.C., Nabucodonosor II conquistò e saccheggiò la città vecchia Tiro. Così Tiro entrò a far parte del regno neobabilonese sotto questo sovrano. Nell'anno 539 Ciro, fondatore e re dell'impero persiano, conquistò il regno babilonese. L'anno seguente, il 538 a.C., Tiro passò al dominio persiano. Le profezie indicate con le sigle, diciamo così, dettaglio 1, dettaglio 3, ossia Tiro sarà distrutta da molti popoli e il re babilonese Nabucodonosor sarà il primo ad attaccarla, si erano quindi già avverate. Rimanevano però ancora i resti dell'antica metropoli e le rovine della città. Le profezie di Tiro rimarrà solo una roccia brulla su cui i pescatori metteranno ad asciugare le reti, la numero 2, e poi la numero 4, le rovine della città verranno gettate in mare, dovevano ancora realizzarsi. 250 anni dopo si avverarono altri dettagli della profezia. Nell'anno 334 a.C., esattamente 252 anni dopo l'annuncio del giudizio, il Macedone Alessandro Magno si diresse verso la Persia e vinse alcuni satrapi persiani presso Granico. Nel 333 vinse il re persiano Dario III presso Isso. Dopo la vittoria sul re persiano, marciò verso sud, in direzione dell'Egitto, e invitò le città fenicie ad arrendersi e ad aprire le loro porte. Facilmente conquistò città dopo città. Solo quella che rimaneva sull'isola di Tiro non si arrese. L'isola era protetta da resistenti mura ed era potentemente fortificata. Alessandro decise di applicare una misura particolarissima e probabilmente unica nella storia delle tecniche belliche per conquistare l'isola. Fece abbattere la vecchia Tiro sulla terraferma e costruì una diga di 60 metri di larghezza con le sue macerie che attraversava lo stretto braccio di mare fra le due città. Dato che le pietre e le macerie non erano sufficienti alla costruzione della diga, fece gettare in mare anche della terra della vecchia Tiro. I pionieri sulla costa costruirono delle torrette mobili a più piani per accogliere il reparto degli arcieri e l'artiglieria leggera. Saranno le torrette d'assedio più grandi che siano mai state impiegate nella storia. Erano alte 20 piani e la loro piattaforma superiore si trovava ad un'altezza di 50 metri e superava quindi le più alte mura della città. Dopo 7 mesi di preparativi, questi colossi avanzarono pesantemente e incessantemente verso la parte insulare di Tiro e ne determinarono il destino. Alessandro Magno non aveva certo l'intenzione di realizzare la profezia biblica, tuttavia divenne, come è storicamente dimostrato, l'esecutore particolare del giudizio di Dio sulla città vecchia di Tiro, 250 anni dopo la profezia. Come abbiamo già visto, le profezie 1 e 3 furono eseguite già da Nabucodonosor II, mentre Alessandro Magno contribuì alla realizzazione altrettanto fedele delle profezie che ho numerato come 2 e 4. Oggi, dopo circa 2500 anni, il luogo in cui sorgeva l'antica metropoli del passato, la vecchia Tiro, è ancora un luogo molto appropriato per la costruzione di una città. Tuttavia essa non vi è mai stata ricostruita. In questa zona, piana, sterile, abbandonata, i pescatori stendono ancora le loro reti ad asciugare. Della vecchia Tiro, conformemente al punto 6, di Tiro non rimarrà traccia, si è appunto persa ogni traccia. A causa della profezia numero 5, Tiro non verrà mai ricostruita, in quel luogo non verrà mai più edificata una città.
Questa affermazione può essere una sfida per gli atei, che potrebbero tentare di raccogliere fondi per ricostruire una nuova città proprio in quel luogo. Sembrerebbe molto semplice annullare una profezia in questo modo. La volontà di Dio è però garante che un tale tentativo, qualsiasi ne sia la motivazione, non verrà intrapreso. Accanto ai numerosi passi che riguardano la storia universale, la Bibbia contiene più di 330 profezie particolarmente precise e differenziate che riguardano il Messia e che si sono già avverate. È possibile che ciò sia dovuto solo al caso? No, di certo. Nell'esposizione che ti ho appena fatto, ci siamo occupati insieme della parola profetica e dei segni unici della sua realizzazione. Abbiamo riconosciuto anche noi qualcosa di quello che era diventato chiaro per Nicodemo? Egli disse infatti: nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Siamo proprio sul tempo, mi rimane soltanto un attimo per ringraziarti per l'ascolto, per darti appuntamento al numero 64. A presto, ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Come sempre, anche se oggi stiamo per iniziare una nuova serie di Hai letto il libro più letto, come sempre sono contento e felice di darti un sincero e caloroso benvenuto, un altro appuntamento, un'altra possibilità di passeggiare insieme attraverso il libro più letto. E indovina un po' cosa stiamo per esaminare in questa nuova serie?

Forse prima di dire cosa stiamo per esaminare dovremmo vedere un po' cosa abbiamo esaminato fin qui. Dove ci siamo lasciati la volta scorsa? Nella nostra passeggiata eravamo arrivati alla fine, all'ultimissimo capitolo del libro dell'Esodo, ricordi? Sicuramente ricorderai, e non è passato mica tanto tempo. Se hai una Bibbia a portata di mano, ti dispiace dare un'occhiata all'indice? Allora vedrai Genesi. Poi dopo la Genesi cosa viene? Dai, dai, me lo devi dire tu, mica te devo suggerire tutto io. Genesi, abbiamo detto, è il libro degli inizi, è anche per questo che si trova proprio come primo libro della Bibbia. Ma dopo la Genesi cosa c'è? L'avrai sicuramente visto, l'avrai ricordato. C'è l'Esodo, il libro dell'uscita, il libro della liberazione. Dio libera il popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto. E dopo il libro dell'Esodo cosa c'è? Senza guardare l'indice adesso, chiudi, ecco, bravo, così. Genesi, libro degli inizi, Esodo, libro della liberazione, Levitico. Eh sì. Questo è il libro che esamineremo nella nostra nuova serie. Voltiamo pagina nel senso vero e reale del termine. Ma, come sempre, quando si inizia una nuova serie, soprattutto in questo caso, che stiamo esaminando tre libri uno dietro l'altro, e non sempre avviene così nel corso delle nostre trasmissioni, prima di vedere il nuovo, dobbiamo dare un'occhiata, anche se breve, a ciò che ci siamo appena lasciati dietro le spalle. Cioè, dovremo ridefinire un attimino cos'era l'Esodo, soprattutto la fine di questo libro, il senso della storia degli ultimi capitoli del libro dell'Esodo. Perché? Beh, perché ovviamente i primi cinque libri della Bibbia sono in un certo senso un tutt'uno. È come un diamante con cinque facce. Il diamante è quello, ma ogni faccia risplende, riflette, rinfrange la luce in modo diverso. Diverso ma simile. Diverso ma simile. Gli ultimissimi capitoli, le ultime battute del libro dell'Esodo avevano a che fare con la costruzione del tabernacolo, con la costruzione di quel punto di incontro fra Dio ed il popolo. C'era stata tutta la costruzione non solo del tabernacolo, ma delle suppellettili in esso contenute, la costruzione dell'arca, di quella cassa di legno, la costruzione del candelabro, dell'altare, di quella vasca di rame, eccetera, eccetera. Possiamo dire in un senso molto reale che Israele si portava appresso una cattedrale portatile. Una cattedrale portatile. Per noi che viviamo in un paese così ricco di architettura, di storia, per noi ormai è diventato quasi un luogo comune passeggiare per le strade delle nostre città e neanche far caso a varie chiese, varie cattedrali e così via. Le prendiamo per scontate, eppure dietro questi edifici c'è il lavoro, il sacrificio, il sudore, a volte anche la morte di qualcuno che si è dato da fare per costruire questi magnifici edifici, diventati in molti casi monumenti nazionali. Bene, Israele aveva una cattedrale, ma non era una cattedrale costruita con marmo o pietre, come abbiamo visto, era costruita con tessuto. Perché? Beh, perché ovviamente il popolo di Israele si trovava ancora, anzi aveva appena iniziato, a dir la verità, il tragitto, il pellegrinaggio per arrivare alla terra promessa. Questo
tabernacolo, questa tenda, questo punto d'incontro, quindi per forza di cose doveva essere qualcosa di trasportabile. Gli israeliti stavano camminando, stavano procedendo verso la terra promessa, non potevano quindi tornare indietro ogni qualvolta volevano offrire dei sacrifici o volevano offrire un culto o adorare Yahweh, cioè il loro Dio. Per forza di cose dovevano portare con sé il tabernacolo, questa tenda. Tanto più che Dio aveva chiaramente espresso, aveva chiaramente detto che egli si sarebbe manifestato fra loro proprio attraverso questo tabernacolo, in questo tabernacolo. Dio aveva manifestato la propria presenza, la propria gloria, lo splendore dell'Eterno. Questa è la traduzione del termine ebraico Shekinah. Dio aveva espresso questa sua presenza nel contesto di questa tenda, di questo tabernacolo, di questo punto di incontro. Il libro del Levitico procede, va avanti, lì dove il libro dell'Esodo termina. E dopo una breve pausa musicale vedremo come il libro del Levitico raccoglie ed intesse, continua ad intessere la storia laddove il libro dell'Esodo l'ha interrotta.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico che stiamo appena iniziando. Stiamo facendo un brevissimo, proprio succinto riassunto del libro dell'Esodo, o più che del libro, del messaggio del libro dell'Esodo, prima di procedere nel libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

ultime parole che leggiamo nel libro dell'Esodo sono le seguenti. La nube coprì la tenda dell'incontro, cioè il tabernacolo, e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Mosè non poté più entrare nella tenda dell'incontro, perché su di essa c'era la nube e la presenza gloriosa del Signore che riempiva l'abitazione, cioè la Shekinah. Ad ogni tappa, quando la nube si alzava dall'abitazione, gli israeliti levavano l'accampamento. Ora ti ricordo che questo stesso Mosè, che non poteva più entrare nella tenda dell'incontro, era colui che era stato alla presenza dello stesso Dio sul monte Sinai, quando Dio gli aveva dato i 10 comandamenti e tutto il resto della legge. Lo stesso Mosè che aveva chiesto a Dio di rivelarsi. L'abbiamo visto nel capitolo 33 del libro dell'Esodo. Mosè che chiede a Dio: lasciami vedere il tuo aspetto. E Dio chiaramente gli dice: farò passare davanti a te tutto il mio splendore, davanti a te proclamerò il mio nome, Signore. Ma tu, soggiunge Dio, non potrai vedermi in faccia e restare in vita. Dio dice: io ti nasconderò in una spaccatura della roccia. Quando passerò, ti coprirò con la mia mano, finché io sarò passato. Quando poi toglierò la mano, tu potrai vedermi, ma di spalle. La mia faccia non si può vedere. Ecco, qui il libro dell'Esodo comincia a concludersi, se mi permetti questo gioco di parole, e ci dà l'introduzione al libro che seguirà, cioè il libro dell'Esodo. Intuiamo già a questo punto quello che Mosè, lo stesso Mosè che ha stilato il libro della Genesi, dell'Esodo e anche il Levitico, quello che Mosè cercherà di dirci nel libro seguente. E cos'è questo messaggio? In estrema sintesi, il messaggio del libro del Levitico è questo: possiamo avvicinarci a Dio, dobbiamo avvicinarci a Dio perché Egli lo desidera, ma dobbiamo farlo con estrema cura e rispetto, riverenza. Un Dio santo è qualcosa di troppo grande, di troppo infinito, perché possa essere avvicinato con leggerezza, quasi per scherzo. Troppo spesso, credo, siamo colpevoli di questo atteggiamento. Abbiamo sentito magari tanti messaggi sulla paternità di Dio, sul Dio, un Dio padre che si prende cura dei propri figli, e io spesso faccio accenno a questa verità. Ci credo fermamente, baso la mia vita su questa verità, sulla paternità di Dio, sul fatto che posso chiamare Dio papà, Abba, come Gesù stesso ci ha insegnato. Ma vedi, una grande verità della Bibbia, un grande aspetto della Bibbia è l'equilibrio. La familiarità con la quale possiamo avvicinarci a Dio come papà deve essere equilibrata con il rispetto della sua santità. Così come mi avvicino a mio padre, o perlomeno come mi avvicinavo a lui quando era ancora in vita, a volte scherzando, buttandogli le braccia al collo, facendogli solletico. Altre volte mi tenevo a debita distanza, in un atteggiamento di rispetto, e qualche volta, perché no, anche paura. Quando stavo per prenderle c'era anche paura, timore, in un senso molto reale. Questi stessi sentimenti devono essere presenti ogni qualvolta ci avviciniamo a Dio. Non dobbiamo mai prendere alla leggera
quando stiamo per avvicinarci a Dio. Egli ci accoglie, egli è pronto a spalancare le braccia per accoglierci a sé. Ma non dimentichiamo mai che abbiamo a che fare con l'Iddio eterno, l'Iddio tre volte santo, il creatore dei cieli e della terra, colui che abita l'eternità, colui che è sempre stato, sempre è e sempre sarà. Colui che ha soffiato in me l'alito vitale per darmi la vita. E colui che un giorno, suo insindacabile giudizio, mi chiamerà a sé. Ecco, questo è l'Iddio del Levitico. Un Dio santo. Un Dio che va preso sul serio. Eppure allo stesso momento un Dio che vuole rendersi disponibile, che si è reso disponibile. Un Dio che vuole avvicinarsi, un Dio che vuole essere presente. Non soltanto la domenica mattina, non soltanto quando diciamo preghiere, ma un Dio che vuole essere coinvolto con gli affari della mia vita quotidiana, con gli aspetti più pratici della mia esistenza di essere umano, di uomo, di marito, di padre, di lavoratore. Un Dio che vuole essere presente nel momento del bisogno, nel momento della malattia, nel momento della gioia, nel momento della tristezza. Ma sempre un Dio santo. Ecco, questo, in estrema sintesi, è il messaggio del libro del Levitico. Il libro del Levitico, da una lettura superficiale, può apparire noioso. Forse più noioso di altri libri che contengono tante regole. Sicuramente più noioso dell'Esodo. Ma, come abbiamo visto, l'Esodo tutto è tranne che noioso se letto con attenzione. Lo stesso accadrà con il libro del Levitico. È vero, tante regole, tanti riti, tante cerimonie non hanno più significato per noi in un senso letterale. Non dobbiamo più osservare in un senso strettamente letterale le leggi, le cerimonie che vengono descritte in questo libro. Ma come in tutta la Bibbia troveremo dei principi che ignoriamo a nostro rischio e pericolo. Principi spirituali che formano un po' la base, il fondamento del nostro rapporto con Dio. Un Dio, come abbiamo detto, santo, che non va preso alla leggera, con il quale non si scherza. Un Dio vicino, intimo. Un Dio che si identifica con la mia umanità attraverso suo figlio Gesù Cristo. Dio fatto carne. È più vicino di così. Ma pur sempre un Dio santo e tremendo. L'Eterno, il Signore degli eserciti, colui che abita l'eternità.

Nel nostro prossimo incontro continueremo con l'introduzione al libro dell'Esodo. Prima di iniziare a considerare il primo capitolo, ci sono ancora alcune cosine da dire circa il libro così nella sua totalità. E purtroppo anche per oggi, nonostante sia una nuova serie, le vecchie abitudini non cambiano. O più che abitudini, è questione di dare spazio ad altri. Per adesso devo salutarti, devo lasciarti, il tempo a nostra disposizione si è concluso. Appuntamento, come sempre, ovviamente, alla prossima passeggiata, prossimo incontro di Hai letto il libro più letto? Come sempre, un abbraccio dal tuo Maurizio. A presto. Ciao.

0: offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Allora, benvenuti amici a Contrappunti, Mario Pieri al microfono. Allora, cosa vi offre Contrappunti oggi? Parleremo di una risposta pronta, è un interessante articolo che voglio condividere con voi. Poi andremo ad incontrare, per così dire, il quinto comandamento, quindi faremo alcune considerazioni su questo e infine, come sempre, la musica. E oggi, per cominciare, ecco, voglio andare a rubare una rubrichetta di Mauro Ferraris. Non so se lo fa ancora nel suo programma, comunque lui ha il disco ripescato. Ecco, io voglio andare a ripescare oggi questa vecchia canzone del gruppo Siloe, che si intitola Vieni fratello, un disco registrato qui a Voce della Bibbia qualche anno fa. Bene, allora vi do il mio benvenuto, amici, restate con me, ci faremo buona compagnia e adesso buon ascolto con i Siloe.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati

Siete all'ascolto di Contrappunti, cominciato da poco, Mario Pieri al microfono. Allora, dicevo in apertura, una risposta sempre pronta. Ecco, qualche volta la risposta pronta è una scusa e come tale è inaccettabile, ma quando la risposta pronta è anche spiritosa, ecco, può anche essere divertente. Questa risposta è stata data da un membro dell'esercito della salvezza ad un raduno all'aperto ad Hyde Park a Londra. Aveva appena finito di parlare dichiarando ed esponendo un versetto biblico, il versetto che dice Dio conosce anche il numero dei capelli del vostro capo. Ecco, questo versetto era stato accolto dai soliti, potremmo dire, come un'occasione per disturbare. E uno di questi si tolse un solitario capello dai suoi riccioli nero corvino e domandò: che numero è questo, amico? Numero uno, rispose il membro dell'esercito della salvezza maestosamente e anche con l'approvazione della folla, che esplose in una risata. Un interessante libro riporta un discorso fra un tale frate Colonna e un papa. Ecco, mentre frate Colonna lasciò la sala delle udienze, il papa gli chiese se si ricordava di come, quando erano ragazzi insieme, avevano rubato soldi dati da anime devote dalla scatola di una statuetta della Madonna. Hai usato un bastoncino piatto, disse il papa severamente, e applicando un po' di vischio sulla punta sei riuscito a tirare fuori i soldi attraverso la fessura. Che mascalzone. Ad ogni signore il proprio onore, rispose frate Colonna. È stato l'impegno di sua santità che inventò la manovra. Io non ero altro che un umile strumento. È vero, rispose il papa, senza dubbio, però sapevi che era un sacrilegio. E del primo grado, disse frate Colonna, ma l'ho fatto in così eccellente compagnia che non mi preoccupo affatto. E io non ho neanche quella misera consolazione, controbatté il papa. Risposte pronte, risposte ricche di fascino che lasciamo a malincuore, così per considerare altre risposte di natura completamente diversa. Ecco, pensiamo ad esempio alla risposta data dai tre ragazzi ebrei al re Nabucodonosor. Dissero: Maestà, non abbiamo bisogno di giustificarci. Sappi comunque che il nostro Dio, quel Dio che noi serviamo, è capace di salvarci. Sì, Maestà, egli ci libererà dalla fornace ardente e dal tuo potere. E anche se non lo facesse, sappi, Maestà, che noi rifiutiamo di servire ai tuoi dei e adorare la statua d'oro che tu hai fatto collocare. Questo è un episodio riportato nel libro di Daniele. Ecco, una risposta magnifica, una risposta che implicava che questi tre ragazzi ebrei erano pronti a morire per la loro fede. Ecco, più di ogni altra cosa però mi piace leggere quei versetti che raccontano di come Gesù comandò ai discepoli di lasciare Tiro e Sidone e di viaggiare con lui a Cesarea di Filippo. Mentre camminavano lungo il sentiero polveroso, Gesù chiese loro: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri ancora Elia, altri Geremia o uno degli antichi profeti. Ed egli allora disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro allora rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ecco, quella era una risposta pronta e colma di significato. E Gesù ancora oggi pone questa stessa domanda. Qualsiasi persona che risponde con la stessa certezza che motivò a quel tempo Simon Pietro potrà inciampare ogni tanto come fece lui, ma in un mondo che non ha spina dorsale, ecco che diventerebbe una forza con cui fare i conti.

Allora, è meglio avere sempre una risposta pronta, giusta, assennata, si diceva prima. E di una risposta parlava anche la canzone che è poi seguita. Answer to my prayer, cioè una risposta alla mia preghiera. Ce l'ha presentata il gruppo Anointed. E noi, come sempre, diamo un'occhiata anche al testo. Ecco, dicevano le parole: ora so che tu eri sempre là, anche in quelle notti in cui pensavo che nessuno mi sentisse, e abbracciavi ogni mia parola. Che peccato, avrei tanto voluto conoscere da sempre che il tuo amore poteva ridonarmi il sorriso e che il dolore poteva finire. Il tuo amore, Signore, mi ha donato un calore che mi ha messo in ginocchio. So che tu ci sei nei momenti facili, ma anche in quelli difficili. E tu sei la risposta alla mia preghiera. Ci sono ancora momenti in cui temo di non farcela, ma come fai sempre, tu, Signore, mi porti quando sono troppo debole per reggermi in piedi. Ecco perché camminerò con te per tutta la mia vita, perché mi hai dato un motivo in più per vivere, per ridere e per perdonare. Voglio che tutto il mondo trovi questo tipo di amore che dà pace al cuore. Dovunque io sia, tu mi senti sempre quando prego. Ecco, queste le parole di Answer to My Prayer, risposta alla mia preghiera. Una bella canzone che abbiamo ascoltato poco fa. E adesso noi voltiamo pagina e andiamo ad incontrare il quinto comandamento. Ecco, qualunque sia la nostra opinione sul valore del quinto comandamento, per oggi, nell'epoca in cui ci fu dato, la lealtà e l'obbedienza cieca ai genitori era una necessità pratica. Ecco, ma cosa dice questo quinto comandamento? Dice: onora tuo padre e tua madre come l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha comandato, affinché i tuoi giorni ti siano prolungati e tu sii felice sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà. Ecco, la vita in quei giorni era dura, e in una società tribale l'armonia fra le generazioni era necessaria alla sopravvivenza in un mondo difficile. Le generazioni più anziane possedevano la saggezza e le generazioni più giovani la forza di provvedere il cibo e un rifugio e la forza per amministrare la giustizia e per difendersi dai nemici. Non esistevano le leggi della protezione per i minori. L'autorità dei genitori era una autorità assoluta. I bambini rispettavano i genitori perché non avevano altra scelta. Ecco, ciò nonostante, guardando oltre a questi fatti, questo quinto comandamento possiede ancora delle verità per la società contemporanea. L'armonia fra le generazioni e una comunità costruita su una vita di famiglia stabile, ecco, sono vitali anche per la stabilità della società. È triste, ma sembra che oggi ogni generazione sia isolata dalle altre generazioni. Molti bambini cercano solo la compagnia dei loro coetanei e sembrano provare disprezzo per le opinioni e la compagnia di coloro che hanno invece un'età superiore. Ecco, l'uso del nome Matusa, ecco, forse andava di moda qualche tempo fa, ci si riferiva agli anziani. Ecco, questo implica che c'è poco rispetto per loro. Molti adolescenti formano una comunità esclusiva, apparentemente ignara di qualsiasi altra cultura o lingua che non sia dei giovani. Le persone più anziane poi sono spesso caute nell'oltrepassare la gap generazionale, vivendo in un mondo in cui i recinti vengono simboleggiati dalle parole "ai miei tempi" oppure "non è più come una volta" o "non capisco questi giovani d'oggi". Ecco, proviamo a mettere insieme le generazioni, le persone anziane, le persone di mezza età e le persone giovani, e notiamo che hanno dimenticato come parlare gli uni agli altri. Hanno dimenticato al punto che sono grandi, ecco, le barriere che hanno costruito fra di loro.
Ogni generazione ha bisogno di imparare a rispettare le altre per il loro reciproco beneficio, sia nella famiglia che nella comunità. Dal Nuovo Testamento riceviamo alcuni consigli. Figli, davanti al Signore avete un dovere di ubbidire ai vostri genitori, perché così è giusto. E voi, genitori, non esasperate i vostri figli, ma date loro una educazione e una disciplina degna del Signore. Questo è scritto nell'Epistola agli Efesini. Ecco, dobbiamo però riconoscere che ci sono circostanze che rendono difficile ubbidire alla lettera, al quinto comandamento. Alcuni figli, cresciuti in un ambiente familiare crudele e rigido e che hanno sofferto fisicamente, emotivamente e mentalmente a causa così del comportamento dei propri genitori, hanno comprensibilmente difficoltà perfino di pensare a questo comandamento e tanto più ovviamente a rispettarlo. Ecco, per coloro che non possono pensare ai loro genitori con rispetto, forse le parole di Gesù sul bisogno di perdonare i torti subiti allora potrebbero formare un, passatemi il termine, un comandamento sostitutivo. Con i vari problemi familiari di oggi, le persone anziane, per esempio, possono essere viste come un peso. È valido forse dire che la salute della società dipende dalla serietà con la quale vengono trattati i legami familiari. E non dico niente di nuovo.

0: Contrappunti.
1: E Contrappunti prosegue adesso con Cosa manca di Renato e Kerry Giuliani.

succede qualche, anzi più di qualche volta, che debba al termine del programma correre per dirvi tutto quello che avevo in scaletta. Oggi ce la prendiamo con un pochino più di calma. Allora, come dicevo, vi lascio con le note di questa bella canzone Nobody Knows e vi saluto. Chiudo lo spazio contrappunti di oggi. Noi comunque, come sapete, ci risentiremo presto se siete dei fedeli ascoltatori di questa emittente, e non mi resta allora che, facendomi da parte per il momento, augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, e come sempre vi invito ancora a restare con noi, non abbandonare questa frequenza. Buon proseguimento ancora.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci ancora una volta all'appuntamento con Controluce. Chi vi dà il benvenuto è adesso Mario Pieri, ma è anche Nino Ciniello qui in studio con me.
3: Ciao caro Mario, caro saluti a tutti.
2: Quando l'immaginazione va messa da parte, questo è il titolo che hai dato alle tue considerazioni di quest'oggi, cosa vuol dire?
3: Ah, molto semplicemente, l'immaginazione è qualcosa di molto bello, che arricchisce la vita, la rende varia, eccetera, però ci sono degli ambiti, dei campi dove l'immaginazione va messa al guinzaglio. Ecco. Va regolata, ecco.
2: Ho capito. Bene, allora
3: non scopriamo,
2: ecco, non andiamo oltre. Amici, se volete saperne di più, restate con noi. Vi lascio subito con Nino Ciniello adesso. Noi ci risentiremo come sempre al termine del suo intervento.
3: Bene. Cosa voglio dire con il mio titolo Quando l'immaginazione va messa da parte? Parto con una alla frase di un teologo cattolico ormai scomparso, Karl Rahner, che tempo fa ha giustamente affermato: grazie a Dio, ciò che il 90% delle persone si immagina quando pensa a Dio non esiste. In effetti, ha ragione, le idee e le immagini che si sentono riguardo a Dio, oltre ad essere confuse, spesso ci mettono una certa angoscia, ecco. Ciò mi fa pensare che non è vero che la maggioranza delle persone non crede all'esistenza di Dio, al contrario. Ognuno ha la propria immagine, la propria idea di Dio. C'è per esempio, faccio un breve elenco di questi casi, c'è per esempio chi pensa a Dio come a quel vecchio signore che, tanto buono ma anche tanto innocuo, siede su qualche nuvola da qualche parte lontano, ma che poi non ha molto a che vedere con la vita di tutti i giorni, ecco. Per altri invece Dio funziona come una sorta di ultima istanza morale, una sorta di io paterno un po' sovridimensionato, ecco, come un'evocazione dell'esperienza di figlio riguardo al padre, ecco, che si è avuto. Per altri Dio è semplicemente un guastafeste che proibisce tutto ciò che dà piacere. D'altra parte non si vorrebbe nemmeno rinunciare a Dio completamente, perché chissà, potrebbe sempre tornare utile un giorno. E così tante persone, quando hanno bisogno, tirano fuori dalla tasca una sorta di fede in Dio di cui prima non avevano mai fatto uso. Ora, alla luce di questo stato di cose, non c'è da meravigliarsi se poi si è delusi, fra virgolette, da Dio. Se lo si sente assente o irrilevante per la propria vita, per la propria situazione. Anche se amara, va detto il fatto che la disillusione riguardo a Dio, secondo me, è sempre un passo avanti verso la verità. Tutti nel corso della propria vita si sono creati delle immagini di Dio. E tutti probabilmente abbiamo anche fatto l'esperienza di come, a un certo momento, queste immagini si sono frantumate contro la realtà. Ma non si deve per questo concludere che Dio non esiste, oppure egli non è buono, non è giusto, eccetera. Ma invece credo che sia l'occasione per ammettere che Dio è altro, che è più grande e diverso rispetto a quello che forse ho immaginato. Ora, brevemente cercherò di valutare alcuni modi, a mio avviso, lacunosi di immaginare Dio, per poi presentare, molto in sintesi, un criterio essenziale nella ricerca di Dio. Spero di sollecitarvi e avere anche la vostra valutazione. Ora, un modo, per esempio, è che spesso Dio viene affermato mediante, diciamo, un processo di deduzione. Da sempre, ecco, tante persone hanno dedotto l'esistenza di un Dio creatore dalla bellezza e dalla complessità dell'universo. In breve parole, l'argomento va in questo modo: come dall'esistenza di un orologio si può dedurre l'esistenza di un orologiaio, così dall'esistenza della creazione si può dedurre l'esistenza di un creatore. Ora, questa argomentazione ha senz'altro il suo valore. Tanti scienziati affermano che il creato non può essere il frutto di un caso. La differenziazione delle specie è così bella e così complessa che dietro tutto questo ci deve essere un'energia creatrice positiva, una realtà più grande, più intelligente di ogni creatura, e anche più grande e più intelligente dell'essere umano, ecco. Questo tipo di argomentazione è affascinante, ma a mio avviso ha anche i suoi limiti. Perché? In primo luogo perché non si tratta di una prova, bensì, diciamo, di un semplice indizio. È più uno stupore, un'impressione, ma non un sapere, ecco. In secondo luogo, attraverso questo ragionamento non si giunge a conoscere Dio, al limite si guardano, per così dire, le sue mani, quello che ha fatto, ma non si può conoscere in questo modo ancora il suo cuore, la sua volontà specifica. Ecco, un altro modo di deduzione, di immaginazione di Dio viene, ecco, quando Dio viene affermato partendo da un'esperienza, diciamo così, di deficit umano, di provvisorietà. Mi spiego. È un'esperienza fondamentale dell'essere umano, è quella che non esiste un desiderio che possa essere appagato completamente nella nostra vita. Non so se ci avete fatto caso spesso anche voi. Vi è sempre un residuo inappagato. Ecco, qui sulla Terra non troviamo mai una sistemazione definitiva. Per così dire, rimaniamo in cammino. E anche nella felicità più profonda è come se questo momento ci rinviasse ad un'altra realtà. Una realtà che però non possediamo ancora, ecco. E sono proprio i momenti di più intensa felicità, ci fanno sentire nello stesso tempo questa acuta nostalgia. Nostalgia è anche in un certo senso gratitudine, ci sentiamo debitori la nostra vita come un dono. Ma verso chi ci sentiamo debitori? Che cosa manca ancora? Perché è sicuro che ci deve essere ancora qualcosa. Questo non è soltanto vero per noi a livello personale, ma vale anche per le vicende del mondo e del loro insieme. Non so, pensiamo ad una giustizia scandalosa. Ecco, essa deve in qualche modo un giorno essere riparata. Esseri umani che hanno conosciuto sempre soltanto il lato oscuro della vita devono pure un giorno poter conoscere anche la luce. Il bene di cui tutti parlano, anche se nessuno sa esattamente in che cosa consiste, deve pure un giorno diventare realtà. E così si arriva a concezioni come quella di una vita dopo la morte o di un Dio giudice che alla fine farà trionfare il bene. Ora, tutto questo non è un semplice ragionamento, credo che evoca un desiderio profondamente sentito, ecco, una speranza dentro che porta avanti in qualche modo la vita. Non è una via da sottovalutare neppure questa idea, ecco, di immaginazione di Dio, ma anche qui, ecco, si presentano delle obiezioni. Mi chiedo, la tua concezione di Dio è forse solo espressione di un desiderio? Infatti il passaggio dall'intuizione appassionata che ci fa dire, eppure deve esserci da qualche parte qualche altra cosa, una realtà più completa, all'effettiva esistenza di questo Dio, da un punto di vista logico, non è così automatico. Indica senz'altro una realtà. Per esempio, se un assetato nel deserto, in un miraggio vede dell'acqua, è senza dubbio un'illusione, ma non è per nulla la dimostrazione che l'acqua non esiste. Al contrario, sia la sua sete, o sia il miraggio, o il suo mondo interiore, come il mondo esteriore, riflettono a loro modo la realtà dell'acqua, della quale egli ha così urgente bisogno. Ora, la sete che l'essere umano ha di Dio non è sicuramente una prova della sua esistenza. Questa sete ha sicuramente spesso, tante volte, condotto l'uomo, l'essere umano, su vie sbagliate. Tuttavia, mi chiedo, possiamo permetterci di non cercare Dio? Non dà forse da pensare il fatto che tutti i popoli della terra, nessuno escluso, abbiano sviluppato una forma di religione e che l'essere umano, pur con tutti i fallimenti per quanto riguarda le risposte, non abbia mai potuto lasciar cadere la questione religiosa. Questo è un dato di fatto. Questa sete, per tornare all'esempio di prima, non potrebbe essere se non altro un indizio del fatto che siamo fatti per incontrare Dio, senza il quale la nostra umanità resta sommamente provvisoria e incompiuta. Infine, e concludo, c'è la strada molto comune della fede per tradizione. In sostanza, ecco, sappiamo che tradizione significa, in poche parole, trasmissione. cioè crede per tradizione, significa si crede in un Dio così come ci è stato presentato, non so, dai genitori o da un insegnante o da religiosi, qualunque essi siano, ecco. Certamente è una via legittima, forse addirittura la più importante. Dio però, ecco, questo va detto, non ha dei nipoti. Il rapporto con Dio non si trasmette per via ereditaria. Altri possono darmi degli stimoli a trovare questo rapporto e possono correggere e completare la mia fede. Ognuno di noi però deve trovare il suo rapporto personale con Dio. Nessuno può credere per me al mio posto. La tradizione mi può ispirare, completare la fede personale, ma non può sostituirla. Per esempio, se uno crede alla risurrezione di Gesù, perché ciò fa parte appunto dell'essere cristiani, ma non è ancora stato veramente toccato da questo avvenimento a cui si riferisce quando parla di risurrezione, nel suo caso non si può, credo, ancora parlare di fede cristiana, ma di una fede prestata, sentita, di seconda e terza mano forse. La fede cristiana, pur con tutto il legame con la tradizione, presuppone sempre un coinvolgimento personale, grazie al quale si è vinti da Dio, si è conquistati dalla sua grazia. Non vi è fede cristiana senza tradizione, ma non vi è neppure fede cristiana senza esperienze personali con Dio. Senza questa riappropriazione esistenziale, personale, l'intera tradizione biblica, ma anche quella ecclesiastica, sono senza valore. Nello stesso tempo, però, la Bibbia delimita il quadro entro cui si può ed è legittimo parlare di esperienze religiose come di vere e proprie esperienze di Dio. In altre parole, la Bibbia ci proibisce di dar libero corso alle nostre fantasie religiose. Infatti, spesso ciò che chiamiamo esperienza religiosa non ha nulla a che vedere con Dio, ma forse con noi stessi, con un'idea che abbiamo di Lui. Ora, né la concezione di Dio né la concezione dell'essere umano presenti in questo tipo di religiosità reggono di fronte ai criteri della Bibbia. L'essere toccati dalla bellezza della natura, per esempio, o da un'emozione musicale è qualcosa di diverso dall'incontro con il Dio vivente. Le emozioni straordinarie sono momenti molto belli, ma non sono Dio. La differenza quindi deve essere chiara. Il Dio della Bibbia è più di ciò che crediamo. Non gli basta essere Dio soltanto in certi momenti, quando, non so, ascoltiamo una cantata di Bach o ammiriamo un tramonto o quando andiamo in chiesa, non so, a Natale. Dio vuole penetrare la nostra esistenza intera perché tutto cambi nella nostra vita. In conclusione, perciò, la fede cristiana sottopone la nostra esperienza religiosa al correttivo, alla misura, al metro della Bibbia. Una fede puramente tradizionale, senza esperienza personale, è insufficiente perché lascia le cose come stanno. La tradizione ha bisogno, sì, dell'esperienza viva e l'esperienza ha bisogno della tradizione. Solo quando si tiene unito questo binomio si può setacciare la paglia della nostra immaginazione religiosa e conservare il grano di una sana conoscenza di Dio che solo può saziare.
2: Bene Nino, ci salutiamo qui.
3: Grazie Mario, un caro saluto a tutti.
2: E appuntamento al prossimo
3: volta. Ciao.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Per le ultime 5 trasmissioni abbiamo parlato del matrimonio. Abbiamo discusso il fatto che il matrimonio è ordinato da Dio, non è quindi una semplice invenzione umana, ma è un patto, una relazione, un contratto basilare a tutta la società umana, messo in atto da Dio stesso nel giardino di Eden. Noi abbiamo discusso lo scopo del matrimonio e scoperto che esso non è stato istituito da Dio solamente per procreare prole, ma che lo scopo fondamentale è compagnia per andare incontro a tutti quei bisogni che sono nell'uomo e che Dio notò quando disse: non è bene che l'uomo sia solo. Abbiamo pure discusso lo scopo di una persona che resta sola, lo stato di scapolo, e come le persone che non si sposano siano lo stesso usate da Dio in una maniera più intensa di quella che la gente sposata non può, e che loro devono riconoscere quello come un dono divino da essere usato nel regno di Dio con gratitudine. Abbiamo quindi notato che il matrimonio è una relazione di compagnia su un livello di profonda intimità in cui due persone si approssimano, si appaiano e adempiano la loro reciproca vita in un modo assai più ricco e significativo. Abbiamo pure spiegato il significato di unirsi assieme, come lo troviamo espresso in Giovanni 2:24, e abbiamo detto che è essenziale che il marito lasci la casa paterna, faccia un taglio netto col passato e assuma la responsabilità di marito e di capo di famiglia, indipendentemente dalle influenze che i suoi genitori esercitavano prima su di lui quando era scapolo. Abbiamo notato come questo sia pure vero riguardo alla moglie, la quale, dal momento che si sposa, considererà il marito come la persona più importante e più influente nella sua vita. Quest'oggi voglio parlarvi un altro po' di Genesi 2:24. Dicemmo che lasciare i genitori e unirsi alla propria moglie è un fondamentale concetto del matrimonio, e qui è la ragione, perché se questo netto taglio non è messo in opera, la nuova relazione non può essere appropriatamente stabilita. La nuova relazione è già di per sé difficoltosa senza aggiungere ad essa degli altri intoppi. Permettetevi per un momento di parlare ai padri e alle madri i cui figli recentemente si sono sposati e hanno lasciato il tetto paterno o stanno per farlo. Voglio dire a voi padri e madri, ma più particolarmente alle madri, che è per voi così facile restare appiccicati a loro? Ci sarà del tutto possibile che anche vostro marito abbia pure dei problemi e che la vostra relazione matrimoniale non sia troppo felice e che infatti non è mai stata quello che doveva essere. La vostra tendenza è di trovare le vostre soddisfazioni nei vostri figlioli, e questo diventa particolarmente vero per la madre, la quale è più a casa coi figlioli di quello che lo è il padre. Lei si coccola quei piccoli bambini fra i bracci, li ha nutriti, li ha insegnato a parlare, a camminare, li ha curati quando erano ammalati, e la sua vita è stata completamente riempita da essi. Loro, e non il marito, hanno avuto la maggior parte del suo affetto, della sua attenzione e del suo tempo, e questo, lasciatemelo qui dire, è un modo errato di fare, una cosa che non dovrebbe mai avvenire nel matrimonio, perché ecco che arriva il momento che i figli se ne vanno e a voi questo non piace troppo, perché sembra che vi portino via un pezzo del vostro cuore. Infatti nel nostro ufficio di consulenze spesso troviamo gente il cui matrimonio naufraga completamente proprio al tempo che i figli se ne sono andati o stanno per andarsene. Vedete, quei matrimoni non sono falliti d'un tratto. La causa della rottura ha cominciato ad incrinare la loro unione sin dal principio, quando la loro relazione non si è stabilita su comunione e intimità o su valori e benevolenza reciproca. Il marito ha messo tutto il suo interesse nel suo lavoro, la moglie lo ha riposto tutto nei figli.
Ora, il lavoro sta per andarsene, apparendo sull'orizzonte l'ora di pensionarsi e di stare a casa, dove però non c'è più nessuno, essendosene i figli andati. E anche se c'è una moglie che a questo punto è totalmente depressa e priva di alcun interesse, in quel tale che fino ad allora vedeva solo poche ore la sera prima di andare a letto, e ecco che allora nascono i problemi e i divorzi. Oh, il matrimonio potrebbe essere così bello, e a quel punto, quando i due, dopo aver allevato la famiglia, scevri di ogni responsabilità, potrebbero godersi la loro reciproca compagnia e il loro affetto in quegli anni dorati dove l'amore, scevro da ogni stimolo sessuale, è guidato da genuino affetto. Ma solo questo avverrà se si sono preparati adeguatamente per questo. Ma lasciatemi tornare indietro all'argomento che cerco di presentarvi. Se una madre che ha speso un sacco di tempo trovando la sua soddisfazione nei figli invece che col marito, e il marito invece di avvolgersi tutto quanto nel suo lavoro avesse cercato di spendere più tempo con la sua compagna, ecco che i loro ragazzi al momento di sposarsi non avrebbero trovata questa separazione così dura e difficile. Ma la madre invece sì, è attaccata a loro e non vorrebbe che si sposassero, e cerca di aggrapparsi ancora a loro e comincia a trovare ogni sorta di difetti con la futura moglie del figlio. Dopotutto nessuna ragazza è perfetta, e spesso senza neppure accorgersene cercherà di mettere bastoni fra le ruote nella loro relazione. Nessuno sa cucinare come lei per il suo bambinone, il suo stomaco può digerire solo i cibi che lei fa con così tanta attenzione, la moglie non lo tratterà come lei che gli fa il letto, lo lava e lo stira e lo serve a puntino. Povero figlio, come si troverà? Care mamme, guardatevi da queste cose, non viziate troppo i vostri figli, ma preparateli e fate sì che siano pronti a lasciare la vostra casa come gli uccelli preparano i loro uccellini a volare e a lasciare il loro nido. Stabilite la vostra compagnia e indirizzate le vostre cure non tanto sui vostri ragazzi che sono con voi solo per 20 anni, ma indirizzatele sul vostro marito che sarà con voi per sempre. Vedete, secondo la Bibbia, la relazione più importante fra le persone non è la relazione fra mamma e figlio, ma invece fra moglie e marito. La Bibbia dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla moglie e i due diverranno uno. La relazione fra genitori e figli non è basilare, ma temporanea, e deve ad un punto essere rotta. Non è fondamentale. Dio ci ha dato i nostri figli solo per un breve tempo e poi se ne vanno. Il nido resta vuoto. Ce li dà affinché sappiamo educarli e prepararli per il loro matrimonio, per questa relazione che è fondamentale per loro. Avete notato? Dio non mise nel giardino terrestre un bambino e una mamma, ma solo un marito e una moglie. La relazione fra genitori e figli è temporanea e deve essere rotta. Al contrario, la relazione fra marito e moglie è eterna e non può e non deve essere rotta. I due diverranno una sola carne. Il matrimonio non è una semplice cerimonia civile, ma è un patto istituito da Dio stesso, e quello che Dio ha unito nessun uomo separi. Questa è la relazione che non deve e che non può essere rotta. La relazione fra figli e genitori invece, quella deve essere rotta. E voi come genitori dovete rendervi conto di questo fatto e accettarlo come volontà divina. E voi giovani pure dovete riconoscerlo. Le vostre decisioni devono essere fatte fra voi due. Sì, dovete considerare le opinioni, i pareri e i consigli che i vostri genitori vi danno, non dico di no, anzi ringraziateli per quello che vi dicono, ma la finale decisione deve essere la vostra, fatta in consultazione con la parola di Dio e sostenuta poi dalla vostra responsabilità.
ora che siete sposati sta a voi a prendere le redini della nuova famiglia e i vostri genitori non devono più essere responsabili delle vostre decisioni. Questo è il matrimonio e questo è ciò che sta davanti alla giovane coppia che si avventura in esso. I genitori devono saper educare i propri figli e prepararli per questa unione. E se lo hanno fatto, allora il matrimonio sarà un'esperienza gioiosa in cui i due giovani imparano a stare in piedi da soli e a fare le proprie decisioni e a godere della propria reciproca compagnia, della propria casa e della propria famiglia. Oh genitori, non vi attaccate ai vostri figli e voi giovani tagliate decisamente la stringa del grembiule e fate quello che Dio vi dice in Genesi 2:24 e avrete un matrimonio come Dio vuole che sia, una recisa rottura e poi un'unione in cui i due diventano una sola persona sotto la guida e sotto la benedizione dell'Eterno e Dio. O Signore, noi ti preghiamo per i matrimoni cristiani nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Matteo, capitolo 8. Or quando egli fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono. Ed ecco un lebbroso accostatosi gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù stesa la mano lo toccò dicendo: Lo voglio, sii mondato. E in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Or quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo disse: Signore, io non son degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri, ed ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e ad un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. E Gesù, dito questo, ne restò meravigliato, e disse a quelli che lo seguivano: Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. E Gesù disse al centurione: Va, e come hai creduto, siati fatto. E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli si presentarono molti indemoniati ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: Egli stesso ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Or Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Ed un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi d'andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti. Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora levatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini ne restarono meravigliati e dicevano: Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? E quando fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che niuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: Che v'è fra noi e te, figliuolo di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci? Or lungi da loro v'era un gran branco di porci che paceva, e i demoni lo pregavano dicendo: «Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci». Ed egli disse loro: «Andate». Ed essi usciti se ne andarono nei porci, ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nelle acque. E quelli che li pasturavano fuggirono, e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Ed ecco, tutta la città uscì incontro a Gesù, e come lo videro, lo pregarono che si partisse dai loro confini.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Tredicesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller si converte a Dio dopo una giovinezza dissoluta. Impara, non senza difficoltà, ad amare il Signore e a ubbidire alla sua volontà, sottomettendo se stesso a Dio in ogni cosa. Viene mandato come missionario in Inghilterra e qui conosce Mary Gross e la sposa. Ella sarà per lui una moglie ideale nella buona e nella cattiva sorte, perché anch'essa è sottomessa al Signore prima di tutto. Dopo un certo tempo si trasferiscono a Bristol e Müller, colpito dalla miseria di alcuni orfani incontrati per strada, decide di affittare un locale per ospitare questi poveri bambini. Per tutte le necessità, Müller si rivolge direttamente a Dio ed egli non manca mai di provvedere il necessario.
0: Nel febbraio del 1834, Giorgio Müller fu condotto da Dio a gettare le basi di ciò che in seguito si sviluppò come una grande opera divina per il bene comune, conosciuta sotto il nome di Istituto per la conoscenza delle scritture per l'Inghilterra e per l'estero. Anche questo fu il risultato di molta preghiera, della meditazione costante della parola di Dio e di paziente attesa per conoscere la volontà di Dio. Motivi di coscienza persuasero i fratelli Müller e Craik a cominciare un'opera nuova piuttosto che ad unirsi alle società già esistenti. Essi erano persuasi che le società per la pubblicazione delle sacre scritture e per la fondazione di scuole cristiane, che già esistevano, non fossero pienamente conformi alle scritture. Tali organizzazioni tenevano una relazione di compromesso col mondo, mentre avrebbero dovuto agire separatamente da esso. Chiunque, purché pagasse, poteva divenire membro ed anche entrare a far parte della direzione con voto elettivo. Vari mezzi venivano usati per incassare denaro. Si cercavano patroni ovunque e si contraevano debiti. Müller e Craik non vollero unirsi a loro e agirono per proprio conto, fondandosi su principi conformi alla parola, certi di ricevere benedizione da Dio e risultati evidenti. Essi si proponevano che l'opera stessa risultasse una testimonianza verso Dio ed anche verso i credenti, richiamando l'attenzione sul metodo riprovevole già praticato da altri, e incoraggiasse così i veri operai di Dio ad aderire ai principi e ai metodi solo da Lui approvati. Il 5 marzo, nel corso di una riunione pubblica, resero noto il loro desiderio, accompagnato da una dichiarazione degli intenti e dei principi che possono così riassumersi. Il dovere e il privilegio di ogni credente è di aiutare la causa e l'opera di Cristo. Non si deve ricercare il patrocinio del mondo, né contarvi sopra e neppure incoraggiarlo. Non si devono ricercare né accettare dai non credenti soccorsi economici o aiuti nel dirigere o sbrigare le varie attività. Non si devono contrarre debiti. Il successo non deve essere misurato numericamente. Ogni compromesso che rechi danno alla testimonianza di Dio deve essere evitato. E gli obiettivi di questa istituzione furono, nello stesso modo, annunciati in questi termini: stabilire scuole diurne, scuole domenicali e scuole per adulti, tenute da maestri credenti e basate unicamente sui principi delle sacre scritture. La diffusione delle sacre scritture per intero o per parti di esse nella maggiore estensione possibile. Aiutare gli sforzi dei missionari e assistere gli operai del Signore che costruiscono su basi bibliche e si rivolgono solo a Lui per ricevere il sostegno. Tale progetto, su tale scala e a quel tempo, rappresentava senza dubbio un atto di fede, pienamente conforme al proposito di Dio, che, nell'abbondanza di povertà e di penuria di mezzi, manifesta le ricchezze della sua liberalità.

piacque a lui, da cui e per cui sono tutte le cose, che l'opera cominciasse appunto quando i suoi servi erano poveri e deboli. Qualunque cosa si possa pensare circa il bisogno allora esistente di una simile organizzazione, o sugli scrupoli che mossero i fondatori ad insistere anche nelle minime cose per una minuziosa aderenza alla scrittura, è però un fatto notevole che per più di mezzo secolo essa si è attenuta al suo programma iniziale. Il suo sviluppo e la sua utilità hanno sorpassato i sogni più entusiastici dei suoi fondatori. Né i principi stabiliti all'inizio vennero abbandonati. Dio ne fu il solo patrono e la preghiera il solo mezzo d'appello. L'istituzione per la conoscenza delle scritture per l'Inghilterra e per l'estero raggiunse vaste proporzioni e l'universalità della sua opera è stata riconosciuta e benedetta. Il 19 marzo la signora Müller diede alla luce un maschio, gioiosamente ricevuto dai genitori che, dopo avere molto pregato, gli posero nome Elia. Fino a quel tempo le famiglie Müller e Craik avevano dimorato sotto lo stesso tetto, ma da quel momento stimarono opportuno avere alloggi separati. Quando, alla fine dell'anno 1834, Giorgio Müller rivolse lo sguardo, come era solito, agli anni trascorsi, riconobbe con gratitudine la bontà di Dio, che lo aveva aiutato così efficacemente a fondare e iniziare l'opera nei suoi vari rami. Avendo solo il Signore per luce e guida, era riuscito a porre la pietra fondamentale di ciò che egli chiamava il piccolo istituto. E questo in ottobre, dopo solo 7 mesi di esistenza, cominciava a dimostrarsi ben solido. Alla scuola della domenica intervenivano 120 fanciulli dei due sessi, 480 Bibbie e 420 Nuovi Testamenti erano stati messi in circolazione, 57 sterline spese in sovvenzioni di opere missionarie. Durante quei 7 mesi il Signore aveva mandato, in risposta alla preghiera, più di 167 sterline in denaro e molte benedizioni. I fratelli e le sorelle che si adoperavano per quest'opera ricevettero pure personalmente sovvenzioni dallo stesso donatore divino in risposta al grido di bisogno e alle suppliche della fede.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca capitolo 18, da versetto 35. Ora come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada mendicando. Sentendo passare la folla domandò che cosa fosse. E risposero che stava passando Gesù il Nazareno. Allora egli gridò dicendo, Gesù, figlio di Davide, abbia pietà di me. Quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbia pietà di me. Allora Gesù, fermatosi, ordinò che gli fosse condotto, e quando